Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare. L'uomo accanto a me lo conoscete molto bene. Stefano Paggioro, applauso.
3: Grazie.
2: Che ora si sta imbarazzando a dovere? Perché oggi lui ha detto, sai che c'è, facciamo una puntata particolare, un po' diversa, un po' speciale.
3: Esatto.
2: Allora, vi dico solo che la sua canzone, non di Paggioro, Ti lascerò, porta Anaox e Fausto Leali a vincere Sanremo 1989. E poi ci sarà Mi manchi, poi diventato papà diventa anche uno bravissimo a scriverle per lo Zecchino d'Oro, per sigle di cartoni animati, poi è una persona eccezionale, poi ha scritto Io amo, e allora non possiamo che presentarlo, Franco Fasano.

0: Siamo bravi. È che vi siete fermate? No, ragazzi, forza. È un po' di sano chiasso. Grazie. Allora, io amo. Eccolo qua. E io amo. Ragazzi,
1: come nel 91, eh?
0: Esatto. Come nel 91 avranno da raccontarci questi due. Io amo, è anche il saggio titolo di questa biografia bella, piena di note, piena di storie, piena d'amore.
1: Ma guarda, questa cosa qui mi ha tenuto occupato, grazie a Massimiliano Benedi,
0: sì, certo,
1: nel periodo del Covid. E ho fatto un po' una riflessione su tutto quello che mi è capitato. L'idea è stata sua e devo dire che mi porta veramente da tante parti, perché non mi sono reso conto di quante cose mi è capitato.
0: Allora, ragazzi, di questo parleremo, torneremo a sfogliare questo libro, parleremo ancora più avanti. Abbiamo tutta la puntata. Oggi, quando abbiamo saputo di aver vinto Franco per tutta la puntata, siamo stati debitamente contenti. Stefano, la nostra Virginia Conti, la mia Alessandra Severini, lì alla base di comando. Allora, tu sei un Alassino doc, tu sei nato ad Alassio?
1: Io sono nato dal Bengama, perché non c'era l'ospedale ad Alassio in quel periodo.
0: Guarda che precisazione.
1: Però mi ritengo un Ligur Pugliese Valdostano.
0: Attenzione, la Puglia. Ligur Pugliese Valdostano.
1: Perché mio papà era pugliese, io sono nato e cresciuto perché mio papà e mia madre, quando si conobbero a Torino, decisero che Torino era un luogo troppo freddo per crescere un bambino e mi portarono in Liguria, ancora nella pancia di mia mamma, e nacqui ad Albenga, che è diventata anche un posto dove frequento molto spesso, perché ci sono grandi iniziative.
0: Sei molto amato, Carugi, poi sei molto amato.
1: La fionda di legno,
0: eccolo qua.
1: Ecco,
0: questa qui è una fotografia
1: bellissima,
0: importante, eh?
1: Ma dove l'hai trovata questa?
0: Ah, ma noi troviamo
1: qui
0: tutto.
1: C'è il tuo zampino,
0: cioè, Maggioro, è tutta colpa tua, il nostro Stefano. Stefano, senti,
1: mi ricordo che c'era Lalla Francia, una grande cantante corista, che mi diceva: tu hai la faccia troppo da bambino, devi farti crescere la barba. Mi sono fatto crescere la barba, poi ho visto sta foto e ho detto: meno come me la
0: la posso anche levare. La posso anche levare. Allora, signori, Franco Fasano, nella sua vita, con la sua famiglia, con la sua storia musicale, che è una storia di un valore altissimo, ha partecipato a molti festival di Sanremo, guardavo l'orario, d'autore. Beh, insomma, una canzone l'abbiamo sentita, tutte le canzoni di Franco Fasano sono state cantate dai più grandi, ma lui a Sanremo, arriviamo Stefano, anzi arrivo proprio da te, aveva un diminutivo, cioè lo chiamavano in un modo un po' particolare, perché papà fotografo, giusto?
1: Sì.
0: E papà stava sul palco di Sanremo.
1: E beh, lui è stato, forse è stato lui che mi ha trasmesso questa grande passione, perché fino a quando avevo 10 anni io entravo al Casinò delle Feste col pass da fotografo e quindi io, per tutti i colleghi di mio padre, ma anche per poi quelli che sono diventati i miei colleghi, sono sempre stato il figlio del fotografo.
0: Il figlio del fotografo, guardateli qua, questa a sinistra, la Gigliola
1: Cinquetti,
0: nazionale, a destra qui papà. Devo dire, papà, capelli ne abbiamo, papà pettinato in una maniera fantastica, davvero divo. Allora,
1: pettinatura alla Bombay, gli
0: alla
1: dicevo.
0: Bombay, esatto. Quando vi siete conosciuti?
2: Ci siamo,
0: Stefano,
2: conosciuti nel 1991, quando lui tenne forse il primo grande concerto al Teatro Colosseo di Torino. Sì. Io lì non lo conoscevo, lo conoscevo di fama, perché io ecco, questo è il biglietto di quel concerto che lui tenne, fila 2, posto 21.
0: Tu conservi ancora
2: questo
0: biglietto?
2: Io ho conservato il biglietto, assolutamente. I miei genitori non volevano che io andassi.
0: Ma tu quanti anni avevi, scusa?
2: Avevo 19.
0: 19?
2: Avevo 19 anni, c'era la guerra del Golfo.
0: E già eri l'enciclopedia della musica, sì.
2: Sì, però mio padre era colpito dal fatto che io volessi andare a vedere un cantautore, ecco qua.
0: Eccoli.
2: Eccoci.
0: Ma guardatevi quanto sono bellilli tutti e due.
1: Questo sei tu sicuro?
2: Questo
1: non è fatto con l'intelligenza artificiale.
0: No, questo qui è Paggioro, che è stato piccolo. È incredibile. Cioè, Paggioro non è caduto da Marte così sulla Terra, ma è stato anche piccolo e bambino. Ma già sapeva tutto, però. E quindi vi siete incontrati lì?
2: Sì, io sono andato a questo concerto. Poi c'erano dei suoi ammiratori che avevano appena fondato un fan club che si chiamava Ok Franco e distribuivano un foglietto con l'indirizzo, il telefono, se volete aderire. Io telefonai, mi iscrissi subito.
0: Ma non c'erano dubbi.
2: E poi da lì lui organizzava per i fan una volta all'anno un incontro di sabato pomeriggio. Questa foto è stata fatta in quell'occasione.
0: Signori, guardate con molta attenzione la cravatta di Paggioro. Guardatela bene, perché oggi questa cravatta ha un particolare significato, così come la vita, la musica e l'arte, perché Franco Fasano è un grande artista e lo è con quella serenità, con quel sorriso, che sono rimasti quelli del ragazzino, tolta la barba, sempre la faccia da bambino hai, ma meno male. Grandissimo Franco Fasano, ci vediamo tra un attimo all'ora solare, la cravatta, mettete un asterisco sulla cravatta, a tra poco, quella.
3: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
4: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
3: Chi mi hai preso?
5: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
3: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
6: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
7: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.
8: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
9: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
10: Effettivamente ti piace.
8: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
11: La telecamera va bene,
8: ecco,
11: qua.
8: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
12: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
13: La marmellata è solo a base di agrumi.
14: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
15: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

0: dire che stiamo parlando e trattando grande musica. Lì, sul nostro palco, è seduto l'uomo che ha saputo fare della propria vita e continua a farlo e carriera, virtù e bellezza, Franco Fasano. Vai, Franco.
1: Guarda, nel 1989 io sono tornato al festival con una canzone dal titolo E quel giorno non mi perderai più, quasi Wertmülleriano come titolo. E allora c'era la diatriba: devi tenere gli occhiali, devi toglierteli, perché io nell'81 avevo partecipato con gli occhiali, perché io ci vedo meglio e quindi se ci vedo meglio mi sento più a mio agio nel cantare. Ma quell'anno decisi di toglierli, il pianoforte era bianco e mi sono ritrovato a cantare questa canzone che arrivò terza nelle nuove proposte.

0: e quel giorno non ti perderò più.
1: Franco, bravo, bravo Franco Fasano, vieni Franco, grazie. vieni. Che carino, si è anche tolto gli occhiali, tesoro.
2: Mi rimetto gli occhiali.
1: Assolutamente, per carità, canzone bellissima, ma me la ricordo nota per nota, nota.
2: Davvero?
1: Per nota. Stefano, questo fu un...
3: Questo è stato un successo enorme. Io ricordo che lì lo conobbi artisticamente. Poi ho scoperto in quel periodo la canzone dell'81, perché una mia zia aveva il 45 giri. Dico, ma è sempre lui, quello dell'isola Le Hawaii.
2: Il figlio del fotografo.
1: Il figlio del fotografo. Ecco, Stefano, tu che sei musicista, uomo di musica, con grandissima cultura musicale, qual è la formula vincente di Franco Fasano, come se non fosse qui davanti a noi?
3: Ma io credo che lui abbia avuto il dono di saper scrivere delle melodie stupende, delle armonie che noi musicisti capiamo e apprezziamo. Poi anche la fortuna di aver avuto un maestro famosissimo, importantissimo, che è stato Pippo Barzizza. Io non lo sapevo all'epoca, difatti lo stupore anche suo, quando poi ci siamo conosciuti e frequentati, mi ricordo anche sua sorella, che salutiamo, Daniela, che diceva: mio fratello, è colpito che tu, che ami un genere di musica precedente, sia colpito dal suo modo di cantare. Dico, ma perché secondo me è un artista completo. Poi quando ho saputo che c'era dietro un maestro di quell'epoca, forse ho capito.
1: Hai fatto
3: perché.
1: uno più uno fa due. Allora abbiamo una scaletta strapiena, però io non ho fatto una domanda al grande Franco Fasano. Il figlio del fotografo, bambino con i passi fotografo, ed entra a Sanremo e vede Sanremo, sente cantare. Ma tu quando hai iniziato seriamente a dire, sai che c'è, quella è la mia vita?
2: Guarda, è capitato che mio padre mi sentiva sempre cantare. Io giocavo a fare le imitazioni dei cantanti che vedevo a Canzonissima, al Festival di Sanremo. Però mi piacevano anche molto le canzoni per bambini e la cosa che ricordo veramente con commozione è che mio padre veniva a tavola, mi teneva al tempo con le mani così sopra il tavolo e io cantavo come fanno i rapper di oggi, su una ritmica. Però

0: ascoltavo le melodie, mi piaceva, per esempio, Mi folgorò nel 71, una canzone che ho visto proprio premiare sul palco del Festival di Sanremo, che era Che sarà, cantata da José Feliciano, Feliciano. E I ricchi e poveri, ma Mi folgorò la versione di José Feliciano, e quella canzone mi entrò nel cuore ancora adesso quando faccio i miei concerti, le presentazioni del libro, è la prima canzone che canto con tutti quelli che sono con me ad ascoltare.
1: Ma perché lui è di una tenerezza unica. Franco Fasano. Franco Fasano ha una mamma molto speciale. Le mamme sono mamme. Però la mamma di Franco, certo che è ad averla, la mamma di Franco, per farci raccontare Franco.
0: No, ma tanto lei... difficilmente lei non si fa mai riprendere.
1: Non si fa mai intervistare?
0: No, no.
1: No. Regia, la mamma di Franco Fasano. Che soddisfazione! Dai, andiamo, via, forza.
0: Ma davvero?
1: Oh, boh.
2: Pensa che Gianfranco da piccolo, proprio piccolo, 4-5 anni, per la gioia e la delizia dei vicini di casa, si metteva sul balcone con il suo mangiadischi, che cosa c'era allora, e cantava a squarciagola. Strumenti suonava, allora non suonava niente, poi ha iniziato a suonare il pianoforte e andava due volte o tre volte alla settimana a Sanremo dal maestro Barzilla. La vena artistica l'ha presa dai nonni, perché i nonni erano tutti musicisti, appassionati di musica, fotografi. Questo è mio marito, anche mio marito era fotografo, sì sì. Era l'anima, lo spirito che lo spingeva in tutto. Questo qui, un Luca Barbarossa, sì, l'aveva fatta mio marito. E Gianfranco e me eravamo a Sanremo al Teatro Ariston. Noi qui venivamo già prima sovente, e poi quando è nato Gianfranco siamo venuti proprio ad abitare qui. Alassio è il paese più bello del mondo, in cui si vive bene. Mi piace che quando andava sul molo, si tuffava e prendeva certe panciate che poi io dovevo curarlo perché era tutto rosso. Eravamo sempre all'aperto, si stava bene. Gianfranco suonava, cantava, e ha iniziato a esibirsi 11, 12, 13 anni con il suo complessino, la bella età. Poi suonavano, cantavano, mangiavano. Le piazze erano sempre gremite, anche se mia mamma, da buona valdostana salassa, diceva: ma perché non si trova un posto fisso di lavoro? Lui era felice e contento, e noi eravamo contenti che lui era contento. Sono contenta che lui sia riuscito a fare quello che voleva fare. Suonare, cantare, quella era la sua vita. Un saluto e un abbraccio, e mi raccomando, lui ha capito tutto.
1: Ma vabbè, ma io no! Voglio l'autografo della signora Prudenzina! La mamma che non parla con nessuno.
0: Ma come l'avete fatto?
1: Ah, quindi? Non lo so, io so solo...
0: Ma qui c'è di mezzo mia sorella, tu.
3: Chi lo sa?
1: Signori, è stata pura carboneria, questo la vogliamo dire, no? Tutto lavoro sotterraneo. Però che mamma! Che mamma bella!
0: Ha preso tutto dal figlio.
1: Ha preso tutto dal figlio, La signora Prudenzina... Cos'è che ti ha raccomandato? No, non vogliamo entrare nei... Mi raccomando, ti ha detto, da vera mamma... Mi raccomando. Vabbè.
0: Non lo so, ci sono tante cose dietro quel mi raccomando, ma io mi raccomando l'educazione che mi hanno trasmesso loro. È sempre emozionante quando tu parli di due persone che magari, sai, purtroppo mio papà l'ho perso quando aveva soltanto 61 anni, però c'è sempre, capito? C'è sempre, è riuscito ad avere. Mi ricordo, per esempio, che mio padre, quando era in festa, la domenica, lui era sempre in giro anche per lavoro, però amava cucinare lui e c'era una canzone, infatti il mio libro ha, come ogni capitolo, ha il titolo di una canzone che ho scritto, tranne la prima, perché non ero ancora nato, perché parlo dei miei, e l'ho voluta chiamare Mogliettina. Perché mio padre, la domenica, quando girava e faceva il sugo, cantava a squarciagola L'incanto di una rosa profumata e deliziosa sei per me, Prudenzina.
1: Ma che meraviglia, il nome della mamma.
0: Esatto.
1: Cambiava.
0: E mia mamma gli rispondeva: mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare, capito?
1: Beh, vabbè, capite, in una famiglia così.
0: Mi raccomando, mamma.
1: Mi raccomando, mamma. Signora, grazie innanzitutto, noi siamo onorati del tempo che ci ha dedicato. Lei è veramente bellissima, signora Prudenzina, lo sappia, dentro e fuori. Alassio, secondo voi potevamo non andare al muretto di Alassio noi? Ma certo, dedicato alla signora Prudenzina, dedicata al suo Franco, al papà e a tutti voi. Paggioro, la cravatta, mica l'ho dimenticata. Andiamo ad Alassio prima, poi...
3: Ci troviamo nel centro di Alassio, dove... c'è il muretto di Alassio, il famoso muretto di Alassio, nato da un'idea di Mario Berrino, che era il proprietario del Caffè Roma, che è quel locale lì dove venivano a cantare tutti i grandi personaggi, cantanti, e è nata questa idea di mettere piastrelle ceramiche firmate da personaggi famosi sul muretto di fronte a questo locale. Sono migliaia dai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della cultura. C'è qualsiasi cosa. Pensate che c'è anche una famosa piastrella grossa della nazionale dell'82 che ha vinto i mondiali, che è venuta ad Alassio a fare il ritiro. Erano anni dove c'erano i caffè concerti, c'era la musica in questi locali di Alassio, hanno suonato varie persone, tra cui anche il giovane Franco Fasano, che poi suonava nelle piazze del centro, e ha avuto l'onore di avere anche lui una piastrella, non una ma due piastrelle addirittura, forse l'unico che ha due piastrelle. E poi è famoso anche perché è diventato poi il muretto degli innamorati. Abbiamo una statua che, se si strofina il piede della ragazza, porta fortuna agli innamorati. Quindi muretto degli innamorati, Miss Muretto, è il muretto che è una grande opera d'arte all'aperto.
1: E non a caso, la statua degli innamorati è su 45 giri, il primo che tu hai fatto.
0: Sì, sì.
1: Quindi grande amore, grande legame con questo
0: luogo. È stato bellissimo, perché dovevano avere una canzone per inaugurare questa statua, che si chiama Amore Puro, e Berrino mi chiese di scriverla. Io non ho mai scritto una canzone su commissione, anche tutte quelle che poi sono andate a Sanremo. Avevo una canzone che era nata da una storia con il mio primo amore dell'epoca, che si chiamava Splash.
1: Sì.
0: E quello è rimasto il titolo, però la facciata B, come vedi, è uno strumentale che si chiama Candid Love, che vuol dire amore puro.
1: Amore puro, signore, abbiamo tutto qui, ci manca solo il mangiadischi, per il resto abbiamo l'uomo che canta i suoi dischi.
0: E poi è l'unico disco dove, come vedi, c'è scritto Gianfranco Fasano.
1: Gianfranco, perché egli effettivamente si chiama Gianfranco.
0: Poi è diventato Franco. Perché...
1: Franco doveva essere più, insomma, più rapido. Sì, sì. Ma Paolo Limiti, tu l'hai conosciuto, vero?
0: Paolo Limiti non solo l'ho conosciuto, ma è grazie a lui Semina ha cantato una mia canzone, la prima canzone che ha cantata Mina, poi è capitato anche poi dopo, poi ti dirò anche con chi, e grazie a un testo meraviglioso che lui ha scritto su una musica che avevamo scritto io e Moreno Ferrara.
1: Indovinate un pochino di chi sia la cravatta che indossa oggi Stefano Paggioro?
0: È di Paolo.
4: È stato un regalo di Paolo di un Natale degli anni, primi anni 2000.
1: E ogni volta che Stefano ci fa questo regalo l'ho tirata lunga, perché Paolo Limiti, non soltanto tu sei stato braccio destro, sinistro, ma voglio dire, è una di quelle persone che noi ricordiamo sempre tanto,
4: certo,
1: volentieri, perché lui aveva questo amore grande.
4: E poi è legatissimo ad Alassio, perché lui trascorreva sempre le vacanze ad Alassio, quindi lega tutto.
1: Allora, signori...
0: Sai chi è l'altra canzone che l'autore, il grande autore,
1: sì,
0: che è come Bruno Lauzi.
1: Oh, Bruno
0: Lauzi.
1: Oh, il Bruno nostro.
0: Sarebbe bello fare una trasmissione dedicata a Bruno, perché Bruno è stato un po' come il mio papà nell'ultima parte della sua vita, e come mio papà non guidava, come mio papà era piccolo, anzi era un po' più piccolo di mio papà, e come mio papà aveva un senso dell'umorismo incredibile.
1: Eccezionale, eccezionale. E sì, vedete, noi stiamo scorrendo pagine di altissima storia della musica e del nostro paese, perché poi alla fine... Per nostra fortuna questi nomi sono stati i mattoni su cui abbiamo costruito, sapete, tanto e tanto e tanto. Ha aperto Franco Fasano con Io amo. E noi quella canzone l'abbiamo tutti nelle orecchie, cantata dalla voce, dalla, Stefano, dalla personalità, dal modo dirompente di Fausto Leali,
0: sì, io penso che quella canzone che ho scritto insieme a Italo Ianne e che poi grazie a Toto Cutugno è arrivata sul palco di Sanremo, perché si era messo in testa di dover riproporre al grande pubblico una voce come quella di Fausto Leali. E vi dirò, e lo dico con ragione adesso, se non l'avesse cantata Fausto Leali, probabilmente quella canzone sarebbe ancora rimasta nel cassetto.
1: Perché... Io stavolta ti do perfettamente ragione, ti do sempre ragione, però questa volta a maggior ragione è vero. Allora, signori, poiché noi abbiamo un eccellente ufficio postale, è arrivata una cartolina là per il nostro Franco Fasano. Gianfranco non lo chiamo, Franco Fasano. Signora Prudenzina, guardi bene anche lei, guardi.
5: Ciao Franco, come vedi siamo sempre in viaggio, siamo in Sicilia e approfitto di questo momento qua perché in questi giorni c'è veramente tanti spostamenti da fare e sono felice della tua intervista e voglio aggiungere che ci siamo conosciuti nel lontano 86 con Io Amo, che poi siamo andati a Sanremo nell'87 e quindi penso che ormai questo si sappia. E poi tu hai scritto un capolavoro insieme a Fabrizio Berliccioni che si intitola Mi manchi. E poi, non contento ancora, l'anno dopo, hai fatto nell'89 Ti lascerò, sempre con Berliccioni. Quindi abbiamo avuto un periodo molto intenso e molto, molto bello. La nostra amicizia rimane sempre, collaboreremo ancora, non si sa mai, ok? Ti abbraccio tanto e ti faccio tanti in bocca al lupo per te e per tutta la vita. Ciao!
1: Viva Fausto Leali, bravo, grande, grazie infinite.
0: Guarda, quando succedono queste cose non è lavoro. E si vede che qualcuno ci ha messo lo zampino per cementare un qualcosa di magico, no? Sì. Cioè non è possibile che tre anni un filotto così, Io Amo, Mi manchi e Ti lascerò, dove io sono...
4: Allineamento di pianeti.
1: Allineamento di pianeti, dice. Stefano Paggioro, però bravura, grande talento.
4: Senza dubbio.
1: Cioè, sì, certo, uno mette la mano, visto che ad Alassio aveva fatto il ritiro la nazionale di Enzo Bearzot, sapete?
0: Cioè,
1: Paolo Rossi, 1-2-3 e avanti coi gol. Certo, sì, è vero. Bravura, si chiama eccezionale bravura. E Ti lascerò, duettato fra Fausto Leali e Anna Oxa. Noi te lo vorremmo chiedere. Non è che tu possa gentilmente raggiungere il palco?
0: Sì.
1: Sì, ecco. Sai com'è, guardatelo poi, sempre senza barba, sempre bambino, ma sempre lui grande
0: sempre
1: campione.
0: Lui.
1: Arrivo Stefano, arrivo subito da te.
0: Allora, ti voglio fare un regalino.
1: Sì. Siamo qui.
0: Ti lascerò non è una canzone che ho scritto apposta per il Festival di Sanremo, però Fausto Leali la scelse prima insieme a Pinuccio Pirazzoli perché aveva sentito una musica che io avevo fatto su questa lettera che Fabrizio Berliccioni aveva scritto. Una lettera, non era nemmeno una canzone. Io adesso te ne faccio sentire un pezzettino, ma partendo dalla parte che non fu cantata al Festival di Sanremo, la fine di quella lettera.
1: È Franco Fasano, è grande lui.

0: Allora, bravo Franco.
1: Grazie.
0: Dopo un tot di puntate ho visto Stefano Paggioro commosso.
2: Sì, questa canzone, questo regalo che ci ha fatto, sì, è una frase che a me commuove.
0: Hai ragione.
2: Come mi commuove molto e quel giorno non mi perderai più. Se dovessi scegliere le sue due canzoni,
0: sono
2: che sento
0: queste.
2: Più mie, sono queste due.
0: Sono queste, Stefano, grazie.
2: Grazie a voi.
0: A te sempre, perché sei un tesoro, vero? Sentite, sono tanti gli artisti che hanno avuto la grande fortuna di incrociare Franco Fasano nella loro vita. Allora uno dice, che cos'è il periodo, il mio periodo fortunato? È terribile come attacco, però ci sta. Guardate chi ci ha mandato una cartolina, gli ha mandato una cartolina per Franco Fasano e per tutti voi, guardate.
3: Ciao Gianfranco, non potevo mancare, no, ad un programma in cui si parlava di te.
4: Ma no!
3: E che dire, sono felicissima di averti conosciuto, contenta che tu mi abbia regalato due gioielli come la penisola e Per niente al mondo, che ci hanno permesso anche di stare spesso insieme, di approfondire la nostra amicizia, di trascorrere dei momenti insieme anche divertenti. E sono stati degli anni magnifici. Continua così, perché avrai ancora tanti e tanti successi, perché sei un'anima bella, di quelle rare in questi giorni, in questi anni. E sono sicura che magari anche al prossimo di Sanremo avrai un nuovo grande successo come Io amo, mi manchi e ti lascerò. Io ti seguo sempre con affetto e anche se non ci vediamo spessissimo. Ti voglio bene. Buon lavoro, buon tutto.
0: La tua Flavio Fortunato.
4: La canzone, adesso diventa lunga farla tutta, però la canzone aveva un bellissimo ritornello arrangiato da Rocco Tanica e con forte diretto dal maestro Moiana lì dal vivo. Sì.

0: bravo Franco. Stefano Quagliaro,
1: ciao Flavia. Ciao, dobbiamo vederci davvero.
0: Flavia, assolutamente, meno male, guarda,
1: questa foto l'ha fatta
0: qui.
1: Mio papà.
0: Questa è la foto del papà di Franco Fasano, perché lui è stato per un tempo il figlio del fotografo, poi papà è diventato il fotografo di sempre, ma sono il papà di Franco Fasano.
1: Sai che c'è stata una canzone che, grazie alla quale hanno cominciato a chiamare mio padre il papà dell'autore.
0: E qual è questa canzone?
1: Questa qua.

0: rubi.
1: Sì, eccolo qua. Qui c'è incredibile cosa possono fare i dischi. C'è tutto Franco Fasano, dico bene, Stefano?
2: Sì, questo è l'ultimo lavoro.
1: È l'ultimo grande lavoro.
0: Lo chiuderò nel cuore.
1: Qual è il segreto di questo
0: ragazzo? In un piccolo cassetto.
1: Dai, in due parole.
0: Per quando avrò
2: talento.
1: Talento.
0: Bisogno del tuo affetto.
2: Sensibilità. Regalami generosità.
1: Può bastare?
0: Come se fosse.
1: Signori, che bello questo momento! C'è Franco Fasano che suona, c'è Stefano Paggioro che dice cose come sempre nel suo stile, tutte vere. Ci siete voi a casa, c'è un po' di pubblicità, ma noi torniamo all'ora solare con tutto ciò che vogliamo sapere ancora di Franco Fasano. Io amo, a tra poco. Grazie.
3: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
4: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
3: Chi mi hai preso?
5: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
3: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
6: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
7: Diane Keaton in Baby Boom, giovedì in prima serata.
8: Buongiorno!

0: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
1: Siamo nel cuore di Cascia.
2: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
3: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
4: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
5: Vi faccio una bella fotografia.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
6: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15.15.
8: Signore e signori, all'ora solare con il nostro Stefano Fagiolo Franco Fasano.
9: Allora, attenzione,
8: abbiamo adesso un altro brano bellissimo da farvi ascoltare, che è una evoluzione ulteriore della vita di questo strepitoso artista al quale accadde una cosa un po' singolare, e questa ce la racconta il nostro Stefano.
10: Questa me l'ha raccontata sua sorella Daniela in uno dei vari incontri che abbiamo avuto negli anni 90, penso di non sbagliare, dovrebbe essere il 1981, quando lui debuttò al Festival di Sanremo con una canzone che si chiamava Un'isola alle Hawaii.
8: Sì.
10: E lei mi raccontò che aveva un giubbotto di un montone, e uscendo dalla sala dell'Ariston le fan scatenate glielo graffiarono tutto e lui rimase malissimo. A me rimase, mi colpì questa cosa, non so se l'hanno.
11: Ma ero giovane.
8: Adesso cosa sei? Sei un ragazzino. Cioè, ti hanno assalito. Prendi un pezzo di Fasano.
11: Beh, però avevo il montone.
8: Ho capito, però.
10: Però lei diceva era bellissimo questo giubbotto,
11: gli hanno
10: rovinato.
8: Era tutto graffiato, sì, ma volete mettere
11: da tenere. Di Sanremo mi ricordo una scena bellissima. E te la farò vedere. E da poco avevo preso l'esame di maturità al liceo scientifico di Alassio.
8: Sì.
11: E venne mezza classe e c'ho una foto dove mi tengono sollevato come Berzot nell'82
8: i
11: miei compagni di scuola.
8: Ma secondo, erano belli forti i tuoi compagni di scuola, cioè beh, un ragazzo,
11: sì.
8: Però
11: sì, ero abbastanza, poi col montone pesava
8: di più. Adesso, no, lei può anche raggiungere il palco.
11: Posso,
8: maestro
11: andare?
8: Fasano, lei ci può andare. No, può andare.
11: Mi sembra mio figlio.
8: Ecco, sembra suo figlio. Voi provate a immaginare, però, di vedere, Stefano, la stessa scena portata in esultanza, però da bambini.
10: Sì.
8: Sarebbe un po' difficile, perché i bambini,
10: sì,
8: piccinini, la forza,
10: certo,
8: non ce l'hanno. No? Perché i bambini amano così tanto Franco Fasano?
10: Perché Franco Fasano, molti non lo sanno, ma lui ha una parentesi molto importante con l'infanzia.
8: Sì.
10: E con lo Zecchino d'Oro e anche,
8: sì,
10: con una radio che si chiamava Radio Baby, e mi parlò di questa cosa prima ancora di Franco. Me ne parlò Virginio Savona del Quartetto Cetra, dove lui interveniva, curava una rubrica, un programma.
8: E allora, se io dico, per esempio, vieni a stare qui, Franco Fasano come mi risponde?
11: 1990,
8: sì,
11: tornò l'orchestra. Grazie ad Adriano Ragozzini. Però il festival non si fece né al Salone delle Feste né all'Ariston quell'anno, ma in un palafiori. Non c'era una bella atmosfera, però c'era l'orchestra vera. E io, diretto da Fio Zanotti, cantai questa canzone di Ianne Berlincioni Cogliati Fasano. Vieni a stare qui, per me

0: Franco Fasano, Franco Fasano, a quest'ora del giorno, con questa voce meravigliosa, meravigliosa voce, vieni a stare qui. Gliel'hanno detto anche i più piccoli, che sono i più grandi in assoluto, perché quando ci sono loro è tutta un'altra storia. Cartolina, come mi è uscita male sta cartolina per Franco Fasano, signori, da...
1: Ciao Paola,
2: ma
1: ciao,
2: dai.
1: Franco. Come vedi siamo nella sala del piccolo coro, sì, una sala che tu conosci molto bene, con i bambini del piccolo coro di oggi. In questi anni tu ci sei stato sempre molto vicino, ci hai aiutato in tantissime imprese che abbiamo fatto insieme. Hai scritto tante belle canzoni per lo Zecchino d'Oro, che piacciono ai bambini di ieri e di oggi. E tra tutte le canzoni che hai fatto ce n'è una che in modo particolare racconta e interpreta ciò che ogni giorno avviene in questo posto. Goccia dopo goccia, dove appunto il contributo di ognuno diventa bellissimo e diventa fondamentale per fare progetti di cura e di attenzione e di vita per tutti quanti. Franco, ti aspettiamo, vieni a trovarci, e siamo contenti che sei nostro amico e di tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Ciao Paola, ciao Franco, ciao amici di TV 2000.
0: Fragio Franco, il nostro comandante dell'Antoniano. Allora, ti vogliono tutti bene, goccia dopo goccia.
2: Ma io posso avere una registrazione di questa cosa qua, perché è bellissimo, avete fatto una cosa...
0: Te lo meriti, Franco, grazie di aver detto che è bellissimo, grazie. Bellissimo. Lo accolgo a nome di tutti.
2: No, perché
0: tutti
2: non sono
0: noi.
2: Abituato, sai. Generalmente non ti se non hai un botto di follower oggi, non ti chiama nessuno per raccontare chi sei.
0: Ma tu non hai bisogno di follower.
2: No, ma non hai
0: un mondo di follower.
2: No, ma io sono felice perché queste cose poi restano nel tempo, sai, non è facile anche lasciare una traccia come immagine, anche vedere tutte.
0: Signore, lo aspettavamo al barco. No, era lì che si guardava intorno. Chi è quel bambino?
2: Qui è bellissimo.
0: Con gli occhialini e la giacca a doppio petto.
2: Come vedete, sembravo albano qua, però. Però lui, per chi non lo conoscesse, si chiama Cino Tortorella,
0: grande
2: ha inventato la TV dei ragazzi, sì, ma soprattutto è stato uno dei fondatori, insieme ai frati dell'Antoniano e a Maria Leventre, dello, certo, Zecchino d'Oro. E qui si potrebbe aprire Topo Gigio, Peppino
0: Mazzullo. Fermo lì.
2: Però qui io ero alle selezioni dello Zecchino d'Oro e non mi presero, perché allo Zecchino, dovete sapere, questo ci tengo a dirlo anche in virtù di tutti gli autori che scrivono per lo Zecchino e tutti i bambini che vogliono andare a cantare allo, sì, Zecchino d'Oro. Per cantare allo Zecchino d'Oro non devi essere un fenomeno, devi essere un bambino normale che canta la sua infanzia attraverso le idee che gli autori scrivono.
0: È così, Stefano.
2: Ed è così, sì. E non ci sono fenomeni, sono bambini che cantano canzoni della loro misura. E questa è la cosa forte. Io ero fuori misura qua.
0: Ragazzi, con quelle giacche che ti mettono le mamme quando sei piccolo. Signori, a quest'uomo dobbiamo anche le musiche dello spettacolo teatrale che ricomincerà il prossimo anno, Topo Gigio, il musical. E qui, Stefano, quando parliamo di Topo Gigio, parliamo di un monumento nazionale, cioè tutti siamo innamorati di quel topo lì.
3: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma bellissimo lui. Allora, senti, adesso ho una cartolina molto particolare, molto bella, perché abbiamo parlato finora dei bambini dello Zecchino d'Oro e abbiamo una cartolina che arriva io lo so che voi avete già capito, pure Paggioro ha già capito tutto, lui sempre, anche prima che io parli, Paggioro ha già capito, da Fasano

0: Questa canzone inizia L'inquietudine è una scia ed è un pezzo di mio padre che saluto tanto e volevo ringraziarlo pubblicamente tramite TV2000 perché grazie a lui mi sono avvicinato alla musica ed è grazie a lui se ogni nota comunque racconta una storia e diciamo che questa cosa me l'ha insegnata molto lui. Perciò grazie papà che mi ha dato il dono della musica.
1: Ciao a tutti, ciao TV2000 e ciao papà. Come ben sai, sono qui a Madrid, nella mia città del cuore, per questo non posso essere lì con voi. E che dire su di te? E lo sai, sono molto orgogliosa di te e mi ritengo molto fortunata di essere cresciuta nel tuo mondo, nel mondo della musica. E per questo spero che un giorno anche io potrò avere la possibilità di lavorare nel tuo mondo, ma da un altro punto di vista, non come artista in prima persona, ma come aiuto come manager degli artisti, questo è proprio il mio sogno e spero che un giorno si realizzerà. E ti voglio tanto bene e un bacione qui da Madrid.
2: Olè, Emanuele e Dalia Fasano.
3: Allora, De Pasquale, Salvatore De Pasquale, che è stato il mio primo
2: Grandissimo.
3: produttore, scrisse il testo della prima canzone che io ho portato a Sanremo, che in realtà lo scrisse per Celentano, ma poi la cantai io, ma è una storia troppo lunga. E a un certo momento dice: tutti hanno un'isola alle Hawaii e non importa se a Roma o a Milano, basta scoprire che vivere è bello se noi lo vogliamo. E io ho due figli, uno nato a Milano e l'altro a Roma, per cui Debsa è stato profetico.
2: Ma Debsa è un profeta, assolutamente lo è. Noi gli mandiamo un grande abbraccio. Stefano, oggi l'hai proprio combinata bene questa puntata,
3: Davvero.
2: eh? Cioè, perché è più commosso Paggioro di me, che è tutto dire. Quindi io devo cercare di tirare fuori da Paggioro delle frasi e delle parole. Perché lui è proprio, si fa voler
4: Sì,
2: bene.
4: assolutamente. Poi mi ha commosso vedere i suoi figli, perché li ho visti
3: Figurati a
4: bambini.
3: me.
4: Emanuele l'ho visto sulla spiaggia di Alassio a 3-4 anni la prima volta e sua figlia l'ho vista l'ultima volta a 4 anni e l'ho rivista ieri sul telefonino e quindi
3: E poi
4: doppia
3: quel pianoforte, il
2: emozione. Doppio.
3: pianoforte che c'è ancora nella casa dove vivevo all'epoca, e il fatto di sapere che le mani che suonano quel pianoforte sono quelle di mio figlio è come se io fossi ancora lì. E questa cosa
2: Che
3: è.
2: carino
3: E
2: sei.
3: beh, poi mio figlio, informatevi, è venuto tra l'altro anche qui a TV2000 perché lui ha avuto, a differenza mia, che sono sempre stata una nuova proposta, saremo tranne. Quell'anno che sono andato con Flavia, è stato ospite del Festival di Sanremo di Carlo Conti proprio prima che vincesse Gabani quell'anno e ha fatto un disco con la Sugar, bellissimo. Andate a ascoltarlo, Emanuele Fasano. Lui sì che è un bravo pianista.
2: Eccolo lì, è arrivato. Lui sì, è bravo. Sentite con la Sugar, poi Sua Maestà Caterina Caselli, noi la baciamo sempre. Dal Muretto d'Alassio al Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro, le sigle per i cartoni animati. Di questo non abbiamo parlato, Stefano, ma sono sigle eccezionali.
4: Sì,
2: C'è
4: sì, sì.
3: Cristina
2: una
3: D'Avena.
2: produttività. Cioè, tu produci musica bella per tutti.
3: Voglio veramente ricordare che se io sono entrato nel mondo delle sigle è grazie a Goccia dopo Goccia,
2: Sì.
3: perché Valeri Manera, Alessandra,
2: Come
3: che è stata colei che invece ha saputo reinventare la TV dei ragazzi con i cartoni animati su Canale 5, e scelse proprio Cristina D'Avena e a un certo punto lei era una mia fan come cantautore, scoprì che Goccia dopo Goccia, lo Zecchino d'Oro, era firmata da un certo G. Fasano. Io ho detto, ma sarà lui? Mi ha chiamato e gli ho detto, sono Franco, sì.
2: Sono Franco, togliete il G, ma sono Franco. C'è questo libro, dedicato ovviamente con una bellissima foto all'inizio a mio padre, tra virgolette, così ogni tanto mi oriento, giustamente, perché no, l'abbiamo visto con la mamma, abbiamo visto tutto. Scrivere un libro è sempre una cosa complessa. Massimiliano Beneggi è riuscito a fare un lavoro accurato,
4: Eccellente, molto
2: Stefano, no?
4: bello, sì.
2: Accurato perché
4: Sì, c'è
2: scorre
4: tutta
2: la
4: la sua
2: lettura.
4: storia, è molto scorrevole e molto bello.
2: È stato paziente con
3: No,
2: te?
3: ma guarda, l'idea è stata sua. Ci siamo conosciuti quando eravamo a fine, diciamo così, secondo lui fine libro. In realtà eravamo a metà, perché poi ho detto facciamo così.
2: Qual è stata la sua migliore qualità di Beneggi?
3: Di Beneggi, quello di

0: di farmi sentire che mi faceva delle domande qualcuno che sapeva chi ero attraverso le mie canzoni.
1: Sentiamo, dobbiamo averne conferma, una cartolina, l'ultima per Franco Fasano. Ma chi? È bellissimo. Ma chi?
0: Pure lui.
2: Di Califano, c'è una canzone di Franco Fasano. Album di Sanremo 89, ce ne sono tre addirittura di Franco Fasano. Album di Fiordaliso, ce ne sono due. Album di Sanremo 87, insomma, io a casa ero pieno di album dove c'erano le canzoni scritte da Franco Fasano. Questo nome nascosto, scritto fra parentesi, però fondamentale. E che poi a un certo punto, fra le tante canzoni, ne ha fatta una che è un vero manuale didattico. Per noi lo è stato bambini degli anni 90 e lo è ancora oggi per i bambini degli anni 2020, goccia dopo goccia.
1: Eccolo.
2: Una canzone che conferma quanto sia fondamentale andare avanti, collaborare, comunicare senza egoismi, senza mettere a ogni costo il proprio nome davanti agli altri. Ecco, Franco è stato capace di fare di quella canzone non solo un grande successo, ma una vera biografia spirituale e personale. Te vorrei bene.
1: Allora, Massimiliano Beneggi, vieni, vieni Stefano, vieni. Queste cose terribili che adesso il mio grande Alessandro Tresa si arrabbia. Vada, dottor Fasano, lei si giri, guardi, non facciamo un trenino. Andiamo a sentire Franco Fasano che canta goccia dopo goccia. Andiamo tutti, tutti qua, di corsa.
0: Allora.
1: Schierati bene però, mi raccomando, dietro. Avanti, succede di tutto.
0: Questa canzone l'ho scritta grazie a Emilio Di Stefano. E secondo me è una delle più belle canzoni che più passa il tempo e più acquista importanza, perché è stato il manifesto educativo per me come papà e spero per i miei figli a sua volta come genitore. Cos'è una goccia d'acqua?

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Siamo Noi. Il cervello è un organo complesso, affascinante, misterioso, il cui funzionamento non è neppure del tutto noto alla scienza e alla medicina. Sappiamo per esempio che ci sono degli eventi, dei disturbi che lo colpiscono irrompendo improvvisamente nella nostra vita. Pensiamo all'ictus che ci sottrae le parole, che muta i nostri gesti, che mette a soqquadro la memoria, che terremota la nostra identità. E tuttavia il cervello poi rivela anche una grandiosa capacità di adattamento e di rigenerazione, e qui entra in gioco anche il discorso della riabilitazione, che non è mai soltanto fisica, che significa cura, tempo, relazione, attenzione, che può restituire alla persona equilibrio e speranza. E allora noi parliamo di tutto questo e anche di molto di più con i nostri ospiti. Sono felice di dare un bentornato in presenza Siamo Noi ad una amica del nostro programma praticamente dal primo giorno, e di anni ne sono passati, che è Gaia Spera, una vita nella comunicazione, nella solidarietà. Oggi però è qui protagonista di fatto della nostra puntata per una vicenda che le

0: cambiato radicalmente la vita. Grazie Gaia, anche perché ha deciso di condividerla.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Grazie. E accanto a lei la dottoressa Francesca Spanedda, neurologa. La sua, diciamo, il suo ambito di ricerca ha a che fare con le cerebro lesioni acquisite della Fondazione Santa Lucia di Roma. Con Gaia prende parte ad un progetto, ad un'iniziativa importante e preziosa di cui parleremo a breve. Dottoressa Spanedda, benvenuta.
2: Grazie dell'invito.
0: E saluto il collega Andrea Vianello, giornalista, presidente oggi dell'associazione Alice Italia, è un volto molto conosciuto, amato del servizio pubblico, che con coraggio ha deciso di condividere, e non da oggi, un'esperienza che è stata decisiva nella sua vita, un'esperienza dolorosa, ma non solo dolorosa. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao.
0: Grazie della tua presenza.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, dottoressa Spanedda, io parto da lei con una domanda molto generale, molto vasta. Le chiedo una risposta sintetica, se vuole anche in percentuale. Quanto conosciamo noi oggi il nostro cervello e quanto ci resta da conoscere?
2: Allora, diciamo che la conoscenza è molto ampia, diciamo un 99% lo conosciamo. Quello che ancora abbiamo, su cui incentriamo la ricerca e su cui poi si sviluppano le cure, la riabilitazione nel caso delle lesioni cerebrali, è il comportamento del cervello successivamente a stimoli esterni, che possono essere lesioni conseguenti a mancanza di ossigeno, quindi gli ictus, oppure lesioni traumatiche o le patologie neurodegenerative, dove le cellule invecchiano, muoiono precocemente in un'età che non è congrua e determinano un'invalidità, una perdita di memoria, con malattie tipo la demenza, il Parkinson.
0: Oggi non parleremo tanto di malattie neurodegenerative, ma parleremo di questi eventi, di questi danni che sono soprattutto cerebrovascolari, che si può dire provochino una sorta di spegnimento, almeno momentaneo, delle funzioni del cervello?
2: Non è proprio uno spegnimento, è un po' più di uno spegnimento, perché un ictus che può essere ischemico, emorragico, ossia conseguente alla mancanza di afflusso di ossigeno per ostruzione di un vaso o per rottura di un vaso, in questo caso un ictus emorragico, e determinano la morte di alcune cellule del cervello. Noi abbiamo un patrimonio di 85 miliardi di cellule del cervello, ma l'interruzione di ossigeno rapidamente determina la morte di queste cellule, che non si rigenerano.
0: Lei ha detto rapidamente, poi scopriremo che per alcuni eventi esiste una finestra di ore, ci dirà anche quali, ma ne parleremo a breve, perché vengo da te Gaia per chiederti di raccontarci che cosa è accaduto il 30 luglio del 2018, che memoria hai di quel giorno, ma anche del momento in cui, riprendendo, non è neanche l'espressione più accurata, perdonami, coscienza, hai realizzato che nulla sarebbe stato più come prima.
4: Allora, sono due momenti diversi, nel senso che il ricordo del 30 luglio è nettissimo. Io stavo parlando, ero stata invitata a un evento che si chiama Castel Sant'Angelo sotto le stelle, e parlavo di migranti, perché ho scritto un libricino sui migranti, quindi parlavo, e ci tenevo tanto perché avevo i dati che raccontano, vabbè, anche lì si apre un mondo, tutta un'altra realtà sulla migrazione, sana per fortuna. Cioè l'Italia è meglio di come ce la raccontiamo. E mentre parlavo, e quindi ero concentratissima e volevo dire tutto quello
0: come
4: che avevo da dire,
0: come tante altre volte
4: come
0: prima,
4: sempre, a un certo punto dovevo muovere i fogli perché ero piena di numeri su questi fogli, e il braccio non si sposta dal corpo. E io mi concentro per fare questo sforzo e spostare il braccio proprio, e inizio ad avere proprio anche difficoltà a stare in piedi. Ma la gente davanti a me è stata la vera rivelazione, perché avevano tutti le facce agitatissime, chi stava già in piedi, chi cercava un'ambulanza, e io invece che rimanevo concentrata sul desiderio di dare questi dati. L'ambulanza è arrivata, nel frattempo ha ceduto anche la gamba, ha ceduto la bocca, e sono arrivata in ospedale. E da lì, diciamo, al pronto soccorso e l'arrivo in terapia intensiva, dove ti riempiono talmente di farmaci che ricordi poco e niente. La consapevolezza di quello che ti è capitato è stata quando ero in terapia subintensiva, perché entra una fisioterapista e mi fa: beh, lei per essere un'emiplegica non è messa malissimo. E io guardo e dico: ma chi sta parlando questa signora? E lei mi fa: signora, sto parlando con lei. Dico: ma io non sono un'emiplegica. E questo lo dicevo parlando così, perché la bocca non si muoveva più. e da lì è partito un viaggio.
0: È partito un viaggio che ha molto a che fare anche con le parole, forse quella parola gettata lì in quel momento emiplegica, in quel modo non era neanche la più adatta. Io

0: Vengo da te, Andrea, per chiedere anche a te i ricordi, la memoria che hai del giorno in cui hai avuto l'ictus e che cosa è accaduto nelle ore immediatamente successive, cioè se anche tu hai ricordi molto successivi del ricovero.
1: Ma sai, è un racconto abbastanza simile a quello che ha fatto Gaia, nel senso che a me è successo pochi mesi dopo, febbraio 2019. La sera prima sono andato in onda, facevo un programma a Rai 3 e quindi ero in diretta fino a mezzanotte. Poi avevo mal di testa, uno strano mal di testa. La mattina dopo mi sono svegliato, avevo sempre quello mal di testa e ho visto proprio la stessa cosa che vi diceva Gaia, e io non riuscivo più a usare la mano destra per fare la colazione e quindi ho capito che stava succedendo qualcosa di grave. Per fortuna c'era mia moglie a casa, era dall'altra stanza, quindi ho urlato. Quando lei è arrivata in camera, tutte le parole che uscivano dalla mia bocca erano completamente senza senso. Avevo perso la lingua italiana, avevo una lingua del diavolo, diciamo. E questa cosa poi però mi ha permesso, grazie alla bravura di mia moglie, di chiamare il 118, loro mi hanno sentito. Parlavo male, hanno capito che era un ictus in atto. In realtà avevo una dissecazione della carotide che aveva creato un ictus e quindi sono finito anch'io. E quindi ho un racconto, un ricordo, come ha detto Gaia, fino a che poi diventa tutto veloce e poi mi hanno fatto un'operazione, mi hanno messo due stent e poi diciamo ho avuto più il risveglio con la grande sensazione di essere vivo, perché avevo capito che ero andato molto vicino a non esserci più, ma capendo che purtroppo non riuscivo più a parlare e che quindi queste mie parole si erano un po' perse.
0: Grazie Andrea, grazie anche per la tua attenta ricostruzione, che per noi oggi è una condivisione fondamentale in questo studio. Dottoressa Spanedda, abbiamo capito anche dalle loro parole che cosa di fatto accade quando il cervello è colpito da un'emorragia cerebrale o da un ictus. Non voglio entrare troppo sul tecnico per chiedere le differenze, un po' ce l'ha spiegato anche prima, ma vorrei chiederle, ecco, i sintomi. Quanto si assomigliano, quali sono i sintomi che non dovremmo mai sottovalutare, perché c'è, dicevamo, una finestra temporale, soprattutto per l'ictus ischemico, superata quella, però le cellule muoiono.
2: Certo, ma in realtà possiamo dire che il tempo proprio salva il cervello nelle malattie cerebrovascolari. E dobbiamo imparare un po' a sospettare un ictus, è meglio un sospetto falso che un sottovalutare invece dei sintomi, quando improvvisamente non riusciamo più a muovere un braccio o una gamba o non vediamo più
0: Mal di
2: bene.
0: testa molto
2: Mal di
0: forte.
2: testa molto forte con delle caratteristiche differenti dal solito mal di testa,
0: Cioè?
2: molto intenso, associato a nausea e vomito, oppure vomito senza nausea e con dolore nucale intenso, e oppure con uno svenimento, una perdita di coscienza. In questi casi non dobbiamo perdere tempo e chiamare rapidamente il 118, farsi accompagnare il prima possibile in ospedale dove ci sono dei centri specifici per la diagnosi e il trattamento immediato delle patologie cerebrovascolari. C'è una finestra di 3-4 ore nell'ictus ischemico durante la quale si può effettuare la cosiddetta trombolisi.
0: Grazie dottoressa Spanedda, poi daremo anche altre informazioni, diciamo, di servizio sulla prevenzione, perché scopriremo quanto 8 su 10 di questi eventi possono essere evitati. Gaia, prima di andare in pubblicità, vorrei dire, allora, tu ti sei sempre definita iperattiva, noi ti conosciamo come tale, tu hai fondato la rete solidale Fatti Mail, hai creato una onlus importante che è Songtaba, di solidarietà internazionale, di formazione internazionale, il libricino che hai scritto è diventato un bel testo teatrale che si chiama Distanze. Che cosa ha significato per te, dopo la lunga immobilità, ritrovarti ad avere un tempo diverso? Cioè, com'è cambiato, in una parola, prima di andare in pubblicità, il tuo rapporto oggi con il tempo?
3: Non lo so dire paradossalmente se deve essere in una parola, perché in realtà è tutto un continuo divenire la vita, certamente, è perché quando tu sei dentro alle prove, tu sei preso dalla prova. Certamente quello che è cambiato è la considerazione di quello che mi è capitato, cioè ribaltamento da una percezione che è quella di chiunque ascolta adesso questi sintomi, queste cose e si spaventa. Io invece cerco sempre di dire la

0: Malattia è una prova. Se ti capita, vuol dire che attraverso quella prova è come quando ricevi delle indicazioni stradali. Se passi da lì, arrivi sempre da qualche parte e dove arrivi valeva la pena.
1: Grazie Gaia, grazie, perché insomma sono parole che pesano quelle che hai detto. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo qui in studio tra pochissimo.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Eccoci, rientriamo in studio, siamo noi, riprendiamo questo nostro viaggio intorno al cervello, insomma intorno alla malattia, perché a volte quella malattia non porta soltanto dolore fisico, psicologico, ma anche come conseguenza un senso di inadeguatezza, di vergogna, una ferita, e quello stato diventa una sorta di tabù, mentre come stiamo vedendo anche qui oggi in studio è estremamente importante parlarne, trovare parole nuove per descrivere questo stato e anche condividerle. E io torno da Andrea Vianello, perché vorrei chiederti, Andrea, cioè, una domanda un po' scomoda: se secondo te questo tipo di malattia è ancora oggi uno stigma, e se lo è in particolare per chi magari come noi, diciamo, ha sempre lavorato molto con il cervello, no? Fino a darlo per scontato, per cui quando si trova di fronte qualcuno che sa che ha attraversato un ictus, il pregiudizio è sempre: vabbè, quella persona non sarà più come prima. E forse è anche un bene che non sia più come prima.
5: Sì, io direi che soprattutto è un tabù. Cioè, una paura è una parola che fa paura, e che, sai, quando le parole non le vogliamo pronunciare è il rischio che non le affrontiamo. È un po' questa la scelta anche che io ho voluto fare, no? Quella di espormi. Io ho scritto un libro e poi sono andato a raccontarlo in giro, nonostante che per me perdere le parole era l'unica, come dire, vera identità che ho sempre avuto, l'unica arma. Io non so fare quasi niente se non parlare. Quindi ho dovuto, diciamo, come dire, ho dovuto fare i conti con una cosa che è andato a minare la mia identità. Ma ho pensato che bisognava farlo, non solo perché, come hai detto te, sono dei momenti in cui comunque sia, anche se sono terribili, rimetti un po' a posto le priorità della vita, e questa è una cosa personale. Ma poi io credo che abbiamo un, come dire, un senso di riconoscenza. Io ho la fortuna di essere ancora vivo, ho tre figli, per me era molto importante stare ancora con loro, è un po' per quello che io non ho mollato e ho fatto una lunga riabilitazione.
1: E stiamo vedendo anche, stiamo vedendo mentre tu parli la copertina del tuo libro, Ogni parola che sapevo, la necessità di raccontare, non solo di condividere le parole della tua vicenda, Andrea, scusami l'interruzione, ma anche di offrire ad altri la possibilità che non tutti hanno. Da qui nasce anche Alice Italia, immagino, con la consapevolezza che c'è chi si può permettere l'accesso alla stroke unit, la terapia prolungata e costante. Dico bene?
5: Allora sì, diciamo, Alice c'è prima di me, diciamo. Poi mi hanno chiesto di fare il presidente e io ho scelto di farlo, e l'associazione per la lotta all'ictus, perché, come hai detto bene, bisogna fare tanto ancora, intanto superare sto tabù. Parliamo di ictus, si dice, ma non è mica colpa nostra se abbiamo avuto l'ictus, non siamo persone diverse da prima. Forse abbiamo dei danni, forse parliamo meno bene, forse camminiamo male, forse abbiamo un braccio che non riusciamo a usare, ma siamo le stesse anime di prima e forse siamo anche più forti. E quindi bisogna innanzitutto chiudere questo tabù e affrontare un tema così diffuso, purtroppo la prima causa di disabilità nel nostro paese.
1: Grazie Andrea. Dottoressa Spanedda, affrontare un tema così diffuso, ma affrontarlo bene, perché la tendenza è quella di associare le lesioni cerebrovascolari, gli ictus, le emorragie esclusivamente all'età anziana.
6: No, non è così, perché l'età, tra l'altro, di insorgenza degli ictus si sta abbassando anche per delle, diciamo, cattive abitudini dei ragazzi, un eccessivo consumo di alcol, un eccessivo consumo di sale, che giorni fa è stata la giornata mondiale della riduzione del
1: Poi
6: sale.
1: Poi lo facciamo un vademecum su...
6: Questi fattori hanno abbassato l'età di insorgenza dell'ictus. L'ictus non

0: proteggere il nostro cervello.
1: E sarà, diciamo, tra poco nostra cura farlo, grazie alla sua presenza, un decalogo che può aiutare tutti noi. Gaia, tu hai dovuto nel lungo periodo del ricovero trovare innanzitutto dentro di te le parole per fare i conti con te stessa, poi a un certo punto qualcuno queste riflessioni ti ha invitato a postarle sui social e tu l'hai fatto con una certa riluttanza. Ne è nato un libro che ha un titolo bellissimo, ma poi ne parlo a parte. Io voglio arrivare all'incontro con la dottoressa e all'iniziativa che avete messo in piedi, perché è importante. Voi non è un caso che siete insieme qui oggi.
2: Allora, saltiamo tutto il prima,
1: sì, poi
2: arriva
1: arriveremo.
2: Ad un certo punto che questo libro stava nascendo.
1: E Diario di una pozzanghera, poi vedremo perché la pozzanghera.
2: E durante quel periodo è iniziato il mio amore spassionato per il cervello, ho iniziato a leggere, a scoprire, ed è un organo meraviglioso. E una delle cose che mi ha colpito è la potenza che ha sul cervello la narrazione. Cioè la narrazione non è una cosa da poco, adesso sta nascendo la medicina della narrazione, perché in base a ciò che narriamo si attivano delle aree cerebrali che producono roba bellissima come l'ossitocina, la dopamina, cioè tutta roba che serve a noi per aumentare la fiducia. L'ossitocina è chiamata l'ormone dell'amore o l'ormone della fiducia. Quindi se io ti do un'informazione, tu la metti in questa mega biblioteca cerebrale che è la zona dell'ippocampo e dintorni. Ma se io ti do la stessa informazione all'interno di una narrazione, cioè di una storia, con delle percezioni sensoriali, avevo freddo, con delle emozioni, avevo paura, tu fai automaticamente un atto di empatia, cioè tu inizi a provare quello che io dico. E questo fa sì che quello stesso dato viene da te memorizzato in una maniera profonda, non solo, ma lo classifichi come utile. E quindi la mia sfida è stata: voglio fare in modo che alcuni contenuti importanti che
1: arrivino,
2: se io li avessi avuti forse sì, mi avrebbero aiutato sì, a non vivere questa esperienza, arrivino con una narrazione. E così ho chiesto a Francesca se voleva scrivere un capitoletto del libro. Francesca ha accettato, ai tempi era la dottoressa Spanetta.
1: Ecco, perché il rapporto è nato dottoressa-paziente.
2: Ha accettato questa cosa e poi l'idea è stata subito mettere il libro a servizio di questo progetto, che è andare in giro, e abbiamo costruito una storia in cui si intersecano la scienza, cioè lei dà un sacco di informazioni scientifiche, e la coscienza, cioè io racconto come vivere una prova, e vale per qualsiasi prova.
1: Ed è bellissimo, perché loro mi hanno raccontato che con molta pazienza e gradualità ne è nata un'amicizia. La dottoressa ha detto: in tanti anni io grazie a questo ho imparato di essere più paziente, cioè mi sono calata nei panni della paziente, e ha detto Gaia: io mi sono calata nei panni del medico, ho compreso cose che prima non sarei stata in grado di accettare. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo qui e riproviamo anche Andrea.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
11: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.
1: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, e proseguiamo questo nostro viaggio tra cervello e coscienza, che attinge alle esperienze dirette di Andrea Vianella, di Gaia Spera e di una dottoressa molto diversa dalla nostra percezione comune anche della categoria, la dottoressa Spanedda. E abbiamo introdotto l'importanza della riabilitazione, visto che il cervello è profondamente plastico, quindi ha un adattamento, una capacità di rigenerarsi. E allora vi portiamo all'Istituto Dognocchi, che ha visitato per noi Luciana Celeste.
13: Ci troviamo nella palestra di riabilitazione robotica del Centro Santa Maria della Provvidenza in Roma. È una palestra dotata di robot, di tecnologie avanzate per la riabilitazione motoria, sensitiva e cognitiva. Le tecnologie, la robotica sono degli strumenti nelle mani di terapisti ormai estremamente esperti che permettono di realizzare una sorta di circuito in cui abbiamo la tecnologia per il recupero dell'arto inferiore, per il recupero

0: dell'equilibrio, per il recupero dell'arto superiore e delle funzioni cognitive. Spesso nello stesso dispositivo si riesce a riabilitare funzione motoria e cognitiva. Quello che state vedendo è un esempio di riabilitazione tecnologica che utilizza appunto l'abilità del paziente di vedere un'immagine, seguire un esercizio, attivando anche delle competenze cognitive, perché la paziente deve identificare in una libreria, identificare degli oggetti che devono essere messi in ordine. Questo tipo di tecnologie sono particolarmente importanti nei pazienti con disabilità motorie, sensoriali, cognitive, quindi pazienti con una complessità nella disabilità, pazienti neurologici per esempio affetti da sclerosi multipla, malattia di Parkinson, pazienti con esiti di ictus o anche con patologie più rare come le malattie periferiche, la SLA piuttosto che le polineuropatie. L'impatto importante, il valore aggiunto della tecnologia è quello anche di dare un forte feedback visivo, sensitivo, che permette un engagement, quindi di attirare il paziente nell'esecuzione di esercizi. In questo caso, attraverso il movimento del tronco, la paziente segue un percorso che è questa pista di sci, e quindi attraverso il movimento del tronco può accelerare, può decelerare, deve seguire un percorso e quindi va a riabilitare il movimento grazie anche alla percezione, alla visione di un percorso, alla comprensione di quello che deve fare. Quindi è una riabilitazione sensitivo-motoria ma anche cognitiva e di controllo motorio. Il recupero del paziente è variabile, dipende molto sia dalla situazione iniziale, dalla situazione di partenza, quindi dall'esito della patologia acuta, ma dipende anche dalle caratteristiche individuali del paziente. Il nostro gruppo di ricerca ha visto che ci sono degli aspetti anche di tipo genetico che concorrono a dare più opportunità a un paziente rispetto a un altro, quindi è come se il nostro patrimonio genetico ci aiutasse in qualche modo a superare di più l'ostacolo e a raggiungere un miglior obiettivo riabilitativo rispetto ad altri soggetti.
1: Dottoressa Spanedda, proprio alla luce della sua capacità di recupero, lei definisce il nostro cervello eccezionale.
2: Sì, sì, è stupendo, uno degli organi che affascina di più, almeno questo è stato il motivo della mia scelta. Ma le caratteristiche del cervello è che in realtà le cellule, una volta che muoiono, non si rigenerano rispetto ad altri organi, la pelle, il fegato, così. Però ha la capacità, le cellule del cervello hanno la capacità di riapprendere delle funzioni che non erano proprie di queste cellule, e quindi la riabilitazione aiuta questo riadattamento delle cellule rimaste.
1: Questa è la plasticità del cervello?
2: È cosiddetta, si chiama appunto plasticità cerebrale, e la riabilitazione lavora proprio sfruttando questa capacità del cervello.
1: Gaia, riannodo un po' il nastro, perché abbiamo parlato dell'importanza di questi reading che fate, andate in giro nei luoghi più disparati insieme alla dottoressa a fare un racconto, sì, a due voci, che attinge a due diversi poli d'esperienza. Alla base di tutto c'è un libro che si intitola Diario di una pozzanghera, io ho la mia copia qui sul tavolo, ed è un titolo molto bello. Perché pozzanghera però? Io lo so, però condividiamolo.
3: Perché io ho avuto un'emorragia cerebrale e perché da piccola adoravo le pozzanghere e quando mi mettevano le galosce saltavo dentro e facevo cic e ciac. Quando mi hanno portato la notte famosa del ricovero a fare la risonanza magnetica e il medico mi ha detto: signora, ha un'emorragia significativa, ma per fortuna è in una zona che si è fermata. E allora mi è venuto in mente quel momento, allora c'ho una pozzanghera nel cervello, e da lì l'ho vissuta con un'altra prospettiva. Però ecco, a proposito del libro e delle narrazioni, sono proprio questo tipo di contaminazioni tra la scienza e la storia che permettono di far arrivare contenuti importanti, cioè tutto quello che riguarda la prevenzione c'è, sta in rete, sta nelle trasmissioni scientifiche, sta nelle trasmissioni di medicina, però i dati sui danni cerebrali aumentano di anno in anno. Dal 1990 ad oggi sono aumentati del 70% i danni cerebrali, è tantissimo. E allora mi sono detta, se tutto quello che c'è fa aumentare i dati, facciamolo in un modo diverso. Se vuoi cose che non hai mai avuto, falle in un modo che non le hai mai fatte.
1: Prima mi diceva a telecamere spente la dottoressa Spanedda che solo il 20% delle persone arriva in pronto soccorso alla percezione di avere un ictus, quindi una percentuale molto bassa. Andrea, vengo da te, perché la dottoressa ci diceva della capacità, della plasticità, che è anche una recente, diciamo, scoperta del cervello. Tu hai fatto un percorso di riabilitazione lungo che ha prodotto i risultati che vediamo oggi, ma io voglio chiederti: quanto è importante, quando lo si comincia, lo si attraversa, e come è stato per te, credere possibile la ripresa del cervello, quindi affidarsi, e quanto è importante la fiducia in chi ti accompagna in questo percorso?
4: Intanto devi trovare le persone giuste. Io anch'io ho avuto la fortuna di andare alla Santa Lucia, quindi lì, diciamo, abbiamo trovato veramente un ambiente con... Cioè lì, guardate, è molto importante chiaramente avere terapisti bravi, ma anche molto importante la parte umana, no?
1: Io, sì, di io a questo mi riferivo.
4: Che mi sono sentito sotto, più che ne una... io sono finito nel buco, in un buco nero dove dovevo uscire. E questa cosa chiaramente ho dovuto avere delle mani che mi hanno fatto uscire. E questo vuol dire riabilitazione. Voglio dire una cosa che è molto importante, io la dico a volte anche oltre a quello che dicono i neurologi. Io quando mi sono svegliato che avevo questo problema, che non riuscivo più a parlare, no? E la persona che mi ha salvato la vita, un professore che mi ha operato, mi ha detto: guardi, non lo so se torneranno le sue parole come erano, però sarà molto lunga, ma ce la può fare. Però mi aveva dato una specie di data di scadenza, no? Ma saranno 6 mesi, massimo un anno, poi quello che sei rimani. Ecco, io quello che vi dico è: sono 7 anni e mezzo, io miglioro ancora, vado a fare ancora riabilitazione una volta a settimana, faccio logopedia, miglioro, sto migliorando. Capisco che non possiamo dire a tutti di poter fare la terapia per tutta la vita, perché costa. Io me la posso permettere, però quello che vi dico è: la riabilitazione può fare miracoli anche continuando a farla tutta la vita.
1: Grazie Andrea, perché questo messaggio che hai trasmesso può essere veramente di grande utilità a tante persone che ci stanno ascoltando e che ritroveranno questa puntata. Dottoressa Spanedda, penso che sia anche il momento giusto per essere ancor più di servizio e far capire quanto lo stile di vita può incidere anche sul rischio di sviluppare patologie come quelle che abbiamo descritto. So che voi, anche proprio per i reading, i vostri eventi che portate in giro, avete stilato un elenco di magnifici 7.
2: Sì, è un modo spiritoso per prendere e accedere alla prevenzione, perché se dobbiamo pensare alla prevenzione pensiamo a una cosa un po' costrittiva, oddio non possiamo più fare niente nella vita. E ci sono dei fattori di rischio, che sono quelli non modificabili, l'età, il sesso, l'etnia, la familiarità, non possiamo intervenire. E poi c'è una lunghissima serie di fattori modificabili, che vanno da patologie differenti, il diabete, l'ipertensione arteriosa, e che dobbiamo mantenere e controllare. Però sicuramente se teniamo sotto controllo questi 7 accorgimenti, questi magnifici 7, questa lista lunghissima si riduce. Questi accorgimenti sono: la riduzione dell'apporto di sale, consumiamo circa 10 grammi di sale al giorno contro i 5 che sono raccomandati, e quindi ci permette di controllare la pressione arteriosa, un'adeguata alimentazione completa per età e per sesso, un adeguato controllo del peso corporeo, sempre tenendolo sotto controllo in base all'età e al sesso, riduzione dell'assunzione di alcol, non fumare, non assumere sostanze stupefacenti. Quindi sono degli accorgimenti, e fare un'attività fisica. Non è detto che l'attività fisica sia necessariamente andare in palestra, ma può essere anche, con le proprie scarpe più comode che si hanno, fare una mezz'ora di passeggiata al giorno con un passo normale.
1: Una lunga passeggiata. Io ho 2 minuti. Ne do un pezzo all'uno, un pezzo all'altra. Gaia, immagino che appunto le parole ritrovate hanno anche un altro peso e spesso un altro valore e significato nelle vostre vite. Oggi la parola guarigione per te che cosa significa? E la domanda per te, Andrea, sarà la stessa.
3: Allora, guarigione è una parola che ha senso, ma va spostata l'attenzione sulla parola vita. Cioè, per me la prevenzione, cioè il motivo per cui siamo qui, il motivo per cui facciamo i reading, il motivo per cui uno mette in gioco tanta della propria esistenza e delle proprie energie, è perché finché noi continuiamo a pensare di fare la prevenzione alle malattie dicendo questo si fa, questo non si fa, ma chiunque, è una di quelle informazioni che va a finire in questa biblioteca, sì, e resta là. Sì. Invece tu devi spostare l'attenzione sulla vita. Se io ti regalo una macchina e ti dico ricordati di mettere l'olio, di portarla dal meccanico, tu dopo un po' la consideri una rottura questa macchina, sì, un peso. Quella macchina è la tua vita, è il tuo corpo. Ma se io ti dico domenica andiamo a fare una gita nel Cilento, domenica prossima nel Salento, poi ti porto a Firenze, poi ti, sì, porto a Perugia, dici cacchio, come ci andiamo con la macchina? Allora fammi vedere come sta messa la mia macchina. Ecco, questa è la prevenzione.
1: Magnifico.
3: Spostare l'attenzione sulla vita.
1: Andrea, guarigione oggi, che significa?
4: Ma sai, per me l'ictus non è una malattia, è un evento. Non è che c'è qualcosa da cui io sono guarito.
1: Sì.
4: Io sono sopravvissuto a questo evento e ho portato a casa dei danni che ho dovuto riparare, quindi in una officina di riparazione, ma soprattutto un'esperienza che non mi ha fatto diventare migliore, ma forse mi ha fatto diventare più vero di come ero prima.
1: Io vi ringrazio enormemente per la vostra chiarezza e per la vostra sincerità. Grazie, grazie davvero. E grazie a tutti voi che ci seguite abitualmente. Siamo qui dal lunedì al venerdì, sempre intorno alle 15:15 in questo studio.

0: La tua è la sua nuova.
1: Il progetto si intitola Essere a casa. È stato presentato, approvato presso la Caritas nazionale per venire incontro ai problemi che sempre più si evidenziano dei senza fissa dimora. L'assistenza di primo livello avviene solamente di notte, solamente per l'alloggiamento notturno.
2: Uè, raga, buonasera. Ciao Hassan.
3: Tutto a posto?
2: Ciao Clino. Come stai, ragazzi? Tutto a posto?
4: Mi chiamo Salah e sono della Tunisia. Sto in Italia da quasi 30 anni. E adesso faccio l'operatore a questa struttura. Voglio ringraziare veramente il Caritas che mi hanno dato questa opportunità. Quando arrivano qua gli ospiti, io gli do il letto e la stanza dove devi dormire, diciamo, e gli diamo tutto il necessario che serve. Un pasto la sera e poi diciamo c'è la doccia, c'è tutte le cose, diciamo, necessarie per loro.
1: Dopodiché abbiamo l'accoglienza di secondo livello. Questa accoglienza è più organica e più dilatata nel tempo e si svolge presso i locali del centro di accoglienza Giovanni Paolo II.
5: Sono Seifu, vengo dal Senegal, vivo qui dal 2018 e dopo vari percorsi di accoglienza che ho fatto, oggi sono stato accolto tramite la Caritas che mi stanno dando questa opportunità di poter continuare gli studi e poter iscrivermi anche all'università. E vivere in questa casa è un'opportunità che ti aiuta a conoscere altre persone, e vivere con le persone di culture diverse e poi alla fine diventiamo come tipo una famiglia, comunque, ma vivere con loro comunque ti raccontano come vivere di là, è bello. Vivere qua.
1: Terminato anche questo secondo livello di accoglienza, le persone vengono accompagnate per diventare più autonome, grazie ai fondi per l'8 per 1000 che siamo riusciti a mettere in campo questo progetto.
6: Mi trovavo in difficoltà con la mia attività bibliografica e non ero più in grado di sostenere le mie spese di alloggio. Io, senza il contatto della Caritas, francamente non posso dire come sarei finito, non sapevo proprio dove sarei potuto andare. Adesso devo dire che mi sono formato una specie di famiglia un po' surrettizia, ma che funziona, e stando insieme possiamo darci non solo il sostegno per le spese, ma anche il sostegno morale, e anche quello è necessario.

0: buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Inizieremo parlando ovviamente di sana alimentazione. Alimentazione a partire da quella estiva, è arrivato il tempo delle insalate di riso e di pasta. E beh, vi diremo le regole a prova proprio di nutrizionista. Ed ancora parleremo di gambe gonfie, anche qui è un problema estivo, però può essere un sintomo, può essere collegato a delle patologie abbastanza serie. Vi parleremo anche delle terapie che si possono fare. Ed ancora parleremo di longevità, di anti-aging, come facciamo a mettere qualità alla nostra vita. Vi diremo tutto noi, ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
2: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì, alle 15.15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo ovviamente parlando di sana alimentazione. Con l'arrivo dei primi caldi, lo avete visto anche voi, i mercati, i supermercati si sono riempiti di colori primaverili ed estivi, soprattutto per quanto riguarda le verdure. Questo è il tempo proprio delle insalate, insalate di riso, insalate di pasta. Ma come dobbiamo bilanciarle dal punto di vista nutrizionale? A tante domande risponderà il dottor Lorenzo Traversetti. Benvenuto, bentornato.
1: Grazie per
0: biologo nutrizionista. Allora, io ho detto che questo un po' è il tempo delle insalate di riso, delle insalate di pasta, facili anche da preparare. Però la prima domanda è d'obbligo: meglio l'insalata di riso o l'insalata di pasta, dottore?
1: Ma più che la scelta del tipo di cereale, è importante capire come combinarlo all'interno del piatto unico. Perché poi, se si dovesse scegliere per esempio un riso integrale o una pasta, a quel punto la differenza è veramente minima. Certo, l'abbinamento con una proteina, con una quota di fibre, con i giusti grassi, insomma, fare il classico piatto unico, a quel punto appiattisce veramente quelle che sono le differenze sul tipo di cereale e possiamo sceglierlo anche in base al gusto.
0: Parleremo esattamente come deve essere bilanciato un piatto, per cui non c'è molta differenza tra riso e pasta.
1: Esatto.
0: Insomma, forse variare forse è la strategia migliore.
1: Ma anche scegliere altri cereali, per esempio, poi
0: questo
1: lo vedremo.
0: È importante. Allora iniziamo subito a capire come deve essere composto un piatto bilanciato, perché noi quando prepariamo il riso oppure la pasta ci mettiamo un po' dentro un po' di tutto, scombinando un po' l'equilibrio nutrizionale, o sbaglio?
1: Esatto, il discorso è proprio incentrato su questo aspetto. Il piatto deve essere bilanciato e il bilanciamento passa attraverso la presenza di quattro elementi, che sono una quota di carboidrati, quindi, come dicevamo prima, appunto un cereale in chicco che possa essere anche lavorato sotto forma di pasta, una fonte proteica, sarebbe meglio una singola fonte, al massimo due, non di più, per non appesantire troppo la digestione, una fonte di fibre, quindi le classiche verdure, e ovviamente la quota di grassi, non lo dimentichiamo, grassi buoni. Quindi abbiamo la frutta secca, abbiamo l'olio, abbiamo diverse, i semi oleaginosi, abbiamo diverse fonti di grassi utili, anche le olive.
0: Esatto, allora iniziamo subito a capire quali sono gli ingredienti consigliati. Un po' già l'abbiamo capito, se è pasta o riso possibilmente integrale.
1: Sarebbe meglio.
0: Oppure un altro tipo di cereale, farro, avena, insomma, poi parleremo anche di questo. E poi quali sono gli

0: altri alimenti che possiamo inserire all'interno.
1: Se dovessimo pensare ad una fonte proteica, allora le più comuni che vengono abitualmente utilizzate purtroppo sono o carni lavorate e processate, i würstel per fare un esempio, o i dadini di prosciutto cotto, non voglio demonizzare il cotto per carità, ma andrebbe scelto di qualità e quelli sotto forma di dadini non sono eccelsi da questo punto di vista. Quindi, e per esempio anche il pesce conservato in scatola, sono tanti tipi di prodotti che metterei un
0: Vediamo qua una
1: pochettino.
0: lista, no, di ingredienti anche che lei
1: Esatto,
0: ci
1: per esempio
0: consiglia.
1: tra le fonti proteiche il tonno è messo come prima fonte, ma semplicemente per la comodità. Però le uova, i legumi non necessariamente aprendo la scatolina e versandola dentro, ci sono tanti modi per poterli inserire, anche lavorati, pensiamo al tofu, oppure una carne sfilacciata, sono tante fonti di proteine nobili, ma che variano rispetto alle classiche.
0: Parliamo adesso di abbinamenti, gli abbinamenti perché vi abbiamo sempre detto in tutti questi anni che non è soltanto il singolo alimento, ma anche l'abbinamento che noi facciamo, no? Quando mangiamo, magari appunto come ci diceva il dottore, un cereale con una fonte proteica. Ci sono degli abbinamenti però sbagliati e degli abbinamenti invece che vanno bene. Ci può dire esattamente quelli ok, quelli con la melanina in su e quelli insomma che non vanno troppo bene?
1: Diciamo che parlavo prima del tonno in scatola, non voglio per carità demonizzarlo, occasionalmente si può consumare, però è un prodotto che viene lavorato e conservato all'interno di un liquido, un olio generalmente di qualità non buona e è molto ricco in sale, così come le carni lavorate e processate, ora senza demonizzarle, occasionalmente si possono consumare. Un eccesso di questo tipo di alimenti viene inserito in categoria 1 come potenziale cancerogeno, quindi vanno bene se assunti occasionalmente, non per esempio abbinandoli all'interno di un piatto dove è presente una fonte di carboidrati, il riso, la pasta, sono presenti più proteine, ma per esempio mancano le fibre. Allora a questo punto utilizziamo anche altre tipologie di fonti proteiche. Il tofu, per esempio, è una fonte di proteina vegetale e si può abbinare molto bene ad una fonte di proteine animali. E quindi, per esempio, al legume oppure ai formaggi, un formaggio magro o un latticino come la ricotta. Insomma, sono tanti possibili abbinamenti di fonti proteiche differenti che invece sono consentiti. Quindi l'abbinamento è essenziale, ma non bisogna eccedere sulla fonte proteica e non bisogna dimenticarsi la quota di fibre, che è essenziale.
0: Fibre rappresentate da cosa? Perché abbiamo letto anche le mele, cioè nel senso che in questi abbinamenti ci può essere anche la frutta,
1: Ci
0: dottor
1: può essere
0: Galante.
1: della frutta, la mela è una proposta molto valida perché è ricca in vitamina C, come il pomodoro non ci dimentichiamo che è un frutto, e quindi la presenza di questo tipo di frutti all'interno di un piatto unico o di un'insalata di verdure permette di rendere alto l'apporto di una vitamina C che è un nutriente che permette di assorbire meglio il ferro e il calcio, quindi rende oltre che gustoso il piatto anche in grado di permetterci di
0: Certo,
1: assorbire tutti i
0: la dolcezza
1: nutrienti.
0: fa sempre bene, no?
1: È un
0: Diciamo un
1: giusto
0: po'.
1: connubio.
0: Esatto. Allora, dottor Traversetti, noi ce ne siamo andati a Vercelli, che è la capitale europea del riso. E beh, siamo andati all'interno di un ristorante abbastanza famoso che ha fatto un po' dell'oro bianco, il suo ingrediente distintivo. E beh, ha composto per noi il riso tricolore. Guardiamo insieme.
2: Oggi prepariamo il tricolore di insalata di riso. Utilizziamo riso venere, riso rosso e riso carnaro integrale. Assieme come proteina gli aggiungiamo una trota marinata leggermente e condita. I risi colorati sono molto più nutritivi che il riso bianco, perché il riso bianco, essendo lavorato, perde la parte di buccia. E invece in questi risi colorati noi manteniamo tutte le caratteristiche del riso più importanti. Per preparare la nostra insalata di riso, oggi la condiremo con l'erba cipollina, il finocchietto selvatico o se non lo trovate la barba del finocchio va benissimo, artemisia, buccia di limone, della crema di mandorle e per completare come decorazione utilizziamo dei fiori di salvia. Come prima cosa bisogna preparare la tartare di trota. Prendiamo la trota, la sfilettiamo e facciamo dei cubettini. La marinatura non deve essere molto lunga, basta una marinatura di 10 minuti. Quando andate a marinare la trota o anche semplicemente per condire l'insalata, prima il sale, quindi il succo di limone che ci aiuta a sciogliere il sale, l'olio per ultimo per andare a creare la cremosità. Mentre la nostra trota sta riposando in marinatura per concentrare i sapori, possiamo andare a mischiare i risi. Noi abbiamo i risi già precedentemente cotti. Questi risi, che sono integrali, ci mettono sui 30-35 minuti a cuocere. Mi raccomando, senza sale e senza un'ebollizione troppo aggressiva. Sobbolle. Adesso tagliamo le nostre erbe e condiamo la nostra insalata di riso con sale, pepe, olio e le erbe aromatiche. Il riso è condito, la trota è marinata, possiamo partire con l'impiattamento della nostra tricolore di riso. Come base della crema di mandorla, che sono solamente delle mandorle bianche frullate con acqua. L'insalata di riso nel piatto la andiamo a decorarla con i fiori di salvia, il limone e delle foglie di aneto. E per un tocco finale un olio colorato, un olio verde all'aneto. Ed ecco pronto il tricolore di insalata di riso, un piatto semplice, facile e nutriente.
0: Effettivamente è semplice, facile e nutriente, ma l'impiattamento è un po' più difficile per noi umani.
1: Decisamente.
0: Dico io. Decisamente. Però insomma il riso deve essere cotto poco, cioè non deve essere cotto molto, come ci diceva lo chef, anche dal punto di vista nutrizionale, dottor Traversetti.
1: Sì, decisamente, perché l'eccesso di cottura rompe quella parete, appunto, quella parte esterna della crusca di cui parlava, e quindi rischia di far perdere le proprietà nutritive contenute all'interno.
0: Allora, questa è una domanda che ci fanno molto spesso, per capire esattamente, perché poi insomma le notizie corrono veloci nei social. E allora raffreddare la pasta o il riso abbassa l'indice glicemico? È una buona strategia, una buona pratica da adottare, dottor Traversetti?
1: Allora, ringrazio per questa domanda, che la ho particolarmente a cuore. Allora, raffreddare anche in frigorifero, anzi è consigliato in frigorifero, un carboidrato che possa essere la pasta o il riso, e permette di creare una forma di amido, trasforma l'amilosio in una forma di amido che è resistente all'assorbimento. Si chiama retrogradazione questo processo. Di conseguenza si abbassa l'indice glicemico, perché quella parte di amido viene assorbita nel colon, quindi nel tratto terminale dell'intestino, viene fermentata nel tratto terminale dell'intestino e quindi non viene assorbita direttamente dall'organismo. Quindi il carico di zuccheri tende a essere un pochettino più basso. Da questo punto di vista, questo tipo di alimento andrebbe sempre consumato dopo averlo fatto freddare, soprattutto per cercare di gestire la risposta glicemica, ma non dimenticandoci il fatto che l'apporto calorico non cambia.
0: Non cambia, certo.
1: Insomma, non è che in questo...
0: non c'entra nulla con l'apporto calorico.
1: No,
0: ovviamente.
1: Appunto, non giustifica il fatto di mangiarne poi quantità eccessive, ovviamente.
0: Però per quanto riguarda la glicemia, insomma,
1: funziona,
0: è
1: molto
0: un'ottima
1: bene.
0: Strategia. A proposito di indice glicemico, carico glicemico, quali sono gli altri ingredienti che tengono un po' a bada la nostra glicemia, dottore?
1: Sono quei nutrienti in realtà che sono presenti all'interno di alcuni ingredienti e che vengono digeriti ed assorbiti in tempi lunghi. Allora, la regola nella gestione della glicemia è controllare l'innalzamento degli zuccheri nel sangue, quindi assumere alimenti non bilanciati che spingano questo innalzamento in modo repentino verso l'alto in tempi molto brevi, giustificano quello che si chiama picco glicemico postprandiale troppo alto. L'abbinamento con una proteina nobile e con le fibre, quindi l'abbinamento con una verdura, è essenziale, perché rallenta l'innalzamento e la discesa della glicemia. Vuol dire controllo dei livelli, certo, di zucchero nel sangue, significa anche mantenere una sazietà più duratura nel tempo, perché si rallenta lo svuotamento gastrico, quindi l'ormone della fame, la grelina, viene rilasciato con tempi più lunghi.
0: Allora, voi ci avete sempre insegnato che variare gli alimenti all'interno dei nostri pasti, insomma, può essere sicuramente, anzi, lo è, una strategia da adottare. Abbiamo parlato di cereali, non bisogna magari mangiare unicamente riso. Ci sono altri cereali che noi possiamo immettere nella nostra alimentazione. Quali sono questi cereali, dottor?
1: Diciamo che la natura ci offre un mondo dei cereali molto vario e anzi... Alcune fonti di cereali sono state meno sfruttate negli anni, quindi dal punto di vista della qualità del prodotto sono possibilmente anche da preferire. Pensiamo all'orzo, l'orzo è una fonte di beta-glucani come l'avena, di conseguenza oltre ad essere ricco in fibre e in nutrienti garantisce di aiutare a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo circolanti nel sangue, quindi sono un beneficio per esempio per il cuore oltre che per l'intestino, ma chiaramente avendo un basso indice glicemico anche per il metabolismo. E un altro molto utile è il farro, insomma il farro, la spelta, il farro più antico, garantisce di avere un'azione diretta sia dal punto di vista della gestione della dieta che di quello che possa essere il ritorno in termini di energia, perché contiene un alto contenuto proteico, ha circa il 15% dei suoi nutrienti caratterizzati da proteine, quindi è un ottimo abbinamento all'interno di

0: piatto, perché già di suo si porta un bagaglio di quei nutrienti che aiutano a mantenere sotto controllo la glicemia.
1: Abbiamo visto perché è bene variare, abbiamo capito insomma perché l'orzo fa bene, perché l'avena fa bene, insomma tutto. Questi cereali devono essere comunque introdotti all'interno della nostra alimentazione, quantomeno settimanale, scegliere il cereale che più si adatta alle nostre esigenze. Grazie davvero al dottor Lorenzo Traversetti, grazie di cuore. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il professor Angelo Santoliquido, bentornato caro professore. Io ricordo che il professore è direttore dell'angiologia diagnostica vascolare al Policlinico Gemelli di Roma. E beh, perché oggi parliamo di un argomento. Abbiamo parlato di insalate, si avvicina l'estate, per cui è bene bilanciare i nostri piatti. E beh, un altro problema che si affaccia adesso con l'arrivo delle temperature un po' più alte sono le gambe gonfie, che poi cercheremo di capire se si tratta solamente di un sintomo collegato ad altre patologie oppure è un sintomo dovuto al caldo. E allora qui io la mia prima domanda è proprio questa: che cosa si intende per gambe gonfie e dolenti, metto anche.
2: Tanto buongiorno a tutti. La domanda è molto pertinente, molto, perché molto spesso persone vengono da noi, ai nostri ambulatori, e dicono: io ho le gambe gonfie, ma in realtà non sono gonfie, perché a volte le gambe possono essere grosse e non gonfie. Quindi ci sta già una prima differenza da fare nell'immediato: una gamba con maggior volume e una gamba gonfia. Il gonfiore è un accumulo di liquido in quello che si chiama spazio interstiziale, però spieghiamolo per bene. Cioè lo spazio interstiziale è quello che c'è fra una cellula e l'altra. Ma come funziona tutto questo castello? Noi abbiamo delle forze fra loro contrapposte all'interno del vaso. All'interno del vaso c'è una forza che si chiama pressione idrostatica, che spinge i liquidi da dentro il vaso a fuori, come se qualcuno spingesse l'acqua, diciamo i liquidi che è più corretto, all'interno del vaso, al di fuori del vaso. C'è un'altra forza, che si chiama invece pressione oncotica, che è data dalla pressione che esercitano le proteine che sono presenti dentro il vaso, che fanno esattamente l'opposto, cioè tendono a far riportare all'interno del vaso questi liquidi. I liquidi che sono presenti al di fuori del vaso, cioè in questo famoso spazio interstiziale, se non vengono riassorbiti con quel meccanismo che vi ho detto con le proteine, vengono drenati dal sistema linfatico. Ed ecco quindi che le gambe si possono gonfiare. O perché c'è troppa pressione da dentro che spinge fuori, o perché c'è poca pressione da dentro che riporta dentro, o perché la via linfatica, che è quella che dovrebbe drenare questo liquido, non funziona. Quindi alla fine tutte le cause si riportano a questi tre meccanismi.
1: Per cui è soltanto un accumulo anomalo di liquido. Come si forma allora questo liquido?
2: E vediamo le singole patologie. Quali sono le patologie che danno un aumento della pressione dentro al vaso?
1: Ma ci deve essere sempre una patologia correlata, perché professore, tante volte noi vediamo l'estate, arriva d'estate, fa molto caldo, io mi trovo la sera con gambe effettivamente più gonfie perché magari le scarpe fanno fatica ad uscire, oppure le stesse mani le sentiamo, che magari è un altro discorso per quanto riguarda le mani, però effettivamente succede solo d'estate, non succede d'inverno.
2: E allora vediamo se parliamo di noti patologie, pure questo è molto corretto. Facciamo un esempio: una persona sana che sta bene, sta tutto il giorno in piedi, non si muove, cammina poco. In questo modo che succede? Che la pressione all'interno del vaso aumenta, perché noi, non esercitando la pompa plantare, che è quella che spinge il sangue verso l'alto, il sangue all'interno del vaso ristagna, la pressione aumenta, i liquidi fuoriescono dal vaso, le gambe si gonfiano. D'estate fa caldo, si ha vasodilatazione e quindi si forma molto liquido in questo spazio interstiziale, e se i meccanismi che sono deputati alla sua rimozione non sono efficaci, le gambe si gonfiano. Diciamo che queste sono patologie? No, però è anche vero che comunque molte malattie vengono anche dalla sedentarietà, dal fatto di non muoversi, quindi non saranno patologie, ma sono condizioni che comunque a lungo andare qualche problema ce lo possono dare.
1: E ci sono invece delle patologie, perché ricordiamo che le gambe gonfie è un sintomo. Di cosa ci potrebbe essere dietro le gambe gonfie?
2: E allora torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Quali sono quelle patologie che aumentano la pressione dentro il vaso? Un esempio che purtroppo molti conoscono, cioè il cuore che non funziona in maniera efficace. Quando il cuore non riesce a pompare il sangue presente al suo interno, non riesce a pomparlo fuori, il sangue ristagna, questo ristagno aumenta la pressione e i liquidi escono. Il rene funziona male, i liquidi non vengono eliminati, i liquidi ristagnano. Oppure il meccanismo delle proteine: noi mangiamo poche proteine oppure le eliminiamo con le urine o in altre vie, questo fa sì che i liquidi non vengono richiamati all'interno del vaso e questi fuoriescono. E quindi lo scompenso

0: cardiaco, l'insufficienza renale, il deficit di proteine, che può essere alcune malattie renali con cui le perdiamo, il fegato, perché la principale proteina è l'albumina, che viene fatta dal fegato. Chi è un epatopatico cronico purtroppo ne fa meno di albumina e si gonfia, no? Le
1: Certo,
0: famose
1: sì. Purtroppo
0: cirrosi nelle fasi più
1: sì.
0: avanzate. Però torniamo al discorso invece vascolare. Quando io ho delle vene varicose, cioè delle vene dilatate, queste non riescono a veicolare il sangue verso l'alto in maniera efficace, il sangue ristagna e quindi le gambe si possono gonfiare. Quando io ho un problema linfatico, quelle famose vie che dovrebbero drenare la linfa in questo famoso spazio interstiziale, queste non riescono, le vie linfatiche, a prendere questi liquidi in eccesso d'estate, e i liquidi in
1: Esatto.
0: eccesso non li drenano in maniera sufficiente ed efficace, e quindi le gambe si gonfiano.
1: Professore, ma come faccio a capire se le gambe gonfie sono, come dire, il sintomo di una patologia rispetto ad un'altra?
0: Guardi, già nella sua definizione è perfetto, le gambe gonfie, perché chi ha un problema cardiaco, renale, epatico, come ho detto prima, non ha una singola gamba gonfia, ma sono entrambe gonfie,
1: Vero.
0: perché il meccanismo è generale. Poi queste patologie molto importanti non vengono mai solo con le gambe gonfie. Chi ha uno scompenso cardiaco sa che ha affanno, ha dispnea, camminando, facendo anche piccoli sforzi ha affanno. Chi ha problemi epatici ha aumento della bilirubina, un addome che si gonfa, chi ha problemi renali non urina. Quindi ci sono dei sintomi di accompagno, non solo le
1: Certo,
0: gambe
1: immagino.
0: gonfie. Ma un altro principio fondamentale è che quando è più gonfia una gamba rispetto all'altra, o quando è gonfia una singola gamba, non può essere nessuno di questi meccanismi che abbiamo detto, perché in quel caso il problema sarebbe generale e non singolo della gamba. Quindi questo è già un primo aspetto di facile distinzione.
1: Allora, noi cercheremo di capire cosa fare, perché poi la domanda è cosa fare, soprattutto d'estate, perché è un problema che insorge soprattutto nel periodo, nella stragrande maggioranza delle donne. Poi cercheremo di capire se è più una patologia maschile o femminile. E beh, cercheremo di capire anche quali sono gli esami da fare in presenza di gambe gonfie. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Con le ultime truffe telefoniche che vertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
5: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
6: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Angelo Santoliquido. Stiamo parlando di un problema molto comune, stiamo parlando di gambe gonfie, abbiamo capito i sintomi che possono essere correlati ad una patologia anche abbastanza importante. E allora ci siamo fermati sulla diagnosi. Abbiamo capito, voi già da un'analisi clinica propendete per una patologia o per un'altra, però esattamente come si fa? Qual è l'esame gold standard di elezione per capire la patologia che c'è dietro una gamba gonfia?
0: Dunque, se parliamo di problemi vascolari, il gold standard di cui parlavamo è l'eco color Doppler, ovviamente. E qualora dovessi parlare di altre patologie, si fa l'ecocardio, la visita cardiologica, l'ecografia renale, gli esami del sangue. Restando sulla parte vascolare è l'eco Doppler. L'eco Doppler permette di poter vedere se c'è da una parte un'insufficienza venosa, quelle vene dilatate che non permettono al sangue di progredire verso l'alto. Dall'altra, se c'è un problema urgente, più acuto, una trombosi venosa, anche nella trombosi venosa, che è una patologia importante riguardante la circolazione, anche in quel caso la gamba si gonfia perché si ostruisce di fatto la vena in questione e quindi non defluisce il sangue. L'ecodoppe purtroppo non c'è di nessuna utilità sulla malattia linfatica, cioè nell'insufficienza linfatica, nell'infedema, tanto per capirci, l'ecodoppe non ci dice nulla. In realtà, già anche nell'esame obiettivo, cioè nella famosa anamnesi esame obiettivo, si riesce molto a individuare il problema. La malattia linfatica, il linfedema, ha dei segni caratteristici. Un esempio molto classico è che mentre nella malattia venosa è gonfia la gamba, ma quasi mai è gonfio il piede, nella malattia linfatica spesso è quello che a Roma chiamano la pagnotta sul piede, cioè si gonfia proprio l'avampiede, e c'è un segno che ha un nome particolare, si chiama segno di Stemmer, in cui non si riesce a plicare con le mani la cute delle dita dei piedi. È talmente gonfio e duro che non si riesce a plicare, mentre normalmente la cute viene plicata con le mani. Quindi in realtà la patologia linfatica non ha un gold standard, quella venosa sì, però l'esame obiettivo permette di fare la diagnosi differenziale fra le due.
1: Professore, prima di capire quali sono le terapie, i farmaci, e poi parleremo anche di intervento, ci sono nell'immediato, perché magari molte di noi d'estate, magari adesso con il primo caldo, si vedono queste gambe un po'

0: punti. Allora, qual è la prima terapia che possiamo fare? Mettere dell'acqua fredda, della menta, delle creme a base di... Cosa possiamo fare?
1: La menta è carina come cosa. No, io direi la prima cosa da fare è cambiare la scarpa. Perché voi donne l'estate avete questo grande privilegio di usare scarpe aperte ma totalmente piatte, che è uno dei motivi fondamentali per cui d'estate le donne si gonfiano le gambe e hanno quel senso di stanchezza. Perché purtroppo una calzatura totalmente piatta senza
0: nessun... Tipo ballerina.
1: Non permette di fare... sì, è sconsigliata. Per chi soffre di questo problema, perché non permette di esercitare la pompa plantare. Questo è in prevenzione. Quando poi tu hai il problema, si può fare delle lunghe passeggiate, cercare di muoversi, fare anche di PDUV caldo freddo, che è quello che si fa a volte neanche nelle spa, quando uno fa qualcosa, lo può fare anche a livello molto casereccio. E alzare le gambe, cioè ad esempio dormire con le gambe sollevate, mettendo un rialzo sotto al materasso o sotto il letto, permette la mattina di svegliarsi con le gambe molto sgonfie. E ovviamente le altre cose che vengono utilizzate in inverno d'estate non sono proponibili, tipo le calze elastiche, però già camminare, se uno è al mare le camminate in acqua sono eccezionali, sono sotto questo punto di vista. Già alzare la gamba, camminare, mettere le scarpe adeguate, l'edema, il gonfiore si riduce di tanto nelle persone che lo hanno.
0: Adesso parliamo del trattamento farmacologico, no? Ci sono dei farmaci che aiutano, dipende forse probabilmente dalla patologia correlata, immagino.
1: Certo, restando sulla parte vascolare, io dico prima un farmaco che non deve essere assunto, non che deve, che non deve essere assunto, che sono i diuretici, perché a volte nel far da sé si fa male, perché nella patologia vascolare, linfatica o venosa che sia, il diuretico è proprio controindicato, anzi nella patologia linfatica è controindicato. E invece molto spesso uno ricorre, perché c'è qualcuno in casa o perché lo prende ogni tanto, a un farmaco tipo il diuretico che non si usa. Poi per quanto riguarda invece la terapia medica che si può attuare, esistono tutta una serie di integratori e farmaci flebotonici e linfagoghi, così vengono chiamati, che aiutano spesso a deviazione naturale, per esempio la bromelina, per fare un esempio, che è il contenuto del gambo dell'ananas. No? Esistono tutta una serie di principi anche naturali che aiutano nel drenaggio, esistono farmaci che possono aiutare il drenaggio delle gambe, e questi vengono utilizzati molto in estate, proprio perché la calza elastica che invece si usa d'inverno d'estate
0: ma
1: è molto complicato.
0: E se fosse un problema invece appunto cardiologico?
1: Se fosse un problema cardiologico bisogna andare dal cardiologo, perché il fai da te non esiste in questo caso. Quello che però poi in quel caso il diuretico diventa il farmaco principe. Solo una piccola sottolineatura: esistono dei farmaci che fanno gonfiare le gambe, il contrario. Esistono dei farmaci che molta gente prende per problemi molto frequenti, molto comuni, l'ipertensione arteriosa, che sono i calcio antagonisti, che essendo dei vasodilatatori hanno come principale effetto collaterale quello di far gonfiare le gambe. Quindi bisogna porre anche attenzione alla terapia concomitante che uno prende, perché a volte questa può determinare un problema di gonfiore.
0: Una terapia, a proposito, lei ha parlato di ipertensione arteriosa, che deve essere rimodulata durante il periodo estivo, professore, proprio anche per questo?
1: La pressione va misurata sempre, almeno due volte a settimana, chi soffre di ipertensione. D'estate bisogna stare molto attenti, perché d'estate la pressione tende a scendere, e ci si vasodilata e scende. E quindi in questi casi va rimodulata la quantità di terapia che viene presa. E sicuramente d'estate alcuni farmaci vanno usati con più attenzione per la pressione, che sono i diuretici. Lei pensi alle persone anziane che bevono poco e che sudano? Se hanno una terapia diuretica importante, non controllata, potrebbe essere anche controproducente, e i calciantagonisti di cui abbiamo detto prima.
0: Parliamo di intervento. Ci sono anche degli interventi che possono aiutare a sgonfiare, a risolvere questo problema, professore?
1: Diciamo che se la patologia è in rapporto a problemi venosi, sicuramente gli interventi possono essere d'aiuto. Non è l'estate il periodo giusto per fare gli interventi, questi di solito si fanno in altre stagioni. Comunque la parte di intervento sulle vene varicose è totalmente cambiata negli ultimi anni, è molto meno aggressiva e molto meno invasiva. La famosa safenectomia o l'asportazione chirurgica della vena oggi si ricorre sempre meno. Esistono delle metodiche che sono di tipo ablativo, cioè che chiudono dall'interno il vaso, e si possono ricorrere all'ablazione o con l'energia termica, il laser e la radiofrequenza, una sonda che viene messa dentro e che scaldando la vena dall'interno la chiude, oppure molto utilizzata adesso è la schiuma, cioè è una commistione fra una soluzione sclerosante dell'aria che fa questa schiuma, che è iniettata dentro la vena e la chiude completamente. Quest'ultima è molto facile da effettuarsi, si fa proprio a livello ambulatoriale, non necessita di sala operatoria, non necessita di anestesista, insomma è una delle metodiche per questo molto utilizzate ultimamente.
0: Io ho detto all'inizio di questo nostro spazio, con non è un problema solamente femminile, però in realtà quanto incidono anche nostri sconvolgimenti ormonali, le nostre anche cattive abitudini.

0: no? E quanto incidono in questo sintomo?
1: Fino a più o meno ai 50 anni lo hanno, è un problema che è molto più frequente nella donna che non nell'uomo, perché le donne comunque hanno le gravidanze. Adesso molte donne che
0: Certo.
1: hanno avuto gravidanze sanno che problemi venosi spesso escono proprio durante la gravidanza e a volte permangono anche dopo il parto. E ci sono gli aspetti ormonali che sono molto importanti. Qua spesso ci confrontiamo con ginecologi che affermano che i
0: Certo.
1: nuovi estroprogestini hanno una quantità di estrogeni inferiore rispetto al passato, è vero, però poi tutte le donne quando prendono terapia ormonale si accorgono di avere una maggiore ritenzione idrica, gli ormoni purtroppo questo fanno e quindi è un dato di fatto, però quando poi si supera i famosi 50 anni, cioè quando la donna va in menopausa, la differenza uomo-donna su una malattia venosa quasi si azzera. È un po' il processo inverso di quello che succede per le malattie cardiovascolari. Voi donne siete favorite fin quando non andate in menopausa, purtroppo per voi dopo la menopausa diventate come noi maschietti che invece siamo totalmente
0: Esatto, dopo
1: sfavoriti.
0: 50 anni
1: E
0: purtroppo.
1: questo è così perché aumenta la pressione, aumenta il colesterolo, quindi per le vene succede invece esattamente il contrario.
0: Allora, il consiglio principe che si sente di dare, proprio perché stiamo abbracciando la stagione bellissima, la stagione estiva, molte donne soffriranno di gambe gonfie, un consiglio:
1: Muoversi,
0: muoversi,
1: camminare, muoversi,
0: attività
1: camminare,
0: fisica.
1: attività fisica e purtroppo anche nella piena epoca di smart working, di lavorare a casa, alzarsi, fare dei passi, camminare, cercare di muoversi il più possibile perché lo star fermi purtroppo è
0: È
1: terrificante
0: deleterio
1: sotto questo
0: e
1: punto di
0: ci fa
1: vista.
0: invecchiare anche di più. E
1: Assolutamente.
0: questo è la regola principe. Adesso io intanto ringrazio il professor Angelo
1: Grazie a lei,
0: Santolivo, grazie di
1: grazie a lei.
0: cuore. Seguitemi perché a proposito di longevità, di invecchiare bene in qualità, noi dobbiamo aggiungere qualità alla vita. Io dovrei avere in collegamento il dottor Filippo Ongaro. Bentornato al mio medico, dottor Ongaro.
2: Buongiorno, grazie mille, mi fa piacere essere di nuovo con voi.
0: Ma che bello perché, allora, prima di tutto io vorrei far vedere subito il suo ultimo libro, Il Mindset della Longevità, perché noi con questo nostro spazio vogliamo proprio parlare di questo, vivere più a lungo è un'opportunità, vivere bene è una scelta e vorrei, io voglio ricordare il dottor Filippo Ongaro, è un nome di fama internazionale, il primo medico ad aver avuto la certificazione anti-aging e so che al dottor Ongaro non piace questo termine, anti-aging, non so, no, non piace neanche longevità, appunto io ho usato, bisogna aggiungere qualità alla nostra vita cercando di mettere davvero delle sane abitudini. Però la mia prima domanda, caro dottore, ricordo che è stato anche dottore medico degli astronauti, il nostro dottor Ongaro, e io vorrei sapere qual è l'errore più comune che noi comuni mortali, le persone, insomma, facciamo quando cercano, come dire, di restare giovani a tutti i costi.
2: Ma credo che sia già in qualche modo implicito nella domanda l'errore, cioè no, la ricerca non dovrebbe essere restare giovani a tutti i costi, ma dovrebbe essere invecchiare bene. E sono due concetti che sono molto diversi, no? Da un lato c'è questo tentativo di frenare a tutti i costi il processo di invecchiamento, dall'altro c'è di rendere il processo di invecchiamento un po' più dolce, con un impatto meno forte sulla qualità della vita. Stavamo dicendo appunto che i termini anti-aging, longevità, nessuno di questi termini coglie il problema in maniera molto precisa. Credo che il termine più giusto, che però purtroppo c'è in inglese, ma non è ancora stato in qualche modo tradotto in italiano, è il concetto di health span, cioè di sostanzialmente longevità in salute, cioè cosa dobbiamo fare per far sì che la nostra vita sia caratterizzata da più anni in salute? Questo è, credo, il tema più importante e anche quello più urgente, perché senza ombra di dubbio l'aspettativa di vita è già aumentata moltissimo, ma è sotto gli occhi di tutti che gli ultimi anni di vita, e parliamo degli ultimi 10-12 anni di vita, per molte persone sono anni con una
0: Difficili.
2: salute non buona, una qualità della vita
0: Esatto.
2: bassa, e tutta una serie di problematiche, no, personali e anche sociali e assistenziali molto importanti. Quindi
0: Pesanti.
2: credo che dovremmo concentrarci su.
0: Allora, nel libro, che è un libro bellissimo, soprattutto la prima parte, perché poi nella seconda parte si parla anche di consigli anche pratici, le chiederò anche quello che cosa bisogna fare. Allora, iniziamo a capire quali sono un po' i capisaldi di questa longevità sana.
2: Beh, allora, devo dire, non ci sono grandissime novità. Ne stavate parlando un attimo fa in studio. L'esercizio fisico rimane, lo sappiamo da tantissimi anni, rimane un punto assolutamente essenziale per garantirsi più anni in salute. Un esercizio fisico che oggi viene visto in ottica appunto di longevità sana, non soltanto di tipo aerobico, quindi il camminare senz'altro va bene, va fatto, ma va aggiunto anche un'attività che sostenga, diciamo, la forza muscolare, il tono muscolare, la salute delle ossa. Chiaramente un'altra cosa di cui abbiamo parlato anche molto spesso noi in trasmissione insieme è
0: Esatto.
2: la parte nutrizionale. Sappiamo che la longevità sana male si associa al sovrappeso, alle problematiche metaboliche, quindi è chiaro che mangiare in maniera corretta e mantenere diciamo a tenere a bada la percentuale di grasso negli anni è un altro aspetto molto molto importante. E poi credo una terza cosa che sta diventando sempre più evidente è l'aspetto relazionale e psicoemotivo, cioè è chiaro che il sentirsi soli, il sentirsi abbandonati, non avere una rete sociale che ti sostiene, che ti fa stare bene e che ti dà un senso di appartenenza, è anche un fattore che peggiora la qualità dell'invecchiamento. Quindi non sono cose nuove, la problematica che ci troviamo ad affrontare oggi è come facciamo a fare in modo che più persone si avvicinino a queste cose che conosciamo benissimo da tanto tempo? Questo è il vero
0: Esatto,
2: tema.
0: c'è un modo per far avvicinare, perché insomma cambiare le abitudini non è semplice, ma c'è un modo per iniziare un po' a cambiare rotta e a cambiare un po' il nostro processo biologico, se si può in qualche maniera.
2: Sì, è giusto, non è affatto banale cambiare abitudini e credo che il primo aspetto sia uscire da quell'autodialogo in cui ci diciamo ma sono pigro, ma non sono capace, ma sbaglio tutto, perché in realtà cambiare è complesso, non è facile. E la regola più importante, queste sono conoscenze che vengono dalle neuroscienze, dalla psicologia, dalle scienze comportamentali, è che veramente i piccoli passi sono l'unica soluzione possibile. Quindi dobbiamo abbandonare la famosa idea che da lunedì stravolgeremo la nostra intera vita, sempre ovviamente da lunedì, e invece iniziare da oggi chiedendosi cosa posso inserire per la mia salute da oggi senza sconvolgere la mia esistenza. E se la risposta dovesse essere anche solo fare 10 minuti di attività fisica al giorno, cominciamo da quei 10 minuti e costruiamo da lì. Quindi i piccoli passi sono davvero fondamentali.
0: Allora, è la prima abitudine che si sente di consigliare a chi ci sta seguendo in questo momento, proprio perché magari non è che il lunedì, io inizio lunedì e cambio tutto, stravolgo la mia alimentazione, stravolgo anche, come dire, anche la mia attività, perché inizio magari alle 6:30 del mattino a iniziare a correre, però c'è magari qualcosa, una piccola, banale, che ci sembra magari banale, ma banale non è, che possiamo iniziare a fare.
2: Ma io sceglierei due cose molto molto semplici. Iniziare i due pasti principali con le verdure, una cosa che tutti riusciamo a fare se vogliamo, in modo da cambiare il concetto di contorno e fare in modo che riempiamo un po' di più lo stomaco con appunto alimenti di origine vegetale che hanno poche calorie e tanti nutrienti e quindi mangeremo di conseguenza un po' meno quegli alimenti invece più calorici. E la seconda cosa è appunto dedicare 10 minuti al mattino a un po' di attività fisica, che può essere anche semplicemente un materassino in camera da letto, imparare, perché bisogna farli corretti ovviamente, imparare a fare 4-5 esercizi 10 minuti al mattino prima di cominciare la giornata. Se già facessimo queste due cose, direi che avremmo dei benefici, ma soprattutto apriremo la porta a un cambiamento, magari un po' più strutturato, un passo dopo l'altro. Ma come inizio, questo potrebbe essere già molto utile.
0: Noi dobbiamo cambiare non soltanto l'esterno, ma soprattutto anche l'interno. E questo un po', come ci diceva all'inizio, dobbiamo curare un po' anche il nostro modo anche di pensare, di riflettere alle cose che ci accadono, vero, dottor Ongaro? Non è solamente una questione di calorie e di allenamento. Beh, tutto parte anche, soprattutto dalla testa.
2: Beh, io credo che sia sempre più evidente e credo anche che sia importante capire che chi riesce a tenere un regime di vita sano non lo fa facendo leva sulla forza di volontà, sulla disciplina, sul sacrificio, ma lo fa semplicemente perché gli piace. E quindi non dobbiamo vedere la gratificazione come una cosa negativa, anzi è il contrario, è ciò che sostiene il cambiamento. Quindi quando andiamo in cerca di introdurre delle abitudini più sane, dobbiamo

0: le cose che ci accadono, che fa una grandissima differenza nel farci invecchiare bene o male. Alla fine, l'invecchiare bene è un po' anche l'arte del volersi bene, del trattarsi bene, del lasciare spazio nella vita anche a noi stessi, alla cura di noi stessi, e trovare un equilibrio, no, che ci permetta di distinguere le cose urgenti dalle cose importanti. Troppo spesso nella vita mettiamo da parte le cose importanti perché siamo sempre a correre dietro a quelle urgenti, ogni tanto bisogna rovesciare le due cose.
1: È proprio vero. Allora, Filippo, grazie. Al dottor Ongaro, davvero un grande
0: Grazie
1: abbraccio, però ti aspettiamo qua a Roma. La prossima stagione ti aspettiamo.
0: a voi.
1: Prometticelo,
0: Grazie,
1: grazie, grazie di
0: grazie.
1: cuore.
0: Promesso, grazie a voi.
1: Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Il mio medico finisce qui, ma noi, lo sapete, torniamo giovedì, sempre in diretta e sempre alle 9:45. Se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito appunto la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti e buona giornata.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Accende questa sera un cero alla Vergine Immacolata, il signor Mullace Vincenzo, per la prima comunione di Matilde, cero che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Cristo è risorto, la morte non ha vinto, ha colpito, ma alla fine ha ceduto il passo alla vita. Talvolta nella nostra vita è sufficiente un incontro vero, una parola sincera e tutto può ripartire.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. È l'ultima visione del Figlio di Dio. I discepoli sono ora inviati nel mondo a diffondere la benevolenza di Dio, a ridonare speranza, a sostenere i cuori affranti.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti,
5: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse ai discepoli: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Il dono dello Spirito è la forza infinita dell'amore, la luce per ben discernere, la capacità sconvolgente del linguaggio che unisce, e quel fuoco che arde nel petto e rende testimoni ovunque.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri crediti, come
3: anche noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e all'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Maria assunta in cielo è l'immagine del nostro futuro. Con l'incarnazione di Gesù il cielo si è aperto per venirci incontro. Con l'assunzione di Maria diventa la nostra meta finale, il luogo della nostra relazione piena con Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da corona alla gloria di Cristo insieme a Maria Madre di Dio. Insegnaci, o Maria, a dare giusto valore ad ogni cosa, ad orientare il nostro cuore verso il Signore.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: O Maria, che qui sei apparsa a Bernadette nella nicchia della grotta di Massabiel, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu hai chiesto a Bernadette di scavare la terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori. Lava ogni traccia di fango che può imbrattare la nostra vita con l'acqua viva che è la parola del tuo Figlio. Maria, tu che hai guardato la piccola Bernadette come una persona guarda un'altra persona, riconoscendole dignità e valore, accogli ognuno di noi che qui a Massabiel viene per sperimentare la misericordia di Dio e la tua protezione. Maria, sii consolazione per i malati e i sofferenti e sostieni tutti noi nei momenti della prova e del dubbio. O Maria, ti preghiamo, accompagnaci e proteggici. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
1: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
0: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
2: Non ti amo più.
0: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo.
1: Chi è che vi adora?
0: No, bravo.
3: La madre, da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
4: 1, 2, 3.
5: Buongiorno a tutti.
6: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
7: Lidia la lince.
8: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
9: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
10: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
3: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.

La mattina del venerdì, con la sua morte già decretata, caricarono la croce addosso a Gesù. Egli la trascinò sulle sue spalle, fino al Calvario, fuori dalla città. Calvario è la traduzione latina del nome aramaico Golgota, che significa luogo del cranio. Era un piccolo monte, ciò che restava di un'antica cava, che aveva assunto la forma di un cranio. Il percorso che Gesù fece per arrivare al Golgota prende il nome di Via Crucis. Durante questo itinerario ebbe due incontri toccanti con la Pia Donna, con Simone di Cirene e soprattutto avrebbe incontrato sua madre, che aveva l'anima trafitta dal dolore, stando alla profezia del vecchio Simeone. Quando Gesù arrivò al Calvario, venne spogliato dai suoi vestiti e inchiodato alla trave. Sopra questo luogo oggi si trova la Basilica del Santo Sepolcro, che risale all'epoca dei Crociati, costruita sulle rovine di quella del IV secolo. In essa sono venerati i luoghi della crocifissione del Signore, della sua sepoltura e della sua gloriosa resurrezione. Quando si entra nella Basilica del Santo Sepolcro, lo sguardo si posa su una lastra rettangolare, posta sull'unico spazio visibile dalla porta, e sulle lampade appese sopra la suddetta lastra. Si tratta di un devoto ricordo dell'unzione del corpo di Gesù prima che venisse depositato nella tomba. A destra della porta, una stretta e ripida scala conduce al Calvario. Qui, in questo luogo sacro, dal costato aperto di Cristo, nacque la Chiesa. E tutti gli uomini oggi possono ripetere le parole di San Paolo: Gesù mi ha amato e ha dato se stesso per me. Qui, Cristo, con le braccia aperte sulla croce, in un gesto da sacerdote eterno, offrì la sua vita per la salvezza del mondo. E qui chinò la testa e la luce si spense nel suo sguardo. La contemplazione del suo corpo, ferito e martoriato, mostra quanto fosse grande il suo amore per noi. Lui stesso ha detto: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Poco dopo la sua morte, Giuseppe di Arimatea chiese a Pilato il corpo esanime di Gesù per seppellirlo in un sepolcro di sua proprietà. Michelangelo espresse magnificamente nella sua Pietà il drammatico momento in cui Gesù, tolto dalla croce, viene tenuto in braccio da sua madre. Nella stessa basilica si trova il grande tabernacolo del Santo Sepolcro. Sul fondo si trova una seconda camera, piccola, dove collocarono il corpo di Gesù. Una lastra di marmo copre questo luogo sacro. Gli studi scientifici continuano ad assicurare l'autenticità di questi luoghi. L'olocausto di Cristo fu accolto con amore da Dio Padre. Con esso si compì l'opera della nostra redenzione. Adesso siamo figli di Dio, perché Gesù è morto per noi e la sua morte ci ha riscattati.

Signore e signori, buongiorno. È scattata l'ora solare. L'uomo accanto a me lo conoscete molto bene. Stefano Paggioro, applauso. Grazie. Che ora si sta imbarazzando a dovere. Perché oggi lui ha detto, sai che c'è, facciamo una puntata particolare, un po' diversa, un po' speciale. Esatto. Allora, vi dico solo che la sua canzone, non di Paggioro, Ti lascerò, porta Anaox e Fausto Leali a vincere Sanremo 1989. E poi ci sarà Mi manchi, poi diventato papà, diventa anche uno bravissimo a scriverle per lo Zecchino d'Oro, per sigle di cartoni animati, poi è una persona eccezionale, poi ha scritto Io amo, e allora non possiamo che presentarlo, Franco Fasano.

0: siamo bravi. È che vi siete fermate? No, ragazze, forza. È un po' di sano chiasso. Grazie. Allora, io amo, eccolo qua. E io amo.
1: Ragazzi, come nel 91,
0: esatto. Come nel 91 avranno da raccontarci questi due. Io amo, è anche il saggio titolo di questa biografia bella, piena di note, piena di storie, piena d'amore.
1: Ma guarda, questa cosa qui mi ha tenuto occupato, grazie a Massimiliano Beneggi,
0: sì, certo,
1: nel periodo del Covid. E ho fatto un po' una riflessione su tutto quello che mi è capitato. L'idea è stata sua e devo dire che mi porta veramente da tante parti, perché non mi sono reso conto di quante cose mi è capitato.
0: Allora, ragazzi, di questo parleremo, torneremo a sfogliare questo libro, parleremo ancora più avanti. Abbiamo tutta la puntata. Oggi, quando abbiamo saputo di aver vinto Franco per tutta la puntata, siamo stati debitamente contenti. Stefano, la nostra Virginia Conti, la mia Alessandra Severini, lì alla base di comando. Allora, tu sei un alassino doc, tu sei nato ad Alassio?
1: Io sono nato dal Bengama perché non c'era l'ospedale ad Alassio in quel periodo.
0: Guarda che precisazione.
1: Però mi ritengo un ligur pugliese valdostano.
0: Attenzione, la Puglia. Ligur pugliese valdostano.
1: Perché mio papà era pugliese, io sono nato e cresciuto perché mio papà e mia madre, quando si conobbero a Torino, decisero che Torino era un luogo troppo freddo per crescere un bambino e mi portarono in Liguria, ancora nella pancia di mia mamma, e nacqui ad Albenga, che è diventata anche un posto dove frequento molto spesso perché ci sono grandi iniziative.
0: Sei molto amato,
1: Carugi,
0: poi sei molto amato.
1: La fionda di legno,
0: eccolo qua.
1: Ecco,
0: questa qui è una fotografia importante,
1: Ma dove l'hai trovata questa?
0: Ah, ma noi troviamo
1: qui
0: tutto.
1: C'è il tuo zampino,
0: Fagioro, è tutta colpa tua, il nostro Stefano. Stefano, senti.
1: Mi ricordo che c'era Lalla Francia, una grande cantante corista, che mi diceva: tu hai la faccia troppo da bambino, devi farti crescere la barba. Mi sono fatto crescere la barba, poi ho visto sta foto, ho detto la posso anche levare.
0: Allora, signori, Franco Fasano nella sua vita, con la sua famiglia, con la sua storia musicale, che è una storia di un valore altissimo, ha partecipato a molti festival di Sanremo, guardavo l'orario, d'autore. Beh, insomma, una canzone l'abbiamo sentita, tutte le canzoni di Franco Fasano sono state cantate dai più grandi, ma lui a Sanremo, arriviamo Stefano, anzi arrivo proprio da te, aveva un diminutivo, cioè lo chiamavano in un modo un po' particolare, perché papà, fotografo, giusto?
1: Sì.
0: E papà stava sul palco di Sanremo.
1: E beh, lui è stato... Forse è stato lui che mi ha trasmesso questa grande passione, perché fino a quando avevo 10 anni io entravo al casinò delle feste col pass da fotografo e quindi io, per tutti i colleghi di mio padre, ma anche per poi quelli che sono diventati i miei colleghi, sono sempre stato il figlio del fotografo.
0: Il figlio del fotografo, guardateli qua, questa a sinistra, la Gigliola
1: Cinquezzi,
0: nazionale, a destra qui papà. Devo dire, papà, capelli ne abbiamo, papà pettinato in una maniera fantastica, davvero divo. Allora,
1: pettinatura alla Bombay, gli
0: alla
1: dicevo.
0: Bombay, esatto. Quando vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti nel 1991, quando lui tenne forse il primo grande concerto al Teatro Colosseo di Torino. Sì. Io lì non lo conoscevo di fama, perché io ecco, questo è il biglietto di quel concerto che lui tenne, fila 2, posto 21.
0: Tu conservi ancora
2: questo
0: biglietto?
2: Io ho conservato il biglietto, assolutamente. I miei genitori non volevano che io andassi.
0: Ma tu quanti anni avevi, scusa?
2: Ne avevo 19.
0: 19?
2: Avevo 19 anni, c'era la guerra del Golfo.
0: E già eri l'enciclopedia della musica, sì.
2: Sì, però mio padre era colpito dal fatto che io volessi andare a vedere un cantautore, ecco qua.
0: Eccoli.
2: Eccoci.
0: Ma
2: qua,
0: guardatevi quanto sono bellilli tutti e due.
1: Questo sei tu sicuro?
2: Questo
1: non è fatto con l'intelligenza artificiale.
0: No, questo qui è Fagioro, che è stato piccolo. È incredibile. Cioè, Fagioro non è caduto da Marte così sulla Terra, ma è stato anche piccolo e bambino. Ma già sapeva tutto, però. E quindi vi siete incontrati lì?
2: Sì, io sono andato a questo concerto. Poi c'erano dei suoi ammiratori che avevano appena fondato un fan club che si chiamava Ok Franco e distribuivano un foglietto con l'indirizzo, il telefono, se volete aderire. Io telefonai, mi iscrissi subito.
0: Ma non c'erano dubbi.
2: E poi da lì lui organizzava per i fan una volta all'anno un incontro di sabato pomeriggio. Questa foto è stata fatta in quell'occasione.
0: Signori, guardate con molta attenzione la cravatta di Paggioro. Guardatela bene, perché oggi questa cravatta ha un particolare significato, così come la vita, la musica e l'arte, perché Franco Fasano è un grande artista e lo è con quella serenità, con quel sorriso, che sono rimasti quelli del ragazzino, tolta la barba, sempre faccia da bambino hai, ma meno male. Grandissimo Franco Fasano, ci vediamo tra un attimo all'ora solare. La cravatta, mettete un asterisco sulla cravatta, a tra poco, quella.

0: Uno, due, tre.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
3: Lidia la lince.
4: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
5: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
6: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
7: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12.30 la supplica e la benedizione delle rose.
8: Bentornati, bentornati all'ora solare. Allora, avendo acceso tanta curiosità sulla cravatta del nostro Stefano Paggioro, e quindi se c'è Stefano vuol dire che stiamo parlando e trattando grande musica, lì sul nostro palco è seduto l'uomo che ha saputo fare della propria vita e continua a farlo e carriera, virtù e bellezza, Franco Fasano. Vai Franco.
9: Allora, nel 1989 io sono tornato al festival con una canzone dal titolo E quel giorno non mi perderai più, quasi Wertmülleriano come titolo. E allora c'era la diatriba, devi tenere gli occhiali, devi toglierteli, perché io nell'81 avevo partecipato con gli occhiali, perché io ci vedo meglio e quindi se ci vedo meglio mi sento più a mio agio nel cantare. Ma quell'anno decisi di toglierli, il pianoforte era bianco, e mi sono ritrovato a cantare questa canzone che arrivò terza nelle nuove proposte.

0: e quel giorno non ti perderò più.
1: Franco, bravo! Bravo, Franco Fasano, vieni Franco, grazie. Vieni, vieni. Che carino, si è anche tolto gli occhiali, tesoro.
2: Questo... Mi rimetto gli occhiali.
1: Perché... Assolutamente, per carità, canzone bellissima, ma me la ricordo nota per nota, nota
2: davvero?
1: Per nota. Stefano, questo fu un...
3: Questo è stato un successo enorme. Io ricordo che lì lo conobbi artisticamente. Poi ho scoperto in quel periodo la canzone dell'81, perché una mia zia aveva il 45 giri. Dico, ma è sempre lui, quello dell'isola Leo Wai.
2: Il figlio del fotografo.
1: Il figlio del fotografo. Ecco, Stefano, tu che sei musicista, uomo di musica, con grandissima cultura musicale, qual è la formula vincente di Franco Fasano, come se non fosse qui davanti a noi?
3: Ma io credo che lui abbia avuto il dono di sapere, cioè ha il dono di saper scrivere delle melodie stupende, delle armonie che noi musicisti capiamo e apprezziamo. Poi anche la fortuna di aver avuto un maestro famosissimo, importantissimo, che è stato Pippo Barzizza.
1: Ah,
3: io non lo sapevo all'epoca. Meraviglia. Difatti lo stupore anche suo, quando poi ci siamo conosciuti e frequentati, mi ricordo anche sua sorella, che salutiamo, Daniela, che diceva: mio fratello è colpito che tu, che ami un genere di musica precedente, sia colpito dal suo modo di cantare. Dico, ma perché secondo me è un artista completo. Poi quando ho saputo che c'era dietro un maestro di quell'epoca, forse ho capito.
1: Hai
3: perché.
1: Hai fatto uno più uno. Allora abbiamo una scaletta strapiena, però io non ho fatto una domanda al grande Franco Fasano. Il figlio del fotografo, bambino con i passi fotografo, ed entra a Sanremo e vede Sanremo, sente cantare. Ma tu quando hai iniziato seriamente a dire, sai che c'è, quella è la mia vita?
4: Guarda, è capitato che mio padre mi sentiva sempre cantare. Io giocavo a fare le imitazioni dei cantanti che vedevo a Canzonissima, al Festival di Sanremo. Però mi piacevano anche molto le canzoni per bambini. E la cosa che ricordo veramente con commozione è che mio padre veniva a tavola, mi teneva al tempo con le mani così sopra il tavolo, e io cantavo come fanno i rapper di oggi, su una ritmica, però cantavo le melodie. Mi piaceva, per esempio, Mi folgorò nel 71, una canzone che ho visto proprio premiare sul palco del Festival di Sanremo, che era Che sarà, cantata da José Feliciano, e I ricchi e poveri, ma Mi folgorò la versione di José Feliciano, e quella canzone mi entrò nel cuore, e ancora adesso quando faccio i miei concerti, le presentazioni del libro, è la prima canzone che canto con tutti quelli che sono con me ad ascoltare.
1: Ma perché lui è di una tenerezza unica, Franco Fasano. Franco Fasano ha una mamma molto speciale. Le mamme sono mamme. Però la mamma di Franco, certo che ad averla, la mamma di Franco, per farci raccontare Franco.
4: No, ma tanto lei... difficilmente lei non si fa mai riprendere.
1: Non si fa mai intervistare? Eh?
4: No.
1: Regia, la mamma di Franco Fasano. Che soddisfazione! Dai, andiamo, via, forza.
4: Ma davvero?
1: Oh, boh.
5: Pensa che Gianfranco, da piccolo, proprio piccolo, 4-5 anni, per la gioia e la delizia dei vicini di casa, si metteva sul balcone con il suo mangiadischi, che cosa c'era allora, e cantava a squarciagola. Strumenti suonava, allora non suonava niente, poi ha iniziato a suonare il pianoforte e andava due volte o tre volte alla settimana a Sanremo dal maestro Barzizza. La vena artistica l'ha presa dai nonni, perché i nonni erano tutti musicisti, appassionati di musica, fotografi. Questo è mio marito, anche mio marito era fotografo, sì. Era l'anima, lo spirito che lo spingeva in tutto. Questo qui, con Luca Barbarossa, sì, l'aveva fatta mio marito. E Gianfranco e me eravamo a Sanremo al Teatro Ariston. Noi qui venivamo già prima sovente, e poi quando è nato Gianfranco siamo venuti proprio ad abitare qui. Alassio è il paese più bello del mondo.

0: farlo perché era tutto rosso, eravamo sempre all'aperto, si stava bene. Gianfranco suonava, cantava, e ha iniziato a esibirsi 11, 12, 13 anni con il suo complessino, la bella età. Poi suonavano, cantavano, mangiavano. Le piazze erano sempre gremite, anche se mia mamma, da buona valdostana salassa, diceva: ma perché non si trova un posto fisso di lavoro? Lui era felice e contento, e noi eravamo contenti che lui era contento. Sono contenta che lui sia riuscito a fare quello che voleva fare, suonare, cantare, quella era la sua vita. Un saluto e un abbraccio, e mi raccomando, lui ha capito tutto.
1: Ma vabbè, ma io no! Voglio l'autografo della signora Prudenzina! La mamma che non parla con nessuno.
2: Ma come avete fatto?
1: Non lo so, io so solo...
2: Ma qui c'è di mezzo mia sorella,
3: chi lo sa?
1: È stata pura carboneria, questo la vogliamo dire, no? Tutto lavoro sotterraneo. Però che mamma! Che mamma bella!
2: Ha preso tutto dal figlio,
1: eh? La signora Prudenza, cos'è che ti ha raccomandato? No, non vogliamo entrare nei... Mi raccomando, ti ha detto, da vera mamma, mi raccomando.
2: Vabbè. Non lo so, ci sono tante cose dietro quel mi raccomando, ma io mi raccomando l'educazione che mi hanno trasmesso loro. È sempre emozionante quando tu parli di due persone che magari, sai, purtroppo mio papà l'ho perso quando aveva soltanto 61 anni, però c'è sempre, capito? C'è sempre, è riuscito ad avere. Mi ricordo, per esempio, che mio padre, quando era in festa, la domenica, lui era sempre in giro anche per lavoro, però amava cucinare lui e c'era una canzone, infatti il mio libro ha, come ogni capitolo, il titolo di una canzone che ho scritto, tranne la prima perché non ero ancora nato, perché parlo dei miei, e l'ho voluta chiamare Mogliettina. Perché mio padre, la domenica, quando girava e faceva il sugo, cantava a squarciagola l'incanto di una rosa profumata e deliziosa, sei per me, Prudenzina.
1: Ma che meraviglia, il nome della mamma.
2: Esatto.
1: Cambiava.
2: E mia mamma gli rispondeva: mi sono innamorata di te, perché non avevo niente da fare, capito?
1: Capite, è una
2: per
1: famiglia
2: cui,
1: così.
2: Mi raccomando, mamma.
1: Mi raccomando, mamma. Signora, grazie innanzitutto, noi siamo onorati del tempo che ci ha dedicato. Lei è veramente bellissima, signora Prudenzina, lo sappia, dentro e fuori. Alassio, secondo voi potevamo non andare al muretto di Alassio noi? Ma certo, dedicato alla signora Prudenzina, dedicata al suo Franco, al papà e a tutti voi. Paggioro, la cravatta, mica l'ho dimenticata, andiamo ad Alassio prima, poi...
4: Ci troviamo nel centro di Alassio, dove... c'è il muretto di Alassio, il famoso muretto di Alassio, nato da un'idea di Mario Berrino, che era il proprietario del Caffè Roma, che è quel locale lì dove venivano a cantare tutti i grandi personaggi, cantanti, e è nata questa idea di mettere piastrelle ceramiche firmate da personaggi famosi sul muretto di fronte a questo locale. Sono migliaia dai personaggi più famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, dell'arte, della cultura. C'è qualsiasi cosa. Pensate che c'è anche una famosa piastrella grossa della nazionale dell'82, che ha vinto i mondiali, che è venuta ad Alassio a fare il ritiro. Erano anni dove c'erano i caffè concerti, c'era la musica in questi locali di Alassio, hanno suonato varie persone, tra cui anche il giovane Franco Fasano, che poi suonava nelle piazze del centro, e ha avuto l'onore di avere anche lui una piastrella, non una, ma due piastrelle addirittura, forse l'unico che ha due piastrelle. E poi è famoso anche perché è diventato poi il muretto degli innamorati. Abbiamo una statua che, se si strofina il piede della ragazza, porta fortuna agli innamorati. Quindi muretto degli innamorati, Miss Muretto, è il muretto che è una grande opera d'arte all'aperto.
1: E non a caso, La statua degli innamorati è su 45 giri, il primo che tu hai fatto.
2: Sì, sì.
1: Quindi grande amore, grande legame con questo
2: luogo. È stato bellissimo perché dovevano avere una canzone per inaugurare questa statua che si chiama Amore.

0: puro, e Berrino mi chiese di scriverla. Io non ho mai scritto una canzone su commissione, anche tutte quelle che poi sono andate a Sanremo. Avevo una canzone che era nata da una storia con il mio primo amore dell'epoca, che si chiamava Splash, sì. E quello è rimasto il titolo. Però la facciata B, come vedi, è uno strumentale che si chiama Candid Love, che vuol dire amore puro.
1: Amore puro, signore, abbiamo tutto qui. Ci manca solo il mangiadischi, per il resto abbiamo l'uomo che canta i suoi dischi.
0: E poi è l'unico disco dove, come vedi, c'è scritto Gianfranco Fasano.
1: Gianfranco, perché egli effettivamente si chiama Gianfranco.
0: Poi è diventato Franco. Perché...
1: Franco doveva essere più rapido. Sì, sì. Ma Paolo Limiti, tu l'hai conosciuto, vero?
0: Paolo Limiti non solo l'ho conosciuto, ma è grazie a lui Semina ha cantato una mia canzone, la prima canzone che ha cantata Mina, poi è capitato anche poi dopo, poi ti dirò anche con chi, e grazie a un testo meraviglioso che lui ha scritto su una musica che avevamo scritto io e Moreno Ferrara.
1: Indovinate un pochino di chi sia la cravatta che indossa oggi Stefano Paggioro?
0: È di Paolo.
2: È stato un regalo di Paolo di un Natale degli anni, primi anni 2000.
1: E ogni volta che Stefano ci fa questo regalo l'ho tirata lunga, perché Paolo Limiti, non soltanto tu sei stato braccio destro, sinistro, ma voglio dire, è una di quelle persone che noi ricordiamo sempre tanto,
2: certo,
1: volentieri, perché lui aveva questo amore grande.
2: E poi è legatissimo ad Alassio, perché lui trascorreva sempre le vacanze ad Alassio, quindi sì, lega tutto.
1: Allora, signori...
0: Sai chi è l'altra canzone che l'autore, il grande autore,
1: sì, sì,
0: scritto come Bruno Lauzi.
1: Oh, Bruno.
0: Bruno Lauzi.
1: Oh, il Bruno nostro.
0: Sarebbe bello fare una trasmissione dedicata a Bruno, perché Bruno è stato un po' come mio papà nell'ultima parte della sua vita, e come mio papà non guidava, come mio papà era piccolo, anzi era un po' più piccolo di mio papà, e come mio papà aveva un senso dell'umorismo incredibile.
1: Eccezionale, eccezionale. E sì, vedete, noi stiamo scorrendo pagine di altissima storia della musica e del nostro paese, perché poi alla fine... Per nostra fortuna questi nomi sono stati i mattoni su cui abbiamo costruito, sapete, tanto e tanto e tanto. Ha aperto Franco Fasano con Io amo, e noi quella canzone l'abbiamo tutti nelle orecchie, cantata dalla voce, dalla Stefano, dalla
2: unica,
1: personalità, dal modo dirompente di Fausto Leali,
0: sì, io penso che quella canzone che ho scritto insieme a Italo Ianne, e che poi grazie a Toto Cutugno è arrivata sul palco di Sanremo, perché si era messo in testa di dover riproporre al grande pubblico una voce come quella di Fausto Leali. E vi dirò, e lo dico con ragione adesso, se non l'avesse cantata Fausto Leali, probabilmente quella canzone sarebbe ancora rimasta nel cassetto. Perché...
1: Io stavolta ti do perfettamente ragione, ti do sempre ragione, però questa volta a maggior ragione, è vero. Allora, signori, poiché noi abbiamo un eccellente ufficio postale, è arrivata una cartolina là per il nostro Franco Fasano. Gianfranco non lo chiamo, Franco Fasano. Signora Prudenzina, guardi bene anche lei, guardi.
3: Ciao Franco, come vedi siamo sempre in viaggio, siamo in Sicilia e approfitto di questo momento qua perché in questi giorni c'è veramente tanti spostamenti da fare, e sono felice della tua intervista, e voglio aggiungere che ci siamo conosciuti nel lontano 86 con Io amo, che poi siamo andati a Sanremo nell'87, e quindi penso che ormai questo si sappia. E poi tu hai scritto un capolavoro insieme a Fabrizio Berlincioni, che si intitola Mi manchi. E poi, non contento ancora, l'anno dopo hai fatto nell'89 Ti lascerò, sempre con Berlincioni. Quindi abbiamo avuto un periodo molto intenso e molto, molto bello. La nostra amicizia rimane sempre, collaboreremo ancora, non si sa mai, ok? Ti abbraccio tanto e ti faccio tanti in bocca al lupo per te e per tutta la vita. Ciao!
1: Viva, grazie. Fausto Leali, bravo, grande, grazie infinite.
0: Guarda, quando succedono queste cose non è lavoro. E si vede che qualcuno ci ha messo lo zampino per cementare un qualcosa di magico, no?
1: Sì.
0: Cioè, non è possibile che 3 anni un filotto così, Io amo, Mi manchi e Ti lascerò, dove io sono...
2: Allineamento di pianeti.
1: Allineamento di pianeti, dice. Stefano Paggioro, però bravura, grande talento.
2: Senza dubbio.
1: Cioè, sì, certo, uno mette la mano, visto che...

0: ad Alassio aveva fatto il ritiro la nazionale di Enzo Bearzot, sapete?
1: Certo.
0: Paolo Rossi, 1-2-3 e avanti coi gol. Certo, sì, è vero, bravura, si chiama eccezionale bravura. E ti lascerò, duettato fra Fausto Leali e Anna Oxa, noi te lo vorremmo chiedere. Non è che tu possa gentilmente raggiungere il palco?
1: Sì,
0: ecco. Sai com'è, guardatelo poi, sempre senza barba, sempre bambino, ma sempre lui grande,
2: sempre
0: campione.
2: Lui.
0: Arrivo Stefano, arrivo subito da te.
2: Allora, ti voglio fare un regalino.
0: Sì, siamo qui.
2: Ti lascerò, non è una canzone che ho scritto apposta per il Festival di Sanremo, Però Fausto Leali la scelse prima insieme a Pinuccio Pirazzoli perché aveva sentito una musica che io avevo fatto su questa lettera che Fabrizio Berlincioni aveva scritto. Una lettera, non era nemmeno una canzone. Io adesso te ne faccio sentire un pezzettino, ma partendo dalla parte che non fu cantata al Festival di Sanremo. La fine di quella lettera.
0: È Franco Fasano, è grande lui.

0: parte di puntate ho visto Stefano Paggioro commosso.
1: Sì, questa canzone, questo regalo che ci ha fatto sì. È una frase che a me commuove.
0: Hai ragione.
1: Come mi commuove molto e quel giorno non mi perderai più. Se dovessi scegliere le sue due canzoni,
0: sono
1: ti sento
0: queste.
1: Più mie, sono queste due.
0: Sono queste, Stefano, grazie.
1: Grazie a
0: te sempre perché sei un tesoro, vero? Sentite, sono tanti gli artisti che hanno avuto la grande fortuna di incrociare Franco Fasano nella loro vita. Allora uno dice che cos'è il periodo, il mio periodo fortunato, terribile come attacco, però ci sta. Guardate chi ci ha mandato una cartolina, gli ha mandato una cartolina per Franco Fasano e per tutti voi, guardate.
2: Ciao Franco, non potevo mancare ad un programma in cui si parlava di te.
3: Ma no!
2: E che dire, sono felicissima di averti conosciuto. Contenta che tu mi abbia regalato due gioielli come la penisola e per niente al mondo, che ci hanno permesso anche di stare spesso insieme, di approfondire la nostra amicizia, di trascorrere dei momenti insieme anche divertenti. E sono stati degli anni magnifici. Continua così perché avrai ancora tanti e tanti successi, perché sei un'anima bella, di quelle rare in questi giorni, in questi anni. E sono sicura che magari anche al prossimo di Sanremo avrai un nuovo grande successo come Io amo, mi manchi e ti lascerò. Io ti seguo sempre con affetto e anche se non ci vediamo spessissimo, ti voglio bene. Buon lavoro, buon tutto.
0: La tua Flavio Fortunato.
3: La canzone, adesso diventa lunga farla tutta, però la canzone aveva un bellissimo ritornello arrangiato da Rocco Tanica e con forte diretto dal maestro Moiana lì dal vivo. Sì.

0: bravo Franco. Stefano
1: Cogliora, ciao Flavia, ciao, dobbiamo vederci davvero.
0: Flavia, assolutamente, ma guardate,
1: questa foto l'ha fatta
0: qui.
1: Mio papà.
0: Questa è la foto del papà di Franco Fasano, perché lui è stato per un tempo il figlio del fotografo, poi papà è diventato il fotografo di sempre, ma sono il papà di Franco Fasano.
1: Sai questa che è. C'è stata una canzone che, grazie alla quale hanno cominciato a chiamare mio padre il papà dell'autore.
0: E qual è questa canzone?
1: Questa qua.

0: drupi.
1: Sì, eccolo qua. Qui c'è incredibile cosa possono fare i dischi. C'è tutto Franco Fasano, dico bene, Stefano?
2: Sì, questo è l'ultimo lavoro.
1: È l'ultimo grande lavoro.
0: Lo chiuderò nel cuore.
1: Qual è il segreto di questo
0: ragazzo? In un piccolo cassetto.
1: Dai, in due parole.
0: Per quando avrò bisogno.
2: Talento.
1: Talento.
0: Bisogno del tuo affetto.
2: Sensibilità.
0: Regalami
2: generosità.
1: Può bastare. Signori, che bello questo momento. C'è Franco Fasano che suona, c'è Stefano Paggioro che dice cose come sempre nel suo stile, tutte vere. Ci siete voi a casa, c'è un po' di pubblicità, ma noi torniamo all'ora solare con tutto ciò che vogliamo sapere ancora di Franco Fasano. Io amo. A tra poco.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
1: 1, 2, 3.
2: Buongiorno a tutti.
3: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
4: Lidia la Lince.
5: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
6: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
7: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
0: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Ma che cos'è, uno scherzo?
9: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
8: Chi mi hai preso?
10: Tu sei cambiata,
11: hai perso tutta la tua concentrazione.
8: Per noi comincia una nuova vita, vivremo alla maniera dei contadini.
12: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
0: Diane Keaton in Baby Boom, domani in prima serata.
13: Signore e signori, all'ora solare con il nostro Stefano Fagiolo Franco Fasano. Allora, attenzione. Abbiamo adesso un altro brano bellissimo da farvi ascoltare, che è un'evoluzione ulteriore della vita di questo strepitoso artista al quale accadde una cosa un po' singolare. E questa ce la racconta il nostro Stefano.
14: Questa me l'ha raccontata sua sorella Daniela in uno dei vari incontri che abbiamo avuto negli anni 90. Penso di non sbagliare. Dovrebbe essere il 1981, quando lui debuttò al Festival di Sanremo con una canzone che si chiamava Un'isola alle Hawaii.
13: Sì.
14: E lei mi raccontò che aveva un giubbotto di un montone. E uscendo dalla sala dell'Ariston, le fan scatenate glielo graffiarono tutto e lui rimase malissimo. A me rimase, mi colpì questa cosa, non so se l'hanno.
15: Ma ero giusto. giovane.
13: Adesso cosa sei? Sei un ragazzino. Cioè, ti hanno assalito. Prendi un pezzo di Fasano.
15: Beh, però avevo il montone.
13: Ho capito, però.
14: Però lei diceva era bellissimo questo giubbotto, gli hanno rovinato.
13: Era tutto graffiato, signore, ma volete mettere
15: da tenere? Di quel Sanremo mi ricordo una scena bellissima. E te la farò vedere. E da poco avevo preso l'esame di maturità al liceo scientifico di Alassio.
13: Sì.
15: E venne mezza classe e c'ho una foto dove mi tengono sollevato come Berzot nell'82
13: i
15: miei compagni di scuola.
13: Ma secondo erano belli forti i tuoi compagni di scuola, cioè beh, erano, un ragazzo,
15: sì.
13: Però
15: sì, ero abbastanza, poi col montone pesava
13: poi col
15: più.
13: Montone pesava ancora di più. Adesso no, lei può anche raggiungere il palco.
15: Posso,
13: maestro
15: andare.
13: Fasano, lei ci può andare. No, può andare.
15: Mi sembra mio figlio.
13: Ecco, sembra suo figlio. Voi provate a immaginare, però, di vedere, Stefano, la stessa scena portata in esultanza, però da bambini.
14: Sì.
13: Sarebbe un po' difficile, perché i bambini,
14: sì,
13: i piccinini, la forza,
14: certo,
13: non ce l'hanno. No? Perché i bambini amano così tanto Franco Fasano?
14: Perché Franco Fasano, molti non lo sanno, ma lui ha una parentesi molto importante con l'infanzia.
13: Sì.
14: E con lo Zecchino d'Oro e anche,
13: sì,
14: con una radio che si chiamava Radio Baby, e mi parlò di questa cosa prima ancora di Franco. Me ne parlò Virginio Savona del Quartetto Cetra, dove
13: Cetra.
14: Lui interveniva, curava una rubrica, un programma.
13: E allora, se io dico, per esempio, vieni a stare qui, Franco Fasano come mi risponde?
15: 1990,
13: sì,
15: tornò l'orchestra. Grazie ad Adriano Ragozzini. Però il festival non si fece né al Salone delle Feste né all'Ariston quell'anno, ma in un palafiori. Non c'era una bella atmosfera, però c'era l'orchestra vera. E io, diretto da Fio Zanotti, cantai questa canzone di Ianne Berlincioni Cogliati Fasano. Vieni a stare qui, che per me

0: Franco Fasano, Franco Fasano, a quest'ora del giorno, con questa voce meravigliosa, meravigliosa voce, vieni a stare qui. Gliel'hanno detto anche i più piccoli, che sono i più grandi in assoluto, perché quando ci sono loro è tutta un'altra storia. Cartolina, come mi è uscita male sta cartolina per Franco Fasano, signori, da...
1: Ciao Paola,
2: ma
1: ciao,
2: dai.
1: Franco, come vedi siamo nella sala del piccolo coro, sì. Una sala che tu conosci molto bene, con i bambini del piccolo coro di oggi. In questi anni tu ci sei stato sempre molto vicino, ci hai aiutato in tantissime imprese che abbiamo fatto insieme, hai scritto tante belle canzoni per lo Zecchino d'Oro, che piacciono ai bambini di ieri e di oggi. E tra tutte le canzoni che hai fatto ce n'è una che in modo particolare racconta e interpreta ciò che ogni giorno avviene in questo posto. Goccia dopo goccia, dove appunto il contributo di ognuno diventa bellissimo e diventa fondamentale per fare progetti di cura e di attenzione e di vita per tutti quanti. Franco, ti aspettiamo, vieni a trovarci, e siamo contenti che sei nostro amico e di tutto il percorso che abbiamo fatto insieme. Ciao Paola, ciao Franco, ciao amici di TV 2000.
0: Fra Gianfranco, il nostro comandante dell'Antoniano. Allora, ti vogliono tutti bene, goccia dopo goccia.
2: Ma io posso avere una registrazione di questa cosa qua? Perché è bellissimo, avete fatto una cosa...
0: Te lo meriti, Franco. Grazie di aver detto
2: davvero,
0: che è bellissimo. Grazie.
2: Bellissimo.
0: Lo accolgo a nome di tutti.
2: Perché
0: tutti
2: non sono
0: noi.
2: Abituato, sai. Generalmente, non ti chiedi, se non hai un botto di follower oggi, non ti chiama nessuno per raccontare chi sei.
0: Ma tu non hai bisogno dei follower,
2: no,
0: un mondo di follower.
2: No, ma io sono felice perché queste cose poi restano nel tempo, sai, non è facile anche lasciare una traccia come immagine, anche vedere tutte...
0: signore, lo aspettavamo al barco.
2: No,
0: era lì che si guardava intorno. Chi è quel bambino?
2: Qui è bellissimo.
0: Con gli occhialini e la giacca a doppio petto.
2: Come vedete, sembravo Albano qua, però. Però lui, per chi non lo conoscesse, si chiama Cino Tortorella,
0: grande mago.
2: Ha inventato la TV dei ragazzi, sì. Ma soprattutto è stato uno dei fondatori, insieme ai frati dell'Antoniano e a Maria Leventre, dello,
0: certo,
2: Zecchino d'Oro. E qui si potrebbe aprire Topo Gigio, Peppino
0: Mazzurro.
2: Ah,
0: fermo lì.
2: Però qui io ero alle selezioni dello Zecchino d'Oro e non mi presero, perché allo Zecchino, dovete sapere, questo ci tengo a dirlo anche in virtù di tutti gli autori che scrivono per lo Zecchino e tutti i bambini che vogliono andare a cantare allo, sì, Zecchino d'Oro. Per cantare allo Zecchino d'Oro non devi essere un fenomeno, devi essere un bambino normale che canta la sua infanzia attraverso le idee che gli autori scrivono.
0: È così, Stefano.
2: Ed è così, sì. E non ci sono fenomeni, sono bambini che cantano canzoni della loro misura. E questa è la cosa forte. Io ero fuori misura qua.
0: Ragazzi, con quelle giacche che ti mettono le mamme quando sei piccolo. Signori, a quest'uomo dobbiamo anche le musiche dello spettacolo teatrale che ricomincerà il prossimo anno, Topo Gigio, il musical. E qui, Stefano, quando parliamo di Topo Gigio, parliamo di un monumento nazionale, cioè tutti siamo innamorati di quel topo lì.
3: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma bellissimo lui. Allora, senti, adesso ho una cartolina molto particolare, molto bella, perché abbiamo parlato finora dei bambini dello Zecchino d'Oro e abbiamo una cartolina che arriva da, io lo so che voi avete già capito, da, pure Paggiora ha già capito tutto, lui sempre, no, sa, anche prima che io parli, Paggiora ha già capito, da Fasano Franco, guarda,
2: non mi, non,

0: Questa canzone inizia: l'inquietudine è una scia. Ed è un pezzo di mio padre, che saluto tanto, e volevo ringraziarlo pubblicamente tramite TV2000, perché grazie a lui mi sono avvicinato alla musica, ed è grazie a lui se ogni nota comunque racconta una storia, e diciamo che questa cosa me l'ha insegnata molto lui. Perciò grazie papà che mi hai dato il dono della musica.
1: Ciao a tutti, ciao TV2000 e ciao papà. Come ben sai, sono qui a Madrid, nella mia città del cuore, per questo non posso essere lì con voi. E che dire su di te? E lo sai, sono molto orgogliosa di te e mi ritengo molto fortunata di essere cresciuta nel tuo mondo, nel mondo della musica. E per questo spero che un giorno anch'io potrò avere la possibilità di lavorare nel tuo mondo, ma da un altro punto di vista, non come artista in prima persona, ma come aiuto, come manager degli artisti. Questo è proprio il mio sogno e spero che un giorno si realizzerà. E ti voglio tanto bene e un bacione qui da Madrid.
2: Olé, Emanuele e Dalia Fasano.
3: Allora, De Pasquale, Salvatore De Pasquale, che è stato il mio primo produttore, scrisse il testo della prima canzone che io ho portato a Sanremo, che in realtà lo scrisse per Celentano, ma poi la canta io, ma è una storia troppo lunga. E a un certo momento dice: tutti hanno un'isola alle Hawaii e non importa se a Roma o a Milano, basta scoprire che vivere è bello se noi lo vogliamo. E io ho due figli, uno nato a Milano e l'altro a Roma, per cui Depsa è stato profetico.
2: Ma Depsa è un profeta, assolutamente lo è. Noi gli mandiamo un grande abbraccio. Stefano, oggi l'hai proprio combinata bene questa puntata, Cioè, perché è più commosso Paggioro di me, che è tutto dire, quindi io devo cercare di tirare fuori da Paggioro delle frasi e delle parole, perché lui è proprio, si fa voler bene.
4: Sì, sì, assolutamente. Poi mi ha commosso vedere i suoi figli, perché li ho visti bambini. Il Emanuele l'ho visto sulla spiaggia di Alassio a 3-4 anni la prima volta, e sua figlia l'ho vista l'ultima volta a 4 anni e l'ho rivista ieri sul telefonino, e quindi doppia emozione.
3: Il pianoforte che c'è ancora nella casa dove vivevo all'epoca, e il fatto di sapere che le mani che suonano quel pianoforte sono quelle di mio figlio è come se io fossi ancora lì. E questa cosa è... E beh, poi mio figlio, informatevi, è venuto tra l'altro anche qui a TV 2000, perché lui ha avuto, a differenza mia, che sono sempre stata una nuova proposta, saremo tranne quell'anno che sono andato con Flavia, è stato ospite del Festival di Sanremo di Carlo Conti, proprio prima che vincesse Gabani quell'anno, e ha fatto un disco con la Sugar, bellissimo. Andate ad ascoltarlo, Emanuele Fasano, lui sì che è un bravo pianista.
2: Eccolo lì, è arrivato, lui sì, è bravo. Sentite, con la Sugar, poi Sua Maestà Caterina Caselli, noi la baciamo sempre. Dal muretto d'Alassio al Festival di Sanremo, dallo Zecchino d'Oro alle sigle per i cartoni animati, di questo non abbiamo parlato, Stefano, ma sono sigle eccezionali.
4: Sì, cioè, sì,
2: c'è
4: sì.
2: Una
3: Cristina D'Avena,
2: una produttività, esatto. Cioè, tu produci musica bella per tutti.
3: Voglio veramente ricordare che se io sono entrato nel mondo delle sigle è grazie a Goccia dopo Goccia, sì. Perché Valeri Manera, Alessandra, che è stata colei che invece ha saputo reinventare la TV dei ragazzi con i cartoni animati su Canale 5, e scelse proprio Cristina D'Avena. A un certo punto lei era una mia fan come cantautore, scoprì che Goccia dopo Goccia, lo Zecchino d'Oro, era firmata da un certo G. Fasano. Io ho detto: ma sarà lui? Mi ha chiamato e gli ho detto: sono Franco. Sì.
2: Sono Franco, togliete il G, ma sono Franco. C'è questo libro dedicato, ovviamente, con una bellissima foto all'inizio, a mio padre, tra virgolette, così ogni tanto mi oriento, giustamente, perché no, l'abbiamo visto con la mamma, abbiamo visto tutto. Scrivere un libro è sempre una cosa complessa. E Massimiliano Beneggi è riuscito a fare un lavoro accurato, Stefano,
4: molto,
2: no?
4: Bello, sì, sì, sì.
2: Accurato, perché
4: sì, c'è tutta la sua storia, è molto scorrevole e molto bello.
2: È stato paziente con te?
3: No, ma guarda, l'idea è stata sua. Ci siamo conosciuti quando eravamo a fine, diciamo così, secondo lui fine libro, in realtà eravamo a metà, perché poi ho detto: facciamo così.
2: Qual è stata la sua migliore qualità di Beneggi?
3: Di Beneggi, quello di farmi sentire che mi faceva delle domande qualcuno che sapeva chi ero attraverso le mie canzoni.
2: Sentiamo, dobbiamo averne conferma, una cartolina, l'ultima per Franco Fasano. Ma chi? È bellissimo. Ma chi?
3: pure lui.
5: Album di Califano, c'è una canzone di Franco Fasano. Album di Sanremo 89, ce ne sono tre addirittura di Franco Fasano. Album di Fiordaliso, ce ne sono due. Album di Sanremo 87, insomma io a casa ero pieno di album dove c'erano le canzoni scritte da Franco Fasano. Questo nome nascosto, scritto fra parentesi, però fondamentale. E che poi a un certo punto, fra le tante canzoni, ne ha fatta una che è un vero manuale didattico. Per noi lo è stato, bambini degli anni 90, e lo è ancora oggi per i bambini degli anni 2020, Goccia dopo goccia.
2: Eccolo.
5: Una canzone che conferma quanto sia fondamentale andare avanti, collaborare, comunicare senza egoismi, senza mettere a ogni costo il proprio nome davanti agli altri. Ecco, Franco è stato capace di fare di quella canzone non solo un grande successo, ma una vera biografia spirituale e personale. Te vorrei bene.
2: Allora, Massimiliano Beneggi, vieni, vieni Stefano, vieni. Queste cose terribili che adesso il mio grande Alessandro Tresa si arrabbia. Vada, dottor Fasano, lei si giri, guardi, noi facciamo un trenino. Andiamo a sentire Franco Fasano che canta goccia dopo goccia. Andiamo tutti, tutti qua, di corsa.
3: Allora.
2: Schierati bene però, mi raccomando, dietro. Avanti, succede di tutto.
3: Questa canzone l'ho scritta grazie a Emilio Di Stefano e secondo me è una delle più belle canzoni che più passa il tempo e più acquista importanza, perché è stato il manifesto educativo per me come papà e spero per i miei figli a sua volta come genitore. Cos'è una goccia?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: sei
0: sei nei
1: nei cieli,
0: cieli,
1: sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo
0: e
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Il Signore sia con voi e
1: con
0: con il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: spirito.
1: spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
3: Uno, due, tre!
4: Buongiorno a tutti!
5: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
6: Lidia la Lince!
7: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
8: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
9: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
2: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.
10: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
11: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorine.
10: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
12: Non ti amo più.
11: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora? No, oh, bravo.
2: La madre. Da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: colui che è disceso tra noi e asceso al di sopra dei cieli. Alleluia. Del Signore è la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui fiumi e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
0: Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con inganno.
1: Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza.
0: Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
1: Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della Gloria.
0: Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Colui che è disceso tra noi e asceso al di sopra dei cieli. Alleluia.
2: Ascoltate la parola di Dio dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme. Esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattate e vi sazierete del seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò.

Buongiorno. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Le parole del profeta Isaia che abbiamo appena ascoltato sembrano scritte guardando una città che rinasce, una città ferita che torna a vivere. Come non pensare allora anche alla nostra Pompei e al disegno di Dio che attraverso la Vergine Maria qui si è compiuto. Come ben sappiamo, quando Bartolo Longo arrivò in questa terra, Pompei era segnata dalla povertà, dall'abbandono, dalla paura. Eppure Maria vide oltre. Dove gli uomini vedevano rovine, lei immaginò una casa. Dove sembrava esserci morte, lei preparava vita nuova. Come fa ogni madre, anche Maria non si ferma a quello che siamo, ma vede quello che possiamo diventare in meglio. Mi veniva in mente un aneddoto di quando ero ragazzo e portavo i voti buoni a casa, perché si portano solo quelli a casa, i voti cattivi ovviamente non si comunicano ai genitori. E quando portavo un 7, un 8 a mia madre, dicevo: mamma, oggi è andata bene, 7, 8. E lei diceva: bravo, ma non è 10. Una sola volta è capitato, non so neanche come, non ricordo in quale materia, di avere 10. E allora arrivai a casa con orgoglio, con soddisfazione, dice: mamma, ho avuto 10. Bravo, ma non è 11. Le mamme esagerano sempre per il bene dei figli. E lo stesso Bartolo Longo, nel narrare gli albori dell'opera pompeiana, scrive che la Madonna benedisse non pure questo nostro disegno, ma volle estenderlo. Per questo Pompei assomiglia alla Gerusalemme annunciata da Isaia, una città che consola, che accoglie, che raduna i suoi figli per restituire speranza ed estendere l'amore di Dio a chi arriva stanco, ferito, deluso. E colpisce quell'immagine così tenera del profeta: sarete portati in braccio, sulle ginocchia sarete accarezzati. È l'immagine di una madre che non smette di prendersi cura dei suoi figli. È l'immagine di Maria che possiamo venerare nell'icona pompeiana, dove quel ginocchio vuoto diventa spazio per l'incontro con Gesù. Quante persone arrivano qui con il peso della vita nel cuore? Eppure, entrando in questo santuario, tanti fanno esperienza di questa carezza invisibile della Madonna. Come un bambino che trova pace sulle ginocchia della madre, anche noi qui ritroviamo respiro, fiducia, pace. Nella sua recente visita a Pompei, Papa Leone XIV ricordava proprio che, e cito, questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione per portarli all'unica fonte di quell'amore universale che solo può dare al mondo serenità e concordia, per portarli cioè a Dio. Sappiamo che su ciascuno di noi c'è un disegno di Dio, ma possiamo dire che Pompei è un luogo privilegiato dove poterlo scoprire e comprendere. San Bartolo Longo ne è la prova. La sua vita sembrava essersi smarrita, eppure, raggiunto dalla misericordia di Dio, qui ha trasformato la sua storia di fragilità in una storia di bene per migliaia di persone. È il segno, carissimi fratelli e sorelle, che nessuno, nessuno è condannato ai propri errori, che tutti possiamo cambiare, rialzarci e diventare strumenti al servizio dell'amore divino. Pompei insegna proprio questo. Dio continua a scrivere al futuro anche quando noi coniughiamo la nostra vita
soltanto al passato. Dio può far rifiorire ciò che sembrava spento, può restituire pace dove c'è inquietudine, può far nascere speranza perfino dalle macerie. Perciò nessuno pensi che sia troppo tardi per ricominciare, perché nessuna vita è perduta. Lo dice questa città rinata dalle rovine, lo racconta la storia di Bartolo Longo, lo sperimentano ogni giorno i pellegrini che arrivano qui con il cuore pesante e ripartono con uno sguardo nuovo. In fondo, il vero miracolo che la Madonna compie qui ogni giorno è proprio questo: restituire agli uomini il coraggio di credere ancora, e nonostante tutto, di credere ancora nella vita, nell'amore e nella pace. E allora, con il vostro permesso, non posso che concludere questa riflessione un po' alla vecchia maniera, dicendo con gioia: viva Maria, viva San Bartolo e viva Pompei.

vino. La madre di Gesù gli disse: non hanno vino. E Gesù le rispose: donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Sua madre disse ai servitori: qualsiasi cosa vi dica, fatela.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Che cambiò l'acqua in vino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a te. Con fiducia di figli, guardiamo il tuo viso dolcissimo. Coronata di 12 stelle, tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo, tu ci doni il tuo bimbo divino. Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il tuo rosario, tu ci inviti a fissare il suo volto, tu ci apri il suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai tuoi piedi, sulle orme dei santi, ci sentiamo famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di Misericordia. Ottienici il perdono di Dio. Aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te, con l'ultimo respiro, ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della Madre amata e del Figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andate in pace.
1: Prendiamo.

0: Sono una fredda, dura donna d'affari.
1: D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta?
0: Ma che cos'è, uno scherzo?
2: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
0: Chi mi hai preso?
3: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
0: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
4: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
5: Diane Keaton in Baby Boom, domani in prima serata.
6: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
7: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorine.
6: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
8: Non ti amo più.
6: Mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo.
7: Chi è che vi adora? No, bravo.
5: La madre, dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
9: Il TG parte fra...

0: Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
1: Un bambino.
0: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
2: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
1: Il suo migliore amico era...
3: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
4: Ciao.
5: Che cosa faremo con quell'ebrea?
4: Non sei nazista, Jojo. Non sei uno di loro.
1: Jojo Rabbit. Venerdì in prima serata.
6: 1, 2, 3.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
9: Lidia la lince.
10: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
11: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
12: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
1: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata. La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita da Cascia, ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Il tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata regina del cielo e della terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza. Il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie.

0: Il buongiorno quest'oggi che arriva dallo studio 1 di TV 2000 come tutte le mattine alle 7.30. Buongiorno a voi, buongiorno al nostro pubblico in studio. Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon risveglio e buongiorno padre Giovanni.
2: Grazie.
1: Padre Giovanni Pucci, iniziamo con te questa mattina con il Vangelo e poi ce lo racconti. Prego.
2: Volentieri. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in sé stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità.
1: Grazie, grazie padre Giovanni Pucci. Prego, accomodati.
2: Grazie.
1: Lo ricordiamo, ormai sei di casa qui da noi, però cappellano del Policlinico Gemelli.
2: Sì.
1: Padre Giovanni, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, siamo arrivati al capitolo 17. Cosa ci dice la parola di oggi?
2: Io resto sempre meravigliato di questo discorso di Gesù. È il discorso dell'ultima cena, quindi è definito come il discorso, la preghiera sacerdotale. Perché il sacerdote offre sacrifici per tutta la comunità. E Gesù qui prega non soltanto per lui, ma per tutti gli apostoli, e poi dice per quelli che crederanno in me. Quindi è un discorso universale. A me piace questo fatto perché Gesù parla di consacrazione. Consacrare le persone nella verità, cioè essere consacrati nella verità, è qualcosa di straordinario, perché tutti cerchiamo la verità, anche se i nostri limiti, la nostra debolezza ci porta un po' a fare dei sotterfugi, a vivere la nostra vita in certe situazioni un po' difficili, però essere consacrati nella verità significa avere una vita limpida, una vita di fede forte, veramente basata sulla potenza, sull'amore di Dio. Quindi essere incrollabili. Quando uno sta nella verità non ha paura di nessuno. E Gesù vuole proprio questo. Dopo la risurrezione dirà agli apostoli: voi mi sarete testimoni, proprio perché consacrati nella verità. E un'altra cosa è che noi dobbiamo ancora considerare molto bene e approfondire, è proprio il fatto che Gesù ci considera viventi nel mondo, ma non siamo del mondo. Cioè noi siamo di un altro livello, siamo figli di Dio. Quindi viviamo sì nel mondo, ma il nostro sguardo è molto più su, la nostra vita è molto più alta, è molto più preziosa agli occhi di Dio. Questa è una cosa molto bella, che a me piace moltissimo.
3: Nel quotidiano, nella giornata di oggi, ad esempio, come possiamo far risuonare questa parola pensando di essere proiettati con uno sguardo e un cuore verso un mondo più grande che è quello di Dio ed essere consacrati nella verità.
2: Beh, è vero che la nostra vita è sempre proiettata sul futuro. Io a volte mi trovo a dire a dei malati non pensare a quello che può succedere domani, sei preoccupato, va bene l'operazione, si conclude bene, riacquisto la salute. Non pensare adesso, oggi, il Signore ti ha dato 24 ore di tempo, cerchiamo di sfruttarle bene, di viverle bene. Quindi questo, diciamo, progresso oppure cammino di ogni giorno che ci porta al futuro. E quindi essere nella verità significa avere, diciamo, una base sicura per costruire la propria vita, ma anche la propria testimonianza di fede.
1: Padre Giovanni, oggi abbiamo iniziato come ogni mattina con il Vangelo, con la parola del giorno, però non possiamo non chiederlo a te. Tu inizi le tue giornate in ospedale e inizi con la celebrazione della messa, quindi con la lettura del Vangelo in un luogo di sofferenza. Quanto è importante questo per i pazienti, ma non solo per loro, anche per tutto il mondo che ruota attorno, operatori sanitari, medici, le famiglie che stanno accanto alle persone che attraversano un momento di difficoltà?
2: Io la ritengo una cosa molto importante, perché noi iniziamo la giornata con la messa delle 7, poi alle 7:30 ci ritroviamo ancora per recitare le lodi, quindi la preghiera ufficiale della Chiesa. Ed è una cosa bella, perché attualmente la cappella è molto più accessibile, quindi ci sono non soltanto noi cappellani, ma anche altra gente che prega con noi. E questa preghiera ci dà, diciamo, non soltanto la base, ma la forza e anche la capacità di approcciare i malati. Io dopo le lodi, verso le 7:15, incomincio a girare i reparti, e il primo reparto, quello che proprio desidero io, è la terapia intensiva, dove i malati dopo l'operazione, sia al cervello sia al cuore, no? È un unico reparto, però neurochirurgia e cardiologia, la maggior parte sono tutti intubati, però quelli che diciamo sono svegli, abbiamo un discorso molto bello e molto di fede, e nessuno, questo lo devo dire, nessuno rifiuta una preghiera.
3: E questa è una cosa bella, ed è anche, lo sottolineiamo una volta in più, il valore prezioso di qualcuno come chi è cappellano all'interno di un ospedale, che porta e propone un momento di vicinanza, preghiera, anche semplicemente di essere e di starci.
1: Anche perché posso dire una cosa, credo sia molto prezioso anche per i familiari sapere che in quel momento c'è una persona che può stare accanto a quella persona quando noi non possiamo farlo. Quindi grazie Padre Giovanni.
2: Grazie.
3: Padre Giovanni, rimani con noi, perché se è vero che la parola del giorno orienta la nostra giornata, ci può dare una bussola, così lo fanno anche i santi. Oggi il calendario ci propone un santo che ti è molto caro, che è San Bernardino da Siena, quindi rimani con noi, così fra poco ci facciamo una chiacchierata.
2: Va bene. Grazie.
3: Ci vediamo fra poco, grazie. Dove
1: andiamo,
3: mi porti?
1: Ti porto in cucina.
3: E allora andiamoci.
1: Andiamo in cucina, perché oggi dobbiamo preparare un gran piatto, e lo facciamo con un grande chef che è Andrea Palmieri.
4: Buongiorno chef.
1: Buongiorno. Sono le 7:39, direi che è il momento giusto per decidere cosa mangiare oggi a pranzo. Cosa prepariamo, chef?
4: Allora, oggi, visto che ci avviciniamo al caldo, l'estate, insomma, prepariamo un piatto che può essere sia caldo che freddo, no? E facciamo quindi un bel primo piatto, quindi una pasta. In questo caso io ho scelto fusilloni, ma vediamo anche il senza glutine, insomma, visto che è stata la settimana della celiachia, quindi mi faceva piacere parlarne.
3: Come no?
4: Con un pesto di rughetta, mentuccia, buono. Quindi mentuccia romana e mandorle, quindi dolce, molto dolce, quindi non amaro ma dolce, e pomodoro bruscato, poi vedremo come farlo, e mortadella tostata e mortadella
1: bologna
4: tostata.
1: Come li chiamiamo? Diamogli un nome.
4: Vogliamo fare una...
1: Fusilloni di primavera?
4: Fusilloni di primavera.
1: E allora, questo è il momento più importante per aprire le danze.
4: Esatto,
1: Giacomo,
4: apriamo le danze.
1: La lettura degli ingredienti.
3: Allora, sono un po', quindi prendete carta e penna e armatevi di pazienza per segnarvi. 400 grammi di fusilloni, 300 grammi di rughetta, quindi va bene anche andare bene quella in busta, ce lo dirà fra poco. 40 grammi di mandorle, un mazzetto di basilico, un po' di mentuccia, olio naturalmente extravergine d'oliva, parmigiano e pecorino, 60 grammi per ognuno, 500 grammi di

0: datterini, 6 grammi di sale, stessa quantità di zucchero. Abbiamo intravisto la mortadella Bologna tagliata alta, 150 grammi, e 200 grammi di stracciatella di bufala.
1: Hai detto tutto, perfetto. Bravo, grande, perfetto.
0: Io così ho fatto il mio, a posto.
1: Allora, iniziamo subito dalla rughetta. Questa sì, sai, abbiamo poco tempo, quindi fondamentalmente è vero che sono tanti ingredienti. Possiamo fare anche solo il pesto, possiamo usare anche solo i pomodorini. Cioè, questo è un piatto che posso lavorare come voglio, fondamentalmente. Oggi li mettiamo tutti insieme, però la rughetta in busta, questa ben lavata, già mondata, quindi molto semplice, la prendo e la posso già utilizzare. Ovviamente è la parte che va ad eccedere, no? Quindi quella di più, quindi andiamo a mettere la rughetta. Poi non può mancare basilico fresco, anche questo già lavato, lo mettiamo dentro. Essendo un pesto, io il basilico lo metto sempre, non lascio solo la rughetta da sola, anche perché questo è l'odore classico del pesto, quindi se io non lo sento più, comincio a dire ma
2: c'è che manca,
1: c'è qualcosa che manca. Invece così. Poi attenzione, la mentuccia romana, questa è essenziale in questo piatto perché gli dà dolcezza e freschezza.
2: E visto? Si iniziano a sentire i profumi.
1: Sì, sì, sì. Beh, poi se è fresca la mentuccia, ecco, non la menta, la menta fresca, perché invece quella è molto invadente e quindi poi potrebbe un po' sbilanciare il piatto, no? Dobbiamo andare sulla dolcezza, ma non deve essere solo menta, sembra che poi masticano come americana, quindi mentuccia romana, che a me piace tantissimo perché mi ricorda i carciofi alla romana di mio nonno, no? Che quando io li mangiavo, poi dopo quando bevevo sentivo questa freschezza in bocca bellissima, quindi...
0: Ma che bello!
1: Sì, dai!
0: I sapori sono storie di famiglia, è vero?
1: Sì,
0: eh?
1: È vero, no? Quindi,
2: è vero.
1: Allora, quindi diciamo questo è quello che abbiamo. Attenzione, qui possiamo non usare il mortaio per il semplice fatto che non andremo ad ossidare diciamo le verdure in questo caso, quindi con il calore della lama. Per cui possiamo tranquillamente usare un frullatore di immersione, sempre in velocità. Perché è vero che è un bel piatto, è vero che gli ingredienti sono tanti, ma olio ne aggiungiamo un pochettino. Poi iniziamo a frullare e sarà il nostro diluente, cioè quando vediamo che fondamentalmente il pesto è molto denso, aggiungiamo un po' d'olio. Mi raccomando, non mettiamo l'olio tutto subito perché potrebbe essere troppo, quindi poi potrebbe risultare un po' troppo oleoso e quindi magari un sapore un pochino più ficcante in base
2: abbiamo
1: all'olio.
2: Abbiamo sempre tempo per aggiungere.
1: Certo, come diceva mio maestro, a mente c'è sempre tempo a togliere, no? Quindi, allora, vado a frullare. Vedi, adesso... Vedi, è rimasto molto secco, no?
2: Sì.
1: Quindi a questo punto aggiungiamo un altro pochettino d'olio, un filo d'olio alla volta, e lo andiamo a liberare, lo diciamo, però so fondamentalmente questo. Ecco qua. Vedrete uscire fuori un bel pesto verde, verde chiaro, che già dà l'idea di essere mangiato in maniera... Anche senza pasta questo qui, anche
2: vero?
1: Su una bella bruschetta può
0: come
1: andare
0: no?
1: Bene, con un po' di pomodorini.
0: Tu stai usando il frullatore immersione, ma anche quello con le lame, il mixer andrebbe bene?
1: Sì,
0: o
1: va benissimo,
0: quello?
1: Sì, sì, sì, anche i robot da cucina fondamentalmente va possono bene. Essere utili. Cioè qui in questo caso, ripeto, siccome non c'è solo basilico, posso lavorare con le lame. E se uno volesse fare solo il pesto di basilico, perché sai si dice sempre, no, ma sto pesto di basilico mi diventa nero, come faccio? Allora, per esempio, un metodo che utilizzo spesso e che spiego anche per i grandi numeri è, per esempio, quello di sbianchire il pesto, che vuol dire portare l'acqua a bollore, prendere le foglie di basilico, lavarle, poi metterle per 10 secondi in acqua bollente. Dopo contati 10 secondi, scolate e messe subito in acqua fredda. Fermiamo la clorofilla, il pesto diverrà più verde, ma soprattutto non si ossiderà nel momento in cui lo vado a frullare.
2: Allora, facciamo
1: trucco.
2: Una cosa. Vi diamo questi 10 secondi, qualcuno
1: ecco
2: in più. Potete così procedere con il trucco che ci hai appena raccontato.
1: Esatto.
2: Tu puoi procedere così, fai con
1: vedi?
2: Calma.
1: È pronto?
2: È pronto.
1: Guarda
2: però
1: che bel
2: forse
1: colore.
2: Un altro
1: sì,
2: secondino,
1: vediamo, certo. Mettiamo un altro pochino d'olio. Assolutamente
2: e ci vediamo
1: sì.
2: Subito dopo la pubblicità perché ci farei scoprire i pomodori bruscati.
1: Che è un altro bel trucco.
2: Che saranno a tra poco.

0: La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000, e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
1: Passa Plenitude per la luce e in omaggio 12 mesi di Adotta

0: pannello. Così, senza installare un impianto, usi virtualmente energia solare e se consumi nelle ore di sole ti conviene. Scopri di più su anyplenitude.com.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
4: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
8: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
9: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
10: Un talento molto lento e voltati.
9: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
12: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
13: Mamma, andiamo.
12: Don't worry, be ready.
14: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
15: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminoso Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminos con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.

0: Ritorniamo insieme, ritorniamo con padre Giovanni Pucci che sì. Ha iniziato con noi la mattinata e siamo contenti perché si è rimasto con noi, perché oggi sì. La chiesa celebra la festa di San Bernardino sì. Da Siena, un santo molto importante. Allora noi vogliamo scoprire di più con te, vogliamo iniziare proprio dalle basi. Chi era San Bernardino da Siena?
1: San Bernardino era un personaggio straordinario e io lo collego sempre con Santa Caterina da Siena, perché Santa Caterina da Siena ha fatto un'attività enorme come pacera, ha cercato di ricomporre la pace e la concordia tra le fazioni, tra le città, ed è morta nel 1380, l'anno in cui è nato San Bernardino. Cioè, morta Santa Caterina da Siena, è nato San Bernardino e ha continuato la stessa opera. Ha studiato giurisprudenza, però poi ha avuto questa conversione, perché poi si è ammalato, ha ripensato un po' alla propria vita e è entrato nell'ordine dei frati minori e ha continuato questa opera di pacere, di ricomposizione. Proprio per questo ha ideato lo stemma del nome di Gesù.

anagrammato. J-H-S sarebbe Jesus Hominum Salvator, Gesù Salvatore degli uomini, che adesso si usa dappertutto. Voi andate nei santuari francescani, anche perché poi San Bernardino è stato ministro generale dell'ordine per 4 anni, e voi andate nei santuari francescani, c'è sempre questo.

0: con gli infermi, con
1: sì.
0: la Madonna, l'ospedale della Madonna della Scala, quindi un'esperienza a contatto anche con la malattia, ed è curioso che ce ne parli proprio tu, che contieni un po' anche nella tua vita tutti questi elementi.
1: Cioè, proprio per diciamo aiutare queste persone che non siamo nel periodo di adesso, perché adesso c'è più assistenza, c'è più concentrazione, ma prima i malati erano quasi eliminati, buttati fuori come gli lebbrosi, e San Bernardino ebbe l'idea di fare una confraternita dei bisognosi, proprio dei misericordiosi, che si davano proprio a tempo libero nella cura dei malati. È una cosa spettacolare per quei tempi lì. Non era facile.
2: Padre Giovanni, un altro aspetto importante, soprattutto per quei tempi, è che lui divenne un grande oratore e si avvicinava alle masse, perché non parlava il latino, ma cercava di farsi capire da tutti.
1: Sì. Beh, siccome aveva studiato giurisprudenza, aveva una scioltezza di linguaggio che veramente ammaliava. Cioè, a lui le chiese non bastavano più. Facevano un trabicolo in piazza, lui saliva su questo trabicolo, la piazza si riempiva, come lo stesso il suo compagno, perché sapete che a quel tempo c'era il triumvirato, no? Il triumvirato, San Bernardino da Siena, San Giovanni da Capestrano e San Giacomo della Marca. Io vorrei raccontare qualche cosa di questa differenza, no? Perché erano in tre, ma l'atteggiamento di fronte alla vita religiosa era molto diversa. San Giacomo della Marca era più austero che quello che metteva la cenere nella minestra per fare penitenza, intendiamoci. Invece San Bernardino, davanti a un piatto di minestra, diceva: che bello! E mangiava. Tanto che San Giacomo, che era guardiano, si preoccupava, e una notte andò in chiesa, si mise davanti all'altare, non c'era la luce, no? C'era soltanto la lampada del Santissimo, qualche candela, e pregò, si mise in ginocchio davanti all'altare: Signore, metti una mano sulla testa di Bernardino, però questo me se perde, diceva.
0: Abbiamo capito che è una vita da scoprire. C'è un luogo che è l'Aquila, dove terminò i suoi giorni, che è rimasto molto legato a San Bernardino. Allora noi vogliamo proprio portarvi all'Aquila, che in questi giorni è in festa, e rivivendola con questo servizio di Serena Cirillo. Andiamo.
3: Eredità spirituale di San Bernardino qui all'Aquila. Penso la possiamo riassumere attraverso due immagini importanti. La prima è l'attualità del suo messaggio. Bernardino amava, nelle sue predicazioni, annunciare il Vangelo e portarlo nella prassi della vita. Un'altra eredità, più spirituale possiamo dire, nel senso più legata alla fede, è l'annuncio del nome di Gesù. I pellegrini che vengono qui all'Aquila sono sicuramente attratti dalla bellezza della grande basilica. Tanti sono anche colpiti, ecco, dalla presenza del corpo di Bernardino, che durante tutto l'anno e nel tempo della festa viene sempre esposto alla pubblica venerazione. E tanti si fermano, ecco, davanti a Bernardino per chiedere proprio una grazia, la vicinanza, ecco, della sua presenza nella vita. Lo vedono, ecco, un fratello in cammino con noi nella vita di tutti i giorni.
4: La festa di San Bernardino per noi aquilani è una festa importante, fa parte della nostra tradizione culturale sicuramente, ma soprattutto spirituale. È una delle grandi figure che hanno attraversato la storia della nostra città e della storia non solo della nostra città, ma della Chiesa, della cristianità, di tutti. E noi come aquilani siamo orgogliosi di partecipare a questa festa e di onorare questo grande santo che famoso in tutto il mondo, e quindi questa sera siamo qui come ogni anno, io sono qui come ogni anno proprio per questo motivo.
5: Celebrare la festa di San Bernardino è molto importante. Il corpo incorrotto di San Bernardino sembra che ti parli, sembra che ti dia l'amore di cui lui parlava sempre, ti dà la serenità.
6: Questo momento dell'apertura della cassa è indubbiamente un momento

0: significativo che ricorda cose, tanti bei ricordi vissuti in questa basilica.
1: I batuffoli di cotone che vengono consegnati nel giorno della festa di San Bernardino sono una memoria del miracolo del sangue con cui Bernardino ha annunciato la pace all'Aquila, ecco, dopo la sua morte. Allora questo è un segno di pace, è un segno di concordia, tanto attuale nel nostro tempo. Sì, tante persone ci chiedono, ecco, di ricevere questo batuffoletto che ha un valore simbolico, ecco, che ci ricorda proprio il nostro desiderio di pace, ma anche che nel Signore Gesù possiamo trovare questa pace. Bernardino è stato l'apostolo della pace. Proprio qui all'Aquila era venuto per annunciare la pace e morendo ha lasciato questa grande testimonianza di pace.
2: Intuiamo che la vita di San Bernardino ha un qualcosa che ha a che fare anche con la sensibilità moderna e contemporanea.
1: Sì.
2: Allora, ti vogliamo chiedere che cosa dice San Bernardino a te che con lui hai condiviso la veste francescana e anche la stessa caratteristica di una vita missionaria, perché lo ricordiamo per
1: Sì.
2: chi ti conosce, ormai ti conosciamo anche un po' noi, ma tu hai trascorso 27 anni in Giappone in missione.
3: Sì. E a me San Bernardino mi ha sempre affascinato perché mi ha insegnato a mettersi al livello della gente. Cioè, a volte noi abbiamo la tentazione di parlare a livello dei nostri studi, no? E sono laureato in teologia, però, e io ho tentato di parlare a livello della mia laurea, però mi accorgevo che nessuno mi ascoltava e nessuno capiva. Quindi c'è stato tutto un lavorio, quello che poi San Bernardino ha fatto e mi ha insegnato, di sfrondare la frase, di semplificarla, di ridurla in modo che sia proprio accessibile. E io l'ho sperimentato con i bambini perché ero direttore di asilo e facendo questo lavoro vedevo mano a mano che i bambini erano più attenti, più ascoltavano meglio il mio discorso. Quello che ha fatto San Bernardino, perché abbiamo detto che c'aveva una scioltezza del linguaggio che attirava, che ammaliava, cioè, era proprio a livello della gente, quindi non erano grandi parole, ma erano sentite e profonde, andavano dirette al cuore. Questa è una cosa che io ho imparato da San Bernardino.
4: Padre Giovanni, questo che ci stai dicendo, la semplicità del linguaggio, ci riporta ancora una volta a quello che tu fai, alla tua missione anche in ospedale, perché
3: Sì.
4: anche lì la semplicità del linguaggio, che non è banalizzare, ma è farsi capire sia dai medici che da te, da chi parla con le
3: Sì.
4: persone in quel momento sofferenti, è fondamentale.
3: Sì. Difatti non, io davanti ai malati non uso tanti linguaggi, uso delle frasi normali, a volte può uscire una battuta, può uscire qualche cosa per tirarli un po' su, però ecco, stare lì vicino, mettersi al loro livello, no? È molto importante, sia per capire quello che stanno passando, sia come malattia o come patologia e anche come sofferenza, perché a volte non dormono, la notte non dormono per la sofferenza che hanno. E poi capirli e cercare, ma neanche cercare, ecco, stare lì vicino, a volte non sai di niente, non puoi dire niente, però è importante che stia vicino. E molti ti ringraziano e dici: Padre, grazie che sei passato.
2: Ci hai raccontato che cosa ha significato e che cosa significa ancora per te San Bernardino, come ti accompagna. E allora invece a noi che siamo qua con te, alle persone che ci stanno seguendo da casa, un santo così antico, che cosa può dire, cosa potrebbe suggerire come eredità?
3: Riportare un po' la nostra fede alla base. Io ricomincio sempre da lì. Quello che abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo, no? Consacrali nella verità. E San Bernardino ha annunciato questa verità che è la parola di Dio. Quindi ritornare alla parola di Dio e basare la nostra vita, il nostro operare alla parola di Dio, essere consacrati nella verità, cioè non aver paura di niente. Come ha detto Leone XIV, non ho paura. Ecco,

0: Non ho paura, proprio perché è basato sulla verità.
1: Padre Giovanni, grazie che ci hai dedicato tutto questo tempo questa mattina. Ti lasciamo tornare dove sei, preziosissimo. Ma ho una curiosità, in Giappone esiste il pesto?
0: No.
1: No. E allora, per tutti i giapponesi in ascolto, noi questa mattina vogliamo tornare dal nostro chef. Grazie, Padre
2: grazie
1: Giovanni.
2: Padre Giovanni.
3: Grazie, buona giornata.
1: Ci sarà qualche giapponese che ci starà guardando, Giacomo?
2: Ma non so, io non masico tanto il giapponese, masico di più
1: no,
2: forse
1: qualche
2: i
1: giapponese in Italia che sta
2: qualche
1: qui.
2: Giapponese in Italia può darsi.
1: E quindi gli vogliamo insegnare il pesto, perché questa mattina, ripetiamo, con lo chef, ho fatto la corsa, Andrea Palmieri.
2: Non esagerare, prenditela con calma,
3: esatto, in cucina
2: nessuno ci corre dietro,
3: calma,
2: che tranquilla.
3: Esatto.
1: Facciamo i fusilloni
3: al pesto,
1: primavera.
3: Sì, di primavera. Allora, quindi il pesto, eccolo, abbiamo messo all'interno la rughetta, la mentuccia, la mandorla, poi abbiamo aggiunto parmigiano, pecorino nella stessa quantità, e olio extravergine, e abbiamo frullato il tutto con le mandorle, è venuto questo bel colore
2: brillante.
3: Verde, brillante. Ora sto tagliando dei pomodorini.
1: Scusa, ho fatto così questo gesto a casa di con il matta, ci girate il monitor?
3: Allora, com'è? Eccoci,
1: grazie.
3: Guarda. Oh. Allora, ora stiamo tagliando a metà dei pomodorini, possiamo dare i datterini, ciliegino, quello che preferite. Io, a me piacciono molto i datterini, molto dolci. Li taglio tutti a metà e li metto in una teglia, in questo modo qua. Ok? Mi raccomando, prima vanno pesati. Perché? Perché fondamentalmente io posso mettere a occhio il sale, ma sai quante volte succede, no? Che tu invidi le persone a pranzo, una volta ti viene in un modo, poi la volta dopo, eccola là, oggi
2: sempre.
3: È sa, oggi è sciapa, l'altra volta ti è venuta meglio, peggio. Invece, se noi cominciamo a prendere l'abitudine di pesare le cose che utilizziamo, soprattutto il sale, lo zucchero, diciamo l'equilibrio sarà sempre lo stesso. Quindi, in questo caso, per un chilo di pomodorini, o mezzo chilo di pomodorini, però parliamo di un chilo, andremo a mettere 10 g di sale e 10 g di zucchero. Quindi nei pomodori che ho tagliato diciamo che sono 500 grammi, per 500 grammi la metà, quindi 6 grammi, 5 grammi e 5 grammi. Possiamo anche andare su 6 se ci piace un po' più di sapidità, però col sale siamo sempre attenti.
2: Esatto.
3: Mi raccomando, stessa identica quantità, quindi se metto due pizzichi, metto due pizzichi di zucchero, perché l'acidità, ma soprattutto vado ad amplificare la dolcezza del pomodorino datterino, no? Quindi tiro fuori questa dolcezza in più. Una volta che sono stati zuccherati aggiungo un filo d'olio, anche qua se dobbiamo fare uno spaghetto al pomodoro bruscato magari di olio ne mettiamo un po' di più perché poi ci servirà per l'emulsione con gli amidi, se invece devo fare una bruschetta ne metto poco. Ok, in questo caso io devo fare una via di mezzo perché tanto di olio c'è già
2: nel
3: pesto.
1: Temperatura del forno?
3: Questo lo vado a infornare a temperatura 190-200 gradi, ovviamente il tempo è in base al tipo di forno che avete, quindi se avete un forno molto forte, molto moderno, magari stiamo attenti, la prima volta ce lo guardiamo.
1: Il nostro è potente,
3: Il nostro è potentissimo,
1: guardate, 1, 2, 3,
3: è già pronto, quindi è un forno velocissimo.
2: Ma venite a cucinare qua che le fate più veloci le cose.
3: Velocissimo. Allora, se riusciamo a farlo vedere, vedi, sono leggermente colorati, leggermente bruscati, sono bellissimi. E non sono pomodori confit, sono pomodori bruscati al forno. Potete farli anche se avete la friggitrice aria. In friggitrice aria ci vogliono 15 minuti a 180 gradi e vengono esattamente così. Ora andiamo a fare un'altra cosa importante.
2: Diciamo che cosa serve questa mortadella? Che siamo, i nostri telespettatori girano per casa con questa fetta di mortadella e non sanno che farci. Allora aiutiamoli.
3: Allora, mortadella Bologna GP, questa qui che facciamo? La andiamo a tostare in padella. Padella calda, mi raccomando, senza alcun grasso, ma semplicemente in questo caso la mortadella. Beh, nella tradizione la mortadella va tagliata sottilissima, no? Si dice si vede attraverso. Oggi invece la facciamo in una versione più gustosa, secondo me, perché adesso piano piano gli odori e i profumi si sprigioneranno per via anche delle ardelli che ci sono all'interno, che prenderanno calore. E a me piace tantissimo, per esempio, con l'aceto balsamico, no? Ma quanti ormai l'accostano al pesto, alla burrata, al pistacchio? Quindi fondamentalmente io, avendo anche la burrata finale, me la sono messa a tostare. Provatela anche con l'aceto balsamico perché è buonissima come antipasto, A me piace tantissimo, con i miei figli la mangio spesso.
1: Guarda, così. Dicevi prima, è bello perché la cucina ci riporta i ricordi, i sapori. Tu parlavi di tuo nonno con la rughetta e io... mi si è riaccesa la rughetta che coltivava per passione mio papà in campagna. Non la rimangerò più, era carnosa, grande, era buona. E la mortadella era proprio il suo alimento, proprio la mortadella, sì, la sua passione.
3: Anche perché
1: quindi risentire i profumi, è vero Giacomo, in cucina ci riporta...
2: I profumi sì, e i gusti, i sapori ci riportano, ci aprono, ci sbloccano dei ricordi.
1: È vero.
3: E allora adesso che cosa succede? Dobbiamo parlare di pasta, dobbiamo mettere la pasta a cuocere. Io vorrei, abbiamo qui sia la pasta di grano duro che la pasta senza glutine. E io vorrei utilizzare la pasta senza glutine. Perché? Perché è stata la settimana della celiachia. Io sono sensibile a questa a questo tema, come dovrebbero esserlo tutti, fondamentalmente, perché? Perché quando siamo in cucina e siamo seduti a tavola, e questo dovrebbe essere il mio lavoro, noi dobbiamo puntare a una cosa fondamentale, che è stare tutti insieme, no? Cioè io non devo cucinare per me stesso, ma devo cucinare per gli altri. Mia nonna faceva questo. Ok, quindi fondamentalmente scelgo la pasta senza glutine per un discorso di inclusione. Faccio stare a tavola tutti allo stesso modo. Quindi vado a inserire la pasta senza glutine, che adesso è diventata una pasta molto buona, fatta di riso integrale, quindi fondamentalmente mantiene la cottura.
1: Quanto tempo deve cuocere?
3: E lo stesso tempo, 10 minuti circa.
2: 10 minuti ti lasciamo e fra 10 minuti torniamo.
3: Io adesso appena è pronta la mortadella la vado a tagliare, così quando arriviamo prepariamo insieme.
1: Guarda, noi in 10 minuti siamo da te.
3: Va bene, ti aspetto.
2: A fra poco.
3: A fra poco.
2: E nel frattempo ritorniamo da questa parte dello studio, perché abbiamo tutti gli ingredienti per accendere il nostro mercoledì. Con chi? Con i coniugi Laurenzi, che quest'oggi sono collegati con noi. Buongiorno colonnello, buongiorno Laura Patrioli.
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è veramente una bella giornata, c'è il sole dalle Alpi alle piramidi.
2: Dal Manzanar al Reno, che bello. Finalmente possiamo gioire, quindi colonnello, è arrivata l'estate in anticipo? No, o sì?
4: Poi a mezzogiorno ci mangeremo la pasta, aspettiamo tutti quanti.
1: Voi cosa cucinate oggi?
4: Andiamo da una nostra amica che ci offre lei il pranzo.
1: Ah, perfetto, allora buon pranzo.
4: Poi te lo racconto.
1: Va bene.
4: Risotto alla milanese.
1: Buono, risotto alla milanese.
2: Ottimo,
1: buono,
2: ottimo. Buono. Allora, quindi, colonnello, che ci dice delle temperature, del tempo di questi giorni? Noi stiamo tirando un po' un sospiro di sollievo. Facciamo bene o dobbiamo stare in allerta?
4: No, siamo bene. Io ho tolto anche la maglia, vuol dire...
5: Cioè, abbiamo tolto gli occhiali.
4: Gli occhiali abbiamo tolto, ma tanto mi vedo bene perché siamo collegati benissimo. Vi vedo belli, nitidi e chiari. Comunque, per quanto riguarda le temperature, attendiamo addirittura i 30-31 gradi in questo periodo. Le temperature continuano a salire, 31 gradi nel fine settimana. È merito dell'alta pressione, questa alta pressione che richiama anche un pochettino di aria calda dall'Africa, quindi un po' di scirocco. E domenica, soprattutto, stavo guardando proprio un minuto fa le temperature a Milano, a Roma e a Napoli, tanto per fare un esempio, potrebbero essere intorno ai 30 gradi, se non addirittura superarle. Quindi tempo bello anche per andare al mare. Poi stavo guardando le previsioni per il lungo ponte del 2 giugno e anche lì sembra che l'alta pressione continui. Il mare ci attende, preparate l'ombrellone, andatelo a piantare sulle spiagge e mettetevi anche la crema, però se no vi scottate, il sole di giugno è caldo e fa venire gli eritemi praticamente.
1: Giustissimo, cioè, massima prudenza. Ciao. E allora... Non vi muovete, aspettateci lì, sia voi, colonnello, Laura, a casa, perché andiamo un attimino in pubblicità, ma ritorniamo subito.

0: Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
1: Un bambino.
0: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
2: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
1: Il suo migliore amico era...
3: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
4: Ciao.
5: Che cosa faremo con quell'ebrea?
4: Non sei nazista, Jojo. Non sei uno di loro.
1: Jojo Rabbit. Venerdì in prima serata.
6: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà, economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita, Luca può avere da mangiare.
7: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
6: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
8: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
6: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto. La, la, la, la.
9: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
10: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
11: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
12: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
13: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.

0: Giacomo, stai sentendo?
1: Sì, ma io già mi immagino in spiaggia con l'ombrellone.
0: Ma si sentirà anche a casa? Colonnello, Laura, voi sentite?
2: Sì, certo, certo, benissimo. Bravi.
0: Che canzone è?
2: È Vilma De Angelis, il mare.
0: Il mare, il mare.
2: Il mare è sempre il mare.
3: Il mare. Il
0: Laura,
3: mare.
0: Laura, ma è vero che quando pensiamo alle vacanze ci viene quasi automatico pensare un po' più al mare che non alla montagna?
2: Certo, praticamente il mare è sinonimo di vacanze, molto più della montagna, perché rientra in modo più importante nelle nostre emozioni e quindi il mare praticamente è un sinonimo non solo delle vacanze ma della tranquillità, perché favorisce la concentrazione. Poi si chiama, emette quello che viene chiamato il rumore bianco, è lo sciabordio delle acque, quello che ci riconcilia con noi stessi. Tante persone amano proprio il rumore del mare, questo rumore bianco che dà una sensazione, perché praticamente l'onda è ricorrente e ricorre sempre con una certa tranquillità e dà un rilassamento, questo favorisce il rilassamento, quindi è molto le vacanze noi le facciamo anche per rilassarci e quindi il mare è una delle componenti maggiori.
3: Poi lo possiamo dire, al mare il tempo è sempre migliore che in montagna e sulle zone interne. Quando noi diciamo schiarita al mare e annuvolamenti in montagna, vuol dire che anche quando il tempo è bene in montagna c'è sempre il rischio di soprattutto sulle Alpi e sulle Prealpi.

0: cosa che sa Giacomo, c'è il rischio sempre di qualche temporale pomeridiano. Poi le temperature sono elevate.
1: Infatti, tutti quanti al mare. Ci disconnettiamo anche meglio forse dall'ambiente circostante, guardiamo l'orizzonte, Laura.
0: Poi al mare non devi portare niente, in montagna devi portare giacconi impermeabili, tutto il resto, maglioni anche. Al mare vai lì con un paio di pantaloncini.
2: Mutande.
0: Mutande, no. I pantaloncini e la maglietta è grigio.
3: È proprio un impegnativo per sentire uno muove sul mare, quindi richiede di meno, e quindi va bene così, si fanno meno fatica a fare i bucati, a stirare, quindi è vacanza in tutti i sensi, veramente.
0: Poi il mare rilassa, poi se guardi il mare spazia.
4: Intanto possiamo dire però che al mare potremmo farci ispirare anche dalla pasta che abbiamo visto, che ha appena scolato il nostro chef Andrea, perché è un piatto freddo, quindi potrebbe andare bene anche per il mare. Giacomo?
1: Assolutamente, ce lo possiamo portare al mare, ma chi ci portiamo al mare, in montagna, Laura, e anche in città, sono sempre i santi. Allora, a quali santi ci votiamo questa settimana?
2: I santi sono importantissimi, perché allora, il 20, cioè oggi avete parlato abbondantemente, quindi non sarò io a dire che è San Bernardino da Siena, che morì all'Aquila nel 1400. Comunque, poi è una grande santa, venerdì 22, è Santa Rita, la santa degli impossibili, e quindi è bello e fa piacere pregare una santa così significativa per la spiritualità. E poi soprattutto, e poi è anche San Viviano, che è un pastore e quindi è patrono dei pastori. Poi c'è Desiderio. Sabato 23 è San Desiderio ed si è sacrificato ed è stato sgozzato da Attila quando lui nel IV secolo si è presentato da Attila pensando di intercedere per la sua e invece è stato decapitato. E poi l'ultimo santo che è martedì 20,
1: il mio presentato è
2: patrono di coloro che sono dei giuramenti, e quindi abbiamo finito perché il mercoledì prossimo non ve li dico.
1: Sarà un'altra cosa. Allora, anche a distanza, Laura, il proverbio però ce lo devi dire.
2: Il proverbio è difficile. Non c'è maggio senza fiori, giovani senza amori e vecchi senza dolori. Soprattutto questo, stiamo diventando vecchi senza dolori, ma molto molto vivere, c'è sempre qualche cosa che non va.
0: Voi invece state benissimo.
2: Sì.
0: A me mi fanno male le ginocchia.
4: Ce ne abbiamo anche noi, doloretti, colonnello. Colonnello, guardiamo allora le previsioni.
0: Le previsioni, allora c'è la svolta, finalmente arriva in maniera un pochettino più stabile l'alta pressione, anche la nostra grafica ce lo dimostra, splende il sole da nord a sud, ancora qualche temporale, diciamo qualche pioggia, qualche cosa isolata e molto breve, oggi mercoledì sulle zone alpine e prealpine e lungo la dorsale appenninica del nord e del centro, poi il resto c'è sole. Guardate che bel sole invece ci sarà giovedì, il sole sulle spiagge, qualche annuvolamento in montagna. Il resto della settimana ve lo lascio immaginare. Allora, mettete in valigia il costume da bagno, o meno, poca roba, anche se andate in montagna, perché il tempo sarà buono. Allora, sia venerdì che sabato e domenica il tempo sarà buono, con temperature in salita, quindi attenzione, non dico che potete lasciare a casa il golf, però portatelo, perché la notte e la mattina fa ancora un pochettino freddo, invece durante la giornata avremo delle temperature molto molto elevate. Guardate, il sole la farà da padrone sia venerdì che sabato e domenica, le solite nuvolette in montagna, ancora qualche nuvola sulle regioni meridionali, però senza precipitazioni.
1: Però dai, questo fine settimana non ci possiamo davvero lamentare. E allora, colonnello Laura, grazie per essere stati con noi, buon pranzo per quest'oggi, salutateci la vostra amica che non conosciamo, però insomma le rivolgiamo i nostri saluti. Buon pranzo e buona giornata a voi.
4: Pensateci quando mangerete il risotto alla milanese. Noi intanto, Giacomo, ci spostiamo perché non abbiamo risotto, ma abbiamo dei buonissimi fusilloni primavera del nostro chef, ripetiamolo, Andrea Palmieri. Abbiamo visto che scolavi la pasta perché era cotta.
5: Abbiamo scolato la pasta al dente. Mi raccomando, non la sciacquiamo sotto l'acqua, ma la andiamo a raffreddare magari con una, in un recipiente di vetro con del ghiaccio vicino, dell'acqua molto fredda, in modo tale che così non la sciacquiamo. Perché
4: quindi
5: la
4: non comunque... si fa, perché dicono di farlo.
5: Sarebbe meglio di no.
4: Okay.
5: Lavoriamo magari con un filo d'olio per tenerla morbida e non farla attaccare. E poi in questo, con questo movimento qui andiamo a mischiare il tutto. Quindi senza saltare, senza padella. Attenzione perché il pesto non va saltato in padella a caldo. Va girato tutto a freddo, quindi rimarrà il calore eventualmente, se lo volete fare caldo, della pasta. Ok, io qui aggiungo un altro pochettino, ci siamo, vedi come sta prendendo il suo colore. Allora, se la vedete diciamo un pochino densa, utilizzate l'acqua di cottura della pasta.
1: Andrea, mi è rimasta in mente questa cosa che hai detto di non sciacquarla, ma c'è una ragione che riguarda il gusto?
5: Beh, togliamo il gusto, togliamo l'amido da attorno alla pasta, la pasta diventa di un altro colore, si incurva, insomma quando si sciacqua la pasta si vede, diventa di un altro colore. La lasciamo così. Guarda, questa nonostante sia dei fusilli senza glutine, comunque guarda come mantengono il dente, non si rompono, ok? Ora a questo qui andiamo ad aggiungere i nostri pomodorini. Voglio ricordare che tutto quello che stiamo utilizzando è senza glutine, qui non c'è glutine da nessuna parte, perché la mortadella Bologna GP è senza glutine, i pomodorini sono naturalmente privi di glutine, siamo stati attenti, abbiamo pulito tutte le stoviglie, sempre in acciaio, non utilizziamo il legno perché invece il legno potrebbe assorbire il glutine, per il resto siamo tranquilli, quindi molto semplice. Guarda che bello, pomodorini, adesso andiamo ad aggiungere un po' della mortadella, vedi com'è venuta bella tostata, questa ho lasciata per tutti voi.
4: Grazie, grazie Andrea.
1: È l'ora giusta. Intorno alle 8:30 già vedo qualcuno nel nostro pubblico con voglia di mortadella.
5: Allora,
1: quest'oggi
5: vado ad aggiungere, vedi adesso viene, guarda che bei colori, che bei colori.
1: Ok, è proprio prima
5: adesso
1: è
5: se vero. Mi passate il piatto, la mettiamo nel piatto e siamo pronti.
1: Ecco
5: per...
1: chef.
5: Grazie.
4: Voilà.
5: Allora, qui andiamo a lavorare magari anche con questa qui, che facciamo prima.
4: Questo è il momento del religioso silenzio mio
5: sì,
4: di Giacomo.
5: Che poi sembra che uno deve, invece poi alla fine questo
4: no,
5: è il momento.
4: No, perché noi siamo incantati.
5: Grazie.
4: Noi la stiamo assaporando.
5: Ma guarda che è buonissima.
1: Ma si vede e si sentono anche, devo dire, i profumi.
4: Sì.
1: Da un po' li sentiamo.
4: Quelli purtroppo a casa non vi arrivano, però.
5: Ok, io qua
4: ve li raccontiamo.
5: Non metto filo d'olio. Questa la pasta è già pronta così, soprattutto se la portiamo fredda e la mangiamo fredda, rimane in questo modo. Quello che rimane adesso è da mettere un pochettino di questa qui, che a me piace tantissimo.
4: Anche a me.
5: Scusate, così utilizzo un po'
1: prego, mano
5: per staccarla, perché mi
1: sei
5: piace
1: chef
5: metterla,
1: e puoi farlo.
5: Mi piace metterla in maniera pulita, carina, perché l'occhio, come hai detto tu, vuole
4: la sua parte.
5: Scusa
4: Giacomo.
1: Okay, grazie.
4: Faccio ordine.
5: Guarda, qui poi uno, a me per esempio piace tantissimo, ce ne metto una quantità senza senso, però insomma,
4: oggi
5: facciamo le cose
4: d'accordo.
5: Un pochettino più carine. Eccolo qua, questi sono i nostri fusilli di primavera che possono andare bene anche all'interno di quel proverbio che avevamo detto.
1: Assolutamente.
5: Che hanno detto i signori carinissimi,
1: i Laurenzi.
5: Tantissimo, esatto. Eccolo qua.
4: Ci ricordano anche un po' la nostra bandiera.
5: Esatto, sì.
4: Abbiamo il verde, il bianco e il rosso.
5: Assolutamente sì. Eccoci qua.
4: E che dire allora? Complimenti allo chef.
5: Grazie
4: Andrea.
5: Grazie dell'invito, sempre un piacere stare qui con voi.
4: Anche
5: grazie
4: per
5: veramente.
4: Noi, grazie.
1: Molto hai
4: bello.
1: Salvato
4: grazie
1: il nostro pranzo e i nostri pranzi al mare, come ci è stato suggerito. Ma voi non andate al mare subito, aspettate, perché adesso ci sarà TG2000 Flash, la Santa Messa, e poi ritorneremo in questo lungo mercoledì dove ci sarà anche l'udienza, però verrà a trovarci anche Padre Antonio Spadaro per parlarci di Assisi, per parlarci di una mostra, per parlarci di Pistoletto e naturalmente di Papa Francesco.
4: Vi aspettiamo.
6: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
7: Ma voi come fate a farla così buona?
8: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
9: È Kinder Brioche.
8: Doppia farcitura, due volte buona.
9: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
8: Proprio come la carezza di una mamma.
9: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
12: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale standard sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
13: Mercoledì, al nord la pressione si rinforza. In questa giornata qualche pioggia potrà interessare i rilievi del Triveneto. Per il resto avremo un cielo poco nuvoloso. Clima caldo. Al centro, arriva l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in sensibile aumento. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole sarà prevalente, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Stada sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800-91-91-11.
1: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Il Pentagono annuncia il taglio delle brigate in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. La collocazione definitiva, spiega la difesa americana, verrà valutata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. La visita di Putin in Cina, proseguono i colloqui bilaterali, la nostra è una fedeltà incrollabile in tempi difficili, ha detto Xi Jinping. Putin, la Russia fornitore affidabile di risorse, la Cina consumatore responsabile. Il leader cinese chiede il cessate il fuoco globale. La guerra in Iran, il presidente americano ha specificato che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, poi sarà pronto a riprendere i raid, concluderemo presto il lavoro, ha detto, non avranno il nucleare. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto. Libano, in corso scontri tra Hezbollah e soldati israeliani nel Libano meridionale, lo riferisce il movimento filo iraniano. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha causato almeno 10 morti, tra cui donne e bambini, secondo il Ministero della Salute di Beirut. Gli attivisti della flottiglia denunciano un attacco della marina israeliana. 6 barche, tra cui una italiana, dicono sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione, almeno 87 attivisti in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato dei 5 Stelle, Caro Tenuto. La politica ha presentato e poi emendata al Senato una mozione della maggioranza sulla sicurezza energetica, un testo per calmierare le spese di cittadini e imprese. Nel testo originale la richiesta di revisione del contributo del 5% alla NATO alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali, un passaggio eliminato dopo l'intervento del ministro Crosetto, richiesta non opportuna, attaccano le opposizioni. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, messa in atto per uccidere più persone possibile, così l'ordinanza con cui il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri. Secondo il GIP, il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stava pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP. Crollo ieri sera alle 23 nella Vela Rossa di Scampia, il cedimento è avvenuto nel vano ascensore, nessun ferito, 47 le famiglie evacuate in via precauzionale da un edificio attiguo, immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi, l'edificio dello scorso dicembre è in fase di abbattimento. Un arresto ad Ancona per detenzione di

di materiale pedopornografico, sequestrato oltre mezzo milione di file che occupavano oltre 2 terabyte. Nel video scene esplicite di violenza sessuale su minori, alcune al limite della tortura, dicono gli inquirenti. Alle Maldive torneranno oggi a immergersi sommozzatori specializzati del team finlandese che ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri. La speranza è che possano essere portati alla superficie anche quelli di Giorgia Sommacale, della ricercatrice Odennino. A Roma si indaga per omicidio colposo. Cresce l'allarme per la diffusione di un ceppo del virus Ebola, per il quale al momento non c'è un vaccino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità riunisce il comitato di emergenza. Oltre 500 casi sospetti in Congo, nuovi contagi registrati in Uganda e in Sudan. Udienza generale in piazza San Pietro per Papa Leone questa mattina. Potete seguire le parole del Papa e la sua catechesi su TV 2000 a partire dalle ore 10. L'Unione Europea annuncia di aver raggiunto un accordo commerciale con gli Stati Uniti e via libera a Strasburgo. Arriva dopo mesi di pressione di Donald Trump, che aveva minacciato di imporre nuove tariffe se l'approvazione non fosse arrivata entro il 4 luglio. Infine il tennis. Carlos Alcaraz annuncia un nuovo forfè dopo l'assenza a Madrid. Roma e Roland Garros ha annunciato infatti che non parteciperà nemmeno al torneo di Wimbledon. La mia guarigione sta procedendo bene, ma non sono ancora pronta, ha detto il numero 2 del mondo. È tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signor nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi, il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

0: Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Padre misericordioso, nella tua bontà, dona alla Chiesa radunata dallo Spirito Santo di servirti con piena dedizione e di formare in te un cuor solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Persino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Mostra, o Dio, la tua forza. Conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi. Per il tuo tempio in Gerusalemme i re ti porteranno doni.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio. Cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È Lui, il Dio di Israele, che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Anche oggi la parola di Dio risuona nella nostra vita in questi giorni particolari. Siamo nella novena di Pentecoste, stiamo invocando su di noi ancora una volta il dono dello Spirito che celebreremo in pienezza nella solennità di Pentecoste domenica, e siamo anche nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna. Quindi sono giorni di particolare grazia per la vita di noi credenti. La parola di Dio che abbiamo ascoltato, soprattutto il brano del Vangelo di Giovanni, è la continuazione immediata del Vangelo di ieri, ovvero Gesù, nel Vangelo di oggi, ci troviamo nel Cenacolo, Giovedì Santo, dove Gesù di lì a poco compirà l'ultima cena, la lavanda dei piedi, il tradimento di Giuda, e lì Gesù vive questo momento di forte intimità con i discepoli e con Dio Padre. Gesù recita questa profonda preghiera con il Padre, sapete che è chiamata la preghiera sacerdotale, ovvero Gesù, prima di andare via, affida i discepoli, ma l'intera umanità, a Dio Padre. Quindi è una preghiera di affidamento. È come quando un papà di famiglia sa che ormai gli resta poco da vivere, fa delle raccomandazioni, e quindi qui Gesù raccomanda l'intera umanità, coloro che Dio gli ha affidato, lo affida a Lui, al Padre. Tra poco Gesù fisicamente non sarà più accanto ai discepoli, ma sarà presente in una forma diversa, non più in maniera orizzontale, ma sarà presente nei loro cuori grazie al dono dello Spirito Santo. E quindi Gesù li affida, non affida solo i discepoli di quel tempo e gli uomini di quel momento storico, ma in quella preghiera sacerdotale Gesù affida l'uomo di ogni tempo, l'uomo della storia, quindi l'uomo di ieri, di oggi e l'uomo di domani. Anche nella prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli troviamo una situazione analoga, ovvero sapete che il libro degli Atti descrive il cammino della parola nelle prime comunità cristiane. Paolo affida gli anziani alla parola. Gesù ci affida al Padre. Cosa oggi chiede questa preghiera di affidamento Gesù al Padre? Che il Padre ci custodisca e ci difenda dal male. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li difenda da ciò che sono gli idoli che il mondo porta con sé. La fede ci dà la possibilità di prendere distanza da tutto ciò che appartiene alla logica del mondo, logicamente gli aspetti negativi che appartengono alla logica del mondo, l'egoismo, l'edonismo, il vivere solo per se stessi. La parola di Dio ci richiama su questi valori. Il cristiano non viene estrapolato dalla propria realtà, ma è chiamato a vivere la propria quotidianità secondo gli insegnamenti del Vangelo, cercando di non farsi trascinare dalla logica del mondo. Noi ci accorgiamo che tante volte è così difficile prendere distanza dalla logica del mondo. Si è affascinati, si è attirati da quello che il mondo propone. Ma la logica mondana del mondo promette ma non mantiene. La logica mondana promette una felicità, un benessere, ma non mantiene questa promessa. Solo il Signore Gesù promette e mantiene. Allora oggi vogliamo sentirci veramente custoditi, perché Gesù ci ha affidati al Padre. E quindi il male, per chi vive da figlio di Dio, lo tiene lontano dalla propria vita. Pur vivendo immerso nella vita, nella quotidianità, riesce a prendere distanza dal male. Impara a non scendere a compromesso con il male. E allora oggi chiediamo al Signore questa grazia. Signore, aiutaci a vivere sempre di più da figli di Dio per tenere lontano il male dalla nostra esistenza. Chiudo dicendo, c'è una frase molto bella della prima lettura degli Atti degli Apostoli. Penso che nell'ascoltare il brano degli Atti, nella proclamazione che prima ha fatto il lettore, penso che vi ha colpiti. Si è più beati nel dare che nel ricevere, una delle frasi più belle della scrittura. Ecco, il Signore Gesù ha fatto così con noi, ha dato senza aspettarsi nulla in cambio. Ecco, e l'ha fatto fino alla fine, affidandoci al Padre. In quel gesto Gesù di affidamento è andato via in maniera felice e serena, perché ci ha amati fino alla fine. Egli ci ama e basta, senza aspettarsi nulla in cambio. Facciamo nostro questo monito della parola di Dio. Anche noi possiamo trovare felicità più nel dare che nel ricevere, entrando sempre di più nella logica della gratuità. La Madonna ce lo insegna, ha vissuto la sua vita nella totale beatitudine nel dare, ha dato la sua vita, ha dato il suo figlio ed è stata felice. Una vita felice e riuscita è una vita donata, una vita condivisa. Affidiamo alla Madonna queste nostre intenzioni di preghiera. Affidiamo alla preghiera della Madonna in questo tempio particolare anche chi ci segue da casa. Tanti seguono ammalati, persone sole, carcerati, persone che vivono anche momenti di scoraggiamento e di difficoltà. Ecco, la nostra preghiera da questo tempio possa raggiungere il cuore di ciascuno di loro.

0: Fratelli e sorelle, il Signore continua a pascere il suo gregge nella Chiesa per mezzo dei suoi inviati, che lo Spirito Santo ha riempito della potenza della sua parola. Con fede leviamo al Padre Celeste la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i cristiani, perché apprezzino il valore del silenzio e dell'interiorità e si scoprano abitazione viva di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli scienziati e ricercatori, perché scoprano attraverso il progresso scientifico l'azione sovrana del Creatore, e preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i giovani e per i loro educatori, perché sappiano rifiutare gli idoli morti del successo, del piacere e del denaro, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, perché sia capace di gesti concreti di riconciliazione e di fraternità, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. E ora, in un attimo di silenzio, ognuno di noi, nel segreto del proprio cuore, innalzi al Signore la sua preghiera.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accoglio, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature, in cielo e sulla terra, si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. È entrato una volta per sempre nel santuario del cielo, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e d'amore, unite agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione, redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che ha convocato la tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che tuoli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
3: Oh,

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci dia grazia su grazia, o Signore, e con la sua forza purificatrice ci renda sempre più degni di così grande dono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In Italia ben 1,3 milioni di bambini, che vuol dire uno su sette, vive in povertà assoluta. Questo significa essere senza cibo, essere senza riscaldamento, cure mediche, farmaci, vestiti, materiale scolastico e molto altro.
1: Sì, Giacomo, e dal 1997 la Fondazione Albero della Vita si prende cura di loro. Allora è di questo che vogliamo parlare, vi chiediamo la massima attenzione e vogliamo dare subito il buongiorno a Cecilia Cinelli, responsabile raccolta fondi individui, e Luciana Balzano, responsabile Progetti Italia.
0: Benvenute.
1: Buongiorno, benvenute. Prima di iniziare però io vorrei dare subito il numero, un numero importante perché con 5 euro al mese tutti noi possiamo contribuire a questo progetto e ai progetti importantissimi che ora ci racconterete. Allora il numero è 800 08 26 97. Mi raccomando, tenetelo a mente, noi ve lo ripeteremo nel corso della nostra chiacchierata. Cecilia, vogliamo allora iniziare raccontando proprio, per chi non conoscesse, che cos'è la Fondazione Albero della Vita?
2: Sì, la Fondazione L'Albero della Vita è una realtà che lavora appunto da 30 anni a favore di bambini e famiglie in stato di povertà e fragilità sociale. Diciamo che al centro di tutti i nostri progetti ci sono sempre i bambini. Questo perché sappiamo che nelle situazioni di disagio sono loro ovviamente i soggetti da proteggere, i soggetti più deboli. E tutto il nostro lavoro è guidato dalla convinzione che tutti i bambini dovrebbero avere gli stessi diritti, le stesse opportunità e nessuno dovrebbe restare indietro.
0: Luciana, voi siete operativi in Italia e anche all'estero, nel mondo?
3: Sì, siamo presenti in Italia e nel mondo con oltre 45 progetti attivi, ma il cuore del nostro intervento resta quello in Italia, perché, come hai ricordato prima, le condizioni sono sicuramente peggiorate per i nostri bambini. Un bambino su sette vive in povertà assoluta. Questi bambini sono bambini molto vicini a noi, sono i compagni dei nostri figli, nipoti, i figli dei nostri vicini. E per questo dal 2014 abbiamo un programma di contrasto alla povertà su tutta Italia. Siamo presenti in 6 città, siamo a Napoli, Catanzaro, Palermo, Perugia, Milano e Genova.
1: Cecilia, quando si parla di progetti, si parla di povertà, si intendono tante forme di povertà, lo abbiamo detto, ci sono bambini che non hanno davvero nulla. Voi vi concentrate molto sul contrasto alla povertà educativa?
2: Sì, corretto. Ci sono tante forme di povertà, la povertà economica, sociale, culturale e anche educativa. Quella economica la conosciamo tutti. I genitori che vengono e ci chiedono aiuto sono veramente persone che hanno la preoccupazione se fare la spesa o acquistare lo zaino per i propri figli o le scarpe nuove. Però poi c'è una povertà che è quella educativa, che probabilmente è più invisibile ma non meno drammatica, ed è appunto quella educativa. Parliamo dell'impossibilità per questi bambini di fare delle attività per la maggior parte di noi assolutamente scontate e normali. Quindi acquistare un libro, andare una volta all'anno al cinema, fare un'escursione, una gita. E questo vuol dire ovviamente sentirsi esclusi, restare indietro rispetto agli altri compagni, agli altri amici.
0: Fra le tante storie che ci sono, Luciana, ce n'è una che vuoi presentarci quest'oggi per raccontare, farci rendere ancora più evidente i bisogni e anche il vostro operato, naturalmente.
3: Certo, le storie che incontriamo sono tantissime. Alcune sono molto difficoltose, molto anche dolorose. Poi invece ci sono le storie della quotidianità, quella dei bambini che incontriamo tutti i giorni, come Marco, un bambino di 10 anni di Milano, che semplicemente sceglie che la geometria non fa per lui. La verità è che sceglie questo perché sa di non poter chiedere ai genitori quelli che sono i materiali giusti per studiare, le squadre, le mine, l'album. Quindi questo bambino, come tanti altri, semplicemente sceglie che quello non è per lui. Questo è quello che noi cerchiamo di contrastare tutti i giorni, dando il materiale giusto ai bambini per studiare, ma soprattutto offrendogli delle opportunità educative, delle esperienze che diversamente non farebbero.
1: E allora è importante sottolineare che il contrasto alla povertà educativa non si risolve con un intervento singolo, come ci è fatto capire dalla storia di Marco, ma con dei percorsi che durano mesi e a volte anni. Ed è per questo che c'è bisogno dell'aiuto di tutti noi. E allora ripetiamolo ancora una volta. Il numero è 800 08 26 97. Guardiamo lo spot dell'Albero della Vita.
4: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su sette vive in povertà economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita Luca può avere da mangiare.
5: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
4: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
3: I bambini non possono aspettare.
5: Dona 5 euro al mese. Chiama al numero 800 08 26 97 o vai sul sito.
4: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
1: 800 08 26 97 oppure ricordiamo anche il sito che è www.quandomancatutto.it. E allora ripartiamo proprio dal nome al sito, Quando Manca Tutto. Luciana, l'abbiamo visto nello spot, cosa vuol dire quando davvero manca tutto. Ci racconti quali sono le attività che fate proprio per contrastare questa situazione?
3: Mi piace dire da subito che le nostre attività sono gratuite per i nostri bambini e per le famiglie che incontriamo e sono continuative. Per i bambini offriamo sicuramente lo spazio compiti per sostenerli nello studio, ma attività educative, laboratori, uscite didattiche, teatro. Soprattutto forniamo appunto i kit scolastici ad inizio anno e diamo loro la possibilità di fare sport durante l'anno. Per i genitori invece lavoriamo su diversi livelli. Uno è l'accompagnamento alla ricerca di lavoro, all'orientamento, ma anche sostegno materiale laddove è necessario. Ma soprattutto gli stiamo vicini e li ascoltiamo. Perché come Papa Leone ha recentemente ricordato, quando manca l'accesso ai servizi di base è una tragedia e per le nostre famiglie è tragico non poter sostenere i loro bambini nei bisogni immediati. Quello che noi facciamo è stargli accanto per non farli sentire soli, creare una rete intorno a loro.
0: Tutto quello che ci stai dicendo è possibile grazie a quel numero che vedete in sovraimpressione, che è l'800 08 26 97, per donare 5 euro al mese oppure sul sito quandomancatutto.it. E tutto questo è possibile grazie a chi ha scelto di sostenere l'Albero della Vita, come vediamo in queste immagini.
6: Vivere nelle periferie di alcune città italiane significa per i bambini e le loro famiglie non avere le possibilità che hanno gli altri. Gli edifici sono degradati. I rifiuti rendono l'aria irrespirabile. Le case, spesso sovraffollate, sono in pessime condizioni. Non ci sono parchi gioco o centri culturali. I ragazzi trascorrono in strada le loro giornate.
7: Mi chiamo Maria Concetta Cosimano, ho 26 anni e sono una mamma di due gemelli, Michele e Vittorio. Sono venuta a conoscenza dell'Albero della Vita tramite dei parenti che hanno i bambini che frequentano il doposcuola qui. Per me io ho trovato una famiglia e diciamo che loro sono stati un supporto molto importante perché mi hanno aiutato tanto a capire cosa potevo fare e dove potevo arrivare.

0: all'inizio, quando venivo qua per fare i compiti, cioè alzavo sempre la mano per chiamare qualcuno, ma poi mi hanno fatto imparare che bisogna prima tentare di provare e poi alzare, se non poi non si riesce, si alza la mano. E ho scoperto che riesco a fare le cose.
1: Poco fa Luciana ci diceva che l'albero della vita è operativo in Italia in diversi luoghi. Allora noi ci vogliamo collegare con Palermo, dove troviamo e diamo il buongiorno a Serena Fleres, coordinatrice di Varcare la Soglia a Palermo. Buongiorno Serena.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e tutte.
1: Serena, allora ci racconti Dove ti trovi e perché è così importante la presenza della Fondazione lì a Palermo?
3: Sì, ci troviamo nel cuore dello Zen 2 di Palermo, una delle periferie delle città di Palermo, in un territorio complesso perché è segnato da una forte fragilità sociale ed economica. Noi siamo qui presenti dal 2014 con una presenza costante nel territorio e il nostro impegno è un impegno quotidiano per garantire e offrire ai bambini e alle bambine e alle famiglie delle opportunità concrete di crescita e di riscatto sociale.
2: Serena, ci racconti i progetti che portate avanti?
3: Sì, noi siamo presenti grazie a due centri all'interno del quartiere Zen. Uno è storico, aperto dal 2014, che si occupa delle attività con i bambini e le bambine e le famiglie del quartiere. La seconda sede è una sede nuova, inaugurata nel 2024, e ha una storia bellissima perché era un immobile dissequestrato per mafia che noi abbiamo, diciamo, richiesto una volta avvenuto il dissequestro per restituirlo al quartiere con l'idea di occuparci di adolescenza e quindi dare una continuità educativa ai nostri ragazzi che conosciamo dall'infanzia per poter dare appunto l'opportunità di seguire sempre un percorso educativo valido. Il nome è Putia dei Sogni. La nostra sede si chiama Putia dei Sogni ed è il nome scelto dai ragazzi e dalle ragazze che lo frequentano. La putia significa bottega e all'interno della bottega tu trovi qualsiasi cosa per creare un qualcosa. Per noi la Putia dei Sogni è una possibilità per poter sognare in grande e creare le condizioni per far sì che i ragazzi e le ragazze del quartiere Zen siano liberi di sognare in grande.
1: E noi ci auguriamo che non manchino mai i sogni all'interno della Putia dei Sogni. Serena, sono tanti anni che tu operi in contesti difficili, allora volevamo chiederti che cos'è che ti spinge, che cos'è che ti motiva ogni giorno.
3: Allora, io sì, da tanto che lavoro in questi contesti e lavoro per l'albero della vita da tanti anni, conosco bene il quartiere, le famiglie, le storie dei bambini e delle bambine. È più una missione, però io mi sento di dire che sono grata a quello che faccio ogni giorno perché arricchisce me come persona e come professionista. Conosco quello che mi motiva, sono tante le cose che mi motivano quotidianamente, ma sicuramente ci sono tante cose che mi fanno da monito, cioè non mi fanno dimenticare mai il motivo per cui noi siamo qui all'interno di questi contesti. E sono inevitabilmente le storie delle nostre famiglie, dei nostri bambini e bambine che noi nelle nostre sedi accogliamo. Loro si sentono protetti, affidano a noi le loro gioie e anche i loro dolori. E allora ci sono tante storie che sono per me da monito e mi motivano, come la storia che per me personalmente mi colpisce ancora oggi ed è la storia di Anna, una bambina, non una nostra bambina di 8 anni che vive e ha vissuto la condizione di estrema povertà della famiglia, tanto da dire alla mamma un giorno, che mi racconta lei stessa, la mamma mi racconta un giorno, la bambina capendo, no, il dolore e la difficoltà economica perché da mangiare non c'è niente in quel momento a casa, si sveglia una mattina e le dice: mamma, non ti preoccupare, alla maestra dirò che la merenda l'ho dimenticata a casa. E questo, sentirlo raccontare da una madre, sentire tutto il dolore che una madre può avere in quel momento, no? Sentire queste parole dalla bocca della propria figlia, fa male. E questo fa sì che in me personalmente ci sia sempre un obiettivo chiaro in mente. Innanzitutto mi fa capire quanto è brutale la povertà, perché non ti può far, non può far sì che una bambina possa scegliere la merenda con cui andare a scuola, ma ti dà la responsabilità di dare un conforto a una madre che è disperata in quel momento. E quindi questa è una cosa che ho bene in mente quando sento le storie dei nostri bambini. E poi una cosa importante è che quando noi sentiamo che i dati sulla povertà sono in crescita, per noi che lavoriamo nei territori, hanno un significato importante perché sono nomi, sono storie, sono bambini che vediamo crescere nelle nostre sedi. E quindi per me non solo mi motiva, ma è un monito per me per di non dimenticare mai che qui siamo all'interno in questi contesti per garantire i diritti alla felicità, il diritto che non si può negare a un bambino e a una bambina di vivere in serenità.
2: Grazie Serena, grazie davvero per tutto quello che fai e che fate. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: E allora, come dice Serena, non si può negare il diritto alla felicità, il diritto a sognare, il diritto a realizzare i propri desideri a un bambino, perché gli togliamo proprio il diritto a vivere la vita che vorrebbe. Io vorrei farvi vedere in questo momento anche gli occhi che vediamo, gli occhi di Lucianna nel sentire la storia, perché voi siete a contatto con questi bambini. E allora ripetiamolo ancora una volta, perché non serve un aiuto una tantum, ma serve un sostegno che possa garantire dei percorsi che contrastino la povertà, l'abbiamo detto, quando manca tutto, ci sono tante forme di povertà. E allora ve lo ripetiamo ancora una volta, il numero è 800 08 26 97. Con 5 euro al mese noi possiamo aiutare tutti questi bambini e le loro famiglie. Cecilia, siamo in un periodo dell'anno per molti bello, perché si avvicina l'estate, si iniziano a progettare e programmare le vacanze, però per molte famiglie abbiamo detto che un bambino su 7 vive in povertà assoluta. Si apre invece un periodo molto delicato, perché molti non possono nemmeno immaginare le vacanze. E tutto questo è molto difficile da gestire. Voi cosa fate?
4: Sì, sappiamo che tra pochissimi giorni si conclude la scuola e si apre quasi 3 mesi di pausa che, appunto, come dicevi, per tante famiglie è bellissimo, l'estate, le vacanze, ma tutte le persone che ci chiedono aiuto non hanno assolutamente la possibilità di pagarsi un centro estivo né tantomeno una vacanza. E questo veramente è un periodo di grandissime preoccupazioni, veramente drammatico, perché questi bambini rimangono per strada, giocano per strada per tanto tanto tempo. E noi restiamo aperti anche d'estate, non chiudiamo, quindi, come diceva Luciana, ci siamo tutti i giorni e offriamo tutta una serie di attività in tutti i nostri centri, mi sento dire bellissime, perché veramente andiamo dall'uscita in piscina al mare, alla fattoria didattica, al cineforum, ai laboratori, tutte attività appunto gratuite che questi bambini, queste famiglie non potrebbero mai permettersi. E pensare che questi bambini possano tornare a scuola a settembre e raccontare di aver fatto queste attività, non sentirsi diversi, portarsi un bel ricordo, per noi è la gioia più grande.
1: Tutto ciò che vi stiamo raccontando è possibile grazie a un piccolo aiuto continuativo, donando 5 euro al mese e chiamando il numero verde gratuito 800 08 26 97 o andando sul sito quandomancatutto.it. Grazie all'Albero della Vita, grazie
2: Grazie,
1: Cecilia, grazie Luciana. Buona giornata e buon operato. Noi ci interrompiamo qualche istante di pubblicità e poi torna a trovarci Padre Antonio Spadaro. Rimanete con noi.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà, economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita, Luca può avere da mangiare.
3: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Chiama il numero 8.

0: Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus richiedi un sensore gratuito.
1: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
2: Mamma, andiamo.
1: Don't worry, Be Ready.
3: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Ehi, Felix, è arrivato Robby.
5: Ho portato la cena.
4: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura. Ogni momento è perfetto per qualche marachella. E dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
6: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. E allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza.

0: giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili. Qualcuno però può avere l'impressione che non finiscano mai. Oggi questo dipende sempre più dal ricatto delle aspettative e dalla pressione delle prestazioni. È la menzogna pervasiva di un sistema distorto che riduce le persone a numeri, esasperando la competitività e abbandonandoci a spirali d'ansia. Proprio questo malessere spirituale di molti giovani ci ricorda che non siamo la somma di quel che abbiamo, né una materia casualmente assemblata di un cosmo muto. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo.
1: Mi tornano in mente anche le parole rivolte ai giovani nel viaggio apostolico fatto in Africa. È evidente che c'è un futuro che vede, che è evidente, insomma, nei giovani a cui si vuole rivolgere Papa Leone.
2: Ma non solo, questo discorso all'università è da mettere in diretta connessione con l'enciclica, perché appunto abbiamo sentito le ultime parole di questa clip, dicevano noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Ecco, quindi qui c'è la saldatura. Questo discorso all'università è un discorso molto interessante da leggere e rileggere, perché è chiaro, noi giornalisti ne abbiamo dato una vulgata mainstream, ovviamente, cioè abbiamo puntato sui temi più impattanti per la sensibilità di questi momenti, di questi giorni, di queste settimane, e abbiamo puntato sulla questione delle armi, un riarmo che è finta pace, non aiuta appunto la pace. Ma è un discorso costruito con un tessuto molto sapiente che sotto questo tema mainstream ha una antropologia di fondo. Il Papa pone due domande fondamentali. Una la pone ai giovani e una la pone a noi adulti. Ai giovani dice: chi sei? È la domanda fondamentale dell'antropologia cristiana. Cioè, che cos'è l'uomo? Che cos'è l'uomo, perché te ne ricordi, dice il Salmo, no? Ma tutto si gioca su questa domanda, perché se l'uomo è appunto una macchina, un algoritmo, la somma di quello che si ha è un conto. Se l'uomo ha un valore a prescindere da tutti questi elementi, per cui il povero e Elon Musk valgono dal punto di vista della dignità umana nella stessa identica maniera, è tutto un altro conto. E il Papa a questo spinge i giovani, cioè a chiedersi chi sei, e a fare riferimento a un'antropologia che non si basi sul potere, sul denaro, sullo schiacciare gli altri. E poi a noi adulti pone una domanda che è veramente impattante per la nostra coscienza, e cioè: che mondo stiamo lasciando ai giovani? Ecco, dalla risposta a queste due domande, che penso arriverà anche in qualche maniera dall'enciclica, noi possiamo costruire davvero un futuro diverso. Per cui io invito i giovani e tutti noi a rileggere il discorso all'università, dove il Papa non ha nascosto di essere andato lì in visita pastorale. L'ha detto chiaramente, va bene? Quindi non si è spogliato della sua veste di pastore universale della Chiesa, ma ha posto delle domande che dovrebbero farci riflettere anche al di là, ripeto, dei temi mainstream.
3: E allora sicuramente rileggeremo il discorso che ha fatto e attenderemo il prossimo 25 maggio per l'enciclica, e sicuramente poi ne riparleremo insieme. Nel frattempo noi stiamo vedendo in questo momento Papa Leone che è arrivato in piazza San Pietro, dove splende un sole bellissimo oggi e c'è tantissima gente, è sempre il clima di festa e di gioia, vediamo l'abbraccio ai bambini e siamo davvero in attesa dell'udienza, mancano pochi minuti. Possiamo però volgere lo sguardo ai prossimi viaggi di Papa Leone. Saranno in Europa, vogliamo dire qualcosa, Spagna e Francia le prossime
2: mete. Spagna e Francia, e poi ci sono alcuni viaggi italiani molto interessanti, Lampedusa e poi anche la Terra dei Fuochi. Allora io direi che questi viaggi, l'abbiamo già detto in altre trasmissioni in cui ero presente, Questi viaggi costituiscono una sorta di programma pastorale, di

0: Papa Leone. E Papa Leone sta in qualche modo riportando l'attenzione sui grandi paesi europei, Spagna e Francia. Sappiamo che Papa Francesco invece prediligeva le periferie. Aveva torto Papa Francesco, ha ragione Papa Leone, viceversa. Dobbiamo uscire da questa logica binaria. Papa Francesco ci ha dato una sua interpretazione del viaggiare pontificio e Papa Leone ce ne sta dando un'altra. Dobbiamo metterle insieme perché sia le periferie sia i centri vanno visitati rispettando ciascuna la propria fisionomia. In Spagna, per esempio, il Papa andrà in una società di chiara matrice cattolica, di chiara matrice cristiana, un grande stato cristiano fin dall'inizio del cristianesimo, ma che oggi rischia la secolarizzazione. E allora il Papa va lì anche per, diciamo, in qualche modo entrare in questa ferita e curarla con la parola di Dio. Secondo me si è parlato molto della tappa alle Canarie, dove sappiamo arrivano i flussi migratori dall'Africa, e questo sarà sicuramente una tappa importante, ma io vedrei che forse uno dei momenti principali della visita del Papa sarà alla Sagrada Famiglia di Barcellona, laddove l'arte, ne parlavate prima con padre Spadaro, laddove l'arte si è fatta messaggio cristiano. E la grande arte di Antoni Gaudí si è fatta messaggio cristiano. E allora il Papa ci ricorderà che esiste anche una cultura cristiana che oggi rischia di essere emarginata. Ricordiamo le vicissitudini di Benedetto XVI alla Sapienza, appunto, siamo in tema, e che invece va riportata al centro, perché in quell'arte, in quella cultura cristiana, c'è quell'antropologia che dicevamo prima. E poi la Francia, anche qui il Papa va a confrontarsi con la prima figlia del cristianesimo, la Francia, appunto, al punto che ancora oggi il Presidente della Repubblica o il Capo di Stato francese è canonico della Basilica Lateranense, pensate un po'. Quindi Macron è canonico della Basilica, canonico d'onore della Basilica Lateranense. Ma la Francia ha sposato, dalla Rivoluzione francese in poi, la religione della laïcité, che diventa laicismo spesso. Allora il Papa va a confrontarsi con questa cultura e a dire alla cultura della laïcité, della separazione assoluta tra Stato e Chiesa, tra cristianesimo e ragione, che dalla fede cristiana la Francia e tutti quelli che credono nella laïcité non hanno nulla da temere, anzi potranno avere grandi benefici. Volevo completare ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che tutto quello che sta succedendo nel mondo sarebbe da interpretare come una sorta di rivincita di Dio. Mi avete messo da parte, vedete quello che sta succedendo. Dio non ragiona in questi termini, ovviamente, però è una chiave di lettura molto interessante, perché ci dice appunto che mettere da parte Dio non va a beneficio dell'uomo.
1: Abbiamo visto nel frattempo, ci continuano ad arrivare le immagini da Piazza San Pietro, un fuori programma, è sceso giusto qualche istante fa Papa Leone a salutare, credo, studenti e studentesse della LUIS, dell'università, perché c'era il cartello. Poi avremo modo di vederne e saperne di più. Allora, il richiamo all'unità è un qualche cosa che fa parte, diciamo, del pontificato di Papa Leone, a partire anche proprio dal suo motto, ma anche dagli incontri che ha fatto. Mi vengono in mente le chiese orientali, ma non solo. C'è una questione di cui si sente tanto parlare adesso, che è quella dei lefebvriani. Allora, ci vuoi aiutare a capire qualcosa in più, Mimmo?
0: Sì, è una questione spinosa, anche se numericamente molto limitata. Un piccolo scisma è stato definito a suo tempo, quando Monsignor Lefebvre, eravamo negli anni 90, c'era Giovanni Paolo II, ordinò quattro nuovi vescovi senza l'autorizzazione del Papa. E sappiamo che questo è un atto scismatico, secondo il diritto canonico. Ecco, da allora in poi si è cercato in tutti i modi di ricomporre questa frattura. Frattura derivante dal fatto che Monsignor Lefebvre e i suoi seguaci non hanno mai accettato l'insegnamento del Concilio Vaticano II. Oggi abbiamo un Papa che nelle udienze generali ci sta rileggendo i documenti del Concilio Vaticano II, anche perché effettivamente, un po' di mea culpa dobbiamo farlo anche noi cattolici, spesso il Concilio Vaticano II, ce l'ha detto anche Benedetto XVI, è stato interpretato in maniera troppo estensiva e non risponde né alla lettera né alla lettera dei documenti né allo spirito dei padri conciliari, questa lettura troppo estensiva. Allora Papa Leone sta facendo un'operazione filologica, potremmo dire, cioè rileggiamo i documenti e vediamo che cosa effettivamente dicono i documenti del Concilio Vaticano II. Monsignor Lefebvre rigettava in toto l'insegnamento del Concilio Vaticano II, ritenendolo non conforme alla tradizione cattolica. Da qui tutto quello che abbiamo detto. Adesso siamo di fronte, il 1° luglio è stata annunciata una nuova ordinazione di vescovi che allargherebbe la frattura piuttosto che andare verso la sua ricomposizione. Io non so come come andrà a finire questa storia, non ho la palla di vetro, nessuno ce l'ha ovviamente. Ho fiducia che questo appello all'unità che Papa Leone sta facendo nella Chiesa a tutti i livelli possa fare breccia nel cuore dei lefevriani, perché alla fine si possa trovare un punto di incontro, un punto di reciproco intendimento piuttosto che fraintendimento, e si vada verso una nuova unità della Chiesa, perché è vero che numericamente parlando questa ferita è piccola, ma anche la più piccola ferita all'unità della Chiesa è una ferita dolorosa per tutti noi.
2: Grazie Mimmo, che hai chiarito una questione per molti, anche per noi, complessa. Intanto noi vediamo che il Papa sta per arrivare e per dare inizio all'udienza cogliamo l'occasione per ringraziarti per essere stato con noi, e io nel vedere queste immagini della piazza di oggi mi tornano alla mente le immagini che ho vissuto da poco a Pompei, quando eravamo lì in attesa, ero anch'io, ho avuto la fortuna di essere in quella piazza per raccontare, per vivere proprio l'emozione dell'arrivo del Pontefice. Vuoi, abbiamo pochi secondi, però dire qualcosa proprio sulla visita del Papa a Pompei?
0: La visita del Papa a Pompei è stata anche questo un programma pastorale, perché il Papa è andato nel luogo in cui la Vergine Maria ha rivoluzionato la storia in qualche maniera di quel posto, di quel luogo, di quella regione, e lo ha fatto attraverso la preghiera e la carità. Ecco, preghiera e carità sono probabilmente, anzi senza il probabilmente, anche il programma pastorale di Papa Leone, come di tutti i suoi predecessori.
1: Grazie. E noi ti ringraziamo allora Mimmo, grazie a Mimmo Bolo per essere stato con noi, per averci accompagnato durante l'arrivo del Pontefice, pronto per iniziare questa udienza, quindi diamo la linea e noi ci vediamo dopo.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.

0: 恭读《圣保禄宗徒之厄弗所人书》。天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期一满，就使天上和地上的万有总归于基督。以上是天主的圣训。
1: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor.
2: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم، ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب.
3: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione, che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico che ha attraversato la Chiesa nel corso del XX secolo, il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità e rivelato in Cristo, secondo l'affermazione di San Paolo. Ecco dunque il mistero cristiano, l'evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero. Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal

arco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, Egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua Sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, Lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia. È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia, la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve. Diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito. Questa è l'opera della nostra redenzione, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione. Nella Santa Liturgia, tale comunione si realizza per mezzo dei riti delle preghiere. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede, secondo il celebre detto «lex orandi, lex credendi» e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale. La parola proclamata, la celebrazione del sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio, tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II. Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia. Tuttavia, ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune. Essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica e al tempo stesso interiore ed esteriore. Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. In questo modo, la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo nel Signore, e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza.

0: 40 anni fa, San Giovanni Paolo II pubblicò l'enciclica Dominum et Vivificantem, nella quale ricordava che lo Spirito Santo è la luce dei cuori e ci permette di chiamare per nome il bene e il male. In attesa della Pentecoste, chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i Suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra, e di rinnovare il volto della terra. Vi benedico tutti.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Przed 40 laty święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, w której przypomniał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazwać po imieniu dobro i zło. Oczekując pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swoimi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze ziemi. Wszystkich was błogosławię.
2: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli della parrocchia Regina Pacis di Angri, che celebra il centenario di fondazione. E li esorto a guardare a Maria per lasciarsi attrarre dal suo esempio e dalla sua santità. Saluto poi il gruppo della Basilica Santa Rita da Cascia e sarò lieto di benedire la fiaccola del perdono e della pace, simbolo del gemellaggio con la città di Chicago. Accolgo con affetto i partecipanti alla manifestazione promossa dal Movimento dell'Etica nello Sport e ringrazio i giovani atleti che hanno realizzato un saggio ispirato alle loro attività sportive. Cari amici, voi avete una missione nobile: custodire l'anima dello sport. Ricordate che il vero traguardo non è la vittoria materiale, ma il rispetto dell'avversario, la lealtà del gioco e l'inclusione di tutti. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli, augurando a ciascuno di servire sempre Dio nella gioia e di amare il prossimo con spirito evangelico. A tutti la mia benedizione.
3: Mm.

0: Ritorniamo in diretta, termina in questo istante l'udienza di Papa Leone e noi ripartiamo con i viaggi dell'8 per 1000. Parliamo di Milano, dove i servizi di prossimità sono stati attivati nel 2020 in una zona periferica di Milano, il quartiere Forlanini, per dare una risposta alla necessità delle persone più fragili, in particolar modo gli anziani. È nata l'associazione Onos, che in greco vuol dire asino, colui che si fa carico del peso degli altri.
1: Il progetto è rafforzato dallo spazio anziani, che è stato proprio realizzato grazie ai fondi dell'8 per 1000, che ha il suo centro in una zona, in un complesso denominato Case Bianche, grande spazio agli anziani. Quindi partiamo con questo viaggio.
2: Ci troviamo a Milano, quartiere Forlanini, dove nascono i servizi di prossimità. Hanno una lunga storia, nascono negli anni 2000 e nascono perché attraverso un censimento la Caritas del territorio analizzò i problemi e le necessità della popolazione anziana.
3: I servizi di prossimità sono delle attività che si svolgono a favore delle persone più fragili di questo quartiere, in particolare anziani, ma non soltanto, con l'obiettivo di appunto farsi prossimo, cioè di farsi vicini alle esigenze delle persone, ma anche di avvicinare le persone alle istituzioni e ai loro diritti.
2: I bisogni specifici di questo quartiere sono innanzitutto, allora, c'è una grande solitudine, soprattutto nelle persone anziane. C'è una forte immigrazione, per cui ci sono bisogni anche legati alle richieste di permessi di soggiorno, ricerche di lavoro e poi soprattutto il bisogno della casa.
4: Servizio prossimità, buongiorno.
3: Il primo diritto è quello di essere informati. L'altra attività di cui noi ci occupiamo è l'accompagnamento proprio fisico delle persone anziane ai luoghi di cura. L'altra attività fondamentale è quella della socializzazione.
5: Accolgo gli anziani quando arrivano e cerco un po' di relazionarmi con loro. A me personalmente ha dato molto, perché quando un anziano si lega a te, poi c'è tutto questo amore proprio gratuito, cioè non senza niente in cambio, cioè è meraviglioso. Quindi per loro, cioè, questo centro è proprio un porto sicuro.
3: L'associazione Onos raccoglie tutti gli anni delle offerte da parte delle persone di questa comunità e in questi anni ha usufruito anche di contributi da parte dell'8 per 1000.
2: Onos perché deriva dal greco, il significato è asino e l'asino è l'animale che porta la somma, che porta il peso degli altri.
3: Queste attività fanno bene sia a chi partecipa ma anche molto a chi dà aiuto, perché fare del bene fa bene e dà reciproca soddisfazione ad entrambe le categorie di persone.

0: E su queste note termina il viaggio di quest'oggi, vi diamo appuntamento a domani però.
1: Sì Giacomo, domani andremo in provincia di Taranto alla Terza, dove si svolge una festa, la festa di Maria Santissima Mater Domini. Quindi mi raccomando, questo e tanto altro, noi vi aspettiamo qui.
0: Quel che bolle in pentola, rimanete con noi.

Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99 euro.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina. Qui a Quel che bolle in pentola su TV 2000, a quest'ora siamo pronti a cucinare e c'è il nostro chef Fabio Cinelli, come sempre, buongiorno.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno ai nostri amici a casa.
0: E i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Le nostre amiche e i nostri amici a casa hanno visto già il nostro chef all'opera con dei petti di pollo a fette che hai adagiato sulla carta forno.
1: Sì. Perché poi questa ci aiuterà a avvolgerli.
0: Quindi facciamo un rollè.
1: Facciamo un rollè di pollo.
0: Che bello, io adoro il rollè di pollo. Adesso vado a leggere gli ingredienti, così i nostri amici e le nostre amiche a casa potranno riprodurre questa ricetta così come tu ce la insegnerai oggi. Per fare il rollè di pollo lardellato occorrono 800 g di petto di pollo a fette, 2 spicchi di aglio, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 100 ml di vino bianco, 2 rametti di rosmarino, 200 g di prosciutto cotto, 50 g di provolone, 40 g di parmigiano grattugiato, 100 g di pancetta a cubetti, 200 g di pancetta a fette tesa, timo, sale e pepe, paprika, strutto e un chilo di patate. Quindi questo bel rollè avrà come contorno delle patate. Ma
1: sì.
0: Perché lardellato?
1: Lardellato è una tecnica per introdurre all'interno della carne dei pezzi di lardo o pancetta, perché viene permesso anche questo, per dare più sapore, morbidezza col rilascio dei grassi, più sapore. Ormai è stato anche sdoganato un pochino il fatto di utilizzare la pancetta per avvolgere la carne e ci viene concesso il termine di lardellatura anche in quel caso.
0: Ma nel caso io con la pancetta avvolgessi i gamberi, perché ho visto fare anche quello, anche quelli si chiamano gamberi lardellati?
1: Potremmo chiamarli anche in quella maniera, ma è una ricetta risale un po' anni 80.
0: Diciamo che sono
1: buonissima,
0: una nostalgica in
1: buonissima,
0: cucina.
1: Buonissima, ma anni 80.
0: E dici un po' che cosa hai fatto, chef? Hai messo su questo...
1: Io prima ho messo un pochettino di grasso, ovvero di
0: lo
1: sugna,
0: strutto.
1: Lo strutto di sugna, sul nostro pollo. Sembra un'assurdità, dice una carne magra, però risulterebbe essere un pochino troppo magra per fare un rollè. E allora l'abbiamo ammorbidita, arricchita con un pochino di strutto, perché anziché il piatto di pollo potremmo anche andare ad usare un pollo disossato intero, in quel caso avremmo la pelle, quindi una parte grassa maggiore. E noi abbiamo un po' sopperito con l'aggiunta dello strutto.
0: E anche il sale hai messo sulle fette di petto di pollo?
1: Non ne ho messo di sale perché abbiamo cosparso un pochino di parmigiano. E quindi questo naturalmente ci dà una sapidità importante. Poi abbiamo messo il prosciutto, stessa cosa. E quindi diciamo che andremo a regolare la pancetta all'esterno. No, non me la sentirei di salare la carne.
0: Ho capito. Quindi lo avvolgi in questo senso, non in orizzontale ma in verticale.
1: Esatto.
0: Quindi hai farcito queste belle fette di pollo e poi dopo lo avvolgi su se stesso.
1: Sì, le faccio girare, le prime le faccio girare aiutandomi con la carta.
0: Voi lo fate il rollè di pollo, amici Sonia e Luigi?
2: Sì, secondo me è un ottimo piatto anche per riutilizzare degli avanzi, perché io per esempio ci metto della verdura dentro, oltre al prosciutto, al formaggio, magari se sono avanzati degli spinaci ripassati in padella, li metto all'interno.
0: Brava, anch'io faccio così, oppure ci metto proprio la frittatina.
2: Anche?
0: Sì.
2: Anche.
0: Luigi, tu?
3: Io ti posso raccontare che l'origine del rollè è contadina, in quanto i contadini con le carni dei polli ruspanti facevano questi rollè mettendo verdure e avanzi di carni suine insaccate.
1: Alla fine diventa un contenitore.
0: Diventa
1: cui possiamo...
0: anche un po' una ricetta del riciclo, volendo. Perché
3: esatto.
0: Io, per esempio, anche se mi avanzano dei pezzetti di scamorza o del prosciutto,

0: prosciutto o altri tipi di formaggio mischio, tanto quello che ci metti ci trovi, come si dice sempre.
1: Sempre
0: mi è piaciuto anche farlo a volte con l'uovo sodo. Sai anche come si fa il polpettone? Metto l'uovo sodo così poi quando tagli le fette ci sono le fette
2: così. Bello anche così da vedere la cromaticità del verde, del giallo, dell'uovo, del bianco.
0: Infatti. E devo dire che la cosa più difficile è proprio andare a completare, ad avvolgere bene senza far aprire queste fette, ma vedo che il nostro chef è bravissimo con la sua manualità e soprattutto le fissa con questa pancetta tesa invece,
1: sì,
0: all'esterno.
1: Tesa. Ne abbiamo anche a cubetti che potremmo andare a introdurre all'interno del nostro preparato in maniera un pochino particolare. Io uso le forbici, ma esiste uno strumento fantastico che è questo, che è un ago appositamente usato per l'ardellatura, che si presta però su pezzi di carne intera. Luigi è uno
3: lo chef
1: bravissimo.
3: Ha proprio ragione,
0: vero?
3: Nei pezzi di carne interi magri, per ammorbidirli e dare più sapore, si fanno delle piccole incisioni e con questo strumento si inseriscono i pezzi di lardo.
0: Io lo usavo invece per inserire, per dire, nell'arista i pezzi di aglio, anche per insaporirla dall'interno.
1: Sì, vabbè, noi perché adesso stiamo parlando di l'ardellatura, ma è buono per introdurre qualsiasi cosa all'interno dei nostri preparati.
0: La cosa più difficile adesso, dopo aver avvolto il nostro rollè con la pancetta, è legare, come l'arrosto, la legatura.
1: C'è chi usa la rete, chi usa lo spago. Adesso si usano gli elastici, molto più pratici.
0: Molto più pratici.
1: Di varie misure, si pongono intorno alla carne e tengono la cottura, le temperature. Io faccio un nodo.
0: Una sorta di cappio.
1: Sì.
0: Hai avvolto partendo dal basso.
1: Sì, lo leggo.
0: Hai stretto e
1: lo
0: poi
1: passo avanti.
0: Mette un pollice a fermare, gira intorno, passa sotto. Ah, ma non è difficile, vedi?
1: Questo diciamo che è il metodo più semplice. C'è chi lo fa a doppia mano, insomma è una cosina. Terreno di studio.
0: Eh sì, perché io ho cercato di imparare dal mio macellaio, ma lui fa con le mani, triangolo,
1: sì,
0: fa tutta una roba impossibile.
1: Diversa. Noi invece siamo tenuti su una legatura classica che a casa possono fare anche le nostre amiche neofite, affinché insomma sia tutto più fruibile, perché insomma noi ci rivolgiamo alle nostre amiche, sono a casa.
0: È vero, non è difficile.
1: Noi vogliamo, no.
0: E il nostro bel rollè va nella teglia con la carta forno.
1: Sì.
0: Irrorato anche.
1: Allora, il vino io lo metto dopo un pochino che cuoce, dopo 10 minuti che cuoce, io lo tiro fuori e lo vado a bagnare.
0: A metà cottura, così come hai fatto con lo stinco di maiale, mi sembra, una volta.
1: Sì, facendolo con la birra, però in quel caso lo facemmo con la birra.
0: Benissimo. Allora, io intanto, come vedi, ho sgomberato, ti serve ancora il coltello?
1: No, mi rubo questo.
0: Un po' di rosmarino, sì, che dà sempre sapore, accompagna il nostro rollè e lo rende anche più bello. Ed ecco che è pronto per andare in forno. Stai spargendo, posso far vedere, un po' di paprika.
1: Grazie, anche me l'hai messa a favore.
0: Per insaporirlo ancora, ha messo un po' di paprika. Il nostro chef è paprika dolce o piccante?
1: Dolce, dolce.
0: Bene.
1: Trovo la paprika piccante un pochettino troppo invasiva.
0: Le patate invece le mettiamo lì.
1: Le abbiamo tagliate, lavate, tagliate. Io le lascio con la buccia.
0: E le abbiamo insaporite con olio, sale e rosmarino.
1: Timo. Non abbiamo usato timo e uno spicchio d'aglio lasciato, come si suol dire, in camicia, che abbiamo soltanto leggermente schiacciato.
0: Per dare un po' quell'aroma, quel sapore, quel profumino.
1: E poi ci concediamo questa cosa un po' così,
0: Fantastico. Quanto deve stare in forno?
1: Noi inforniamo a 180 gradi 30 minuti. 30 minuti.
0: 180 gradi 30 minuti, eccolo qua, pronto, va nel forno e mentre il nostro rollè di pollo va nel forno io faccio entrare la nostra ospite di oggi, Leandra Vitiello da Ponza, accompagnata da sua figlia Giorgia. Benvenute, ecco, il nostro chef ed io vi aspettavamo.
1: Ciao, benvenute
0: nella nostra cucina, ciao Giorgia, ciao Leandra, ci sono i nostri assaggiatori anche lì che vi salutano.
3: Benvenute, buongiorno.
0: E come prima cosa vedo che hai portato un libro di cucina, di ricette?
4: No,
0: è un libro?
4: Di famiglia.
0: È un album di foto allora,
4: sì.
0: Questo? Ah, ecco qua, che meraviglia! Chi sono questi tuoi nonni?
4: I miei nonni, sì.
0: E questa è tutta la famiglia, ci sono foto... Un pezzo della famiglia tutta ponzese.
4: Sì.
0: Una famiglia che... Ponza, è una delle più belle isole del Mediterraneo, i tramonti di Ponza, che cosa meravigliosa. E in queste foto c'è un po' la storia di tutta la vostra famiglia.
4: Sì.
0: Che bello, voi quindi nata, vissuta a Ponza, Giorgia che invece si è trasferita a Formia da un po',
5: esatto.
0: Vero?
5: Però d'estate ritorno

0: Sempre.
1: Ritorni perché avete un ristorante di famiglia nel quale tu aiuti, ti piace soprattutto fare
0: esatto.
1: I dolci, vero?
0: Sì.
1: Ed è bellissimo vivere a Ponza. Abbiamo delle foto che ci hai portato di scorci meravigliosi. Quella che vediamo qui, che cos'è?
2: È una foto. Chiaia di Luna.
1: Chiaia di Luna, una spiaggia bellissima.
2: Sì.
1: Ma tu vai in barca, fai il giro dell'isola o preferisci camminare a piedi?
2: A me piace più camminare a piedi.
1: A Ponza, vai sì. In giro. Con questi profumi, questa vegetazione così ricca.
2: Adesso il periodo della primavera poi è bellissimo.
1: È bellissimo, ci sono le fioriture.
2: Sì.
1: Bene, io ho preparato già gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare. Mettiamo questo libro lì nell'angolo sul carrello. Intanto facciamo spazio e arrivano questi ingredienti, il limone. Quindi oggi qualcosa che profumerà di limone. Lo zucchero e la farina. Giusto?
2: Sì.
1: E andiamo subito ai fornelli e iniziamo a preparare una cosa, una parte di
2: una
1: quello
2: parte.
1: Che ci occorre. Vieni, c'è il nostro chef che è già pronto qui, ci ha acceso i fornelli. Ecco, ti accomodi. Devo prenderla la farina però, anche lo zucchero, giusto?
2: Sì.
1: Ci servono subito. Il limone l'abbiamo già grattugiato lì, l'abbiamo nella pentola. Vieni, vieni Giorgia, vieni a vedere anche te. Allora, abbiamo farina, zucchero, qui c'è del latte.
2: Sì.
1: Che cosa abbiamo fatto con questo latte?
2: Gli abbiamo messo le bucce di limone.
1: È già caldo, è stato
2: sì.
1: Il limone in
2: infusione
1: nel latte. E poi anche nell'acqua c'è un limone che
2: è dello zucchero.
1: E dello zucchero. E questo ci servirà per fare una crema, vero? E che cosa dobbiamo, come procediamo per fare questa crema?
2: Allora, ci serve una piccola ciotola dove devo miscelare lo zucchero e la farina.
1: Prendo anche il colino che so che
2: sì.
1: Ci serve. Ecco, abbiamo tutti gli strumenti, quindi dobbiamo mettere
2: lo zucchero
1: nella ciotola.
2: La farina.
1: Quindi prima le polveri, come
2: sì.
1: Sempre questo procedimento. Mischiamo un po' le polveri.
2: Sì.
1: Il latte è già caldo. E cosa dobbiamo fare adesso?
2: Adesso versiamo il latte qui dentro e poi ci riportiamo
1: Vai.
2: Sul fuoco per addensare. Col colino ci aiutiamo, così filtriamo direttamente
1: le bucce di limone.
2: Le bucce di limone.
1: E dobbiamo far addensare questa crema, una crema senza uova, che ci servirà per fare la ricetta che Leandra è venuta a proporci oggi. Adesso dalla ciotola ritorna nella pentola,
2: sì.
1: Giusto? E questa crema piano piano si formerà. Mentre noi prepariamo la crema, vi lasciamo con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
1: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
0: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
2: Non ti amo più.
0: Mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo.
1: Chi è che vi adora? No, bravo.
3: La madre, dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
6: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
5: Ma quando ti ricapita?
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: Uno, due, tre.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
3: Lidia la Lince.
4: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
5: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
6: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
7: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: E bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Leandra Vitiello da Ponza sta preparando, sta montando le uova con lo zucchero. Abbiamo preparato questa fantastica crema prima ai fornelli senza uova, una crema che infatti ha un colore un po' più chiaro. Il nostro chef, sì, che ci dici di questa crema al limone?
9: Crema al limone senza uova?
8: Sì.
9: È una preparazione molto particolare, sicuramente, a cui non siamo abituati. Però aiuta in una cucina un pochino più light, un pochino più leggera, ma la difficoltà è anche la gestione, proprio per la mancanza di uova, quindi ci vuole un po' minimo di esperienza, ma mai iniziamo. Mai
8: e di esperienza Leandra ne ha tanta e la trasferisce a sua figlia Giorgia, che adesso è seduta con i nostri assaggiatori, che sono curiosi di sapere che cosa ci prepari adesso.
10: La delizia al limone.
8: La delizia al limone, il mio dolce preferito. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così che anche a casa possano rifare questo dolce buonissimo, famosissimo. Per fare la delizia al limone occorrono, per il pan di Spagna, 3 uova, 150 g di zucchero, 75 g di farina, 75 g di fecola di patate, 8 g di lievito per dolci. Per la crema, 500 ml di latte, 60 g di farina, 150 g di zucchero, la scorza di 2 limoni, 250 ml di panna semi montata e per la bagna 1 litro di acqua, 300 g di zucchero e la scorza di 2 limoni. Ed era questo quello che abbiamo preparato prima insieme alla nostra crema, la bagna per questo dolce. Come procediamo?
10: Allora, una volta montato lo zucchero con le uova, procediamo all'inserimento delle farine.
8: E la delizia al limone è un dolce famosissimo anche in Lombardia, vero?
10: Sì.
11: Anche in Lombardia.
8: Quindi ha messo sia fecola che farina nell'impasto.
10: E anche
8: che poi
10: il lievito adesso mettiamo.
8: Mettiamo anche il lievito. Che cosa ci dici, Sonia, di questo dolce? Ti piace? È il limone?
12: Allora, Lidia, mi piace tantissimo. L'ho mangiato in Costiera Amalfitana una volta che ho portato lui in vacanza, giusto un paio di giorni, e penso di aver mangiato la delizia al limone più buona in assoluto. Sicuramente quella di Leandra sarà superiore.
8: Vediamo, perché è una specialità quella che Leandra serve nel suo ristorante,
12: esatto,
8: a Ponza, vero?
12: Sì.
8: Giorgia, tu quante ne avrai mangiate di delizie al limone fatte da mamma?
13: Beh, un bel po'.
8: Ma vengono sempre bene o qualche volta?
13: Allora, gli errori ci sono sempre. Sicuramente noi per i clienti cerchiamo di dare sempre il meglio.
8: Sempre il meglio, questi clienti affezionati. Ma com'è la vita a Ponza? Quest'isola meravigliosa è l'isola con i tramonti più belli. Devo confessare che è l'isola dove sono stata con mio marito appena fidanzati. Ci siamo innamorati tantissimo. Le passeggiate, i bagni, questi giri in barca. Ecco qua un tramonto, infatti.
10: Su Palmarola.
8: Palmarola, esatto. Okay. Sì. E tu ci hai portato tantissime foto, prima un album addirittura. Ci sono anche delle foto d'epoca, di matrimoni, battesimi. Perché la tua famiglia è da sempre vissuta a Ponza, vero?
10: Sì.
8: E guarda, infatti qui c'è una foto bellissima. Questo cos'era? Che occasione è?
10: Un matrimonio di mio zio.
8: Lo zio paterno.
10: Paterno,
8: sì. Dimmi, chiedimi pure cosa ti serve.
10: Ok.
8: Abbiamo i pirottini.
10: Sì, già imburrati e infarinati.
8: Già imburrati e infarinati con questa forma un po' tondeggiante.
10: Sì, classico della delizia.
8: Della delizia che diventa come una cupoletta.
10: Sì. Li andiamo a riempire fino a metà.
8: Fino a metà di questo pan di Spagna, questo impasto che abbiamo preparato con uova, zucchero, farina, fecola, lievito.
10: Li battiamo un po' per bene l'aria.
8: E li metteremo nel forno per quanto tempo poi?
10: 180 gradi, 12-15 minuti, essendo che l'impasto è poco, cuociono
8: presto. Infatti questi che sono anche un po' la monoporzione che ama tanto il nostro chef.
10: Sì, sì.
8: Bene,
10: sì.
8: E mentre noi finiamo di riempire i nostri pirottini che andranno nel forno, guardiamo un attimo chi ti sta mandando un messaggio da casa, c'è qualcuno che ti pensa, guardiamo.
10: Vediamo
8: chi è.
14: Mentre voi siete a Roma, oggi ci siamo fatti questo bel dente.

0: Ci alzare, che ha portato il mio caro fratellino. Guardate che bello. Oh.
1: Ah, però chi è lei?
2: Questa è mia cugina Caterina.
1: E il fratellino che ha pescato il dentice, chi è?
2: Stefano,
1: suo fratello. Allora vado a mettere nel forno i nostri pirottini che sono lì. No, guarda, tanto questo forno è magico. Quanto tempo devono stare dentro?
2: 12-15 minuti al massimo.
1: L'abbiamo detto, 12-15 minuti al massimo per preparare la nostra delizia al limone. Allora, il rollè è in forno con i pirottini, con il nostro pan di Spagna per fare la delizia al limone, ma non finisce qui perché la nostra cara Leandra ci prepara un'altra ricetta. Che cosa ci fai adesso?
2: Un antipasto, la melanzana con i gamberi.
1: Melanzana con i gamberi, terra e mare. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la melanzana con i gamberi occorrono 2 melanzane, 5 gamberi rossi del Mediterraneo di grandezza media, basilico, olio extravergine di oliva. Allora Leandra, vieni con me che gli ingredienti sono già pronti qui ai nostri fornelli, mentre il nostro chef deve, prima di cominciare, deve tirare fuori dal forno il suo rollè. Il rollè che abbiamo infornato prima di pollo lardellato, vero?
3: Lardellato.
1: Bene, intanto vediamo come impiatta questo rollè, perché i nostri assaggiatori, ma anche Giorgia, mi sa, cominciano ad avere fame. Tra tutte queste
4: cose,
1: dobbiamo deliziarci, aspettando anche la delizia al limone che finiremo di preparare dopo. Allora, chef, come ti sembra sia venuto il tuo rollè?
3: Bene.
1: Che domande. Oste, com'è il vino?
3: Ovvio.
1: Mentre tu lo tagli, lo impiatti, noi ti teniamo d'occhio, ma nel frattempo cominciamo a preparare questa melanzana con i gamberi. Che cosa l'abbiamo fatta al forno prima?
2: Vengono prima cotte al forno.
1: Come si cuociono nel forno? Intere?
2: Intere, per 200 gradi per 30-40 minuti.
1: Ma così, non avvolte dentro la carta?
2: No, direttamente così.
1: Così teglia. Sulla teglia con un po' di olio? Niente, proprio solo arrostite. Vanno bucherellate o vanno lasciate?
2: No, vanno lasciate così e poi dopo si aprono.
1: Come quando si fanno i peperoni arrostiti, si mettono nel forno e via. Si spellano facilmente, le abbiamo lasciate raffreddare naturalmente. E poi che cosa si fa?
2: Allora, un filo d'olio in padella.
1: Vado subito con un filo d'olio nella nostra padella. È un antipasto, hai detto, lo servi nel tuo ristorante come antipasto.
2: Sì.
1: Basta olio?
2: Sì, basta.
1: Benissimo. Ed è un piatto che fa parte della tradizione, che te l'ha insegnato tua madre.
2: Veramente mia nonna ci aveva questa...
1: questa passione, questa di passione accostare che faceva... melanzane e gamberi.
2: Sì.
1: Hai portato delle foto bellissime di Ponza, ma la vita a Ponza è diversa tra estate e inverno, giusto?
2: D'estate col turismo abbiamo tutte le attività e quindi lavoriamo con il turismo. D'inverno ce la prendiamo con comodo.
1: Fai tante belle passeggiate, perché
2: passeggiate,
1: c'è una vegetazione bellissima.
2: Curiamo l'orto, insomma, un po' di piantine.
1: E tu le melanzane le prendi direttamente dall'orto?
2: Quindi
1: mare, terra, dai prodotti del tuo orto, il pesce
2: cerchiamo
1: pescato
2: di
1: da tuo marito produttore.
2: Sì, il più possibile i prodotti nostri.
1: E infatti poi si sente proprio un sapore diverso, genuino, aromatizzato poi con tutte le erbette che si trovano in giro per l'isola. Sì. In questo piatto è previsto il basilico da ricetta, ma tu hai visto che abbiamo della menta nel nostro piccolo giardino.
2: Sì. Rimane più fresco il piatto.
1: E con la melanzana la menta si sposa molto bene.
2: Sì.
1: Chef, come procede il tuo impiattamento?
3: Bene, un po' caldo.
1: Caldo.
3: Quindi naturalmente io consiglio alle nostre amiche di lasciarlo riposare un pochino, perché ci permette di sfruttarlo meglio, di dosarlo meglio, perché riusciamo a fare fette un pochino più sottili, quindi a casa in una comida domestica è molto più valido. Noi siamo in televisione, abbiamo i nostri tempi, i nostri modi. Le pietanze sono sempre buonissime.
1: Mi piace questa cosa che fai di lasciare le melanzane, le patate con la buccia. Però non tutte le patate possono essere lasciate con la buccia, sono quelle novelle o anche...
3: No, io lo faccio addirittura con patate di montagna, perché io sono in montagna, quindi con una buccia abbastanza importante. Per me è una qualcosa che si aggiunge al gusto delle patate stesse. L'importante è naturalmente lavarle bene.
1: Luigi, ti vedo particolarmente affamato. Ti fa gola questo rollino?
4: Solo a parte l'orario, che a questo orario l'appetito aumenta.

0: pasta. Ma sono incuriosito dal piatto che sta facendo lo chef, che è molto intrigante, e il mio maestro mi insegnava che nella buccia delle patate c'è la maggior parte delle sostanze di questo ortaggio, frutto.
1: Tubero. È un tubero.
2: Esatto. Sì, infatti diciamo che proprio per questo hanno un gusto aggiunto. Quindi il nostro piatto è pronto, il nostro petto di pollo con prosciutto cotto, parmigiano, provolone e basta. L'abbiamo avvolto, fuori abbiamo posto della pancetta lardellando, l'abbiamo legato, impiattato.
1: Che meraviglia, Giorgia, vuoi assaggiare?
3: Magari.
1: Dai, allora adesso lo chef te ne taglia un pezzetto e te lo fa assaggiare.
2: Certamente.
1: Intanto vedo che mamma ha spezzettato la melanzana qui dentro il nostro olio che si è riscaldato in padella. E dobbiamo aggiungere i gamberi. Che
3: sì,
1: cosa si
3: mi servono
1: fa?
3: Prima un po' di menta che
1: un
3: va
1: po' di menta subito
3: adesso.
1: Due. Prendo le foglioline, sì. Così te le prendo, ti prendo proprio un granetto,
3: sì.
1: Vero? Così va bene ancora?
3: Anche un altro po'.
1: Un altro po', qualche foglia un po' più grande.
3: Sì, va benissimo.
1: Ecco qua. Che profumo buonissimo. Mamma mia, la menta è veramente deliziosa, anche proprio così sarebbe da masticarla,
3: sì.
1: Proprio come un chewing gum. Quindi melanzana con la menta, un po' di sale, olio e i gamberi così
3: adesso
1: interi o puliti?
3: Puliti.
1: Li dobbiamo pulire, quindi dobbiamo togliere...
3: Però lasciando la testa attaccata, togliamo solo il carapace dietro.
1: Ah, benissimo. Io continuo a mescolare così, infatti cominciati a preparare i gamberi.
3: Possiamo mettere anche qua, tanto.
1: Insaporiamo la melanzana. Certo, la buccia della melanzana va un po' sprecata. Certo, si potrebbe riciclare la buccia della melanzana?
2: Sicuramente, anche se sappiamo che finirebbe fritta.
1: No. E tutte le ricette del riciclo.
2: O dovremmo avere il tempo di essiccarla.
3: Allora, magari ci manteniamo, sì, mi fai un po' di spazio così.
1: Allora, facciamo nella padella, guardate bene, un po' di spazio ai nostri gamberi, ai quali abbiamo tolto il carapace, abbiamo lasciato la testa. Ed è proprio un piatto che piace tanto anche ai vostri pescatori.
3: Sì.
1: Tu hai un marito e un papà pescatore.
3: Sì.
1: Ma tu sei mai andata a pescare con loro?
3: No.
1: No,
3: perché non sono proprio così amante.
1: Però le donne sono importantissime nell'economia dell'isola di Ponza, perché le reti chi le preparano, chi le cuce?
3: Ancora oggi ci sono alcune signore che aiutano i propri mariti a cucire le reti.
1: Ci ha portato tante foto, vedo qui proprio dei pescatori alle prese con le reti.
3: Questo è mio nonno, con mio papà e mio zio. Ecco, sempre discussioni con le reti, le facciamo così, no?
1: E perché
3: così.
1: Poi ci sono diversi tipi di reti a seconda dei pesci che bisogna pescare. Per esempio mi hai detto che tuo marito pesca i merluzzi e i pesci da zuppa.
3: Sì, invece mio padre...
1: Il pesce spada.
3: Possiamo anche spegnere.
1: Possiamo spegnere.
3: Sì.
1: Quindi ci vuole poco per far
3: cuocere. Perché i gamberi vanno proprio scottati.
1: Scottati soltanto, in quest'olio che si è già insaporito di melanzana e menta.
3: Sì.
1: E papà... pesca il pesce spada con, come si chiama?
3: Palangaro,
1: che è un filo con tutti quanti
3: gli ami attaccati.
1: Hai mai visto andare a pesca giù in Sicilia qualcuno il pesce spada? Forse le tonnare più...
4: Sì, nelle tonnare, vabbè, ma quello ormai fa parte un po' della cultura, dello spettacolo. Penso che sia, insomma, abbastanza ridotto come prassi. Però mi ricordo mio padre che aveva una barchetta e a me piaceva un sacco andare con lui a buttare la rete e poi andare a ritirarla. Infatti io lo farei proprio quotidianamente.
1: D'altronde quando due isolane si incontrano non si può che ricordare momenti bellissimi in riva al mare o al largo con la barchetta, col gozzo. Però anche tanta fatica, perché tu mi hai raccontato che le donne anticamente andavano col gozzo
3: con i remi
1: a prendere la legna palmarola per poter poi fare il fuoco, cucinare, per fare
3: il fuoco fai tutto.
1: Sono cambiati tanto i nostri tempi, però è bello ricordare da dove veniamo, quali sono le nostre origini e anche l'importanza del porto a Ponza, lo scambio culturale con altre isole, con la Sardegna. Come la cultura si è un po'... Perché sappiamo che sulle coste sarde la maggior parte...
3: Sono ponzesi.
1: Sono arrivati i ponzesi che andavano... Perché il popolo sardo era un popolo di montagna.
3: Pensa che in Sardegna, a Vignola, vicino Santa Teresa di Gallura, c'è una chiesetta dove mio nonno, quando era ragazzo, andavano a pescare, andavano lì. E lì ci hanno fatto la sua cappellina, proprio in ricordo di mio nonno.
1: Bene, benissimo. Allora, vogliamo mettere la nostra ricetta in un piatto, le melanzane con i gamberi. Questo bellissimo piatto ti piace, triangolare?
3: Sì, bellissimo.
1: Allora, te lo poggio qui, okay. Togliamo un po' le cose sporche. E grazie, chef, dammi una mano. E impiatta pure come ti piace. Okay. Così lo presentiamo e poi lo facciamo assaggiare ai nostri assaggiatori che hanno l'acquolina in bocca. La menta, arriva il profumo fin lì, vero?
4: Sì, sì. Poi sono due ingredienti che io amo particolarmente, melanzane e gamberi, cioè non so cosa mi piaccia di più.
1: Terra e mare in un piatto che viene servito come antipasto nel ristorante della nostra Leandra, che andrò a visitare al più presto. Vengo a Ponza a trovarti.
3: Con piacere.
1: Facciamo anche una bella passeggiata e un giro in barca, e nel frattempo vi lascio con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola.
5: Uno, due, tre!
6: Buongiorno a tutti!
7: Ti pareva che non iniziavamo con i botti?
8: Lidia La Lince!
9: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
10: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
11: No! Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
12: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99€.
14: Eurospin, la spesa intelligente!
15: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
16: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
17: Mamma, andiamo.
16: Don't worry, Be Ready.
18: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
20: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
21: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
22: Ho portato la cena!
21: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
23: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
24: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
25: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Star sono compatti e su misura.

0: piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820 084.
2: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12.30 la supplica e la benedizione delle rose.
3: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
4: Signore, che devo fare? Devo monacarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
5: Che vuoi?
4: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono sola. Non ho nessuno nel cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
2: Rita da Cascia, venerdì in seconda serata.
6: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo sempre qui con il nostro chef Fabio Cinelli e la nostra ospite Leandra Vitiello di Ponza e sua figlia Giorgia, che è già lì con i nostri assaggiatori a provare come è venuto il rollè del nostro chef. È arrivata la fettina che ti abbiamo promesso?
7: Mi è piaciuto tantissimo e dobbiamo provare a rifarlo al ristorante quest'estate.
8: Va bene.
6: Quindi quest'estate piatto di terra e il rollè del nostro chef. Che ne dite voi assaggiatori?
9: Ha ragione Giorgia, veramente molto molto buono.
6: Voi volevate assaggiare anche le melanzane con i gamberi, ma vi è arrivato un po' di melanzana con profumo di menta, ma i gamberi no.
9: Voglio dire, almeno un gambero da dividere in tre, niente, neanche
6: no,
9: uno.
6: No, niente gamberi per adesso, accontentatevi del pollo. Invece io voglio leggere alla nostra Leandra una frase che ho appuntato nel nostro quaderno di cucina ed è una frase di Papa Francesco che secondo me ci sta proprio bene per te. La terra può vivere senza l'uomo, ma l'uomo non può vivere senza la terra. E io aggiungerei senza il mare, perché tu proprio non puoi vivere senza il tuo mare di Ponza.
9: No.
6: Ma ce l'hai una frase tu che un po' condisce la tua vita, che è una guida un po' per te?
7: Ma c'è questo detto di nonno Dionigi, cioè un vecchio pescatore.
6: Nonno Dionigi?
7: Sì, che quando andava a pesca, insomma, gli altri pescavano e lui no, allora gli facevano pure la battuta, gli dicevano, ma quando li prendiamo questi pesci? E lui diceva, a prendere li dobbiamo prendere, quando non si sa, ma però li dobbiamo prendere.
6: Vuol dire un po' che quello che c'è da fare va fatto.
7: Sì.
6: E a noi manca ancora di finire la ricetta delle delizie al limone, quindi cominciamo a vedere come si completa. Il nostro pan di Spagna è pronto.
7: Allora, lo svuotiamo.
6: Lo svuotiamo.
7: E ci prepariamo la crema.
6: La crema
7: perché va assemblata.
6: Con la panna semimontata e la crema senza uova. E intanto io approfitto per vedere queste belle foto che ci hai portato. Qui è proprio durante una delle processioni negli anni che ci sono state. Tutta la tua
7: queste
6: famiglia.
7: Queste sono molto vecchie.
6: Ti ha lasciato in eredità un bellissimo album fotografico con tutta la storia della tua famiglia e le varie ricorrenze. Abbiamo visto, ecco qui, chi è questi?
7: Questo è mio zio, ecco vedi, sul gozzo tutto vestito per bene che andava alla festa di San Silverio, alla processione.
6: Che bello, e si riempie Ponza di turisti, di paesani che ritornano alla loro terra dopo essere stati a lavorare. Questi chi sono invece?
7: Questo è mio padre e quello là dietro non lo so chi è sinceramente, forse è un suo cugino.
6: Si perdono le tracce perché siete tanti.
7: Sì.
6: Allora la nostra crema
7: è pronta,
6: è diventata un po' più morbida,
7: sì.
6: La crema che è senza uova quindi non è gialla, con la panna semimontata.
7: Ecco qua.
6: Bagniamo il nostro pan di Spagna con la bagna che abbiamo fatto prima, che
7: con l'infusione
6: soltanto di acqua, zucchero e scorze di limone.
7: Sì.
6: I limoni bellissimi che si trovano anche lì a Ponza. Un profumo di limone arriva. Chef, questa bagna ti piace?
10: Così sì, poi come ne parlavamo è particolarmente adatta anche non essendo alcolica per i bambini, quindi non c'è alcuna limitazione.
6: Che bello, prepariamo subito, allora, mamma mia.
7: Andiamo con la crema, andiamo a farcire prima un po' dentro.
6: Sì.
7: Così. E poi per non buttare niente gli richiudiamo
10: col tappo.
6: Ah, che bello!
7: Molto più facile.
6: bagniamo anche il coperchietto di pan di Spagna che va a ricoprire la superficie e poi coliamo su tutto quanto il nostro dolce questa buonissima crema al profumo di limone. E ci sono tante varianti, per esempio mi è capitato di mangiarla in Costiera Amalfitana anche al profumo di limoncello. Tu lo fai il limoncello?
7: Sì, perché abbiamo delle belle piante di limone.
6: E quello però è solo per adulti.
7: Eh sì.
6: Tu ne hai fatta una molto bella, ma io ti chiederei di prepararti a farcire anche le altre. E mentre tu prepari le altre, noi guardiamo dove è andata oggi Francesca, che è la nostra amica Francesca Ceci, in giro per l'Italia a cercare nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare. Vediamo dove è andata oggi. Eccola lì.
5: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in tentola. Io questa mattina ho fatto una passeggiata verso il mare, mi trovo a Nettuno e ho trovato un ristorantino di un'eleganza, si chiama Alceo e qui con me c'è lo chef Angelo Cinti. Buongiorno.
8: Benvenuti.
5: Angelo, grazie dell'ospitalità.
8: Grazie a voi della presenza.
5: Allora, sono curiosa, che stai preparando?
8: Prepariamo il nostro spaghettone rosa.
5: Sì.
8: Andando a guarnire appunto con della bottarga fresca che abbiamo già grattugiato.
5: Sì.
8: Poi andiamo a dare dei contrasti con del caprino alla base e dei germogli di rucola per dare della piccantezza.
5: Allora andiamo a dire che cos'è questo rosa, questo
8: rosso. La nostra barbabietola.
5: Barbabietola che abbiamo frullato.
8: Sì, e abbiamo fatto una crema dove andremo a mantecare i nostri spaghettoni.
5: Bene.
8: Che andando a ritratarsi diventeranno appunto il nostro spaghettone rosa.
5: Allora, lo spaghettone ovviamente noi l'abbiamo già buttato in acqua perché i tempi sono un po' rapidi e quindi ci siamo quasi con la cottura.
8: Sì.
5: La barbabietola l'abbiamo frullata con olio, sale.
8: Sì, con dell'olio e del sale, semplicemente lasciamola così in purezza. Vado a scolare la pasta.
5: Pronti? Via, andiamo a scolare la pasta e cominciamo a mantecare questo primo piatto molto colorato e sentiamo anche il sapore del mare, mi hai detto, no?
8: Esattamente.
5: In questa
8: lo andremo a esaltare con della dolcezza. Uh-huh. Andiamo ad esaltarlo con la sapidità della bottarga.
5: Bellissimo. Allora, abbiamo fatto reidratare il nostro spaghettone con la crema di barbabietola.
8: Sì.
5: E siamo pronti, andiamo a impiattare?
8: Sì, ecco.
5: Allora, io faccio passare te a questo
8: Grazie.
5: Punto perché hai parecchie cosine da gestire.
8: Esatto, andiamo prima con il nostro caprino
5: sì.
8: che andremo a mettere dalla base.
5: Sì.
8: Con l'aiuto della nostra spatola andiamo a creare questo letto di caprino.
5: Ecco qui. Allora, questo è un piatto bellissimo. Voi prima lo chiamavate dolcemente complicato, un po' come le donne, no? La canzone di Frella Mannoia. Perché cioè, tu vai avanti.
8: Okay.
5: Io intanto chiacchiero perché questa cosa che mi hai raccontato mi è piaciuta moltissimo. Perché questo contrasto, la dolcezza della barbabietola, la sapidità della bottarga e l'amaro un po', no? Dei germogli di rucola.
8: Esatto.
5: Rendono questo piatto appunto
8: molto
5: dolcemente
8: femminile.
5: Complicato e molto femminile. Infatti mi piace molto, devo dire. Oh, è un'arte anche disporre uno spaghettone in questa maniera, diciamolo. Ci posso provare però, Angelo?
8: Ma sì, è semplice del previsto.
5: Ma guarda che le nostre signore sono bravissime. E
8: Grazie.
5: Adesso andiamo ad aggiungere la bottarga.
8: Esattamente,
5: vero?
8: Sì.
5: Ecco qui.
8: Vado io?
5: Certo, io sono la tua assistente.
8: Grazie.
5: Anche se poi un tocco finale, te lo dico, lo darò.
8: La nostra piccantezza?
5: Va bene, quindi
8: prego.
5: Germogli di rucola.
8: Sì.
5: Come li posiziono? Intorno, chef, o vado
8: sopra,
5: io?
8: Sopra, a fantasia.
5: A fantasia, però me l'ha detto sopra. Ecco qui. Va bene così, chef?
8: Sì,
5: che dici?
8: Perfetto.
5: Allora, dal ristorante al CEO è tutto. Grazie ad Angelo Cinti, il nostro chef.
8: Grazie a voi.
5: Un bacio a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Cari miei, io assaggio, come sempre. Grazie.
8: Grazie.
6: Brava Francesca, assaggia, che bello, ovunque vada Francesca trova qualcuno che la fa sentire a casa, in famiglia, con nuovi sapori, belli quegli spaghetti rosa, vero? Ma noi abbiamo la delizia al limone che la nostra Leandra Vitiello di Ponza sta farcendo, sta completando, che bella questa colata di crema, una crema al limone, un profumo incredibile c'è. Gli assaggiatori sono lì che non vedono l'ora di provarla, Giorgia le conosce. Chef, tu questo dolce non l'hai mai fatto, però
10: no, sono sincero,
6: lo rifarai, mi sa, vero? Anche nel tuo ristorante.
10: Sì, molto, molto, molto interessante.
6: Finiamo di mettere la panna sulla nostra delizia e vi lasciamo al riassunto dei procedimenti. Per preparare il rollè di pollo lardellato abbiamo disposto le fette di petto di pollo su un tagliere ricoperto di carta forno. Le abbiamo sovrapposte leggermente dandogli una forma quadrata. Abbiamo condito con un po' di strutto, sale e pepe e un po' di timo. Poi abbiamo aggiunto le fette di prosciutto e le fette

0: provolone. Abbiamo arrotolato ben stretto aiutandoci con la carta forno. Poi abbiamo rivestito con le fette di pancetta e legato bene come si fa per gli arrosti. Abbiamo spolverato con un po' di paprika dolce e messo in teglia con le patate condite con olio, sale, pepe, timo e uno spicchio d'aglio in camicia schiacciato. Abbiamo bagnato con il vino bianco e messo in forno per circa 45 minuti a 180 gradi. Per preparare la delizia al limone abbiamo per prima cosa preparato la crema. Abbiamo riscaldato il latte con la buccia di limone e lo abbiamo lasciato in infusione per una mezz'oretta. A parte abbiamo miscelato zucchero e farina. Abbiamo riportato il latte a bollore e lo abbiamo versato nella ciotola con zucchero e farina, filtrandolo per eliminare le bucce di limone. Abbiamo mescolato bene, rimesso in pentola e fatto addensare la crema. A questo punto l'abbiamo versata in una ciotola, coperta con pellicola trasparente e lasciata raffreddare. Abbiamo preparato la bagna sciogliendo lo zucchero in acqua e poi aggiungendo le scorze di limone. Abbiamo lasciato bollire per 10 minuti e poi lasciato affreddare con le scorze in infusione. Per fare il pan di Spagna abbiamo montato le uova con lo zucchero fino a far scrivere l'impasto, poi setacciato la farina, la fecola e il lievito e mescolato delicatamente con una spatola dal basso verso l'alto. Abbiamo messo nei pirottini imburrati e infarinati e infornato a 180 gradi ventilato per circa 10-12 minuti. Abbiamo sfornato e lasciato intiepidire. Abbiamo mescolato la crema con la panna semi-montata e abbiamo scavato i pan di Spagna tenendo da parte il cappellino. Li abbiamo bagnati con lo sciroppo al limone, abbiamo farcito con la crema, rimesso il cappellino sulle delizie e colato altra crema su tutta la superficie. Infine abbiamo servito guarnendo con ciuffetti di panna montata, scorzette di limone e foglie di limone. Per preparare le melanzane con i gamberi abbiamo messo le melanzane intere in forno a 200 gradi per 40 minuti. Poi abbiamo lavato i gamberi rossi, abbiamo aperto e scavato le melanzane per ricavarne la polpa, che abbiamo ripassato in padella con olio e uno spicchio di aglio. Infine abbiamo aggiunto i gamberi nella stessa padella delle melanzane e lasciato cuocere e insaporire, aggiungendo foglioline di menta o basilico. E abbiamo impiattato mettendo le melanzane al centro del piatto e i gamberi intorno. Ed ecco qua i nostri piatti meravigliosi. Abbiamo un antipasto, un piatto unico, possiamo dire un dolce delizioso. Ci sono i gamberi con le melanzane, con questo profumo di menta, che è un piatto proprio che Leandra Vitiello a Ponza serve nel suo ristorante. Il rollè lardellato che ha fatto il nostro chef con queste patate profumate di timo e questa delizia al limone che è anche lì sul tavolo dei nostri assaggiatori che sono in adorazione ma hanno il divieto assoluto di assaggiare, cosa che invece io posso fare tranquillamente e devo fare il test, devo fare un test. Ho rovinato questa opera d'arte, ma scusate, devo dire se è venuta bene. No, vabbè. Leandra. È buonissima, perché poi la bagna di limone è proprio una delizia. Non finisce qui la puntata perché il nostro chef adesso riutilizza quello che non abbiamo usato nelle preparazioni e ci fa una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere insieme?
1: Va bene.
0: Scusa, però questo me lo porto perché è pericoloso lasciarlo là. Allora, che cosa ci fai, chef?
2: Abbiamo utilizzato delle melanzane, uova, parmigiano, farina, e la nostra pancetta.
0: La nostra pancetta. Bene, bene, ma io ti seguo, Sto attentissima.
2: Non mi sembra, però.
0: È buonissimo. Mi dispiace per voi. Ti vedo un po' contrariato, Luigi. C'è qualcosa che non va?
3: No, sono rassegnato ormai.
0: No, adesso lo poggio qua, lo lascio qui, ne lascio un po' per il mio chef.
2: Ecco, cosa fai? Questi erano gli accordi.
0: Erano gli accordi che facciamo metà per ciascuno, l'ho lasciata, Allora, fai queste melanzane che erano avanzate, le hai ripassate nella farina, poi nelle uova. Quindi potrebbe sembrare, e poi vedo dell'olio per friggere, potrebbe sembrare anche una sorta di melanzana in carrozza. Che ne dite? Che cosa, hai tolto soltanto un po' della buccia, un po'
2: sì,
0: l'hai lasciata?
2: Sì, io quasi sempre, anche quando faccio parmigiano qui, tolgo in maniera perché alternata,
0: buono,
2: sì, perché mi dà un po' più di consistenza, anche un gusto un pochino più.
0: Aumentiamo la temperatura dell'olio,
2: grazie,
0: che dici così?
2: Benissimo, benissimo.
0: Lo riscaldiamo ben bene. Cos'è, olio di semi o olio d'oliva?
2: Olio di semi in questo caso.
0: Olio di semi.
2: Perché
0: fai una
2: l'abbiamo, doppia... l'abbiamo...

0: quelli che tendiamo a riutilizzare, perché se friggiamo una volta sola è un peccato buttarlo.
1: È
0: E allora
1: filtrato,
0: noi,
1: non era sporco,
0: esatto,
1: non era
0: filtriamo.
1: sfruttato abbastanza,
0: No,
1: giusto?
0: non è esatto.
1: E quindi doppia panatura, perché farina, uovo, di nuovo farina.
0: Sì, il primo strato ci serve perché altrimenti non attaccherebbe l'uovo.
1: L'uovo non attacca, sì. E poi che cosa fai? Metti anche del formaggio.
0: Avevamo del parmigiano, lo poniamo più al centro, poi prendiamo un
1: E
0: po' di
1: mettiamo questa bella
0: pancetta.
1: pancetta. Deve
0: Sì, in maniera,
1: essere
0: come direbbe un
1: saporitissima
0: altro
1: questa cosa.
0: collega. Beh, non, come al solito non abbiamo messo sale perché andiamo a sfruttare un pochino la
1: Sapidità
0: sapidità.
1: della pancetta. E
0: Esatto.
1: le fette delle melanzane belle alte, diciamo, in modo da dare una bella consistenza alla nostra. Beh,
0: Lo
1: veramente
0: sai, queste
1: sembra
0: cose
1: un
0: un po'.
1: sandwich di melanzana fritto,
0: Fritto
1: una mille
0: sicuramente.
2: foglie. È una ricetta interessante che
3: Beh,
2: riproverò a
3: sì, può.
1: fare. Vero?
2: Sì.
1: Perché al di là del fatto che la fantasia è sempre la cosa più importante da mettere in cucina, però il fatto di riutilizzare quelli che alcuni chiamano scarti, magari
0: Sì,
1: gli
0: no,
1: avanzi.
0: scarti mai, prima, cioè prima che diventino scarti,
1: Sì,
0: ce ne
1: ce ne vuole
0: sarebbe
1: con
0: da
1: lui, mai,
0: lavoro.
1: non si butta niente. Potete
2: No.
1: scambiarvi un po' di idee, un po'
2: Sì,
1: di ricette.
2: infatti dopo le volevo chiedere la ricetta del rollè.
1: Ah, ecco, infatti perché a
0: Oh.
1: Giorgia è piaciuto
0: Non lo so, ci
1: tantissimo.
0: penso.
1: Va bene, dai, però tu ci devi lasciare quella della. Vabbè, ormai la
0: Di
1: sapevi.
2: Ci
1: Ha detto
2: penso. Di
1: tutti i segreti della
0: tutto. Esatto, è
1: delizia al
0: stata
1: limone.
0: carinissima nel svelarci, insomma, poi quello che so è uno dei suoi piatti
1: Ma
0: forti,
1: infatti
0: quindi
1: le nostre spettatrici
0: complimenti.
1: e i nostri spettatori
2: Grazie.
1: sono molto felici di guardare la nostra trasmissione, perché veramente diamo tutti i
0: Sì,
1: segreti. Il
0: si è
1: nostro chef è
0: disposti pienamente a
1: generosissimo.
0: condividere.
1: È vero, è bello.
0: Saranno proprio tutti?
1: Tutti i segreti? Sì, beh, io penso proprio di sì, anche perché io ho provato a rifare le cose così come ce le hanno insegnate le nostre ospiti, al di là di Leandra, ma anche le altre, e sono venute proprio esattamente come le avevamo fatte in cucina.
0: Ok,
1: Sono state
0: allora.
1: tutte molto generose le
0: Benissimo.
1: nostre ospiti. Allora, come la chiamiamo, Luigi, questa.
4: Allora, io direi che ricordandovi la riserva marina protetta, per cui Ponza è molto famosa in tutto il mondo
1: Bravo.
4: per la sua diversità biologica unica nel Mediterraneo, direi che sono delle conchiglie di melanzane ripiene.
1: Conchiglia di melanzana ripiena, su questo nome bellissimo, conchiglia di melanzana. Io saluto Giorgia, grazie per essere stata qui con noi. Ti
3: Grazie a
1: sei
3: te.
1: divertita?
3: Tantissimo, ho imparato anche un sacco di nuovi trucchi.
1: E anche noi abbiamo imparato tantissimo dalla mamma. Saluto i nostri assaggiatori che tra poco potranno mangiare
0: Finalmente
1: la
0: assaggia.
1: delizia finalmente. E saluto Leandra, grazie per essere stata con
2: Grazie
1: noi. Ti ringraziamo, verremo a trovarti a Ponza con il nostro chef Fabio Cinelli
0: Sicuramente.
1: e saluto le nostre spettatrici, i nostri spettatori. Ci vediamo domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti!
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 €.
6: Eurospin, la spesa intelligente!
7: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta? Che cos'è, uno scherzo?
8: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
7: Oh, chi mi hai preso?
9: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
7: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini. E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
10: Diane Keaton in Baby Boom, domani in prima serata.
11: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
12: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie.

0: o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine.

0: accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
4: La spesa intelligente!
5: 1, 2, 3!
6: Buongiorno a tutti!
7: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
8: Livia la lince!
9: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
10: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
11: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
12: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
13: Tra qualche istante scatta l'ora solare. Avete presente quando i sogni si avverano? La puntata di oggi. Noi abbiamo tra poco, anzi è già arrivato in studio, la voce più bella e l'interprete migliore che possiate immaginare per i più bei musical che ci sono nel nostro paese. Quando uno è bravo in questo paese, come è bravo lui, vuol dire che è il più bravo al mondo, credetemi. Gio Di Tonno, tra poco all'ora solare, e poi scriveremo sulla sabbia con Giulia Rubenni, un artista eccezionale, vi stiamo aspettando, grazie. Lo dovevo dire, andiamo.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme il Regina Cheli in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo insieme alcune riflessioni di Papa Leone XIV. Dice il Santo Padre: la sete del crocifisso non è solo il bisogno fisiologico di un corpo straziato, è soprattutto espressione di un desiderio profondo, quello di amore, di relazione, di comunione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo servo canta in grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia. Rallegrati,
1: prega il Signore per noi, alleluia.
0: Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria.

0: Maria Vergine, concedi a noi di godere della gioia della vita senza fine per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e stenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli,
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Medio Oriente, il presidente Trump torna a minacciare l'Iran altri 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo, poi ha detto sarà pronta a riprendere i raid e non avranno il nucleare. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, il conflitto potrebbe allargarsi oltre la regione, ancora raid in Libano. Scampia a crollo nella Vela Rossa, incidente avvenuto nel vano ascensore, nessun ferito, decine le famiglie evacuate in via precauzionale da un edificio attiguo, molte sono già rientrate. Immediatamente è riunito il centro di coordinamento soccorsi, l'edificio dallo scorso dicembre era in fase di abbattimento. La preghiera del Papa per l'unità e per il Medio Oriente ferito dalla guerra insieme al cattolico di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena apre l'udienza generale nella catechesi, la riflessione sulla liturgia che dà forma a una comunità accogliente e aperta a tutti. Buongiorno dal TG2000, in apertura lo avete sentito, la guerra in Iran, da Trump arriva l'annuncio ancora 2 o 3 giorni per un accordo con Teheran e poi riprenderemo i raid, Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto, ma sentiamo Franco Rossi.
1: Finiremo la guerra molto presto, l'Iran non avrà armi nucleari. Così Trump ieri ai partecipanti al picnic annuale per i membri del congresso sul prato sud della Casa Bianca. Il presidente americano spiega di aver fermato un attacco previsto per lunedì grazie alla mediazione decisiva dei paesi del Golfo e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Ribadisce però che le truppe americane restano in stato di massima allerta e specifica che aspetterà 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo con Teheran, pronto poi a riprendere gli attacchi. Non si fa attendere la replica dei Pasdaran, le guardie rivoluzionarie che minacciano di estendere la guerra oltre la regione qualora gli Stati Uniti attaccassero nuovamente. Sul fronte diplomatico il Wall Street Journal rivela che secondo i mediatori i negoziati tra Stati Uniti e Iran continuano a registrare scarsi progressi. Teheran resta soprattutto in disaccordo con le richieste americane sul programma nucleare. Intanto al G7 di Parigi, a quello di giugno parteciperà anche Trump, l'imperativo è quello di un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e a una soluzione duratura del conflitto. I timori del G7 riguardano l'impatto della guerra su un'economia globale già indebolita, viste le ricadute sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti.
0: Alleanza Atlantica e disimpegno degli Stati Uniti, il Pentagono annuncia il taglio delle brigate in Europa da 4 a 3, una decisione che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. La collocazione definitiva, spiega la difesa americana, verrà valutata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Tra gli obiettivi anche quello di mettere i paesi europei in grado di assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale del vecchio continente. E l'Unione Europea annuncia di avere raggiunto un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Via libera a Strasburgo arriva dopo mesi di pressione di Trump, che aveva minacciato di imporre nuove tariffe se l'approvazione non fosse arrivata entro il 4 luglio. L'intesa dimostra che l'Unione Europea è un partner affidabile, ha detto il commissario europeo al commercio Maro Šefčovič. Ed ora la visita di Putin in Cina, proseguono i colloqui bilaterali, la nostra è una fedeltà incrollabile in tempi difficili, ha detto Xi Jinping, mentre la Cina chiede un cessate il fuoco globale, Putin continua gli attacchi in Ucraina, proseguiremo, ha detto, fino alla vittoria. Andrea Domaschio.
2: Relazioni rafforzate tra Cina e Russia per il coordinamento operativo globale e la cooperazione amichevole. È quanto hanno sottolineato a Pechino il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Putin al termine di un'intensa giornata che ha visto le due delegazioni sottoscrivere una ventina di significativi accordi commerciali, soprattutto nei settori più innovativi e strategici. Sul versante diplomatico, Cina e Russia esprimono preoccupazione per un mondo che rischia di tornare alla legge della giungla. Per Xi e Putin le crisi in Medio Oriente vanno risolte al più presto con il dialogo e lo stesso strumento andrà usato anche per chiudere quello che è stato definito il problema ucraino con l'intervento equilibratore di Pechino. Dal canto suo, l'Unione Europea valuta di affidare il ruolo di mediatore per l'Ucraina a Mario Draghi oppure ad Angela Merkel. E mentre la commissaria russa per i diritti umani, Tatiana Moskalkova, ringrazia il cardinale Zuppi per la collaborazione nelle iniziative umanitarie legate ai reciproci scambi di prigionieri tra Mosca e Kiev, in Ucraina però non si fermano gli attacchi russi. La notte scorsa, un raid nella zona di Dnipro ha causato almeno 2 morti e 6 feriti tra la popolazione.
0: In Libano non regge il cessate il fuoco, in corso scontri tra Hezbollah e i soldati israeliani. Nel Libano meridionale, lo riferisce il movimento filo iraniano, il portavoce delle Nazioni Unite denuncia le violazioni della tregua. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha causato almeno 10 morti, tra cui donne e bambini, secondo il Ministero delle Salute di Beirut. Ed è in corso lo sbarco degli attivisti della flottiglia nel porto israeliano di Ashdod, denunciato l'attacco della marina israeliana. 6 barche, tra cui un'italiana, dicono sono state bersagliate da proiettili di gomma, bloccata l'intera missione. Almeno 87 attivisti sono in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto, il ministro degli esteri italiani, in contatto con il ministero, col ministro degli esteri israeliano, Saar, chiede la liberazione al più presto degli attivisti. Ora la politica italiana, è a Roma il premier italiano Modi che incontra il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni. Sul tappeto anche la crisi energetica. Augusto Cantelli.
3: Comune volontà di intensificare al massimo la collaborazione tra i due paesi, così il presidente della Repubblica Mattarella accoglie al Quirinale il premier indiano Modi in visita in Italia. Un partner strategico, come viene messo in evidenza anche un articolo a doppia firma pubblicato sui giornali italiani e indiani, da Modi e Meloni che si incontrano a Villa Panfili. In ballo accordi per circa 20 miliardi sul tavolo difesa, sicurezza e tecnologie strategiche. Ieri sera Modi ha visitato il Colosseo insieme alla presidente del Consiglio Meloni. Ovviamente si discute anche di energia, tema centrale nel dibattito politico. Per dopodomani attesa nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi. Questione dell'energia che si lega a quella della difesa in riferimento alle spese, braccio di ferro tra governo, NATO ed Unione Europea. Bruxelles si dice pronta a discutere delle richieste italiane di una deroga del patto di stabilità per liberare dai 5 ai 9 miliardi per l'energia.
0: Crollo ieri sera alle 23 nella Vela Rossa di Scampia. Il cedimento è avvenuto nel vano ascensore, nessun ferito, 47 le famiglie evacuate in via precauzionale da un edificio attiguo. Caterina Dall'Olio.
4: Tragedia sfiorata a Scampia. A quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste, in cui morirono 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato, in via di demolizione da qualche mese. Nella notte è venuta giù parte dello stabile ancora in piedi. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato. Gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulta alcun ferito.
5: Stavo sul letto e all'improvviso ho sentito un boato enorme, credevo che stava venendo la guerra comunque.
6: E il crollo ha invaso quello spazio aperto che si trova tra la recinzione e l'edificio. In questo momento tutte le famiglie sono state evacuate per precauzione, per motivi di sicurezza, si sono mobilitati come sempre tutti. Quindi i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, la guardia di finanza, il sindaco che coordina a distanza insieme con il prefetto, e quindi siamo assolutamente coperti sul piano di qualunque forma di assistenza nei confronti degli abitanti.
4: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale del 118. Per motivi di sicurezza sono stati sgomberati alcuni edifici vicini, evacuate 47 famiglie. I vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell'area con l'utilizzo di escavatori.
0: È in corso una caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e farsi confermare che l'aggressione sarebbe venuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Le condizioni della donna sono gravi ma non è in pericolo di vita. E c'è un arresto ad Ancona per detenzione di materiale pedopornografico, sequestrati oltre 500.000 di file che occupavano oltre 2 terabyte nei video scene esplicite di violenza sessuale su minori, alcune al limite della tortura, dicono gli inquirenti. Andiamo alle Maldive, dove sono stati portati in superficie anche gli ultimi 2 corpi rimasti nella grotta. Intanto a Roma si indaga per omicidio colposo. Monica Di Loreto.
7: Sì. Dopo giorni di ricerche sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimatà, Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddinino, ricercatrice dell'Università di Genova. Una notizia attesa che chiude una settimana di angoscia per famiglie e colleghi. All'alba, nell'atollo di Vaavu, la squadra di soccorso è tornata sott'acqua. Il primo corpo è stato issato su una barca a poggio, il secondo è risalito lentamente, seguendo le tappe della decompressione. Martedì erano già stati recuperati Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. La salma di Gianluca Benedetti è rientrata in Italia nei giorni scorsi. Intanto i tre sub finlandesi che hanno partecipato alle operazioni hanno consegnato alla polizia maldiviana le attrezzature trovate nella grotta, materiale che ora sarà analizzato per ricostruire il percorso, la profondità, la visibilità, gli ultimi movimenti del gruppo. La procura di Roma procede per omicidio colposo e disporrà le autopsie non appena le salme torneranno in Italia. Sul fronte tecnico prende forma l'ipotesi avanzata da Alfonso Bolognini, il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea. I sub, tutti esperti, avrebbero fatto un semplice sopralluogo all'ingresso della grotta, quando una corrente improvvisa e potentissima li avrebbe trascinati all'interno. Buio, visibilità quasi nulla, disorientamento, un incidente rapidissimo, impossibile da controllare. Ora restano il dolore delle famiglie e un'inchiesta che dovrà chiarire come un'immersione di routine si sia trasformata in una tragedia.
0: Avviso di conclusione indagini della Procura di Prato a 9 indagati per l'esplosione del deposito ENI a Calenzano che il 9 dicembre del 2024 causò 5 morti, 27 feriti e danni ingenti. 7 sono dirigenti e preposti di ENI, 2 della società appaltatrice Sergen. Sono accusati a vario titolo di omicidio plurimo colposo, disastro colposo e lesioni. L'incidente probatorio durato un anno esclude invece che ENI possa essere condannata per illecito amministrativo. Oltre 100 persone sono in quarantena in Uganda a causa dell'epidemia di Ebola, mentre in Repubblica Democratica del Congo si registrano almeno 500 casi e 131 morti, lo ha riferito il portale Africa News. I funzionari locali insistono sul fatto che la situazione rimane sotto controllo e affermano che l'esperienza dell'Uganda nella gestione di precedenti epidemie ha rafforzato la capacità del paese di rispondere a minacce simili. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invece riunisce il comitato di emergenza, l'epidemia, dicono, potrebbe protrarsi a lungo. In Vaticano, Papa Leone, nella catechesi dell'udienza generale, riflette sulla Chiesa alla luce dei documenti del Concilio. Aprire la mattinata in Piazza San Pietro, un nuovo appello alla preghiera per l'unità e per la pace. Rita Salerno.
8: Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aram I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, insieme all'illustre delegazione che lo accompagna.
9: Prima della catechesi dell'udienza generale, che inaugura un nuovo ciclo dedicato alla Costituzione Sacrosantum Concilium, Papa Leone XIV si rivolge al Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, in visita per la prima volta dal Pontefice. Un'importante occasione, sottolinea Prevost, per rafforzare i legami di unità già esistenti in vista della piena unità tra le nostre chiese. E con lui prega in inglese per chiedere pace in Libano e Medio Oriente, ancora una volta avviluppati nella violenza e nel conflitto.

0: Stato. Soffermandosi poi sul primo documento del Concilio Vaticano II, il Papa fa presente che la liturgia tocca il cuore stesso del mistero di Cristo.
1: Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità, è rivelato in Cristo.
0: La ritualità della Chiesa esprime la sua fede e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale, osserva Leone XIV.
1: Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera.
0: Ed infine conclude ricordando che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia, ma che ogni sua attività, dalla predicazione al servizio dei poveri, converge verso questo culmine.
2: Parliamo adesso di arte. Asta Record a Parigi, due opere del pittore francese Claude Monet sono stati venduti complessivamente per oltre 16 milioni di euro. Clara Iatosti.
3: 700.000. At 7,950,000 euros.
4: Le offerte arrivano a raffica da tutto il mondo, l'obiettivo è raro. Due paesaggi dell'impressionista Claude Monet, assolutamente inediti, vengono battuti all'asta da Sotheby a Parigi. Alla fine, Vétheille, effetto mattutino, dipinto nel 1901, e L'Esil de Portvieille, completato nel 1883, sono stati venduti rispettivamente per quasi 8 milioni e mezzo di euro, divenuti 10 con le commissioni, ed oltre 5, prezzo finale 6 milioni e mezzo. Entrambi i dipinti appartenevano a collezioni private francesi prima di essere acquisiti dalla casa d'aste, ha spiegato la vicepresidente per la Francia Aurélie Van de Voorde, ed erano eccezionalmente ben conservati. Entusiasta il pubblico che ha potuto ammirarli prima della vendita. Le opere raffigurano scorci lungo la Senna nei pressi della Normandia, nel nord della Francia, dove Monet visse e lavorò per molti anni. Dipinti a quasi un ventennio di distanza l'uno dall'altro, i due paesaggi mettono in luce l'evoluzione dello stile impressionista dell'autore, pur rimanendo ancorati al contesto naturale che ha caratterizzato gran parte della sua carriera.
2: Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito. A più tardi.
5: La puntata di oggi è interamente dedicata agli autori presenti alla 38ª edizione del Salone del Libro. Giuseppe Antonelli ci spiega come gli strumenti elettronici abbiano influenzato i nostri discorsi.
6: Nel giro di 20-30 anni la lingua italiana è stata modificata in molti usi proprio dal fatto di essere comunicata attraverso strumenti digitali, quindi l'alfabeto si è ibridato con i bit. Io individuo tre fasi: quella dell'italiano digitato, quando ancora tutto sommato gli sms e la posta elettronica sembravano aver soltanto cambiato la lunghezza di questi testi, l'italiano che è scritto però con la e come l'email e l'ebook, che invece è la fase in cui la multimedialità dei social network e dei nuovi sistemi di messaggeria porta la lingua a essere più appartata, marginale, un po' ancillare nei confronti delle immagini e dell'audio, e poi da ultimo l'IA italiano, cioè l'italiano delle intelligenze artificiali. Basterebbe questo a far capire come dal 1995 a oggi l'italiano abbia dovuto fronteggiare tante rivoluzioni tecnologiche, ma vorrei rassicurare tutte e tutti, sono cambiati gli usi, ma le mode passano, la lingua italiana resta.
7: Ci fu una levata di scudi quando si cominciò a scrivere X al posto di per. Com'è adesso la situazione?
6: Quelle mode per l'appunto sono passate rapidamente, sono state effimere, e quello stesso uso delle abbreviazioni, delle X, delle K, delle TVB, tra gli stessi ragazzi e le stesse ragazze è diventato qualcosa che indica non più, come era prima, la competenza di quel sistema di scrittura, ma l'essere rimasti indietro rispetto a quella evoluzione. Era qualcosa di molto superficiale. Molto meno superficiale invece è il fatto che tra scrivere e digitare ormai c'è una notevole differenza. La scrittura tradizionale, quella di testi compiuti, è qualcosa che possiamo frequentare solo a partire da un'educazione scolastica. Digitare, mandare frammenti di testo, leggere frammenti di testo, non è esattamente la stessa cosa.
5: L'Over è invece il titolo di una nuova collana dell'editrice Arcadia.
8: È vero che è un momento in cui il romance va tantissimo, però una certa attenzione al livello di ciò che si sta pubblicando va sempre mantenuta. Abbiamo cercato di fare questo, di dare anche come forma di rispetto all'autore una ricerca verso un livello di qualità elevato.
7: Per la ricerca degli autori come avete optato?
8: Abbiamo deciso di

0: esordire lanciando un concorso, perché era il modo migliore per farsi conoscere, quindi con un premio in denaro e un premio di pubblicazione. Alla fine doveva essere uno soltanto, ma abbiamo deciso di pubblicare tutti e quattro i finalisti perché ci sono piaciuti molto.
1: Dacci qualche piccolo insider.
0: Qualche insider, allora la vincitrice ha scritto un romance che è assolutamente la quintessenza del genere, perché c'è tutto ciò che è amore e inteso in tutte le sue espressioni. Poi abbiamo una chick lit invece molto più dinamica, molto più ironica, e abbiamo un autore assolutamente fuori controllo e fuori di testa che ha scritto un romance strampalato che ci è piaciuto tantissimo.
2: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
3: Mercoledì, al nord la pressione si rinforza. In questa giornata qualche pioggia potrà interessare i rilievi del Triveneto. Per il resto avremo un cielo poco nuvoloso. Clima caldo. Al centro, arriva l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in sensibile aumento. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole sarà prevalente, infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattato un'ora solare molto molto speciale. Allora, questo è proprio un avviso. Amanti della musica, delle storie avvincenti, dei grandi personaggi della letteratura, oggi è il vostro giorno. Siete accontentati perché lui, che non ha soltanto una voce fuori dal comune, è un attore fuori dal comune. Perché fare un musical non è soltanto avere una grande voce, è saper interpretare e diventare coi personaggi. Lui è qui. Non so se presentarlo come Quasimodo, Don Rodrigo, Capitan Uncino, Athos, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure Gio Di Tonno. L'ultima è giusta.
2: Buongiorno, ciao Paola.
1: Ma che bello.
2: Ma
1: che
2: grazie,
1: bello averti
2: grazie,
1: qui.
2: Un
1: ecco,
2: piacere per me.
1: Questo clamoroso, grandissimo, splendido artista. Gio
2: troppo buona, troppo
1: è
2: buona.
1: Tutto vero.
2: Hai detto cose troppo belle, grazie.
1: Ma è tutto vero. È tutto
2: grazie.
1: Vero. Allora, e mettete un asterisco su questo punto. Quando un bambino risponde al proprio papà facendo una promessa, che poi dice ma papà se la scorda, diventa Gio Di Tonno. Ma questa ve la raccontiamo dopo. Questa ve la, perché è stupenda questa storia.
2: È bella questa cosa,
1: bella.
2: Sì. Sì, sì.
1: Allora, innanzitutto Abruzzo forte e gentile, tu sei come...
2: Sì.
1: Sei il gran sasso d'Abruzzo.
2: Sì, assolutamente. La parte, diciamo, quella però un po' più morbida, quella della costa, perché sai, quelli
1: però
2: dell'interno
1: sei,
2: sono un po'...
1: Però sì, sei una montagna.
2: Sono un po' imponente, ma sono poi buono
1: un
2: come il pane.
1: Un po' imponente. E in tutto questo, no, ti interrompo
2: sì,
1: subito,
2: certo,
1: ho troppe domande
2: certo,
1: da farti. 2001 inizia
2: sì.
1: Notre Dame de Paris.
2: Sì. Inizia questo sogno incredibile. Noi ci ripetiamo, ormai siamo retorici, siamo banali.
1: No.
2: Sono 25 anni che diciamo le stesse cose e quando ti chiedono ma il segreto di questo spettacolo, noi ormai diciamo che è un miracolo, diciamo che è un miracolo ed è cominciato tutto da lì, perché io avevo fatto altre esperienze, avevo già fatto due festival di Sanremo tra le nuove proposte, ma ero passato proprio così in sordina perché non ero ancora pronto per affrontare questo
1: mondo. Questa è una tua pagina
2: mondo.
1: Bellissima, perché tu sei uno che si prepara
2: sì, tantissimo,
1: per affrontare
2: tantissimo.
1: Le cose, quindi quel festival di Sanremo eppure
2: sì.
1: Eri lì sul palco di Sanremo.
2: Ero lì, però sai che lì ho capito che poi ci vuole disciplina, ci vuole preparazione, che il talento, sai, la predisposizione, posizione non bastano, bisogna soprattutto quando affronti il palcoscenico del teatro, sai bene che è un altro
1: storia,
2: mondo, un'altra cosa, un'altra storia.
1: Come sei riuscito a convincere chi stava mettendo in piedi Notre Dame de Paris che fossi tu Quasimodo?
2: Ma questa è una bella domanda, mi sono preparato tantissimo. Intanto devo dire che le coincidenze della vita, a volte la vita ci regala delle sorprese incredibili. Pochi mesi prima di essere contattato dalla responsabile del casting, io avevo conosciuto mia moglie, che è di Marrakesh, ed ero proprio nel deserto con lei. E lei in macchina, in questa escursione che facevamo, mi fece sentire per la prima volta Notre Dame de Paris, con un CD. Mi mise il CD, conosci Notre Dame de Paris? Io le dissi, ma di chi è? Di Riccardo Cocciante. Io ho detto, no, è impossibile che io non lo conosca. So tutto di Riccardo, perché lo amavo già prima.
1: Certo, grandioso.
2: No, ma guarda, c'è stato un successo clamoroso in Francia, eccetera. E io la prima cosa che le dissi, sarà che ero innamorato e pensavo ad altro, disse sì sì bello però toglilo, penso il CD di Notre Dame. Dopo qualche mese mi chiamano per fare questa audizione, non subito con Riccardo perché sai c'è stata un'evoluzione incredibile, eravamo migliaia e migliaia insomma a presentarci di candidati. E quando mi chiamarono e mi dissero conosci Notre Dame de Paris, io subito sì certo lo conosco benissimo Notre Dame de Paris.
1: Ero nel deserto, no,
2: ero nel deserto
1: non gli hai detto.
2: E ho avuto modo di studiare, mi preparai, cioè mi sono preparato tantissimo sulla versione francese e fino ad arrivare dopo un anno di sai i famosi callback eccetera eccetera sono arrivato davanti a Riccardo in questo teatro all'Ambra Iovinelli, abbiamo fatto l'audizione in questo teatro buio, scena alla Chorus Line, tutto buio, una lucetta sul palco, vedo in penombra questo cespuglio lontano, questi occhi verdi così penetranti, finisco di cantare, poi sono andato gobbo io a fare questo... Cercavo un gobbo, mi sono preparato, mi sono portato un
1: certo,
2: po' avanti.
1: Certo, tu canti peraltro
2: sono
1: anche in una...
2: con questa postura non comodissima, diciamo,
1: no.
2: E quando ho finito l'esibizione, Riccardo mi disse, mi hai dato una grande emozione. E da lì è cominciato questo viaggio incredibile che non potevamo immaginare durasse così tanto.
1: E saprete ancora, sapete quanto durerà? Guardiamo insieme queste immagini. Intanto Jodie Comer.

0: a voi.
1: Che bello.
0: No, è stupendo. Voi vi rivedete, ma per il pubblico, insomma, voglio dire, è tutte le volte un'emozione. Voi sarete in tournée fino al prossimo anno. Avete un
1: calendario.
0: Che date possiamo dare?
1: Ma le prossime, guarda, le immediate, quelle dei prossimi tempi saranno Montichiari, Lugano, Genova, Torino, andremo in Calabria, andiamo in Sardegna, in Sicilia, a Roma a dicembre, torneremo a Milano, siamo già stati a Milano, torneremo a fine giugno a Milano, insomma un calendario di più di 200 date.
0: Con Milano poi ha un legame ancora più particolare, ma ve lo raccontiamo tra poco, come se non lo sapeste, ma io sono contenta oggi. Quindi fingo che voi non lo sappiate. Ora, poiché noi abbiamo un pianoforte, una tastiera lì, e abbiamo Gio Di Tonno.
1: Beh, avessimo uno chef con una cucina, ma abbiamo un pianoforte con un cantante.
0: Ma secondo me sei anche bravo a cucinare, però...
1: Qualcosina.
0: Così, qualcosa.
1: Ok.
0: Noi vorremmo tanto ascoltare Bella. Oh. Tanto vorremmo ascoltarla. Vediamo se...
1: Assolutamente.

0: che meraviglia che sei! Allora,
1: grazie Paola.
0: No.
1: Così senza, senza trucco e senza inganno.
0: Signori, senza trucco, senza inganno. Arrivato, ok, benissimo, lo faccio, perché quest'uomo ha anche il cuore d'oro ed è il motivo per cui è amato e voluto bene dal pubblico. L'ho detta proprio come non si deve dire in italiano, però è così. Non va mica via, eh. Gio Di Tonno, L'Ora Solare, ci vediamo tra poco. Grazie.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La seconda serata di TV 2000 si apre domani con Guerra e Pace, l'approfondimento giornalistico sugli esteri di TG 2000 e a seguire il documentario Gli anni felici di Padre Pio.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Ma voi come fate a farla così buona?
5: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
6: È Kinder Brioche.
5: Doppia farcitura, due volte buona.
6: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
5: Proprio come la carezza di una mamma.
6: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
7: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: grande, grandissimo, meraviglioso Jody Tonno. Grazie. Qui in studio con noi, che è una gioia infinita. Grazie. Avere oggi ospite. Siamo arrivati a quel bambino che promette, però prima voglio farti una domanda. 25 anni di Notre Dame de Paris.
1: Sì.
0: Come si cresce con il proprio personaggio, no?
1: Sì.
0: Perché lo si migliora, perché sì, in fondo lui cresce con te e tu con
1: sì,
0: lui.
1: È una bellissima domanda. Io rispondo sempre che, sai, all'inizio quando ti mettono su un palcoscenico, un regista ti mette su un palcoscenico, un compositore, in questo caso il
0: certo,
1: grande Riccardo, insomma, Cocciante, ti dà delle canzoni da cantare straordinarie che funzionano proprio, che sono proprio nelle tue corde, sembrerebbe tutto facile, e ti preoccupi di costruire questo

0: personaggio esteticamente bene, che funzioni il movimento, che funzioni la vocalità, che insomma sia credibile, no? Perché per quello che poi rappresenta, che certo, è l'emarginato, diciamo, per antonomasia, certo, e c'è un messaggio dietro profondissimo. E io negli anni, diciamo che poi sono sceso un po' più in profondità, appunto, perché sai, con l'entusiasmo di 25 anni fa, ti butti sul palco e pensi proprio a farlo bene. Poi cominci a pensare che dietro questo personaggio c'è davvero, quello che dicevo, un messaggio importante, che non bisogna avere paura della diversità, certo, di accoglierla piuttosto, di eccetera, eccetera, di rispettarla. Eccomi soprattutto, come ero giovane, come eravamo giovani.
1: Due bambini, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Quindi si cresce.
0: E si cresce e senti crescere il tuo personaggio, e questo ti dà anche poi la responsabilità della, diciamo, anche della funzione sociale del teatro.
1: Assolutamente.
0: Perché è vero che facciamo teatro leggero, cioè musical è un po' più leggero, ma si può lanciare, dare dei contenuti, dei messaggi profondi. Questo è quello che per me succede anche al pubblico. La prima volta che viene vede questa cosa meravigliosa. Poi dentro c'è un lavoro che
1: ci, lavora sopra.
0: Ci si lavora, no, personalmente.
1: Anche perché immaginate che in 25 anni i ragazzi diventati papà, le ragazze diventate mamme, ora ci portano i propri figli, no?
0: Sì.
1: Quindi questo è poi un passaggio di testimone che corrisponde ad amare il musical e chi l'ha scritto, Riccardo Cocciante, ovunque sia in questo momento, se ci sta seguendo, noi
0: così. Grande, grandissimo.
1: Grazie infinite.
0: Grandissimo.
1: E poi il grandissimo professionista e protagonista che... Immaginatelo un po' più piccolo, è difficile perché è una montagna, però eri anche tu un bambino, no?
0: Sì, ovviamente. Sono stato un bambino, sì.
1: E giocavi a pallone.
0: Sì.
1: E papà ti dice, il tuo meraviglioso papà ti dice, torniamo a casa che dobbiamo...
0: No, eccolo qua.
1: Incredibile, ma è stato così, Giorgio.
0: È stato così. Che bello, somiglio molto a mio figlio qui in questa foto, il mio figlio piccolo.
1: Tu hai due figli? Avete due figli?
0: Ho due figli, sì, abbiamo due figli. Mia moglie Jad, che ha 12 anni, e Noah, che ne ha 5.
1: Oh, splendore. E tu invece, quando giocavi a pallone, quanti anni avevi?
0: Io ho cominciato, diciamo, presto, e poi si giocava per strada spesso, certo, no? Adesso cosa che è un po' sparita, insomma,
1: sparita,
0: a parte in qualche paesino. E quindi giocando per strada, un giorno viene a piovere e la prima cosa che fanno i genitori, torna su che ti ammali, no? Il classico, la mamma e il papà ti chiamano, in quel caso mio padre mi chiamò. Mi dice, vieni su. Io, disperato, perché avrei giocato, io avevo proprio la palla attaccata al piede, e torno su e gli dico, papà, siccome sapevo che lui aveva questa la volontà di farmi studiare uno strumento, cosa che io proprio non avevo neanche lontanamente immaginato, cioè proprio la musica non era nei miei piani a quell'età, parliamo di 8 anni, certo, 8-9 anni. E tornai su a casa e gli dissi, papà, se mi lasci andare giù a giocare, ti prometto che domani mi iscrivo a scuola di musica, mi porti a scuola di musica e comincio a suonare uno strumento. Pensando, appunto, che figurati se il giorno dopo papà si ricorda di questa cosa. Quindi io scendo giù. Nel frattempo sono andati via tutti perché è venuto giù il diluvio universale.
1: Certo.
0: Quindi torno su
1: 4-4.
0: Con l'aria 4-4, dico, vabbè, domani
1: torno,
0: asciugo i capelli. Torno da scuola il giorno dopo e papà sulla porta che mi aspettava. Mangia che poi andiamo a scuola di musica.
1: Quanto gli dobbiamo a
0: questo
1: papà?
0: Quanto gli devo a questo papà?
1: Guarda!
0: Ma tu pensi, eccolo,
1: belli,
0: guarda che meraviglia che
1: siete,
0: è.
1: Belli che siete.
0: È appena compiuto 90 anni, quest'uomo meraviglioso.
1: Ma è nuovo.
0: Questa è una foto di un anno fa, 2 anni fa.
1: Ma è stupendo.
0: È un papà meraviglioso e non ne posso parlare troppo, se no mi commuovo, perché è la perfezione, è l'uomo perfetto.
1: Però una
0: Io
1: domanda...
0: sto aspettando di trovargli un difetto, a parte il fatto che è stonato come una campana.
1: No.
0: È stonato, guarda, una cosa, credo uno degli uomini più stonati al mondo. Mia mamma canta bene, ma lui è proprio... Pensa che quando ero piccolo, che lui adorava cantare, soprattutto prima, si metteva lì, faceva la barba e cantava, io pensavo sapesse cantare, ero piccolo. Poi quando ho sentito le versioni originali, ho capito che lui cantava, le reinventava.
1: Le reinventava. Senti, questo meraviglioso papà, perché è proprio stupendo, e la tua meravigliosa mamma, che cosa hanno detto quando hanno visto...
0: Beh, crescere questa...
1: L'esplosione.
0: Ecco, guarda che bella che era mia mamma, anche un'attrice, guarda che bella, sono due genitori davvero
1: posso...
0: belli.
1: Bellissima, dobbiamo rimanere nei complimenti, occhioni belli ne avete a casa.
0: Sto parlando troppo bene, non sono abituato a parlare così bene, no, scherzo.
1: No, non è vero.
0: Scherzo.
1: Ma cosa hanno, cosa...
0: Ma guarda, loro intanto non mi hanno mai ostacolato. Loro
1: ma
0: hanno
1: quando
0: capito...
1: ti hanno visto applaudito, quando ti hanno visto diventare Gio di Tonno?
0: Una gioia incredibile, incredibile. Pensa, ti racconto questa velocissima...
1: Ma ti prego, tu puoi raccontare quello
0: Sanremo...

0: 2008,
1: Sì.
0: quando partecipai Vinci con Lola Ponzi a Sanremo,
1: Sì,
0: 2008, mio padre e mia madre vennero tra il pubblico,
1: sì.
0: comprarono loro i biglietti, insomma, proprio con, eccolo qua,
1: Eccomi
0: con
1: qua.
0: grande discrezione, eccetera. Mio papà, che è una persona educatissima, rispettosa, eccetera, il giorno che, cioè la sera della finale, quando dissero vincono il festival, il giorno di torno e Lola Ponzi, lui si alzò urlando come pazzo. Una signora dietro gli disse: si sieda, non vedo niente. Lui è mio figlio, felicissimo, no, è mio figlio. La signora gli ha detto: sì, ma si sieda. Lui si è girato, l'ha mandato a quel paese. Non posso ripetere
1: Non
0: perché
1: ripetiamo
0: in quei
1: assolutamente,
0: casi
1: però.
0: anche il suo aplomb è venuto meno,
1: Come si chiama il
0: diciamo.
1: papà?
0: Vito,
1: Signor
0: Vito.
1: Vito, come non darle ragione? Abbia pazienza. La signora ci sente, magari sarà rimasta male, però.
0: Ci
1: E
0: stava,
1: andiamo.
0: ci
1: Si è
0: stava.
1: anche dichiarato, sono il
0: Ci
1: papà. Allora
0: stava, ci stava.
1: direi che potremmo dedicare a papà e mamma
0: Sì.
1: un bel Se stiamo insieme di Riccardo
0: Beh,
1: Cocciante.
0: certo,
1: Cosa ne
0: sono quasi
1: pensi?
0: 60 anni che sono
1: Sì,
0: insieme,
1: sì,
0: direi che se
1: sì.
0: lo
1: Sì,
0: meritano.
1: può andare. Può
0: Faccio
1: andare.
0: un po' di Riccardo. Ti faccio un po' di Riccardo.
1: Un po' di Riccardo, ma tu, lei può fare ciò che
0: Però mi
1: vuole.
0: serve il coro, anche.
1: Sono pronti.
0: Perché se stiamo insieme, tanto la conoscono
1: Sono
0: tutti.
1: pronti, sono
0: Faccio
1: pronti.
0: proprio
1: Sono
0: un
1: pronti.
0: inframuscolo anche in
1: Sì,
0: questo caso.
1: sì.
0: Con l'inizio a cappella di Riccardo, che è un
1: Sì.
0: po'. Ma quante storie ho già vissuto nella vita?

0: manchi, sai?
1: Vedi, tutti dicono mi manchi, ma lui in realtà, essendo mezzo francese, dice mi manchi, sai? Un po' ispettore Clouseau.
0: Gio, ma tu sei proprio, guarda, intanto applauso a Riccardo.
2: Quanto gli devo a quest'uomo?
0: Quanto devi a quest'uomo? Però ascolta, lui
2: sì,
0: che ha scritto quest'opera eccezionale che è Notre Dame, ma tutte le canzoni di Cocciante sono eccezionali. Te l'ha già detto la prima volta, ti ha scelto.
2: Sì.
0: Quanto è contento però di te?
2: Tanto. Lui ha sempre trovato in me una malinconia nella voce. Non era tanto il fatto di... Sai, lui mi ha plasmato molto, come ha plasmato un po' tutti. Infatti chi mi sente in Notre Dame dice, ricordi molto Riccardo. Lui voleva determinate cose. Poi interpretando un personaggio così ruvido, così insomma fisicamente complesso, è chiaro che non potesse avere una voce molto troppo delicata. E quindi quel roco, quella ruvidità appunto della voce era una scelta. Però lui mi ha sempre detto, non ti preoccupare di fare una voce roca, mi serve la tua malinconia, la malinconia che sento nella tua voce. Questa era la cosa più bella, che l'ha convinto.
0: E poi sai la cosa bellissima di te, che dicono tutti, e che è la prova, lo state vedendo, tu sei una bella persona. Cioè tu sei un grande divo, perché tu sei un grande divo, ma sei una bellissima persona e questo con te è proprio così.
2: Io sai Paola, dico che sono quello che vedi, questo è sicuramente la verità.
0: È tanto quello che vediamo di questi tempi, ti posso
2: però garantire. Ci siamo detti che ho la fortuna di fare teatro. Ed è una grandissima fortuna questa.
0: Perché quelli che fanno teatro sono ancora, come posso dire, anche se tu televisione,
2: io ho spaziato
0: meraviglioso,
2: un po',
0: perfetto,
2: sì, sì.
0: Dovunque, a proposito, Milano, devo arrivare a Milano, un momento, ci arrivo. Però tu hai proprio questa attitudine, no? A essere l'uomo che sta lassù, sul palco, ed è un po' diverso, è un po' più intimo proprio il lavoro che fai, no?
2: Sì, perché io sono riuscito a scindere la mia vita pubblica da quella privata. Pubblica, poi appunto lì, quello è il mio habitat naturale, il teatro, ma lo era anche da piccolo, perché oltre al calcio io avevo questa cosa di trasformarmi, di cambiarmi. Quando venivano amici dei miei a casa facevo già le scenette, le piccole recite casalinghe, l'ho sempre fatto. E però adesso poi, soprattutto negli ultimi anni con la famiglia eccetera, ho mantenuto una vita che mi porta, come diceva il poeta, a quote più normali.
0: Per esempio lui è un papà presente, voi dite come, con tutte quelle repliche, è un papà presente.

0: Presente, sì. Ma a 11 anni, non so che altezza avesse già 11 anni, ma presumo molto alta, egli canta ad un matrimonio.
1: Oddio, sì.
0: E a quel punto, invece delle canzoni del papà, signor Vito, sempre senza offesa, che lei cantava facendosi la barba e magari non erano perfettamente intonate, tutti gli invitati si accorgono che sto ragazzino
1: aveva qualcosa.
0: Qualcosa.
1: Sì, perché io credo di... Guarda, ho un ricordo... L'unico ricordo che ho che...
0: Che cos'è questo?
1: Qui ero un po' più piccolo.
0: No,
1: quello a destra sono io, quella a sinistra è mia sorella.
0: Ma è meraviglioso.
1: Sì, questo,
0: stupendi.
1: Questo monellino.
0: Con la mano già in tasca, sì, però tono molto... eccoci qua.
1: Io ricordo di aver, in realtà, di aver rantolato qualcosa, però sai quando... No, perché sai quando... Cioè, comunque per i parenti va bene tutto a quell'età, bravo, bravo. Però mi ricordo perfettamente l'applauso... che mi accompagnò da quel posto, alla postazione dove c'era l'orchestrina lì, al tavolo. Questo applauso me lo ricordo, è come se io avessi, mi fossi detto, nella vita voglio inseguire quell'applauso, voglio sentire quell'applauso. E lì ho capito presto, perché uno diceva, vabbè, è possibile, sì, perché poi quando ci ripensi negli anni, che era destino, che sono le passioni che scelgono noi, questo lo sappiamo, spesso ti si attaccano addosso e non puoi farne a meno. Io non ho mai avuto un piano B, anche se ho avuto mille difficoltà, perché quando fai questo mestiere dici, oddio, ma ne vale la pena, ma chissà, provi vari, ecco, io ho provato il pop, Sanremo, un po' di televisione, eccetera, poi ho capito che il mio ambito è quello del teatro e mi sono ritagliato
0: teatro,
1: sì,
0: e
1: assolutamente, però è costata fatica,
0: cioè, in America,
1: sacrificio.
0: Broadway stanno
1: sì,
0: giustamente
1: ma...
0: 30 anni gli spettacoli, sì, 25 di Notre Dame de Paris,
1: sì.
0: E quell'applauso lo insegue, in buona sostanza. Perché voi avete presente Don Rodrigo, che tu dalla prima pagina dici, mamma mia,
1: che personaggio,
0: che soggetto.
1: Bene, sì.
0: Nei Promessi Sposi di Michele Guardì e del maestro Pippo Flora, tu sei un Don Rodrigo planetario, eccezionale. La serata in diretta da San Siro,
1: una cosa pazzesca.
0: Fermate anche la pioggia.
1: Pazzesca.
0: E Michele Guardì ti incorona il Don Rodrigo di tutti i Don Rodrigo possibili.
1: Sì. È stato bellissimo. Bellissimo, poi San Siro, uno spettacolo teatrale in uno stadio, 23.000, credo, 24.000 persone. E anche lì è un'esperienza pazzesca. E Michele, devo tantissimo a Michele, perché anche lui mi ha sempre sostenuto, incoraggiato, mi ha sempre stimato, e questo
0: duro,
1: in questo ambiente,
0: Michele,
1: sai, e Michele,
0: Michele
1: non è una persona
0: regista,
1: non è una persona facilissima.
0: Filo a piombo.
1: Sì, e quindi questa cosa mi ha fatto molto piacere. Io come sempre ci ho messo tutto me stesso, è stato bellissimo. Un altro personaggio.
0: È arrivata una cartolina per Gio Di Tonno, facilmente intuibile da chi, ma noi fingiamo sorpresa, vediamo da chi. Perché noi lo sappiamo.
1: Io no.
2: Caro Gio, ricordo quanto bene abbiamo lavorato nei Promessi Sposi, dove facevi un magnifico Don Rodrigo, e ricordo quanto bene abbiamo lavorato ai Fatti Vostri, dove hai cantato, sei stato per parecchio tempo nella piazza. E allora ti voglio mandare i miei saluti, ti voglio augurare ancora buon lavoro, un abbraccio affettuoso, felice giornata.
0: Eccolo là.
1: Che bello.
0: Grazie Michele, grazie.
1: Che bello, c'ho un bellissimo rapporto con Michele.
0: Allora, lui ha un bellissimo rapporto con Michele. Ci due passi. Da Don Rodrigo, che ci vuole tutta la bontà di Fra Cristoforo per dire bisogna pregare perché sta morendo. Insomma, Don Rodrigo, costui uomo tremendo, passi a fare
1: Capitan Uncino
0: in Peter Pan. E guardate che Capitan Uncino.
1: Che bello.
0: Che è perfetto.
1: Che bello. Qui c'era mio figlio che era venuto a trovarmi in camerino, che ovviamente i bambini vivono in questo circo meraviglioso,
0: Peter
1: quindi
0: Pan,
1: si truccano. Peter Pan per i bambini. Lui si era vestito dal papà dei bambini, insomma, di John
0: qua.
1: Wendy. E bellissima esperienza di Edoardo Bennato, lo spettacolo lo conoscono tutti.
0: Beh,
1: mi sono divertito tantissimo, poi l'ho fatto ancora più fumettistico, cioè più vicino al cartone. Io poi sono uno che studia molto la mimica,
0: ecco, questo ti volevo
1: e
0: chiedere.
1: Mi piace tantissimo,
0: non è solo un fatto di trucco,
1: no, non è solo tanto.
0: Dove sei andato a cercare?
1: Io sono andato a cercare, pensa, io sono un po' malato in questo senso. E ho messo il cartone, io poi guardo tutte le versioni possibili, perché poi fai un po', lo fai tu in questo modo, e mettevo i fermo immagini mi facevo la foto del fermo immagine, mi guardavo allo specchio a cercare di fare, di riprodurre, no, vabbè, di riprodurre le facce proprio di, del Capitano Uncino, quello originale degli anni 50.
0: Quello originale, quello di 50. Disney, per
1: sì,
0: capirci.
1: Così come la vocalità, insomma, c'è cioè, sempre un bellissimo lavoro.
0: Allora,
1: ma mi diverto.
0: Egli si diverte.
1: Tanto,
0: poi,
1: tanto.
0: Poi c'è un'intuizione che a un certo punto viene ad un grande maestro d'armi. Io quando parlo di lui veramente ho il batticuore, perché parliamo di un amico,
1: sì,
0: e di un signore,
1: sì,
0: di altri tempi, che invece vive nei tempi nostri, che è Renzo Musumeci Greco, l'uomo che ti dice in guardia I Tre Moschettieri opera pop. Eccoti qua,
1: eccoci
0: nella sala
1: qua
0: d'armi, che meraviglia, maestro.
1: Qui con l'altro bimbo invece, che era piccolo allora.
0: Ma voi pensate quanto si divertono questi bimbi ad avere
1: sì, io quando,
0: un
1: per
0: papà,
1: quello ti dico, no, papà presente, perché poi quando posso me li porto io,
0: li
1: voglio che vivano
0: te
1: questa vita meravigliosa.
0: I Tre Moschettieri.
1: Quando si può.
0: I Tre Moschettieri.
1: Hai detto tutto tu di Renzo, che condivido, è una persona incredibile, meravigliosa. E eccolo, guarda com'era bello, come
0: com'ero bello,
1: come
0: cosa
1: Atos
0: facciamo, insomma.
1: Che
0: non
1: bello
0: è che è sempre bello,
1: no,
0: dire,
1: vogliamo
0: questo Atos è
1: cioè,
0: so perfetto
1: perché. Sì.
0: E anche
1: sì,
0: qui Atos, è anche qui un
1: qui sono doppiamente felice. Intanto hai detto bene, è stato Renzo a lanciare l'idea proprio, sì, quando facevamo I Promessi Sposi, perché lui curava,
0: certo,
1: allora i duelli,
0: anche i duelli.
1: Quando vide me, Graziano Galatone, che allora faceva Renzo e adesso fa Aramis, e Vittorio Matteucci, che faceva l'innominato e adesso fa Portos, ci disse: ma voi siete Tre Moschettieri, sareste perfetti.
0: E
1: se lo dice Renzo, ma perché non pensate a scrivere, a tirar su uno spettacolo? Cioè, e sai quando uno ti lancia quella cosina così nell'orecchio? E io piano piano negli anni ho cominciato a scrivere, perché io ho sempre scritto, però non mi sono mai sentito, tra virgolette, all'altezza. Sai, scrivere una cosa, un'opera pop, teatrale,
0: certo,
1: non è facile. Due anni fa questo sogno è diventato realtà, perché l'abbiamo realizzato con le musiche, con le mie musiche, abbiamo portato avanti questo Tre Moschettieri bellissimo, con la regia di Giuliano Peparini,
0: certo,
1: certo, coreografia di Veronica Peparini, Andreas Müller, uno spettacolo incredibile.
0: Ed è arrivata un'altra cartolina, per oggi abbiamo un ufficio postale molto attivo per Gio Di Tonno, vediamo.
3: Allora, caro Gio,
1: eccolo,
3: ti faccio questa sorpresa come tante ne ho fatte nella nostra lunga carriera ed amicizia, nata grazie a questa.
0: Eccolo.
3: Allora, ti ricorderai che una decina d'anni fa, quando abbiamo fatto I Promessi Sposi, è lì che mi venne la grande idea dei Tre Moschettieri, che poi tu hai scritto, ci hai messo un po' troppo a scriverlo, però è venuto bellissimo e sta avendo un gran successo. E vi voglio raccontare un episodio divertente, perché durante I Promessi Sposi io ero in scena, perché il regista Michele Guardini voleva in scena, e duellavo con tutti, con due spade, facevo un macello che non finisce più. Ma il bello è che non ero microfonato, quindi io potevo dire, parlare, urlare, dire tutto quello che volevo senza essere ascoltato dal pubblico, mentre loro erano microfonati. Quindi c'era un duello nel quale Joe faceva un lungo assalto cantando insieme a Christian Mini, dove io intervenivo e gli davo delle sciabolate addosso sulle gambe, proprio volutamente per fargli male, e li insultavo con le peggiori parolacce che non posso ripetere. Loro logicamente non mi potevano rispondere perché erano microfonati. Poi vi lascio immaginare dopo, a fine spettacolo, quello che succedeva. Ciao Gio.
0: Grazie,
1: che
0: maestro,
1: bello,
0: grazie.
1: Posso dire una cosa? Che
0: cioè,
1: io mi vanto anche dell'amicizia di quest'uomo, che, come
0: sì,
1: hai detto tu, meraviglioso, perché sì, è una persona splendida.
0: È un amico vero, lui.
1: Generosità, sì, incredibile. Gli voglio veramente tanto bene.
0: Renzo, proprio
1: felice.
0: Renzo Musumeci Greco viene, sì, da un'altra epoca.
1: Sì, sì.
0: E vive nell'epoca di oggi,
1: sì,
0: e ha valori che sono,
1: sì,
0: antichi.
1: Sì.
0: E perfetti,
1: assolutamente,
0: e perfetti,
1: assolutamente.
0: E gli mandiamo un bacio,
1: che bello,
0: speciale.
1: Grazie,
0: però,
1: che bella,
0: però,
1: sorpresa.
0: A parte questa cosa raccontata, loro microfonati, io no.
1: Purtroppo non posso ripetere quello che diceva. Eccoli,
0: che cosa vediamo.
1: Che
0: ecco,
1: belli.
0: Ma belli, veramente belli. Non,
1: grazie,
0: c'erano dubbi, ma belli, splendidamente belli.
1: Grazie.
0: Una cosa, però, voglio chiederti, e poi torniamo ai bimbi. Cantare,
1: sì,
0: sul palco di Sanremo, fare faviglia a tale quale show, cantare, tirare di scherma, muoversi, correre. Musical è una Olimpiade.
1: Sì, sì.
0: Cioè ci vuole una preparazione fisica.
1: Sì, sì, sì. Noi è una sorta di disciplina sportiva, se ci pensi, perché ad esempio nel caso di Notre Dame ti arrampichi, insomma, sì, ci vuole una grande...
0: Tirare di schermo è una fatica.
1: Un grande lavoro. È un

0: Lavoro totale, mentale, fisico, vocale, corporeo, tante cose.
1: Perché, perché interpretazione,
0: poi è chiaro che ti dà la possibilità di poter fare tante cose. Il fatto di sapere, il famoso impara l'arte, mettila da parte, il musical è proprio così, perché però ci vuole dedizione e continuità
1: tu
0: in quello che fai.
1: Tu sei uno che studia.
0: Tantissimo. Tantissimo, perché io, non ho, a proposito di quello che dicevamo prima sul talento,

0: sulla mia vocalità soprattutto, certo, che ho sempre pensato fosse una ricerca, perché io, ricercando la mia voce, ho ricercato un po' me stesso. Io dico ai ragazzi, io faccio tanti stage con i ragazzi, li incontro, dico: non dovete vedere lo studio come una cosa noiosa. Lo studio è la ricerca di se stessi, avere consapevolezza di sé.
1: Cercarsi.
0: Quando sei sul palcoscenico e hai consapevolezza di te, spariscono anche quelle misere invidie che fanno parte del nostro mestiere, perché poi dici: io valgo questo, sono questo. Se un altro vale più di me o sa fare meglio, perché poi in teatro, questa è un'altra cosa, non è il più bravo che sta in scena, ma il più giusto, questo ricordiamolo sempre.
1: Gio.
0: È vero.
1: È il più giusto.
0: Il più giusto, perché un regista ha una visione, un compositore ha una visione e prende quello che secondo lui è il più giusto, non il più bravo. E questo purtroppo spesso si confonde e lì nascono tante...
1: Noi sappiamo che tu sei il più giusto, lo sappiamo, lo sa un pubblico che ti segue da...
0: Mi ci sono trovato spesso ad essere il più giusto.
1: L'abbiamo
0: visto.
1: Quindi
0: sono felice di questo.
1: Questi due capolavori,
0: Marmocchi,
1: stupendi, cosa dicono del loro papà? Cantano con te?
0: Sì. Allora, Jad, che è questo qui a destra, e adesso ha 12 anni, quindi questa è una foto di 2-3 anni fa, è un rapper, scrive tantissimo e ovviamente adesso è appassionato di rap, perché sai, quell'età cominciano,
1: sì.
0: Però gli piace un po' tutto, grazie a Dio a casa si sente tutto. E invece Noah, il piccolo, adesso è proprio in fase Notre Dame, è stato in fase Capitanuncino 2 anni fa,
1: sì, e adesso?
0: Vive adesso in fase Notre Dame, fa anche regista. Poi, siccome lui a casa, soprattutto dei nonni, perché a casa mia, sai, io non mi porto il lavoro a casa, perché se sentissi Notre Dame anche a casa in questo periodo non ne potrei
1: più.
0: Non è il caso, quindi quando vado ai nonni si vede il video, fa fare i personaggi ai nonni. Cioè io chiamo casa per sapere...
1: Capito perché tuo padre ha 90 anni così gagliardi?
0: Deve stare in forma, bravissimo.
1: Perché?
0: Infatti quando chiamo casa dico: tutto a posto? Sì, e mio padre magari mi risponde: guarda, io sto facendo Frollo, tua mamma sta facendo Esmeralda.
1: Ma siete una famiglia meravigliosa.
0: Sì. Allora. Quindi, però sono felicissimi, poi sono grandi fan, perché mi dicono delle cose bellissime.
1: Io,
0: ma non so, ad esempio l'altra sera io esco dal palco, finisce lo spettacolo: papà sei stato bravissimo, cioè sempre cose bellissime. Noah, il piccolo, adesso è un po' più puntiglioso, però perché lui guarda il DVD, quello storico di 25 anni fa, e se fai una cosa diversa, papà è sbagliato, perché lì facevi così, invece devi fare così, quindi non puoi cambiare una virgola.
1: Fantastico. Rimprovera
0: me e
1: tu. Michele Guardì, ce l'abbiamo.
0: Bravissima.
1: Ecco, attenzione.
0: Rimprovera tutti lui,
1: ragazzi,
0: non solo il papà.
1: È il papà.
0: Sì.
1: Sì, certo, li trova.
0: Però sono la mia... Allora, sono banale, sono la mia forza.
1: Guarda, non hai detto neanche una virgola banale.
0: Grazie.
1: Non qui.
0: È la verità.
1: Sempre.
0: Grazie.
1: Io non sono tua tifosa, sono una persona che ti applaude. Tu sei lontano dalla banalità come la Terra da Plutone. Fidati.
0: Grazie.
1: Conta i metri.
0: Devo venire più spesso io qua.
1: Ma qui sei...
0: Io devo venire più spesso.
1: Ma magari, ma volesse il cielo. Signori, What a Wonderful World. Se non dice che il mondo sia splendido lui, chi può dirlo?
0: Vero? Sì.
1: Sì, grazie.
0: Sì.
1: Gio di Tonno.
0: Grazie. Allora lo dico un po' io, lo faccio dire un po' a Louis Armstrong.
1: Sì, certamente, ovvio.

0: siamo, invasione di campo. Invasione di campo, oh, Gio Ritorno. Invasione di campo. Ma grazie, grazie.
1: Paola, grazie.
0: Lo so,
1: mille.
0: Perdonateci, il nostro regista Alessandro Trese sta dicendo cose terribili.
1: Grazie.
0: Gio Ritorno, signori.
1: Grazie mille.
0: Tutto il vostro applauso.
1: Grazie mille.
0: E noi vi lasciamo adesso solo per qualche minuto facendovi immaginare cosa si possa fare con un po' di sabbia. Ma arriviamo tra un attimo, grazie. E io applaudo anche con
1: questa
0: grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Un forte abbraccio a casa. A Sara.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Feldmaresciallo Giorgio, sei il nostro uomo migliore. Preparati a lasciare la casa.
5: Un bambino.
4: Cresci troppo in fretta. A 10 anni non dovresti celebrare la guerra e parlare di politica.
6: Alla tua età avevo un amico immaginario. Quanti guai mi procurava.
5: Il suo migliore amico era...
7: Hi Hitler, vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo.
8: Ciao.
9: Che cosa faremo con quell'ebrea?
8: Non sei nazista, Giorgio. Non sei uno di loro.
5: Giorgio Rabbit. Venerdì in prima serata.
10: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
11: Ma voi come fate a farla così buona?
12: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
13: È Kinder Brioche.
12: Doppia farcitura, due volte buona.
13: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
12: Proprio come la carezza di una mamma.
13: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
14: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
0: Benissimo, bentornati all'ora solare. Ho scritto Tamo sulla sabbia e il vento poco a poco se l'è portato via. Noi vi presentiamo adesso un'artista straordinaria che non è soltanto la numero uno in Italia ma internazionalmente parlando. Lei è eccezionale, disegna sogni, ricordi, emozioni con la sabbia. Giulia Rubenni, che è qui, per la quale abbiamo lavorato a montare il tavolo magico. Giulia, si accomodi.
15: Grazie.

0: sbaglio. Perché la sabbia? Cioè lei va in spiaggia e noi andiamo in spiaggia con i secchielli e lei vede già quello che potrebbe fare. Perché la sabbia per essere un artista così?
1: Una bellissima domanda per iniziare, Paola.
0: Perché questo è fatto con la sabbia?
1: Sì. Perché? Curiosità, pura curiosità. Sono sempre stata, fin da piccola, una bambina curiosa e molti anni fa, senza fare i nomi, c'era una pubblicità completamente fatta con la sabbia.
0: Sì, è vero.
1: E mi sono incuriosita, mi sono domandata come fosse realizzata e da lì è nata questa passione.
0: Però bambina creativa, oggi è puntata, è puntata di grandi artisti, lei era già bambina creativa, insomma.
1: Sì. Ero già abbastanza attiva.
0: Ora, questo è splendore, tra poco vedremo un'esibizione che entra nelle vostre case e accade qui. Preparatevi. Questo... Chi è questa?
1: Io.
0: Senza vergogna, me lo dice, io. Un po' più piccolina è lei, la stessa persona che vedete seduta qui. E questo impiastricciarsi le mani, viva chi gliel'ha fatto fare, ecco, no? Perché anche questo va detto, è alla base di questa creatività. Il lavoro andrà distrutto, nel senso che poi si fa così. Ecco, questa parte non dispiace un po'? Uno crea un disegno perfetto che poi va via.
1: No, non mi è mai dispiaciuto perché è proprio quello che cercavo. Cioè di non avere qualcosa che il tempo lo fermasse. Quindi quando si disegna su un foglio di carta si ferma, no? In qualche maniera,
0: certo.
1: Un po' come un'istantanea.
0: Anche questa, questa andrà via.
1: Sì, non c'è più.
0: Questa non c'è più.
1: Non c'è più.
0: Prima di andare immediatamente al sodo, una cosa. La prima opera è stata dipinta dove?
1: La prima in sabbia?
0: No.
1: Ah, no, la prima
0: perché io so la risposta. Ha imbrattato i muri di casa, imbrattato.
1: Ma quella foto lì.
0: Quella foto lì. Cioè,
1: sì.
0: La prima opera è stata sui muri di casa.
1: Mio fratello è stato molto bravo che ha fatto il reportage, ma mia mamma non era molto contenta. Da lì hanno capito, forse è bene procurare tanti fogli di carta.
0: O tanti fogli di carta, signori, o un secchio di sabbia che sembra oro e diventa oro nelle sue mani. Giulia De Benin, prego.

0: Ma che meraviglia, Giulia, grazie, grazie, grazie, grazie, brava, grazie, doppiamente grazie, venga, la prego, doppiamente grazie, lei è una meraviglia di artista, grazie infinito.
1: Grazie.
0: Diamoci del tu, non immagini quanto mi renda felice quello che stiamo vedendo e che è accaduto sotto i nostri occhi, perché un po' guardavamo come voi lo schermo, un po' la guardavamo danzare con le mani al ritmo di musica, perché la musica è fondamentale in questo tuo lavoro. Tu hai lavorato con Ezio Bosso, con il maestro Ezio Bosso, lavori con suo fratello oggi?
1: Sì, con il nipote, con Tommaso.
0: Con il nipote, scusami.
1: All'interno dell'associazione appunto a lui dedicata e portiamo avanti dei progetti per Ezio.
0: Perché tutta arte, come la sua, era un'arte
1: effimera.
0: Effimera, ma quando eri lì e lo ascoltavi, te lo ricordavi poi per tutta la vita e te lo ricordi per tutta la vita. Questo, ora, l'idea che tutto questo debba andare perso è incredibile per noi.
1: Ma in realtà è mutevole, cambia come la vita, no? Mutevole. Noi non siamo mai uguali.
0: No, questo è vero.
1: Anche lei non è mai uguale.
0: No, certamente anche lei non è mai uguale, guardate questo. L'omaggio degli illustratori a Ezio Bosso, riuscire a fare questo però con la sabbia che cade, no? dal palmo della mano ed è un unico colpo di pennello, non può, pennello metaforico,
1: certo.
0: Ecco, come si arriva a diventare unice come te?
1: È tanto lavoro, ho passato forse credo 2 anni della mia vita un po' socialmente è diventata annientata perché ho provato tantissimo, non è una roba immediata, la sabbia appunto, ti hai detto, è un pennello, è un materiale effimero, scivola come avete visto ora,
0: certo.
1: Quindi c'è tanto allenamento e tante prove, tante prove.
0: Tu sai di essere una delle più brave al mondo?
1: No, sono sincera.
0: Pensa a te, lo so io e lei non lo sa, ma il senso è questo, lo sa invece una persona che non ha scritto sulla sabbia questa cartolina, ma ha pensato di mandare una cartolina vera e propria. La musica da film è un violoncellista, anche lui, unico, e quindi come tale c'è soltanto lui, ma sì, lo dico, che si chiama Luigi Piovano. Guardate che meraviglia e che sorpresa.
2: Salve a tutti, sono Luigi Piovano, violoncellista e direttore d'orchestra. Ho avuto il piacere e l'onore di collaborare con Giulia Rubenni in Arte Ghibli in una serie di spettacoli, musica e pittura direi, perché quello che produce dalle mani Giulia sono delle vere pitture, sono dei veri quadri che durano pochi secondi, che poi svaniscono, ma delle vere espressioni d'arte. Auguro a Giulia di proseguire in questa meravigliosa carriera e do un saluto a Lora Solare e a Paola Saluzzi. Arrivederci.
0: Maestro, grazie, maestro Piovano, grazie a lei. Insomma, questo si dice di te, Giulia, no? Cioè, questa tua capacità di cambiare quel personaggio, quel volto, quel paesaggio. Cambiare, ma questo, io non lo so, ditemi voi. Sono opere d'arte, tu lo sai, vero?
1: Sì, cioè piano piano si arriva a questo, ecco. E mi piace cambiare i volti, cioè la sabbia ha questa potenza, no? Di fare in maniera che il pubblico che è avanti a te esca poi, no? dallo spettacolo con un ricordo,
0: sì.
1: Qualcosa di mutevole, qualcosa sì. appunto che cambia in continuazione. Il concetto che ho sempre cercato di trasmettere con quello che faccio con la sabbia è questo.
0: Che è come la vita, no? Adesso non voglio fare della filosofia, però la vita cambia.
1: È quello, sì.
0: No,
1: proprio esattamente questo.
0: E poi succede questo. Se voi rovesciate il caffè, come capita molto spesso. Una volta mi sono dovuta cambiare la camicetta tra una pubblicità e l'altra perché beviamo il caffè, patasce. C'è chi guarda la macchia del caffè e dice, sai che c'è? Quasi quasi. Questo è capitato a te. Guardate, l'ora solare, come non amare questo momento. Questo è caffè. Che tu appoggi sulla carta e fai diventare che cosa?
1: Diventa un colore, diventa il tramite anche qui per raccontare delle storie, delle immagini.
0: Ed è vera oramai la narrazione leggendaria che tu sia riuscita a capire questo da un caffè rovesciato alla stazione?
1: È stata una giornata particolare, cioè nel senso che ero venuta a fare un provino, è andato malissimo, quindi la giornata non aveva preso proprio una piega positiva e durante appunto l'attesa del treno alla stazione ho detto ok, la giornata è andata male, prendo un caffè. Io sono una grande amante del caffè,
0: sì,
1: ma quale italiano forse non lo è perché è qualcosa certo, che sentiamo molto, no?
0: Certo.
1: E appunto, come avete visto ora, posso essere molto delicata quando faccio le performance, ma nella vita sono molto goffa e ho versato questo caffè sul tovagliolo.
0: Questo ci aiuta molto perché siamo tutti goffi, quindi è bene sapere
1: detto,
0: che
1: vabbè, la giornata
0: anche
1: è andata,
0: una grande artista lo
1: è andata
0: sia.
1: Molto male, però era venuta fuori una forma particolare e ho fatto quel gioco che si fa da bambini, quando guardiamo le nuvole.
0: Scusate, no, vi prego, guardate, quando guardiamo le nuvole, sì, vai.
1: E magari ci mettiamo lì a vedere un po' cosa succede, no? Che forme ci sono. E caffè aveva fatto la stessa cosa, aveva fatto una forma, e lì per lì ho detto, ah, ma bellino, no? Così. Poi ci ho ripensato i giorni dopo, ho detto, ma se questa cosa potesse raccontare una storia? Sì. Cioè l'utilizzo del caffè fosse decontestualizzato e ci racconto delle storie.
0: Tu lavori con gli anziani con questo progetto, ragazza meravigliosa. Tu porti, dice, andiamo a prendere un caffè, dice... agli anziani che hanno tanto bisogno di una creatività, nel frattempo io non vedo niente prima, voi dovete credermi, io faccio in modo che la mia meravigliosa redazione, le mie autrici mi stupiscano e riescono puntualmente a farlo. Guarda, questo è fatto col caffè, caffè. I tuoi anziani cosa dicono di questa creatività?
1: Allora, io dico la verità, io sono rimasta stupita, io, perché pensavo di poter... passiamo...
0: di potere?
1: Poter io magari trasmettere qualcosa, insegnare qualcosa, è stata inversa questa cosa. Allora hanno insegnato a me la cura del tempo e del ricordo con il caffè.
0: Okay.
1: Era un momento, è stato un momento, un percorso di ricordo. Il caffè è stato proprio lo strumento per cui loro hanno riportato alla luce dei ricordi con familiari, figli, nipoti e durante il percorso di sviluppo sono nate delle opere d'arte, veramente io sono rimasta stupita in come in poche lezioni loro con il caffè iniziavano a disegnare dei loro ricordi, dei caffè presi con parenti, appunto, nipoti, figli, quindi la potenza del ricordo che è venuta fuori.
0: Io non voglio sapere quale provino sia andato male, ma hanno proprio fatto un errore mastodontico. Signori, chiunque voi siate, ma che buco che avete preso, una buca così. Dio santo. Allora, questa volta chiudiamo questa puntata ricordando che il meraviglioso Gio Di Tonno, da applaudire in tutti i teatri d'Italia, quando sentite parlare dell'arte di Giulia Rubenny, alzatevi e raggiungetela ovunque ella stia facendo un suo spettacolo. Giulia Rubenny, artista eccezionale, grazie di essere stata con noi. Grazie, grazie, grazie, grazie a tutti. Baci. Baci.
1: Grazie a te.
3: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Be Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai

0: e alla luce di quelli che definisce sviluppi positivi al tavolo delle trattative. Concluderemo presto il lavoro, non avranno un nucleare, dice, mentre Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3 e la collocazione definitiva, fa sapere Washington, sarà determinata anche in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. La Commissione europea intanto comunica di aver raggiunto un accordo commerciale con gli Stati Uniti, un patto, avverte, che potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre Washington continuerà ad applicare dazi superiori al 15% su derivati dell'acciaio e dell'alluminio. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin, Cina e Russia condannano l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Un faccia a faccia dove il leader cinese ha avvertito che l'ordine internazionale è pericolosamente vicino a un ritorno alla legge della giungla. Per i due la relazione tra i paesi è solida e incrollabile. Sul fronte energia ha rilanciato il progetto del gasdotto Power of Siberia. Bilaterale tra Italia e India, il premier Modi in visita a Roma ha incontrato al Quirinale il capo dello Stato Mattarella, che ha esortato a intensificare al massimo la collaborazione. A Villa Panfili vertice con la premier Meloni. Oggi eleviamo il nostro rapporto ad un partenariato strategico speciale, hanno concordato i due leader, annunciando che verrà aumentato l'interscambio a 20 miliardi in 3 anni. La liturgia esprime la fede della Chiesa e al tempo stesso ne plasma l'identità ecclesiale. Papa Leone all'udienza generale ha iniziato la riflessione sulla Sacrosanctum Concilium, il documento del Vaticano II dedicato alla liturgia. Prima della catechesi il pontefice ha salutato il Catolicos Aram I. Preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente, ha detto, ringraziando il capo della Chiesa Apostolica Armena per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo avanti sul cammino verso la piena unità. La tragedia degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei che risultavano ancora dispersi, sono quello di Giorgia Sommacalla, 22enne figlia della professoressa Monica Monfalcone, un'altra delle 5 vittime, e quello di Muriel Obbenino, biologa marina e ricercatrice. Presto il rimpatrio e i funerali. Paura, ma nessun ferito in seguito al crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. L'edificio, dallo scorso dicembre in fase di abbattimento, era disabitato. I detriti si sono abbattuti a pochi metri da un condominio adiacente dal quale sono state fatte evacuare 47 famiglie. 2 anni fa, per un crollo nella Vela Celeste, morirono 3 persone. Condannato a 20 anni di carcere con il rito abbreviato, Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito lo scorso 12 ottobre fuori da una discoteca. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. La vittima si è avvicinata ai 2 imputati abbracciandoli e parlando a lungo con loro. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG 2000 torna poco prima delle 18:30.
1: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Mercoledì. Al nord la pressione si rinforza. In questa giornata qualche pioggia potrà interessare i rilievi del Triveneto. Per il resto avremo un cielo poco nuvoloso. Clima caldo. Giovedì, ecco l'anticiclone africano. In questa giornata il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato con cielo poco nuvoloso. Temperature massime in deciso aumento, punte di 28 gradi Celsius. Al centro, arriva l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in sensibile aumento. Giovedì, pressione in aumento. Giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime in sensibile aumento e fino a 29 gradi Celsius. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole sarà prevalente, Infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno.

o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Giovedì, ecco l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo locali piogge su Cilento e Cosentino Tirrenico.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
3: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
4: Mamma, andiamo.
3: Don't worry, Be Ready.
5: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
6: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone ci ritroviamo per la preghiera della Coroncina Divina Misericordia. Insieme a voi tutti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del
0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio, uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Hanno tra i 15 e i 17 anni, frequentano tutti lo stesso istituto superiore, sono residenti del Senese, sono 13, tra di loro c'è anche una ragazza, sono i giovani al centro dell'inchiesta della Digos Senese, per cui sono stati denunciati per reati che vanno dall'apologia di fascismo, e qui insomma sono stati trovati busti del Duce, armi con svastiche, cimeli nazisti, fino al reato di detenzione illecita di armi e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Si tratta evidentemente di una nuova estrema manifestazione di quel disagio giovanile di cui ci troviamo spesso a parlare, che sembra insomma avere un po' rotto gli argini e che ci impone una presa come adulti di consapevolezza e un'assunzione di responsabilità. Tra l'altro, proprio di queste ore la notizia che la stessa procura minorile di Firenze ha disposto l'arresto di un ragazzo di 15 anni che è sospettato addirittura di essere affiliato all'ISIS, e vedremo poi nei prossimi giorni anche questa vicenda. Urge, dicevo, una riflessione, e noi la facciamo in questa prima parte della nostra trasmissione con l'aiuto delle nostre ospiti. Allora, intanto saluto la collega Laura Valdese della redazione senese della Nazione. Ciao Laura, ben trovata, grazie della tua presenza.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera a te e un bentornato anche a Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children, che proprio domani presenterà lo studio

0: i luoghi che contano, cioè quegli ambienti non solo familiari, ma quei contesti urbani di periferia di ben 14 città metropolitane che hanno un impatto determinante a quel che sembra proprio sulla vita, mi verrebbe da dire il destino dei ragazzi. Ciao Daniela, bentornata.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, parto da Laura per avere un aggiornamento su quanto è accaduto. L'inchiesta della Digos Senese, se non sbaglio, Laura, è partita nell'agosto scorso, nell'agosto 2025, dalla segnalazione di due genitori di un ragazzo che da questi giovani era stato avvicinato. Per quale motivo?
2: Esatto, sì, l'inchiesta per esattezza è partita nel luglio 2025. Proprio per questo senso di responsabilità da parte di un genitore, perché ha captato un'informazione dal figlio, cioè che era stato avvicinato da alcuni coetanei che gli avevano proposto di prendere un'arma, cioè se voleva potevano offrirgli un'arma da sparo. È chiaro che la notizia è un po' agghiacciante, si tratta di adolescenti. Di conseguenza il genitore in maniera molto responsabile si è rivolto alla questura, ha bussato alla porta della questura e da qui è nata un'inchiesta che ha fatto dire agli stessi investigatori non avrebbero mai voluto fare, nel senso che ha aperto davanti a loro un mondo orribile. Dove tra l'altro, come hai anticipato tu in precedenza, si parla di scambio di materiale pedopornografico che si presume sia stato pescato, acquisito dal dark web. Quindi l'incipit dell'inchiesta è stato questo.
0: Nelle perquisizioni si è visto che le armi effettivamente c'erano, si ipotizza anche la possibilità che i ragazzi stessero attraverso, che si tenevano in contatto via social, organizzando anche delle azioni. Ecco, che cosa sta mettendo in luce l'indagine che è in corso da questo punto di vista?
2: Sì, esatto, le armi c'erano, le prime perquisizioni hanno consentito di trovare un fucile che è risultato perfettamente funzionante, dei proiettili calibro 9 e tra l'altro la possibilità, cioè si parlava nelle chat che hanno appunto svelato questo mondo, della possibilità di avere coltelli, dei tirapugni con sopra la svastica, sì. Quindi la possibilità di avere delle armi. Sì. E da quello che ha ricostruito la Digos si ipotizzava di compiere una sorta di raid punitivi delle azioni. Sì. Perché? Perché a Siena lo scorso anno, lo scorso aprile, aprile 2025 per l'esattezza, c'erano state delle risse nel centro storico, nel Salotto Buono, sì, appunto della città, che avevano veramente messo in subbuglio una cittadina tranquilla come sì, poi ovviamente è Siena, e quindi erano delle risse che venivano attribuite a stranieri, a fazioni di stranieri, si parlava di tunisini e sì, di pakistani. E quindi sembra che questi ragazzi volessero fare un raid nei confronti,
0: ecco,
2: cioè replicare.
0: Laura, in effetti, mentre tu parlavi, noi abbiamo mostrato delle immagini, scorrevano delle immagini, questi ragazzi poi attingevano a immagini che si procuravano attraverso il cosiddetto dark web, di violenti anche pestaggi di immigrati. Vorrei a questo punto provare a capire con te qual è il profilo di questi ragazzi che sta emergendo, perché noi abbiamo letto di appartenenza a una medio borghesia anche abbastanza benestante, abbiamo letto di famiglie che hanno provato come prima reazione anche a minimizzare quanto sta accadendo.
2: Esatto, quello che è emerso è che si tratta di ragazzi sostanzialmente normali, frequentavano quasi tutti, comunque in larghissima parte, lo stesso istituto superiore della città, frequentano, sì, e ragazzi che non avevano mai mostrato un comportamento sopra le righe, insomma normali. E proprio per questo, quando si è andati all'interno delle chat, si è scoperto appunto un modo completamente diverso, dove
0: sì.
2: c'è l'odio razziale, la discriminazione.

0: discriminazione nei confronti dei migranti, l'apologia del fascismo e del nazismo.
1: Grazie, questo grazie è quello Laura. Che fammi hanno coinvolgere trovato. Daniela Fatarella, perché loro si servivano prevalentemente di 4 chat per veicolare questi messaggi di odio razziale, xenofobi e anche purtroppo materiale pedopornografico. E Save the Children da tempo ha puntato anche l'attenzione specificatamente proprio sull'utilizzo che i minori fanno degli strumenti social. Daniela.
2: Sì, effettivamente la vita ormai dei ragazzi è una vita che possiamo definire on life, perché si svolge in parte nel mondo, chiamiamolo così, reale, in parte nel mondo digitale. Detto questo, secondo me è molto importante sottolineare come è fondamentale dare competenze ai ragazzi per navigare la loro vita on life, ma soprattutto è importante riuscire a dare delle alternative anche a quello che è il mondo online, cioè non si può solo dare dei divieti, ma bisogna costruire degli spazi educativi che siano ricchi di contenuto e di senso in cui i ragazzi possano sperimentarsi.
1: E qui ci porti diritti al cuore dello studio che sarà presentato domani, proprio sulle condizioni di vita dei ragazzi nelle aree anche periferiche di 14 città metropolitane. Che cosa sta emergendo? Che cosa è emerso in realtà? Perché voi siete partiti da loro, dalle loro risposte.
2: Sì, noi abbiamo coinvolto i ragazzi delle città metropolitane e ne emerge innanzitutto un quadro in cui c'è un po' una lotteria geografica, cioè a seconda di dove si nasce i bambini e le bambine hanno delle opportunità di futuro completamente diverse, perché gli spazi più fragili, più periferici, dove si trova nelle grandi città metropolitane un bambino su 10, sono in realtà spazi, luoghi che non hanno opportunità di educazione e di sviluppo per i ragazzi. Quindi non sono periferie geografiche, ma sono periferie educative, in cui i ragazzi e le ragazze in maniera molto netta chiedono delle cose anche molto semplici, che sono pulizia e decoro dei loro quartieri perché vogliono stare, che sono spazi che possano essere di aggregazione, sì, dove poter fare sport, musica, spazi culturali, e poi chiedono maggiore anche sicurezza, spesso con illuminazione, con trasporti pubblici funzionanti. Quindi non è che chiedono il luna.
1: Sono richieste molto concrete. Tra l'altro, Daniela, voi potete anche attingere come Save the Children all'esperienza, insomma, di più di 12 anni dei punti, cosiddetti punti luce 27 che avete creato, insomma, in Italia, dove i ragazzi in qualche modo hanno anche un empowerment, si appoggiano in questi luoghi per attingere delle alternative e poi loro stessi sono in grado di restituire quanto hanno ricevuto, e questo ci fa vedere di che cosa c'è bisogno e come può funzionare, Daniela.
2: È proprio così, perché come hai detto tu giustamente, è proprio la partecipazione attiva dei ragazzi, non solo nell'identificare ciò di cui hanno bisogno, perché loro lo sanno molto bene, ma anche essere coloro che possono partecipare proprio alla messa a terra delle soluzioni, al monitoraggio, e questo empowerment, come tu l'hai giustamente chiamato, significa proprio la loro possibilità di essere protagonisti e protagonisti del loro cambiamento. E noi lo vediamo ogni volta sui territori. Grazie. Ai ragazzi bisogna dare spazio e voce.
1: Grazie davvero Daniela Fatarella, grazie a Save the Children. Laura Valdesi, torno da te brevemente per chiederti adesso che cosa succede.
0: Adesso l'indagine è chiusa, i documenti sono tutti stati trasmessi, gli atti, alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Firenze, e quindi la prossima mossa spetta a loro. È chiaro che questa vicenda ha scatenato, non soltanto a livello locale, ma anche a livello toscano, un dibattito, certo, perché è intervenuto anche il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, che tra l'altro è il presidente della CET, della Conferenza Episcopale Toscana, dicendo che occorre un patto per la famiglia,
1: si
0: tra chiesa, istituzioni,
1: si torna anche alle nostre responsabilità,
0: civile.
1: Famiglia, scuola, insomma siamo una comunità, quindi le risposte vanno
0: non
1: cercate.
0: Non basta solo la giustizia.
1: Esatto, vanno cercate qui. Grazie davvero, grazie Laura Valdesi, grazie a Daniela Fatarella.

Noi adesso dobbiamo andare in pubblicità, poi rientriamo per parlare di una formula di pagamento che ha vissuto proprio in questi ultimi anni una vera e propria esplosione. Stiamo parlando della possibilità di fare degli acquisti anche per piccole spese dilazionati a rate senza interesse. La formula è quella che è riassunta in buy now, pay later, compra ora, paghi dopo. Sembrerebbe una formula molto vantaggiosa, però attenzione perché le insidie ci sono e adesso le esploreremo. A tra pochissimo.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
2: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
3: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
4: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
5: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
6: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Be Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
9: Basta, è difficile.
10: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
9: Carne di pollo italiana.
10: E tutto il gusto di Bon Roll.
11: Che gioia. Aia.
12: Ma voi come fate a farla così buona?
13: Semplice. È fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
14: È Kinder Brioche.
13: Doppia farcitura, due volte buona.
14: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
13: Proprio come la carezza di una mamma.
14: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
15: Eccoci, siamo rientrati in studio, siamo noi. Dicevo, la formula di pagamento è una formula comoda, sembra totalmente vantaggiosa, si acquista anche per spese di piccola entità, dilazionando diciamo queste spese con delle rate, senza interesse, è il sistema del compri ora, paghi dopo, che è riassunto nell'acronimo BNPL, Buy Now, Pay Later. È partito inizialmente dall'online, dagli acquisti online, e sempre più si sta diffondendo anche nei negozi fisici. Conveniente dunque sembra esserlo, e noi però ci siamo voluti domandare quali sono, se ci sono, le insidie. E allora, do il benvenuto ai nostri ospiti, un bentornato per Emanuela Bertucci dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Bentornato, Avvocato Bertucci.
16: Grazie, bentrovata.
15: Collegato con noi Matteo Risi, ricercatore senior dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. Risi, dottor Risi, benvenuto.
17: Buon pomeriggio.
15: Allora, buon pomeriggio a lei, ad entrambi. Avvocato Bertucci, poi parleremo del volume d'affari, dei dati quantitativi con il dottor Risi, poiché voi appunto come ADUC avete portato l'attenzione su questa modalità, questa formula di pagamento, vorrei chiedere di non dare nulla per scontato in modo poco tecnico, di spiegare al nostro pubblico come, di che cosa si tratta esattamente e se dobbiamo considerarlo di fatto un vero e proprio prestito.
16: Lo è, non è una modalità di pagamento, una forma di pagamento, come a dire pago in contanti o con carta. Di fatto è un finanziamento vero e proprio che non ha costi, se tutto va bene, per il consumatore, perché si tratta soltanto di dividere questi pagamenti solitamente in tre o quattro rate, e ha una grande convenienza economica sia per il venditore, che in questo modo aumenta sia il numero di acquisti ma anche il valore degli acquisti, proprio perché le persone,
15: magari la persona è indotta, no? Questa era una cosa un po' più cara, questo, di quello che aveva,
16: esatto,
15: previsto.
16: Esatto, e questa è una delle fragilità che riguardano poi i consumatori, e poi c'è sicuramente l'intermediario che prende una commissione dal venditore. E è un'operazione vantaggiosa e a costo zero per il consumatore finché poi non c'è un problema.
15: Ecco, ci fermiamo sulla soglia del problema, perché poi vedremo quale può essere il problema. Dottor Risi, è vero che c'è stata proprio negli ultimi anni una vera e propria esplosione di questa, abbiamo detto, l'avvocato l'ha definito un prestito, non una modalità di pagamento, magari impropriamente faccio riferimento alla formula di pagamento, di questa formula c'è stata un'esplosione e quindi ci fa capire di che volume di transazioni stiamo parlando, perché è interessante.
17: Assolutamente sì. Pensate che fino a qualche anno fa in Italia non era neanche disponibile, non erano disponibili soluzioni di pagamento rateale, e nel giro di pochissimo tempo siamo arrivati ad una penetrazione nel mondo e-commerce pari a circa il 6%. Stiamo parlando in Italia di 9,9 miliardi di euro e circa 42 milioni di transazioni che sono state appunto rateizzate. Quindi è stata una crescita che anche nel mondo dei pagamenti digitali è sembrata molto molto veloce. È cresciuto soprattutto il mondo online, che vale 7,9 miliardi, però anche nel fisico pian piano si sta facendo strada. Il suo spazio, e adesso siamo a circa 2 miliardi di euro.
15: In effetti noi, insomma, preparando la puntata abbiamo verificato che, insomma, nei negozi fisici si sta diffondendo per esempio anche un pagamento rateale del servizio, la riparazione di piccoli apparecchi elettronici, oppure ci sono anche dei ristoranti, abbiamo verificato, che adottano questo tipo di transazione. Abbiamo però voluto domandarci qualcosa di più, cioè che cosa sanno esattamente, quanto sono consapevoli i nostri cittadini e quanto frequentemente ricorrono a questo tipo di pagamento. Siamo andati a Napoli a verificarlo.
18: Sì, conosco il sistema di Buy Now Pay Later.
19: Essenzialmente permette di dilazionare il pagamento e quindi di pesare meno nell'immediato, anche se alla fine la somma che viene fuori è sempre la stessa.
20: È mai fatti perché non ci credo, sono truffe. Io, se tengo i soldi, spendo e vado al negozio e me lo vado a comprare.
21: Siccome lavoro tutto il giorno spesso, perché non riesco a trovare il tempo di andare fisicamente in un negozio, anche se lo gradirei di più.
18: Tendenzialmente io non li utilizzo, però ormai sono noti, è abbastanza diffuso.
22: Mi fa sicuramente spendere di più, però magari posso acquistare cose che altrimenti non riuscirei, sul budget mensile mi peserebbero, invece su piccole rate riesco.
23: Conviene, perché automaticamente quando uno non può spendere tutta la somma cerca di ratizzare il prodotto.
24: Ne ho sentito parlare, ma poco, perché innanzitutto a me non interessa. A me darebbe ansia.
19: Mia cognata acquista con elevata frequenza utilizzando soprattutto Klarna, infatti io l'ho soprannominata praticamente Klarna.
22: E i primi tempi sì, perché poi diventa poi un circolo vizioso, poi uno, se, quando mi sono resa conto, allora ho deciso di farne massimo uno alla volta, però in effetti tendi ad acquistare di più. Quando mi sono accorta che si creavano più rate, allora sì, mi sono un attimo detta che poteva diventare quasi una dipendenza, allora ho deciso di frenarmi e massimo ne faccio una alla volta.
21: Cioè, è tutto bello quando compri, però è brutto quando paghi. L'ho dovuto utilizzare in passato per arredare casa, per gli elettrodomestici, che spesso si trovano delle convenienti offerte. Secondo me il vantaggio è quello di non appesantirsi di altre spese nello stesso periodo. Magari, ecco, chi non può acquistare tutto subito, almeno si può togliere uno sfizio e pagarlo con comodità. Tutto dipende dai periodi, cioè in base alle spese che uno ha. Certo, se non puoi proprio fare a meno, acquista e pagalo con calma. Però io sono della vecchia scuola, preferisco togliermi subito il pensiero.
25: Ho comprato la bicicletta a mio figlio, li ho pagati cash. Preferisco e preferirò sempre pagare in

0: contanti.
1: Se tu hai un altro problema quel mese, non la puoi pagare, perché magari ti sovraggiunge una malattia, con una facente, una cosa più urgente. E poi va a finire che si accumula, devi pagare la tassa, l'amore. Ho sempre avuto quell'idea di dire: se ce l'ho, lo faccio, se non ce l'ho, non lo faccio.
2: Bello quando compri, brutto quando paghi. Beh, l'ironia dei napoletani va sempre a segno, dottor Risi. Allora, ci diceva l'avvocato Bertucci, in questo tipo di transazione c'è una commissione che il venditore paga all'intermediario. Il vantaggio, e mi dica se c'è qualcosa da aggiungere su questo, è il vantaggio di fidelizzare magari un consumatore, è quasi una strategia di marketing da questo punto di vista, indurlo magari a fare acquisti più frequenti oppure acquisti un po' più alti d'importo rispetto a quello che si sarebbe pensato. Ecco, mi dica se conferma questo e che cosa possiamo aggiungere sulle identikit di chi ricorre a questo tipo di pagamento. Sono giovani, giovanissimi, persone avanti con l'età?
3: Allora, intanto sì, lo confermo. Tra l'altro è stato anche spiegato molto bene precedentemente. Gli altri vantaggi che hanno i commercianti sono quelli di aumentare il carrello medio, quindi insomma la spesa che viene fatta in quella determinata occasione, e anche di evitare l'abbandono del carrello quando una persona arriva al checkout e dice: oh mamma, adesso però non ho più soldi sulla carta prepagata per riuscire a pagare tutto. Invece ti trovi la possibilità di pagare in tre rate, quindi dici: ok, devo pagare soltanto la prima adesso, quindi per le altre ci penso dopo. Qual è l'identikit? Beh, allora, noi all'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano abbiamo rilevato che il 17% della popolazione italiana ha utilizzato nel corso del 2025 questi strumenti, in crescita rispetto all'ultima rilevazione che abbiamo fatto nel 2023, quindi un paio d'anni prima, ma non tantissimo, erano il 14%, adesso sono diventati il 17%. Questo vuol dire che insomma c'è uno zoccolo duro di persone che ha cominciato a usarlo e adesso lo sta usando sempre di più. Sono molto i giovani, però anche i 30, 40, 50 anni abbiamo visto. Quindi, tendenzialmente sì.
2: No, quindi non giovanissimi, non persone più avanti con l'età. Per il momento è una fascia intermedia, mi pare di capire.
3: Esatto, però c'è anche la componente dei giovanissimi, forse quella meno rappresentata è quella delle persone più avanti con l'età.
2: È stato chiarissimo, sì. Dottor Risi. Allora, io, avvocato Bertucci, vorrei arrivare a questo. Tra l'altro era molto interessante sentire quelle voci che da Napoli dicevano: io a un certo punto mi sono dovuta dare dei freni perché ho capito che avevo la tendenza a fare tanti di questi acquisti, quindi a ritrovarmi di fatto con tante posizioni di debito. Vorrei chiedere, ma che cosa accade se, per esempio, a fronte di questo, no, non si paga una rata, oppure si salta quella rata, oppure si smette proprio di pagare?
4: Ed è questa la parte più rischiosa alla quale i consumatori non pensano mai, perché sono degli strumenti, chiamiamoli così, gratuiti finché poi non entra la fase patologica dell'amore o della sofferenza. E allora si creano due tipi di effetti. Il primo è che ci sono degli interessi che alcuni chiamano solo commissioni, però di fatto impattano sulla tasca del consumatore come dei veri e propri interessi, con dei tassi particolarmente elevati, perché si assestano su una media quando si va in sofferenza.
2: Che sono specificati bene nelle informative?
4: Allora, le informative al momento sono ancora abbastanza fosche e infatti c'è stata una direttiva europea che verrà implementata adesso a novembre.
2: Allora, adesso poi di questo parleremo, quindi gli interessi ci sono.
4: Gli interessi ci sono, ma soprattutto non viene mai fatta una valutazione del merito creditizio a priori, come quando si va in banca a chiedere un finanziamento. Sì. E proprio perché si tratta di piccoli importi, questo tipo di ricerca viene fatta abbastanza in modo leggero tramite algoritmi. E cosa succede però? Quindi le banche dati non vengono interessate, per esempio, se il pagamento va a buon fine ed è tutto virtuoso, ma quando si va in sofferenza è quello il momento in cui si viene segnalati in banca dati, con la conseguenza che il pagamento rateale di un bene di 200 euro compromette la nostra valutazione creditizia, magari poi se domani dovremo chiedere un finanziamento
2: per creditizia,
4: qualcosa,
2: che in qualche modo
4: esatto,
2: si macchia.
4: Viene macchiata.
2: Chiarissima come al solito anche lei, avvocato Bertucci. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo qui proprio per guardare ancora più da vicino questa modalità che investe, come stiamo dicendo, sempre più anche negozi fisici e non solo l'online. Tra pochissimo.

0: Uno, due, tre.
1: Buongiorno a tutti.
2: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
3: Lidia la Lince.
4: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
5: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
6: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
7: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
10: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
11: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma che, se non curato rapidamente, fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
12: Ci siamo rientrati in studio, siamo noi, e lo scorso anno, quindi il 2025, noi abbiamo speso circa 10 miliardi di euro in acquisti con questo sistema di cui stiamo parlando, compra ora, paghi dopo, buy now, pay later, dilazionando dunque i nostri pagamenti in rate senza interessi. E abbiamo visto che, insomma, è sì una formula vantaggiosa, ma che delle insidie ci sono. Si è partiti con l'online, dicevamo, poi il sistema si è diffuso sempre più anche ai negozi fisici, per capi d'abbigliamento, per piccoli elettrodomestici, ma anche per veri e propri servizi, per esempio di riparazione di apparecchi elettronici. Già, insomma, c'è qualche ristorante che ricorre a questa formula. Allora, avvocato Bertucci, sarei anche interessata a capire, secondo voi, dal punto di vista del vostro osservatorio, che cosa rivela questa tendenza? L'abbiamo definita con il dottor Risi come una vera e propria esplosione, di fatto numericamente, all'acquisto dilazionato, piccole rate senza interessi. C'è una maggiore volontà di consumo, una propensione maggiore, sì, al consumo, c'è una sempre maggiore vulnerabilità.
13: C'è una anche qui enorme fragilità economica, perché fra i dati che sono stati studiati da Banca d'Italia, che ha fatto un rapporto qualche settimana fa molto attento su questo fenomeno, la percentuale di famiglie che si trova già in difficoltà economiche, oppure che ha già dei finanziamenti aperti, o ancora che si trova già in sofferenza con il pagamento di rate, è quella porzione di crescita maggiore che c'è stata in questi ultimi anni. Quindi non si ricorre soltanto, diciamo, per quell'aspetto psicologico dell'acquisto, del quale poi magari domani mi pentirò, ma proprio perché c'è una necessità economica e soprattutto sono dei finanziamenti che fino ad ora sono rimasti, fra virgolette, sotto traccia, cioè un po' in una sorta di limbo normativo non formato, che poi adesso appunto dovrebbe essere un po' chiarito dal legislatore.
12: E quindi è importante, dottor Risi, che qui si accendano le luci su questa modalità, sottraendola al cono d'ombra. Ha fatto più volte riferimento all'avvocato Bertucci, e io l'ho interrotta, ma per esempio quando parlavamo di un'informativa che descrive esattamente al potenziale consumatore che ci sono degli interessi nel caso di mancato pagamento, ad una direttiva europea che verrà applicata, se non sbaglio, nel prossimo autunno anche in Italia. Allora, grosso modo, che cosa stabilisce la direttiva e se ci saranno, diciamo, delle regole più stringenti, se lei ritiene che questo magari porti limiti, diciamo, il ricorso a questa modalità?
0: Sì, sì, sta parlando della seconda direttiva sul credito al consumo, che va sostanzialmente a sovrascrivere quella che è la prima direttiva sul credito al consumo e lo va a fare specificatamente andando anche a targettizzare proprio il Buy Now Pay Later, che, come si diceva anche in precedenza, era stato un po' lasciato fuori dal perimetro della prima direttiva, perché all'epoca della prima direttiva in realtà non esisteva, insomma, e gli operatori hanno anche sfruttato quello che era il perimetro della direttiva per creare questi nuovi servizi. Ora però con la seconda direttiva si vanno a ricomprendere all'interno del mondo del credito al consumo, quindi avranno tutte i vincoli legislativi del credito al consumo. Si diceva prima maggiore trasparenza, assolutamente, ma anche maggior informativa precontrattuale, informativa, documenti contrattuali, parliamo anche di vincoli sulle pubblicità che non possono più essere opache, devono essere anche in questo caso trasparenti. Parliamo di valutazione del merito creditizio delle persone, quindi non si può andare a derogare un pagamento rateale, anche se magari di poche centinaia di euro, ad una persona che ha già troppe posizioni debitorie aperte o che magari appunto è morosa su altre posizioni. Quindi questi sono un po' tutti li vengono imposti a quello che noi adesso chiamiamo Buy Now Pay Later, che appunto riesce a muoversi per la direttiva attuale, riesce a muoversi in maniera molto più snella. La nuova direttiva arriverà il 20 novembre del 2026, in realtà è già stata, come dire, è già stato promulgata la direttiva e anche il decreto legislativo italiano, quindi dal 20 novembre 2026 ci saranno queste nuove regole.
12: Grazie. Allora, avvocato Bertucci, abbiamo sentito prima nel video che abbiamo visto da Napoli quel signore che diceva bello quando compri, brutto quando paghi. Poi c'è una nostra collega, una giornalista inglese, che ha un po' modificato, diciamo, l'espressione che definisce questa modalità di pagamento, dicendo compri ora, ti penti domani. Allora, per evitare questo pentimento ci sono delle regole. Voi avete, come dire, sintetizzato, codificato 4 regole d'oro. Vogliamo condividerle in conclusione alla puntata come, diciamo, un'offerta di servizio, diciamolo così.
13: Guardi, sicuramente tenere traccia del numero di pagamenti rateali che si ha. Una delle persone intervistate lo diceva bene, a un certo punto avevo perso il controllo del numero, ora ho imparato, li faccio una alla volta. E questa è una prima regola d'oro. Poi non comprare quel bene ratealmente se non si ha il denaro per comprarlo anche in un'unica soluzione, cioè deve essere una comodità, non deve essere una necessità, perché altrimenti poi si corre il rischio del sovraindebitamento e autofare la propria valutazione di merito creditizio, perché è vero che c'è una nuova normativa, però non è totalmente risolutiva, purtroppo. Le valutazioni del merito creditizio sono eventuali, se ritenute necessarie, proporzionali, il che vuol dire che sarà un obbligo, fra virgolette, normativamente facilmente eludibile, e quindi dobbiamo essere noi per primi a autosorvegliarci, perché il rischio sovraindebitamento è dietro la porta e appunto, come dicevo prima, corriamo il rischio che veniamo segnalati in banca dati e per questo motivo per non avremo poi accesso a finanziamenti che magari sono più importanti, più necessari e più strategici, diciamo, per la nostra organizzazione di vita.
12: Allora, io vi ringrazio molto, vi ringrazio per averci reso probabilmente oggi assai più consapevoli di fronte a questo strumento, che ha i suoi vantaggi, ma anche, lo abbiamo ben evidenziato, le sue insidie. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio intorno alle 15:15.

0: Sono una fredda, dura donna d'affari.
1: D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta?
0: Ma che cos'è, uno scherzo?
2: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
0: Oh, chi mi hai preso?
3: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
0: Per noi comincia una nuova

0: Diane Keaton in Baby Boom, domani in prima serata.
1: Ma voi come fate a farla così buona?
2: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
3: È Kinder Brioche.
2: Doppia farcitura, due volte buona.
3: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
2: Proprio come la carezza di una mamma.
3: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
4: Lourdes celebra il 150° anniversario dell'incoronazione della statua della Madonna. L'incoronazione di Maria afferma che lei è regina, non di potere, ma di tenerezza e protezione. Per tutto il mese di maggio, fiore dopo fiore, i pellegrini comporranno un'immensa corona in omaggio alla Vergine Maria. Anche voi potete partecipare alla composizione della corona facendo deporre un fiore a vostro nome.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
6: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
8: e ho visto questa casa
7: e ascoltare.
8: Bellissima.
7: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Allora tu sei terribile con le donne.
1: Ah, se si comportano male con me, io faccio la stessa cosa con loro. Però certo, se mi trattano bene, divento un pezzo di pane. So anche essere romantico. Sono molto più dolce di un barattolo di miele.
2: Vedo che ti stai divertendo un mondo,
0: Ciao,
2: Anuccio.
0: Tesoro. Non immagini quanto è spiritoso Federico.
2: Ah, sì, meno male, perché io mi sono annoiato a morte con il Giavi.
0: Oh, ne ero sicura.
1: Possiamo accomodarci a tavola.
2: Andiamo.
0: Molto gentile.
1: Prego.
0: Grazie.
2: La pappa!
1: Signor Giavi, ho già dato il mio numero alla signora Elena. Perché mi chiami?

0: istituzione Sacrosantum Concilium, dedicata proprio alla liturgia. E allora sentiamo le parole di Papa Leone.
1: Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione. Il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità e rivelato in Cristo, secondo l'affermazione di San Paolo. Ecco dunque il mistero cristiano. L'evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la risurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero.
0: Ah, capiamo un attimo che cosa c'è scritto, qual è il focus di questo documento, perché il Papa dice non solo la riforma dei riti, ma quando noi pensiamo al che cosa ha fatto il Concilio Vaticano II sulla liturgia, ha fatto di passare dalla messa in latino alla messa in lingua parlata. Peraltro questa Costituzione è del 1963, la prima messa parlata è del 69, del 65 in italiano, Paolo VI, e solo nel 69 si ha la definitiva riforma liturgica pratica, diciamo così. Allora?
2: Molto di più la Costituzione conciliare sulla liturgia, approvata nel 63, e fondamentale è il primo capitolo con il proemio. Perché? Perché se per moltissimi anni la liturgia veniva considerata un insieme di rubriche, l'appendice del diritto canonico, cioè un qualcosa da fare, invece il Concilio dice che è nella liturgia che incontriamo Cristo. Il Papa ha parlato di mistero, quindi riprendendo la categoria paolina di mistero, il mistero è Cristo. Nella liturgia è presente Cristo, la liturgia è azione di Cristo e della Chiesa e i fedeli nella liturgia possono partecipare del mistero di salvezza. Questa è la grande riscoperta da un punto di vista teologico della liturgia.
0: Non ho capito
2: liturgia.
0: Bene dal punto di vista teologico come veniva considerata la liturgia prima, detto cose
2: ecco,
0: da fare.
2: Che ecco, no? Praticamente per la liturgia veniva considerata dei gesti esterni per la devozione dei fedeli, per eccitare la devozione dei fedeli, e all'interno della liturgia però quello che era veramente importante era la materia, la forma e il ministro, gli elementi ad validitatem. Per esempio nella celebrazione dell'Eucaristia era importante il pane, il vino e il ministro consacrava il pane e il vino che diventavano corpo e sangue di Cristo.
0: Quindi il Concilio dice attenzione, guardate che
2: la liturgia è molto di più.
0: È molto di più, è incontrare Cristo.
2: Sì, è incontrare Cristo. E dice anche questo, dice non è che nella liturgia sono importanti solo la materia, la forma, il ministro, evidentemente,
0: certo,
2: ma anche tutti quegli elementi come la parola, le processioni, il canto, hanno, noi diciamo in termine tecnico, una valenza sacramentale, cioè sono il luogo e il tempo dove fai esperienza del mistero. Per Sacrosanto Concilium, quando noi ad esempio...
0: Fare esperienza del mistero significa di
2: Cristo,
0: incontrare Cristo.
2: Di Cristo, ma incontrare Cristo non in modo statico. Uno dice faccio la... No, l'evento pasquale, cioè partecipare della morte e della risurrezione di Cristo.
0: Ma perché, scusami, perché uno così da catechismo, sì, non solo, pensa io, ed è sicuramente il momento culminante, Cristo lo incontro nella liturgia, nella messa, quando faccio la comunione, perché lo incontro pure nella processione? Che
2: lo incontri
0: dire?
2: Pure perché tutto quanto il rito concorre alla riattualizzazione del mistero pasquale. Prendiamo la processione d'ingresso della messa, l'ingresso solenne.

0: è aperta, vabbè, dall'incenso c'è la croce, c'è l'evangeliario e c'è il presbitero vestito non come quando sta nella vita ordinaria, ma in modo differente, no? Indossa la stola e la casula. Sono tutti simboli di Cristo. Cioè Cristo, infatti, quando entra la croce, no? In mezzo alla navata, è Cristo stesso che viene in mezzo al suo popolo. E infatti poi, come ci saluta il sacerdote dopo il segno di croce, il Signore sia con voi, annuncia la presenza di Cristo in mezzo alla comunità. Quindi per questo anche la liturgia deve essere bella, perché quando arriva l'evangeliario che viene poggiato per esempio sull'altare, no? E l'altare stesso è Cristo, per questo viene baciato.
1: Quindi non dobbiamo aspettare il momento della comunione.
0: No, no, poi sicuramente quello è il momento apice, no? Che poi il concilio riscopre la valenza verticale, quindi la relazione con Dio, ma anche quella orizzontale. Comunione vuol dire stare anche in comunione, cioè tra di noi. E per esempio così il canto di comunione ha il compito di manifestare l'unione dei cuori, no? Coloro che hanno ricevuto il pane spezzato e diventano corpo di Cristo. Questo nella Chiesa antica era, ecco, molto forte, no? Questo tipo di teologia eucaristica. E il Concilio riscopre tutto questo, cioè ci dice che ogni gesto, azione, codificata evidentemente dal libro liturgico, che facciamo nella liturgia è luogo di incontro con il mistero. Sicuramente ci sono dei punti apici come la liturgia della parola e la liturgia eucaristica nella messa, ma pensiamo anche al battesimo, perché poi la liturgia è molto di più dei sacramenti. Noi siamo un po' abituati a pensare liturgia, la messa. No, la messa è la più l'azione più importante, no? Dove in modo massimo incontriamo il Signore. Ma ci sono i sette sacramenti, le benedizioni, le esegue, la liturgia delle ore, gli esorcismi. Quindi ci sono una molteplicità.
1: Ma la liturgia delle ore è una liturgia anche quando me la prego da solo?
0: Sì, questo è il concilio. Qui facciamo un piccolo affondino storico interessante.
1: Che dice che prega tutta la Chiesa.
0: Allora, il concilio sulla liturgia delle ore, il problema grosso all'epoca era che i preti non pregavano la liturgia delle ore, perché il popolo di Dio al massimo c'erano i vespri solenni nelle parrocchie. E che succede? Quando parla della liturgia delle ore dice che il popolo di Dio, quando prega insieme al ministro, compie un'azione ecclesiale, quindi è la Chiesa che prega. Sarà il documento successivo, Principi e Norme sulla liturgia delle ore, che dirà anche quando il fedele prega da solo, compie un'azione ecclesiale, prega a nome della Chiesa, da solo, la liturgia delle ore, quando la prega, riconosce.
1: Senti, un'altra cosa. La Sacrosantum Concilium è la prima costituzione, sì, conciliare che viene approvata, con largo anticipo rispetto alle altre, perché siamo nel dicembre del 63, dopo toccherà l'anno dopo alla Lumen Gentium e addirittura 2 anni dopo alla Dei Verbum e alla Gaudium et Spes. Perché? È una ragione di opportunità o ha un significato?
0: Allora, intanto c'è un motivo storico perché iniziarono sulla liturgia. Perché negli anni precedenti al Concilio c'era una commissione divisa in sottocommissione preparatoria che aveva elaborato le bozze dei documenti. Una 70ina di documenti consegnati alla vigilia del Concilio ai padri conciliari, sui quali poi avrebbero lavorato. Ecco, delle bozze,
1: senza andare nel
0: schemi.
1: Dettaglio storico, perché purtroppo non abbiamo tempo.
0: E allora era il documento più maturo. Era il documento più maturo e quindi i padri decisero di iniziare con la liturgia, perché Sacro Santum Concilium era il documento più maturo. E perché qualcuno diceva: ma con la liturgia ci sbrighiamo, no? Sono 4 cose. Quindi le motivazioni sono queste. E invece approva nel primo capitolo, nel 62, dicembre 62, che è il capitolo più importante, cioè è quello che in fondo apre la riflessione alla Lumen Gentium, alla Dei Verbum, perché l'immagine di Chiesa che ci offre la Lumen Gentium è già in nuce, in germe, accennata in Sacro Santum Concilium.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire. Santifica e associa la Chiesa, sua Sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucaristia.

0: È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucaristia, la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede. Secondo il celebre detto «Lex orandi, lex credendi» e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale, la parola proclamata, la celebrazione del sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio. Tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II.
1: Ma senti, partiamo da un'espressione del Papa, no? Della parola proclamata è il Signore che parla. Che cosa significa? Che quando la parola viene proclamata dentro una liturgia ha un valore diverso per noi rispetto a una qualsiasi altra forma aliturgica di fruizione?
2: Sì, perché quando la parola viene proclamata nella liturgia è Cristo stesso che parla al suo popolo attraverso la nostra voce. Lo vediamo anche dai riti, pensiamo quando viene letto il Vangelo, lo legge il diacono, il presbitero.
1: Ma perché diciamo questo? Cioè il Vangelo poi alla fine per esempio sì. È sempre lo stesso, no? Se lo leggo io da solo...
2: Proprio perché la liturgia è questa riattualizzazione del mistero pasquale che avviene sia nella forma dell'evento sacramentale, quindi pensiamo alla preghiera eucaristica, ma sia anche nell'atto della proclamazione della parola. Perché la Chiesa, il termine stesso Chiesa, è il popolo convocato da Dio per ascoltare la parola di Dio. E quindi lì non è un atto del singolo che legge la parola e la medita, lì è la Chiesa stessa che è convocata dal Signore per ascoltare la sua parola. E non è un ascolto che si limita proprio ad ascoltare dei contenuti mentali o è solo l'annuncio delle meraviglie. Quella è una parola efficace, perché nella parola proclamata la salvezza non solo viene annunciata ma viene anche realizzata.
1: In che senso viene realizzata la salvezza?
2: Pensiamo, quella è una parola che dovrebbe in fondo trasformare, no, la vita dei fedeli. Quello non è un ascolto sterile, quello è un ascolto dove agisce lo Spirito e lo Spirito agisce nella comunità e nei singoli fedeli, perché poi la liturgia è un'azione intersoggettiva, agisce, agiamo come comunità ma anche sempre come singoli in relazione con gli altri. Perché lì è Dio stesso che parla, quindi e è proprio la struttura della liturgia, cioè Dio si manifesta in dei gesti, in delle parole che sono umane. Infatti la liturgia è azione di Cristo e azione della Chiesa. Ma questo lo diceva già il buon San Tommaso, quando si poneva la domanda, dice perché dell'incarnazione, perché Dio si è incarnato? E Tommaso risponde per rispettare la natura dell'uomo, perché l'uomo è fatto di anima e corpo e attraverso il corpo, no, si relaziona con gli altri, attraverso il corpo ha le diverse esperienze e quindi anche l'esperienza di Dio è mediata. Cristo si è incarnato, come lo vedevano i discepoli, attraverso il corpo, no? È la sua umanità che è morta e è risorta. E la liturgia ha la stessa struttura umano-divina. Noi non possiamo avere un rapporto immediato con Dio, è immediato, proprio perché è in virtù dell'incarnazione.
1: E questo avviene nella liturgia a prescindere dalla nostra partecipazione?
2: No. Ci vuole la fede. Faccio un esempio proprio banale, risurrezione di Lazzaro. Giovanni dice, già puzzava Lazzaro quando esce dal sepolcro. Lì che succede? Alcuni hanno fede e credono nel Figlio di Dio, altri non hanno fede e decidono di mettere il Signore a morte. Questa è la dinamica della liturgia. La liturgia richiede l'impegno dell'uomo, quindi richiede un atto di fede. Infatti quando noi per esempio veniamo battezzati, catecumeno adulto, cosa fa la vigilia del battesimo? La professione di fede. Cioè c'è bisogno di un'adesione di fede.
1: E che significa appunto l'ex orandi e l'ex credendi?
2: Ecco.
1: Cioè la legge della preghiera è la stessa della legge della fede.
2: Significa, allora, io avevo detto adesso che nella liturgia noi partecipiamo del cuore della salvezza, cioè il mistero pasquale, la morte e la risurrezione di Cristo. Quello è il cuore della fede. Nella liturgia, ecco, quello che è la nostra fede, cioè il mistero pasquale, quello in cui

0: che proclamiamo anche nel Credo tutte le domeniche, abbiamo l'opportunità di viverlo. Cioè, quello che noi viviamo e preghiamo nella liturgia è il cuore della nostra fede, è quello che siamo chiamati appunto a credere. È tutto lì. E la cosa grande della liturgia è che te ne fa fare esperienza. Pensiamo al battesimo. Quando veniamo immersi nell'acqua e poi veniamo ritirati su, quando si sta sott'acqua senza poter respirare, come dire, assapori un pochettino la morte, no? Perché e quando ritorni, ecco, la vita, ritrovi la vita. Questo è la liturgia e lo fa attraverso questi gesti umani ma trasfigurati dal Signore.
1: Che però non si fa più per immersione.
0: È un peccato perché noi purtroppo la liturgia si è molto stilizzata. Le particole al posto del pane spezzato. Prima era ovvio, c'era un unico pane, ognuno prendeva un pezzo e era più semplice, no? Vivere il corpo di Cristo che è la Chiesa. La morte e la risurrezione nell'abluzione era più facile perché venivi immerso. Poi nei primi secoli c'era proprio il diacono che spingeva la testa sott'acqua, e l'unzione degli infermi. Prima erano molteplici le unzioni, quindi tutto il corpo malato veniva unto da questo olio benedetto. Oggi invece purtroppo siamo andati un po' con una logica del minimo necessario, sì, anche invece dovremmo, no, riscoprire i gesti della liturgia e metterli in opera secondo la loro natura. Queste sono le indicazioni del Concilio. Invece noi, anche quando celebriamo l'Eucaristia, la liturgia delle ore, cantiamo il meno possibile. No, quello non lo facciamo, andiamo di fretta. Invece dovremmo sprecare tempo per la liturgia.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché sia stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore e perciò attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune. Essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, così che la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come tempio santo nel Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende il suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo.
1: Non è immediato da comprendere dire che la liturgia è culmine e fonte, punto d'arrivo e punto di partenza. Punto di partenza avviene intuitivamente semplice capirlo, è il momento, abbiamo detto, dell'incontro con il mistero di Cristo e poi c'è da viverlo, no? Come poi dice anche Papa Leone. Però o è fonte o è punto d'arrivo, o inizio e fine, no?
0: E allora, la Costituzione conciliare è molto saggia in quel numero, perché riconosce come la liturgia è il punto di arrivo di un cammino di fede, cioè non si può arrivare alla liturgia senza che qualcuno ti annunci Cristo e ti annunci la fede, non si può arrivare alla liturgia senza un cammino di conversione e dietro c'è l'orizzonte del catecumenato, cioè si diventa cristiani dopo un cammino, dopo quindi l'annuncio di Cristo, dopo la conversione, dopo una pratica di testimonianza, di penitenza, arriva la liturgia. Noi forse alcune volte nella pastorale abbiamo interpretato male questo numero perché

0: Anche per partecipare alla celebrazione eucaristica c'è bisogno di una preparazione, di un'iniziazione, non è una celebrazione così semplice. Invece, molto spesso abbiamo pensato che evangelizzare equivalesse alla partecipazione alla messa domenicale. Invece, no, è il punto di arrivo di un cammino. Infatti, Sacrosanctum Concilium, dice come potrebbero credere se nessuno appunto gli annuncia il Vangelo. E poi il punto di arrivo è la messa domenicale. Quindi vuol dire, io penso al catecumenato, i catecumeni vivono delle celebrazioni liturgiche, ad esempio liturgia della parola, la prima parte della messa, gli esorcismi. E il battesimo, la confermazione e l'eucaristia, dati nella stessa celebrazione, sono il punto di arrivo di tutto un percorso, è il punto di partenza perché è quell'esperienza di Cristo che dovrebbe aiutarti a vivere in modo diverso.
1: Senti, a proposito di vivere, il Papa propone questo binomio, liturgia-vita, insomma, la liturgia deve diventare vita. Noi siamo abituati a dire in termini pastorali, no? Il rapporto fede-vita, Vangelo-vita, quasi mai ho sentito dire
0: E
1: liturgia-vita, che
0: vita.
1: vuol dire?
0: Allora, è stato interpretato un po' male. Noi alcune volte abbiamo interpretato la liturgia come un jukebox, metto la moneta e divento più buono. Magari funzionasse così. Cioè, liturgia e vita vuol dire che proprio è quell'esperienza che tu fai nell'azione liturgica che trasforma piano piano la tua vita, no? Secondo anche i piani di Dio. Magari ecco, il partecipare alla messa alla domenica ecco, ci potesse rendere subito più buoni, no? È proprio il cammino del cristiano, la grazia che agisce in ogni celebrazione, che piano piano no, ci trasfigura e ci rende più vicini al Signore. Poi
1: Quindi
0: la liturgia è fantastica perché interviene anche nei momenti di crisi del cristiano. Pensiamo al sacramento della penitenza, al sacramento dell'unzione. Quindi non ci accompagna solo con la messa domenicale, no? Ma ci accompagna anche nei momenti di crisi, nei momenti, pensiamo al matrimonio, no? La professione religiosa. Ecco, quindi la liturgia accompagna tutte le fasi della vita e anche quei nodi di svolta, no? L'età adulta o quando si nasce, quando una famiglia ha un figlio. Quindi
1: però mi colpiva questa parola che hai usato, liturgia come esperienza, perché dà una immagine di coinvolgimento pieno che è diverso forse da una forma semplice di partecipazione, come andare.
0: Eh sì.
1: Una volta si diceva vado a prendere la messa,
0: Sì,
1: no?
0: cioè noi alcune volte interpretiamo male la partecipazione, perché la partecipazione alla liturgia coinvolge tutta la persona, quindi l'interiorità e l'esteriorità. Dico questo, per partecipare alla liturgia dobbiamo avere una vita interiore, dobbiamo pregare anche a casa, eh. Sacrosanctum Concilium è saggia su questo, dice la liturgia è punto d'arrivo, ma per partecipare bene alla liturgia, che è una partecipazione che coinvolge l'interiorità e l'esteriorità, perché noi preghiamo facendo delle
1: E poi
0: cose,
1: facciamo queste
0: ecco,
1: storie tutti
0: tutti
1: insieme.
0: insieme, però c'è bisogno di una vita di carità, dobbiamo essere impegnati nella diaconia e di una preghiera personale.
1: Ci dobbiamo fermare, purtroppo avrei altre 100 domande, ma poi il Papa Leone ci aiuterà nei prossimi mercoledì. E vi do appuntamento quindi a domani, sempre alle 17:30. Buona serata.

0: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
1: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
2: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-82-20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Mi devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
8: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
9: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
11: Popotus, l'inserto di attualità per bambini, compie 30 anni. Abbonati oggi e regala ai piccoli lettori nuovi strumenti per capire il mondo. Vai su abbonamenti.avvenire.it o chiama il numero verde 800 820084.
12: Ben ritrovato.

di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata il signor Bianchi Marco, la signora Prina Enrica Angela, la Pia Fondazione Francesco Remotti Ezzi, la Missione Cattolica di Lingua Italiana del cantone Turgovia, Svizzera, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Sempre. Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
3: li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi
1: peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
2: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri
1: debiti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: Cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine, mi ricorderò di loro presso il Signore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

e leader dell'estrema destra Ben-Gvir pubblica un video in cui deride gli attivisti della flottiglia ammanettati, bendati, inginocchiati. Italia e Francia convocano gli ambasciatori. Ha sbagliato, ammette Netanyahu. Ira di Meloni e Tajani. Pretendiamo le scuse. Disordine mondiale, la visita di Putin in Cina per rafforzare le relazioni con il leader cinese Xi.

0: Insieme dicono entrambi contro il bullismo e la legge della giungla. Vado d'accordo con tutti e due, minimizza Trump. Mosca sigla numerosi accordi con Pechino per rilanciare l'economia. Condanna e perdono 20 anni di carcere, la durissima sentenza. Uno dei due aggressori di Davide, il 22enne di Milano, accoltellato 6 mesi fa per 50 euro. Prima della lettura della sentenza, Davide chiede e ottiene dal giudice di poter abbracciare chi ha sferrato il colpo. Maldive, recuperati tutti i corpi. Gli ultimi due sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa di Genova. Decisivo l'intervento dei sub-esperti dalla Finlandia, che domani torneranno negli abissi per mappare la grotta. Perde terreno l'ipotesi di un vortice fatale. Angeli in mostra e dedicata ai puri spiriti celesti, l'esposizione ai Musei Capitolini dal titolo Messaggeri, custodi e viandanti. Ora ritratti con il volto da bambini, ora più enigmatici, popolano da secoli immagini sacre, miniature, pale d'altare e visioni moderne, e rappresentano un ponte fra cielo e terra. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il nuovo caso Flotilla, attivisti bendati in ginocchio in un video pubblicato dal ministro israeliano Ben-Gvir. Inaccettabile, protesta la premier Meloni, ha sbagliato, ammette Netanyahu, e scatta lo sciopero della fame fra gli altri componenti della spedizione. Il servizio di apertura di Marino Galdiero, vediamo.
1: Una donna viene spinta a terra perché grida Free Palestine. Vicino ci sono gli altri attivisti della flottiglia, costretti a tenere il capo chino, le mani legate e inginocchiati, alcuni trascinati e poi derisi da Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale, venuto a dare il suo violento benvenuto mentre sventola la bandiera di Israele con la stella di Davide e urla: siamo noi i padroni di casa. Dal governo italiano sono arrivate reazioni durissime su quanto emerso nelle ultime ore.
2: Non c'è nulla di cui deridere ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acque internazionali.
1: Le immagini sono scioccanti, arrivano dal port di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione congiunta con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha definito inammissibile il trattamento lesivo della dignità della persona. È stato convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Interviene anche il Premier Netanyahu, per il quale Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali, ma il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori e norme, aggiungendo di aver dato ordine di espellere i provocatori il prima possibile. Oggi è previsto il rientro di 2 volontari italiani.
0: E proprio in questi minuti, mentre andiamo in onda, si è espresso sulla vicenda anche il Presidente della Repubblica. Leggo con voi l'ANSA di questi istanti. Si è trattato di un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. Così, in una nota, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato il video che abbiamo visto sugli attivisti della flottiglia. Ora, la visita di Putin a Pechino, Cina e Russia contro Trump, condanna per l'attacco all'Iran e il rapimento di Maduro, firmati però numerosi accordi commerciali, relazioni a livelli senza precedenti, dice Putin, legame indissolubile, aggiunge il leader cinese. Marco Burini.
3: Il più forte rifiuta la legge del più forte, a parole. Ricevendo a Pechino Vladimir Putin, Xi Jinping ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla. Malgrado quello che combina in Ucraina, il leader cinese non si riferiva al boss del Cremlino, ma a Donald Trump, individuato come il fattore destabilizzante dell'ordine mondiale tra conflitto in Medio Oriente e guerra commerciale, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. L'alleato russo è stato accolto con tutti gli onori, gli stessi riservati a Trump pochi giorni fa. Ma brindisi, strette di mano, sorrisi non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua. La Cina assorbe un quarto delle esportazioni russe, petrolio e gas per centinaia di miliardi, tutto ossigeno per le casse esauste di un paese in guerra. Oggi Xi e Putin hanno firmato una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Opera colossale sia dal punto di vista ingegneristico che economico. La Cina prende tempo. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, poco fa è intervenuto per dire che va d'accordo con tutti e due e comunque parlerà con il presidente di Taiwan, William Lai, prima di vendergli armi. Un affare da 14 miliardi di dollari. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane.
0: La guerra in Iran con le nuove minacce di Trump, concluderemo presto il lavoro, dice, e non avranno mai il nucleare, se attaccano la guerra si estenderà, minaccia invece Teheran. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: L'opzione di nuovi attacchi resta sul tavolo, ma il presidente degli Stati Uniti, sotto la pressione dei paesi del Golfo che temono la reazione di Teheran, concede altro tempo al negoziato con la Repubblica Islamica. Non ho fretta con l'Iran per le elezioni di metà mandato, mi piacerebbe vedere poche persone uccise. Le parole di Trump, che oggi ha avuto una nuova telefonata, definita dalla TV israeliana, lunga e drammatica, con Netanyahu. Farà tutto quello che gli dirò io, ha affermato il capo della Casa Bianca, assicurando così di avere il pieno controllo sulle mosse del premier israeliano. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio, non avranno la bomba atomica, ribadisce Trump, e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco e ispezioni sulle navi. In caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento dei Pasdaran a Washington, mentre i colloqui tra le due parti, mediati dal Pakistan, non registrano passi in avanti significativi. Contro la possibilità di nuovi raid di Stati Uniti e Israele, la Repubblica Islamica sta rafforzando i preparativi per una risposta, l'annuncio del capo negoziatore Ghalibaf, che accusa gli USA di voler ricominciare la guerra. Intanto, come trapelato nelle scorse settimane, gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre le truppe in Europa. Via una brigata dalla Germania, ne resteranno solo tre, ognuna con circa 5.000 militari.
0: Spazio alla visita in Italia del leader indiano Modi, prima la visita al Quirinale, poi bilaterale con la Premier Meloni, sul tavolo il nodo energia e numerosi accordi commerciali. Augusto Cantelli.
5: Il mio amico Narendra Modi è alla guida dell'India ininterrottamente dal 2014, ma quella di oggi è la sua prima missione bilaterale in Italia.
6: Partenariato strategico speciale, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Panfili emerge il solido rapporto tra Italia e India, in particolare tra la Premier e il Primo Ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi, dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche, un rapporto anche personale, ieri sera alla visita al Colosseo e poi il regalo di Modi a Meloni delle caramelle popolari in India, Melody Toffee, che richiamano ironicamente al tormentone Melody, fusione dei cognomi Meloni e Modi diventata virale sui social indiani. Primo ministro indiano ricevuto anche al Quirinale dal capo dello Stato Mattarella.
7: La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione.
6: Al centro degli incontri ovviamente anche il tema dell'energia, per dopodomani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi.
0: Adesso ci spostiamo alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei, tra cui la figlia della professoressa di Genova. Intanto, fra le ipotesi sulla morte, perde terreno quella di un vortice incontrollabile. Antonella Mazza Teruel.
8: Sono stati portati a terra tutti i corpi dei subitaliani morti alle Maldive al largo dell'isola di Alimatà. Questa mattina è durata circa 3 ore la seconda fase di recupero delle due vittime che erano ancora nei fondali, ossia la ricercatrice Muriel Oddenino e Giorgia Sommacale, la figlia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la cui salma con quella del biologo Federico Gualtieri si trova da ieri all'obitorio di Malé. Ma l'operazione, coordinata dal team internazionale di Den Europe in collaborazione con le forze locali, non è terminata. I tre Peleo Sub domani dovrebbero effettuare l'ultima immersione con l'obiettivo di documentare alcune sezioni della cavità marina e rimuovere le corde e le attrezzature installate nell'insidiosa grotta degli squali durante la complessa missione.

0: Nella ricerca dei connazionali, giorni fa era deceduto un sommozzatore militare maldiviano, Mohamed Mahdi. Gli specialisti finlandesi, che si sono avvalsi di scooter subacquei e sofisticati dispositivi di equipaggiamento, agli inquirenti hanno consegnato strumentazioni e telecamere delle vittime. L'ipotesi al momento è che gli italiani, trovati in un cunicolo senza uscita a circa 60 metri di profondità, dopo aver perso l'orientamento, abbiano esaurito il gas nelle bombole. Da chiarire però anche permessi e attrezzature a disposizione dei cinque. La salma dell'istruttore capobarca Gianluca Benedetti è già in Italia e la Procura di Roma, che ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, ne ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita la prossima settimana.
1: Le parole del Papa: preghiamo per la pace in Libano e in Medio Oriente. Così Leone all'udienza del mercoledì, accogliendo il capo della Chiesa Apostolica Armena, rilanciando così la via dell'ecumenismo. Paolo Fucili.
2: Squilli di tromba e rulli di tamburo al passaggio di Leone, atmosfera di festa, all'udienza del mercoledì con un ospite illustre seduto accanto al pontefice, Sua Santità Aram I, Catholicos della Chiesa Apostolica Armena, arrivato da Beirut. Leone lo saluta invocando passi avanti verso la piena unità fra cattolici e armeni e pace per il Libano e per il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla violenza e dalla guerra. Tema della catechesi di oggi, sedicesima del ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II, la liturgia, spazio, tempo e contesto in cui la Chiesa, Tempio Santo del Signore, riceve la propria stessa vita.
3: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
2: Ogni attività della Chiesa, dalla predicazione al servizio ai poveri, converge verso la liturgia, da dove promana tutta l'energia della Chiesa. Si tratta di rendere concreto quel che è stato vissuto nella celebrazione.
3: È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio.
2: E col pensiero alla Pentecoste, domenica prossima Leone chiede allo Spirito di Dio
3: di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra, e di rinnovare il volto della terra.
1: Facciamo ora il punto sull'epidemia di Ebola. Riunito il Comitato per la Sicurezza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevede un ulteriore aumento dei casi. Allora, prima Rita Salerno, poi con Caterina Dall'Olio la relazione virus-cambiamenti climatici. Vediamo.
4: Il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea dovrà valutare, alla luce dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e dei casi riscontrati in Uganda e nel Sud Sudan, se adottare o meno strategie mirate per la salute pubblica nel continente. Anche il focolaio provocato dall'antivirus sulla nave da crociera Ondius sarà oggetto della discussione iniziata già ieri a Bruxelles. L'esecutivo dell'Unione Europea fa sapere che il Comitato di Sicurezza Sanitaria si incontra regolarmente quando la situazione lo richiede e su richiesta della Commissione Europea che lo presiede o di un paese dell'Unione Europea. Lo sviluppo della situazione è monitorato dal gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità sanitarie dei Paesi membri, grazie anche al coordinamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al momento il rischio di infezione nell'Unione Europea è molto basso, come pure per le persone che viaggiano nella regione.
5: Il Covid non è bastato a rendere il mondo più preparato alle future pandemie, anzi, secondo un nuovo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il pianeta oggi sarebbe più vulnerabile rispetto a 10 anni fa. Uno degli aspetti più critici messi in evidenza dal documento riguarda l'aumento della frequenza e dell'impatto delle pandemie. Nel 2024 sono stati rivelati quasi il doppio degli eventi sanitari rispetto al 2015. Cambiamenti climatici, deforestazione, aumento dei viaggi internazionali e instabilità politica stanno favorendo la comparsa di nuove minacce infettive. Gli studiosi avvertono che il rischio pandemico si sta muovendo nella direzione sbagliata e che il prossimo grande evento sanitario globale potrebbe colpire un mondo molto meno resiliente rispetto al passato. Le pandemie poi continuano a produrre conseguenze sanitarie anche molto tempo dopo la fine dell'emergenza. Il rapporto sottolinea come durante Ebola e Covid-19 siano aumentati i decessi indiretti legati all'interruzione delle cure ordinarie, delle vaccinazioni e dei servizi di prevenzione.
1: custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze.

0: Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Già a ottobre scorso, per lo stesso reato, il ragazzo era stato collocato in una comunità. Ora avrebbe ripreso a interagire con account affiliati all'estremismo radicale. Il quindicenne è immigrato in Italia da 3 anni. Torniamo sulla storia di Davide. La ricorderete, lo studente accoltellato a Milano lo scorso 12 di ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca. Oggi il processo è una condanna a 20 anni per uno degli aggressori, ma prima della sentenza la vittima ha chiesto al giudice di poter abbracciare i suoi assalitori. Seguiamo Andrea Domaschio.
1: Oggi a Milano è stato condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito nell'aggressione del 12 ottobre 2025 in Corso Como. Un brutale pestaggio fuori da una discoteca della Movida milanese, da cui il 22enne si è salvato ma riportando lesioni permanenti. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. Stamattina Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare per abbracciare i due imputati, cosa che poi è avvenuta. I tre hanno anche parlato a lungo. Al termine dell'udienza Davide Cavallo non ha voluto rilasciare dichiarazioni, si è soltanto detto stupito delle pene severe comminate ai suoi aggressori, augurandosi che l'esperienza in carcere li renda persone migliori. È quanto ha riferito Giovanni Azzena, l'avvocato di Davide Cavallo.
0: Corruzione di minorenne, maltrattamenti, violenza sessuale aggravata sono i reati contestati a una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni e una romena di 30, arrestati dalla polizia di Catania. Vittima la figlia 14enne della donna. L'indagine è partita da una segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minore su possibili maltrattamenti e abusi sessuali subiti fra le mura domestiche. La procura ha disposto l'immediato collocamento dell'adolescente in una struttura protetta. Adesso il crollo della vela rossa di Scampia dopo la paura. Entro stasera è previsto il rientro degli sgomberati residenti in un edificio attiguo che però ha superato le verifiche tecniche. Sentiamo Amelia Cartia.
2: Sono 300 le persone fatte sfollare in via precauzionale dagli edifici adiacenti alla vela rossa di Scampia, crollata questa notte. Secondo i dati forniti dal Comune di Napoli, le ultime 55 potrebbero rientrare nelle loro case entro sera.
3: La casa ha cominciato a tremare tipo per 10 minuti, molto forte, molto forte. Poi ad un certo punto praticamente è saltata la corrente.
2: Un boato che sembrava un terremoto, secondo le testimonianze di chi lo ha sentito. Una paura che fortunatamente non si è risolta in tragedia. Diversamente dalla vela celeste, che cedette 2 anni fa, causando la morte di 3 persone e ferendone 11, questa volta la vela rossa era già disabitata e in via di demolizione e pertanto il cedimento non ha provocato danni a persone. Stando alle ricostruzioni, il crollo ha interessato il vano ascensori della parte dell'edificio ancora in piedi, sollevando una fitta nube di polvere. Simbolo per antonomasia di una Napoli periferica, le vele sono al centro del progetto Restart Scampia. Delle 7 vele costruite tra gli anni 60 e 70, 5 sono già state demolite. Secondo i piani del comune partenopeo, saranno abbattute la vela gialla e la vela rossa, riqualificata la vela azzurra e costruiti 433 nuovi alloggi.
0: Andiamo in Cisgiordania, le nostre telecamere nel villaggio per il quale ha già firmato il decreto di demolizione il ministro dell'ultradestra Smotrich, per reazione al mandato d'arresto nei suoi confronti spiccato dalla Corte Penale Internazionale. La corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Khan al-Mar va vista dall'alto per capire come i coloni israeliani siano già a pochi metri dalle povere baracche dei beduini che vivono qui dal 1952. La bandiera israeliana sventola nel belvedere, dove i coloni la sera accendono la musica ad alto volume. Poco più sopra una serra in costruzione e un altro avamposto. Non è un caso che ieri il ministro estremista Smotrich, a cui Netanyahu ha dato autorità sui territori palestinesi, abbia firmato un altro ordine di demolizione per Khan al-Mar per ritorsione al probabile mandato di arresto nei suoi confronti da parte della Corte Internazionale dell'AIA. Gaia, perché questo villaggio beduino tra Gerusalemme e Gerico da molti anni ostacola il progetto di espansione delle colonie ebraiche nella zona E1, che vorrebbe di fatto unire tutti gli insediamenti, dividendo il nord dal sud dei territori palestinesi. Ci sono già 4 insediamenti intorno a noi, ci dice Ede, portavoce delle comunità beduine di tutta la zona. In quello di fronte abitano 4 parlamentari israeliani. Abbiamo il divieto di portare a pascolare gli animali tutti intorno al villaggio. E stava cercando di difendere il suo gregge dai coloni, Yosef Kavna, beduino di 16 anni, parente degli abitanti di questa zona. Un proiettile dell'esercito israeliano intervenuto sul posto lo ha ammazzato vicino a Ramallah mercoledì scorso in uno dei 143 attacchi dei coloni contro palestinesi in una sola settimana. Anche nella nostra zona hanno arrestato qualcuno di noi perché cercava di non farsi rubare il bestiame dai coloni e i permessi di lavoro in Israele sono congelati, spiega Ed. 2 famiglie hanno da poco lasciato il villaggio, ma tutti gli altri non hanno un posto in cui andare. Fino ad oggi Khan Almar ha resistito anche per la pressione internazionale legata alla sua scuola costruita con le gomme per evitare i divieti di edificazione israeliani. 170 gli alunni che arrivano da 5 comunità vicine, ma le lezioni sono a singhiozzo, solo 3 giorni a settimana, quando va bene. Non abbiamo abbastanza fondi per pagare gli insegnanti perché Israele trattiene i soldi delle tasse palestinesi, spiega la direttrice. Se dovessero demolire la scuola, tutti questi bambini sarebbero tagliati fuori dal diritto all'istruzione.
0: Fronte salute, l'AIFA avverte: i nuovi farmaci per diabete e obesità non sono scorciatoie per perdere peso, l'uso cresce, ma restano terapie che richiedono prescrizione, controlli e un percorso strutturato. Monica Di Loreto.
2: L'Agenzia Italiana del Farmaco accende un faro sui nuovi medicinali usati per diabete di tipo 2 e obesità. Attenzione, non sono scorciatoie per dimagrire, funzionano sì, ma solo se inseriti in un percorso strutturato, fatto di dieta ipocalorica, attività fisica e controllo medico continuo. Negli ultimi anni il loro utilizzo è cresciuto in modo impressionante, spinto anche dalla narrazione social che li ha trasformati in presunti farmaci del dimagrimento facile. Ma l'AIFA frena: non sono prodotti cosmetici, sono terapie vere, nate per patologie precise e richiedono sempre una prescrizione. La guida pubblicata dall'Agenzia Italiana del Farmaco mette nero su bianco i punti critici. Primo, evitare il fai da te. Secondo, gli effetti collaterali esistono e non sono rari. I più comuni riguardano l'apparato gastrointestinale, nausea, vomito, diarrea, senso di pienezza, rallentamento dello svuotamento gastrico, ma possono comparire anche altri disturbi più importanti. L'AIFA ricorda che questi farmaci devono essere parte di una strategia integrata, non un'alternativa allo stile di vita, e che l'aumento della domanda non deve far dimenticare la regola base: uso consapevole, appropriato, basato sulle evidenze scientifiche. Il messaggio è chiaro: le terapie innovative sono un'opportunità importante, ma non esiste un dimagrimento sicuro senza un percorso serio e supervisionato. I farmaci possono aiutare, ma non sostituiscono la responsabilità, la continuità e la personalizzazione del trattamento.
0: Le figure degli angeli nell'arte e nella devozione popolare ai Musei Capitolini fino a novembre, la mostra che indaga custodi e messaggeri celesti. Alessandra Camarca.
5: Angeli, messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall'antico al contemporaneo. È la mostra che trasforma le sale dei Musei Capitolini in un viaggio tra sacro, bellezza e contemporaneità. Un percorso tra le tele di Pietro da Cortona, Guercino e opere romane assiro-babilonesi che promette di conquistare non solo gli appassionati d'arte, ma anche chi è in cerca di simboli di protezione e speranza. Dedicata alla memoria di Papa Francesco, perché, come hanno spiegato i curatori della mostra, proprio come gli angeli protagonisti della rassegna, egli ha inteso interpretare la propria vocazione per il prossimo come un ponte tra cielo e terra.
6: Noi appunto abbiamo voluto selezionare, e non è stato facile, ovviamente appunto perché? Perché la ricchezza del tema, la fortuna iconografica dell'angelo stesso nella storia dell'arte, c'è una creazione appunto, una produzione veramente immensa. Abbiamo però voluto appunto selezionare opere che andavano appunto dal V-IV secolo a.C., quindi quando si parlava ancora di genio alato, e quindi abbiamo reperti in mostra assiro-babilonese, ecco, e poi addirittura appunto delle ceramiche attiche e delle ceramiche proto-apule.
5: Gli angeli hanno accompagnato il cristianesimo fin dalle origini, trasformandosi insieme alle epoche da messaggeri della gloria divina nelle immagini medievali a custodi nella devozione moderna, a presenze interiori e talvolta inquiete nell'arte contemporanea. L'esposizione resta aperta fino al 1 novembre 2026 presso il Palazzo dei Conservatori ed è gratuita per i residenti nella capitale.
0: Ora a Cannes, dopo aver ricevuto diversi minuti di applausi al cinema, da domani Amarga Navidad, il nuovo film di Pedro Almodóvar con un cast di attori dalla grande

0: intensità che si muovono però fra realtà e immaginazione. Fabio Falzone li ha incontrati, vediamo.
1: Voi siete la realtà.
2: Siamo realtà.
1: Sicuri di questo?
2: Sì. Beh, questo è come le bambole russe, no? Che c'è una dentro russe. un'altra.
3: Ho letto la sceneggiatura.
4: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
3: Come ti sei permesso?
5: Ruota intorno a questo il nuovo bellissimo film di Pedro Almodóvar, un regista in crisi di ispirazione, la sua assistente ventennale, una serie di personaggi apparentemente stralunati, ma che in realtà, scopriremo nel corso del film, fanno parte della sua sceneggiatura. Peccato che tutto questo si ispiri alla vita e agli affetti dello stesso regista, alla bellezza, ma anche ai dolori delle persone a lui più vicine. Quindi la domanda interessantissima del film è proprio questa: fino a che punto si può vampirizzare la realtà che ci circonda per trasformarla in un'opera d'arte?
3: Io ho 20 anni della tua vita qui! Io ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
1: Però un po' vampiro,
2: ma
1: è una cosa buona.
2: Ma certo, secondo me è molto vampiro. Secondo me sì.
6: Pedro tiene una
5: Pedro, dice l'attore Leonardo Sbaraglia, ha una risposta per questa domanda, ma lui non è qui, quindi non possiamo dirlo.
1: Io ci provo, Rossi,
2: dai. Io te lo mostro a te.
5: Forse chi dà la risposta più giusta è anche chi conosce meglio il regista, avendoci lavorato insieme in ben 9 film, è l'iconica e intramontabile Rossi De Palma.
7: È come fare una ricetta di cucina, non sai che ingrediente l'hai fatto nel tuo posto o l'hai comprato al supermercato. Voglio dire, tu hai il diritto di fare questo.
0: Adesso ci fermiamo, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
9: Ma voi come fate a farla così buona?
10: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
11: È Kinder Brioche.
10: Doppia farcitura, 2 volte buona.
11: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
10: Proprio come la carezza di una mamma.
11: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia.
13: Ci siamo.
12: Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
16: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
17: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
18: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
19: Per ogni macchia che vedi, ce ne sono molte altre che non vedi. Combattile tutte con Luminous Siero Antimacchie Avanzato. Con Tiamidol, il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Agisce sulle macchie nascoste e riduce quelle visibili fino all'82% dopo 8 settimane. Luminous con Tiamidol. La pelle per sentirsi unici. Nivea per la pelle.
20: Nutella Be Ready. Croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
21: Mamma, andiamo.
20: Don't worry, be ready!
6: passa anche dal Banco Surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

Ed eccoci tornati in diretta per un'ultima notizia. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Costa.

0: prossima edizione alle 20:45. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.
1: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale Standard sono compatti e su misura. Piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800-91-91-11.
2: Mercoledì. Al nord la pressione si rinforza. In questa giornata qualche pioggia potrà interessare i rilievi del Triveneto. Per il resto avremo un cielo poco nuvoloso. Clima caldo. Giovedì, ecco l'anticiclone africano. In questa giornata il tempo sarà stabile e in gran parte soleggiato con cielo poco nuvoloso. Temperature massime in deciso aumento, punte di 28 gradi Celsius. Al centro, arriva l'anticiclone. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in sensibile aumento. Giovedì, pressione in aumento. Giornata stabile e ampiamente soleggiata su tutte le regioni. Il cielo sarà spesso sereno. Temperature massime in sensibile aumento e fino a 29 gradi Celsius. Al sud, regime di alta pressione. In questa giornata il sole sarà prevalente. Infatti il cielo si potrà vedere prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Giovedì, ecco l'anticiclone africano. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso salvo locali piogge su Cilento e Cosentino Tirrenico.

0: Il montascale è troppo ingombrante. Cosa? I montascale standard sono compatti e su misura, piccoli nelle dimensioni, grandi nel cambiarti la vita. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno gelato.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.
3: Io sento ovattato.
4: Devo sempre farmi ripetere le cose. Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
5: Mi manca un po' la relazione con le persone.
6: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: È un'altra cosa.
7: Mamma mia.
8: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate

0: che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
2: Dal 21 al 31 maggio Coca-Cola 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,69 euro.
3: Che favola!

0: Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra Eucaristia, specialmente quelle che ci seguono tramite TV 2000. Vogliamo celebrare per rinnovare la nostra fede come comunità credente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace e l'amore di Dio nostro Padre siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dinanzi al Signore nostro Dio, siamo aperti all'ascolto della Sua parola e riconosciamo i nostri peccati. Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: E Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Padre misericordioso, nella Tua bontà dona alla Tua Chiesa, radunata dallo Spirito Santo, di servirti con piena dedizione e di formare in Te un cuore solo e un'anima sola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che Dio vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo diceva agli anziani della chiesa di Efeso: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio».

Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse, per attirare i discepoli di Pietro dietro a sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.

0: Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: La sua maestà sopra Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario. È lui il Dio di Israele che dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro

0: la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga del mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore.
1: È bello ancora nel cammino pasquale trovare questo Gesù, questo gesto di Gesù, questa sua testimonianza, questa intimità con il Padre. Gesù ha pregato molte volte, ma questa volta è differente. Gesù sta lì a pregare, a intercedere per i suoi discepoli, per noi. E ci insegna almeno due cose. Innanzitutto questo atteggiamento di preghiera, di intimità con Dio. Parlare alla familiare con Dio, direbbe Sant'Alfonso. Questo fa Gesù per noi come testimonianza, perché anche noi siamo qui radunati, come facciamo a casa, come facciamo nel Tempio, a pregare innanzitutto per gli altri, a intercedere perché tutta la Chiesa, tutto il gregge sia custodito, liberato dal maligno. Questa è la nostra preghiera. Gesù lo fa per noi, noi lo facciamo per gli altri. Questa è la prima cosa che Gesù ci insegna. E la seconda è che se noi percorriamo questo cammino di relazione profonda con Dio, non è per restare lì, è per coltivare la nostra santità, è il nostro accogliere e rimanere nella parola di libertà, di verità, e rendere testimonianza. Questo vogliamo fare, perché sappiamo che comunità credente, ogni volta che accogliamo la parola, rimaniamo in essa, possiamo rendere testimonianza della forza di Dio in noi. Siamo consacrati a Dio, non per restare solo nella intimità, ma da questa intimità uscire a rendere testimonianza per salvare questo mondo di ogni male, per custodire il gregge. Diciamo al Signore grazie, Signore, perché ci rendi questa testimonianza così bella, questo rapporto profondo con Dio Padre come noi vogliamo avere, perché anche noi siamo figli e fratelli e sorelle e non vogliamo staccarci mai da questo rapporto profondo con il Padre per accrescere la nostra santità, una santità che non ci porta via dal mondo, ci fa santi nel mondo, dal mondo e per il nostro mondo, e così sia.

0: Preghiamo insieme perché questa nostra Eucaristia sia gradita a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalla vostra mano questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa.
0: Accogli, Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti, e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento in noi la tua opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta con tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama alla unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissioni dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della morte.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo te furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per rinnovare la nostra consacrazione alla parola di verità, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Alleluia. Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci dia grazia su grazia, o Signore, e con la Tua forza purificatrice ci tenda sempre più degni di così grande dono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo alla Madonna del Perpetuo Soccorso con la preghiera di San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso,

Signore, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attività solidarie con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira a una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù, che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà, per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è la ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto, e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria, Regina della Pace, il Signore sia ora e sempre con voi. Vi benedica il Signore nostro Dio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo celebrato insieme l'Eucaristia del Signore. Come fratelli e sorelle, dalla mano di Maria, nostra Madre, possiamo andare in pace. Per tutti noi e per quelli che ci seguono da casa, una buona giornata, una buona settimana. Che Dio vi benedica.

0: Buonasera e bentrovati, ancora un appuntamento con In Cammino. Oggi raccontiamo e proviamo a raccontare i 10 anni di Amoris Letizia. Dopo la sigla. Sono già passati 10 anni dall'esortazione apostolica di Papa Francesco a Amoris Laetitia e proviamo a capire che cosa è cambiato anche nella pastorale ordinaria, quotidiana, nelle chiese che sono in Italia. Un racconto che facciamo con Padre Marco Vianelli. Ben trovato, Padre Marco.
1: Buonasera, bentrovati a tutti.
0: Allora, da una parte direttore ufficio per la pastorale della famiglia della CEI, ma dall'altra di fresca nomina, poco più di un mese, ministro provinciale della provincia serafica di Umbria e Sardegna dei Frati Minori. Congratulazioni.
1: Grazie,
0: Da una
1: grazie, grazie.
0: famiglia ad una fraternità?
1: Sì, ecco, questo è il passaggio. Ritorniamo a fare questi lavori di fraternità, provando a fare in modo che la fraternità sappia di famiglia. Questo potremmo provare a
0: Ottimo auspicio,
1: scommettere.
0: nell'anno degli 800 anni di San Francesco, insomma, delle date che si
1: Tutta una serie di
0: rincorrono,
1: rincorse, sì.
0: Bellissimo. Diamo il benvenuto anche a Don Gabriele Davalli. Ben trovato, Don Gabriele.
2: Buonasera a tutti, buonasera. Piacere di conoscervi.
0: Piacere nostro, direttore dell'ufficio pastorale della famiglia dell'Arcidiocesi di Bologna, quindi insomma livello nazionale, livello locale, per capire veramente come l'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia è entrata nella vita quotidiana della Chiesa. Possiamo ricordare, Padre Marco, qual è stata la grande novità di Amoris Laetitia?
1: Beh, penso che la prima grande novità che Amoris Laetitia ha portato è lo stile sinodale, che poi dopo è diventato un po' il modo normale di essere chiesa e tutto il cammino sinodale. Ma il primo

0: Il primo approccio è stato quello di sentire la Chiesa che veniva convocata per due sinodi, uno straordinario, uno ordinario, e lì un sapere che partiva dalla base e che non trovava tante differenze dalla dimensione magisteriale che la Chiesa aveva già a disposizione in questo
1: Era lo
0: senso.
1: sguardo diverso?
0: Era uno sguardo diverso, era uno sguardo più collegiale, era uno sguardo che già portava in sé dei frutti. È stato bello vedere come poi Papa Francesco avesse chiesto in questo percorso anche una purificazione delle domande, una focalizzazione su alcuni elementi e poi questa restituzione con questa esortazione post-sinodale che ha un sapore fragrante di bellezza, di vitalità sul tema della famiglia.
1: Andiamo a Bologna. Allora, Don Gabriele Davalli, chiedo anche a te, rispetto alla tua esperienza pastorale quotidiana di questi anni, quanto ha influito l'arrivo di questa esortazione apostolica?
2: Sì, diciamo che a modestia letizia un po' ha coinciso anche col mio arrivo nella pastorale familiare di Bologna. Diciamo che il tentativo grande qui a Bologna è stato quello di fare sì che lo stile sinodale da cui nasce l'esortazione apostolica fosse lo stile dell'ufficio famiglia di Bologna. E quindi una pastorale in ascolto della realtà. Papa Francesco ce l'aveva detto in maniera molto chiara, no? La realtà supera le idee, dobbiamo abitare i processi piuttosto che occupare spazi. Ed è un po' quello che a Bologna abbiamo cercato di fare, no? Incontrando le realtà concrete che incontriamo sul territorio e soprattutto cercare di condurre la pastorale familiare in uno stile di équipe, uno stile di comunità, proprio perché vogliamo che la pastorale non sia semplicemente l'emanazione del pensiero di una persona, del direttore dell'ufficio famiglia o se vogliamo anche di una coppia coinvolta in maniera ufficiale dal vescovo nella pastorale familiare, ma sia proprio l'espressione invece di un'equipe, di un gruppo che possa dire la pluralità delle esperienze di famiglia che incontriamo concretamente nella diocesi. Quindi ecco, direi che proprio questo è stato un po' lo stile nuovo che abbiamo cercato di metabolizzare passo passo in questi anni con Amoris Laetitia.
1: Padre Marco, all'inizio, appena uscì, anche all'interno della Chiesa possiamo dire, insomma, creò dibattito, no? L'approccio di lettura, quello sguardo di cui parlavi prima. Perché secondo te?
0: Beh, perché ci si aspettava un documento, almeno penso, insomma, un documento un po' sulla falsariga di Familiaris Consortio, no? Qualcosa di teologico, di una dimensione strutturata. E invece ci si è trovati tra le mani un documento che, non rinnegando niente della esperienza teologica, cominciava, appunto, come anche diceva Don Gabriele, a innestare la vita, no? A agganciare la vita. Tiene insieme questo documento la dimensione dei principi universali e poi li declina da un punto di vista particolare. L'altro motivo è per cui Amoris Laetitia all'inizio, insomma, aveva creato un po' di visioni, è appunto il linguaggio semplice, che molti sono rimasti disorientati, quasi che la teologia per essere autorevole ha bisogno di un linguaggio ridondante, forse incomprensibile, e perché forse su alcuni temi c'erano aspettative rivoluzionarie o prese di
1: Ad
0: posizioni.
1: esempio, solo per fare
0: Ma
1: qualche
0: penso
1: esempio.
0: anche a tutto il tema dei discorsi dei divorziati, dei sposati,
1: La
0: oppure
1: comunione
0: la
1: è
0: comunione.
1: divorziata,
0: E il
1: certo.
0: Papa anche lì non è che abbia dato mai un placeto, un permesso indiscriminato. Ha detto di avviare processi, ha detto di entrare nelle storie, perché quelle storie potevano raccontare e consegnare delle possibilità nuove da esplorare, così come la dimensione educativa, così come tutto il mondo degli affetti. Ecco, io penso che quello che ci si aspettava fosse un ricettario risolutivo, polarizzante, perché anche questo è un
1: Certo.
0: tempo che ha bisogno di risposte che sono bianche o nere. E invece il Papa, spiazzando, sparigliando un po' le carte, ci ha invitato a guardare la realtà, a entrare, a
1: Che la
0: abitare.
1: realtà non è mai o bianco o nero in questo senso qua, e del buono c'è, insomma, in tutte le sfumature, mi viene da dire, Don Gabriele Davalli, l'Amoris Laetitia ha allargato le braccia dell'accoglienza anche a Bologna?
2: Sì.

0: Anche a Bologna, ovviamente, il cammino, per esempio, delle persone separate, divorziate, è stato consolidato. Ecco, a Bologna questo cammino ormai ha 20 anni, quindi precede addirittura l'esortazione apostolica Moisetista, perché fu il cardinale Carlo Caffarra
1: Vero.
0: a inaugurare i cammini per le persone separate, divorziate e risposate. E Amoresetista chiaramente ha dato un impulso ancora maggiore a questi cammini, aprendo soprattutto la grande tematica legata al discernimento, anche in vista dell'eventuale riammissione ai sacramenti di queste persone. E inoltre anche evidentemente tutto il discorso della pastorale, con le persone LGBT è stata qualcosa che ha preso impulso con Amoris Laetitia, partendo dall'accompagnamento alle famiglie che vivono, che al loro interno hanno persone omoaffettive. Quindi, evidentemente, Amoris Laetitia ha inciso davvero tanto nella pastorale nostra di Bologna.
1: Padre Marco, come si è intrecciato diciamo così, lo svolgere, il capire Amoris Laetitia con il cammino sinodale? Perché poi noi qui, questo programma proprio ha raccontato, ha accompagnato il cammino sinodale, spesso il tema della famiglia ritornava nelle testimonianze che arrivavano dalle diocesi, nelle prime sintesi consegnate a livello centrale, che poi ritornavano alle diocesi. Insomma, è un tema, diciamo, veramente che è stato dibattuto da tutti.
2: Sì, però quello che mi pare interessante poter sottolineare è come la famiglia, il tema della famiglia, i bisogni della famiglia, le sfide oppure le occasioni che la famiglia ha di così presentare temi alla Chiesa non sia diventato una categoria, anche nel cammino
1: Certo.
2: sinodale, volutamente non era una class action da dover in qualche modo rivendicare qualcosa, ma ormai proprio perché consolidata anche forse la propria identità come realtà della struttura e del tessuto ecclesiale, non aveva bisogno di una rivendicazione. Ha parlato di famiglia abitando i vari momenti e penso che questo sia stato anche un guadagno importante, no? Nel non dover circoscrivere per forza questo viene e questo è per la famiglia, ma il cammino sinodale, quindi, ha parlato tra le righe di famiglia.
1: Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi al rientro torneremo anche con le immagini a Bologna, perché lo scorso mese siamo andati a seguire un pellegrinaggio al santuario del Monte delle Formiche, organizzato proprio dall'ufficio che rappresenta qui con noi oggi Don Gabriele Davalli. A tra poco, dopo la pubblicità.

0: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Assapora il piacere unico di Kinder Bueno White. Wafer croccante ricoperto da cioccolato bianco con crema alla nocciola. Kinder Bueno White, irresistibile. Prova anche il gelato. Cremoso, croccante. Kinder Bueno Gelato.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
4: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
5: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
4: Ora è pulito e fresco!
3: No stop!
5: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
6: Dopo più di 20 anni, ad agosto, torna l'eclissi totale di sole.
7: E la meraviglia sarà vederla da qui. Dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa. Ma quando ti ricapita?
8: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile.

0: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
2: e ho visto questa casa
1: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Vi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
11: In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.
12: 1, 2, 3.
13: Buongiorno a tutti.
14: Ti pareva che non iniziavamo con i botti?
15: Lidia la lince.
16: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
17: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
13: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
11: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.
13: Bentornati con padre Marco Vianelli e don Gabriele Davalli. Stiamo raccontando 10 anni di Amoris Laetitia, un po' come è stata vissuta questa avventura lunga 10 anni qui nelle nostre chiese in Italia, a livello centrale dal punto di vista della Conferenza Episcopale Italiana, ma anche incarnata proprio in una chiesa locale, l'arcidiocesi di Bologna. E proprio lì vorrei tornare, anche poi col permesso di don Gabriele Davalli, perché siamo stati a seguire con le nostre telecamere un'iniziativa proprio per ricordare i 10 anni dell'Amoris Laetitia, un pellegrinaggio al santuario del Monte delle Formiche organizzato appunto dall'ufficio per la pastorale della famiglia della diocesi di Bologna. Vediamo insieme e poi lo commentiamo.
18: Dieci anni fa Papa Francesco ci ha donato questa esortazione apostolica che parla di accoglienza per chiunque, per tutte le persone che vogliono appunto essere all'interno della Chiesa, essere riconosciute per quello che sono ed essere amate.
19: Amoris Laetitia è un documento sinodale di una potenza incredibile, mette al centro la realtà, dal mio punto di vista, dell'amore, una realtà complessa, una realtà su cui era importante che la Chiesa si interrogasse, e ricordarla oggi è ricordare una visione profetica all'interno della Chiesa, che prende in considerazione tutti i tipi di amore, le situazioni che le coppie di oggi si trovano ad affrontare.
20: Una lettura positiva, quindi una lettura vera della famiglia, delle difficoltà, ma anche di spiegare perché famiglia è bello, perché essere famiglia non è di meno, non è restrittivo, ma è qualcosa di più. In tanta fragilità, in tanta debolezza nei nostri rapporti, è proprio questa la sfida.
21: Ci è stata trasmessa una speranza nuova, una speranza di chiesa accogliente, capace di stare anche accanto alle persone. Oggi sarà un cammino anche fisico che ci ricorderà poi il nostro camminare nella vita, insomma, verso il Signore.
18: Quando si cammina insieme, come nella vita, così anche nella Chiesa, ci si sente più forti. Fare le cose insieme, un po' come in famiglia appunto, ci si sente più aiutati, più appoggiati.
22: Fare un cammino del genere mette insieme più gruppi, mette insieme più persone e dà la possibilità proprio di incontrarsi, quindi magari di creare quei ponti, creare una famiglia un po' più allargata, un po' più grande.
23: Voglio un sinodo che parli della vita vera.
20: Pellegrinaggio è proprio anche fisicamente camminare insieme, aspettarci, stimolarci, sostenerci, incoraggiarci e soprattutto arrivare dove? Arrivare all'amore di Gesù. vedere e far vedere, come per i due discepoli di Emmaus, questo pellegrino che ci insegna ad essere pellegrini e che soprattutto ci fa di nuovo ardere il cuore nel petto, che ci libera dall'amarezza, dalla delusione, dalle disillusioni, dalla disperazione, dai fallimenti, e che ricostruisce con la sua speranza, con la sua resurrezione, quello che il male ha distrutto.
13: Don Gabriele, vengo da te per un commento. Interessante anche la scelta che, insomma, per festeggiare 10 anni di Amoris Laetitia avete pensato ad un pellegrinaggio, ad un andare, ad un camminare insieme, lo accennava anche il Cardinal Zuppi.
5: Sì, ci è sembrata la cosa più normale, diciamo così, che siamo anni nei quali la Chiesa ci chiede di camminare insieme e abbiamo voluto farlo fisicamente. L'abbiamo fatto nelle nostre bellissime colline attorno a Bologna, e cammino talvolta in salita, esposto al sole e con tutta la bellezza, ma anche le insidie del cammino condiviso. E credo che nell'esperienza che abbiamo fatto, no, di tenderci la mano gli uni con gli altri, nell'aspettarci, nell'aiutarci a fare quel passo un po' pericoloso che magari ciascuno percepiva come un po' ardito nel cammino, ecco, in questa mano tesa abbiamo davvero, secondo me, sperimentato lo spirito di Amoris Laetitia, che ci chiede di camminare assieme gli uni agli altri, accanto gli uni agli altri. Nessuno, è interessante, perché nessuno si sostituisce al cammino dell'altro, ma tutti siamo chiamati a essere compagni di cammino, persone che camminano accanto. E credo che questa sia una delle più belle immagini che possiamo dire, no? Di quanto la Chiesa possa fare per le famiglie, cioè non ci sostituiamo alle famiglie, anche alle grandi sfide, alle grandi decisioni che le nostre famiglie devono vivere, ma le accompagniamo con il discernimento, con la capacità di presenza accanto. E credo che sia una delle cose più belle che possiamo raccogliere da questa esperienza.
13: Padre Marco, l'esperienza del cammino ritorna sempre, in ogni tipo di processo avviato, il fatto di riuscire a camminare insieme, aspettando quello che va un po' più lento, magari dicendo a quello che sta correndo aspetta un attimo, non è semplice, ma lì crea comunità.
8: Sì, il tema del cammino racconta uno stile di famiglia, uno stile di chiesa che intanto è una realtà che esce dal noto, perché il cammino ha un senso nella misura in cui porta da un'altra parte, no? Porta in luoghi che non erano quelli che abitavamo prima, e questo racconta un modo di essere. Penso che sia importante scoprire una chiesa che viva questa dimensione, con la bellezza poi dopo di avere anche narrazioni diverse, perché durante il cammino, proprio perché i ritmi sono diversi, i tempi sono diversi, anche se la meta è condivisa, è comune, i racconti di come ci si è arrivati sono molto diversi, e questa narrazione condivisa fa l'esperienza anche del corpo, e penso che sia importante rimettersi in gioco in questo modo.
13: Don Gabriele, quanto è stato difficile arrivare ad un'esperienza come quella che abbiamo visto in questo servizio? Quanto tempo ci è voluto? Chi è che camminava insieme lì? Insomma, non dobbiamo dare tutto per scontato.
5: No, non lo diamo assolutamente per scontato, non è facile. Diciamo che questo cammino è stato condiviso in quel giorno particolare del pellegrinaggio tra i gruppi delle famiglie delle nostre parrocchie. Erano presenti quel giorno parecchi gruppi famiglie della diocesi, sparsi in diocesi, erano presenti anche gruppi di fidanzati che camminano verso il sacramento del matrimonio, erano presenti persone separate, divorziate, risposate, che fanno fatica talvolta a vivere in certe comunità che avvertono come chiuse, avvertono come respingenti. E erano presenti anche tutto il mondo LGBT che cammina con noi in questo periodo, quindi i ragazzi, ragazze omoaffettive, le loro famiglie, i genitori di questi ragazzi e ragazze, che talvolta anche loro avvertono delle, più che delle porte aperte, forse delle porte socchiuse, via, non chiuse, ma forse socchiuse, però vorrebbero davvero essere persone che, cioè, vogliono essere persone che esprimono un'appartenenza piena alla Chiesa, un'appartenenza piena alla nostra fede, ed è credo che sia una delle testimonianze più belle, più cristalline che abbiamo, no? Di adesione alla fede, perché insomma non è facile, non è davvero facile quando tocchiamo, almeno sfioriamo, diciamo così, queste vite, capiamo quanto sia talvolta il cammino, riprendendo questa metafora del cammino in montagna, arduo, che davvero in salita.
13: Certo.
5: Davvero in
13: salita. Padre Marco, un minuto e mezzo, vorrei tornare alla 26esima settimana di studi sulla spiritualità coniugale e familiare dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia che avete realizzato a inizio maggio a Verona. E lì c'è stato anche un momento interessante, quando i figli hanno scritto una lettera ai genitori. È un momento di condivisione, di richiesta, di condivisione. Che momento è stato per tornare appunto a questo cammino che si fa insieme?
8: Sì, non erano proprio i figli dei partecipanti al percorso. Questa settimana di studi di spiritualità era caratterizzata da un tema che aveva a che fare con una missione che Papa Francesco aveva dato alla Chiesa, che è quella di rendere domestico il mondo, di addomesticarlo in qualche modo, riconoscendo tratti di selvaticità del mondo. E per fare questo abbiamo pensato, e siccome il tema di sottofondo aveva a che fare con le relazioni, con l'affettività, volevamo ascoltare i giovani, come vivevano la loro esperienza affettiva. E allora abbiamo chiesto alla Pastorale Giovanile Nazionale di aiutarci a coinvolgere dei giovani, e la diocesi di Modena, Nonantola, ha in qualche modo aiutato il gruppo presente a sentire come i giovani vivono. Hanno fatto un bellissimo lavoro di un sondaggio e poi hanno guidato i tavoli di sinodali per vedere un po' come gli adulti rispondevano a queste provocazioni, certo, e suggestioni. Il giorno dopo gli hanno scritto una lettera e hanno provato a raccontare come si sono sentiti, certo, visti, ascoltati, giudicati a volte, e questo dialogo è stato molto interessante.
13: Bellissimo. Tutto ci riporta poi a da dove siamo partiti, ai 10 anni di Amoris Laetitia, questa bella condivisione, questo cammino insieme che abbiamo fatto anche qui oggi è in cammino. Grazie a Padre Marco Vianelli, grazie a Don Gabriele Davalli. Padre Marco, buon cammino, una nuova avventura tra i tuoi confratelli.
8: Grazie.
13: È stato un piacere, noi ci torniamo domani sera, un'altra puntata in cammino. Buona serata, a presto.
5: Arrivederci.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
2: Eurospin, la spesa intelligente!
12: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
15: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
24: Mamma, andiamo.
15: Don't worry, Be Ready.
1: Passa anche dal Banco Surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.

0: le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
0: Save the Children non ha mai lasciato casa, mai. Non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Uno, due, tre!
3: Buongiorno a tutti!
4: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
5: Lidia la lince!
6: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
7: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
8: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
9: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.
10: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
11: Signore, che devo fare? Devo moracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
12: Che vuoi?
11: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno lì fuori. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
9: Rita D'Acascia, venerdì in seconda serata,

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata,

e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori,

0: santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto, e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora non hanno solo la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele, specchio di perfezione,
1: prega
0: sede della sapienza,
1: prega
0: fonte della nostra gioia,
1: prega
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega
0: dimora consacrata a Dio,
1: prega
0: rosa mistica,
1: prega
0: torre della santa città di Davide,
1: prega
0: fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza,
1: prega

0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: noi. Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti, Regina degli Apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei Martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle Vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i Santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del Rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della Famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi. E non vediamo più la strada della verità, che dà senso alla vita e la libera, dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no, e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna dolciando a 3,99€.
1: Eurospin, la spesa intelligente!
2: Ma voi come fate a farla così buona?
3: Semplice, è fatta da persone che da sempre ci mettono il cuore.
4: È Kinder Brioche.
3: Doppia farcitura, due volte buona.
4: Il pan di Spagna lo vogliamo soffice.
3: Proprio come la carezza di una mamma.
4: E con le righe di cioccolato per un inzuppo perfetto.
5: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
6: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
7: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
8: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un isciacco e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
7: Ora è pulito e fresco.
6: No stop.
8: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
9: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: Sono una fredda, dura donna d'affari. D'ora in avanti vivrai con lei, sei contenta?
12: Ma che cos'è, uno scherzo?
13: Posso ancora contare su di te 7 giorni su 7?
12: Oh, chi mi hai preso?
14: Tu sei cambiata, hai perso tutta la tua concentrazione.
11: Per noi comincia una nuova vita. Vivremo alla maniera dei contadini.
12: E le assicuro che qui, incluso lei, dottor Fascino Cooper, niente suscita in me il benché minimo interesse.
15: Diane Keaton in Baby Boom, domani in prima serata.
16: 1, 2, 3.
17: Buongiorno a tutti!
18: Ti pareva che non iniziavamo coi botti?
19: Lidia la Lince!
20: Io rappresenterò soltanto gli interessi dei cittadini.
21: Hai davanti a te il candidato che si opporrà al tuo fidanzato.
22: Però io non voglio perdere la speranza. Io sono convinto che ci sarà sempre una mano pronta ad aiutarci.
15: Torna la serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: Severa reazione del presidente Mattarella sul fermo e sul trattamento degli attivisti della nuova flottiglia. Il ministro israeliano Ben-Gvir ha pubblicato un video in cui deride gli attivisti ammanettati, bendati, inginocchiati. Ira di Meloni e Tajani. Pretendiamo scuse. Ha sbagliato, ammette Netanyahu. Voci di accordo sull'Iran, Washington e Teheran verso un'intesa per mettere fine alla guerra nel Golfo. Secondo i media arabi, in corso colloqui per siglare un testo condiviso, mentre si conclude l'incontro di Pechino e si rafforza l'asse Xi-Putin, che ammoniscono Trump. Basta, legge della giungla. Maldive, recuperati tutti i corpi. Si tratta della ricercatrice Oddenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa di Genova. Decisivo l'intervento dei sub finlandesi che domani torneranno a immergersi per mappare la grotta. Lo sguardo dolente di Almodovar al Festival di Cannes. Applausi per il suo ultimo film dal titolo Amagar dar Navidad. Da domani al cinema il regista spagnolo in concorso con un film su madri, figli e lutti. Creativo e malinconico, indaga il tema del dolore e l'eterna lotta tra finzione e realtà. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque, il nuovo caso flottiglia con il video pubblicato dal ministro israeliano Ben-Gvir in cui deride gli attivisti inginocchiati, bendati e ammanettati. Ferma reazione del capo dello Stato Mattarella che dice fermati illegalmente, trattamento incivile, toccato livello infimo e Meloni pretendiamo le scuse. Marino Galdiero.
1: Le mani a terra, inginocchiati a capochino, e poi una donna viene spinta giù solo perché grida Free Palestine, Palestina libera. È il trattamento che Mattarella definisce incivile, inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, a cui si aggiunge la derisione degli attivisti della flottiglia di Ben-Gvir, il ministro della sicurezza nazionale di Israele, venuto a dare il suo violento benvenuto mentre sventola la bandiera con la stella di Davide e urla siamo noi i padroni di casa, un comportamento che per il Presidente della Repubblica tocca un livello infimo. Dal governo italiano sono arrivate reazioni durissime su quanto emerso nelle ultime ore.
2: Comunque per quanto ci riguarda è stata superata la linea rossa, quindi adesso vedremo quale iniziative adottare.
1: Tajani, inoltre, in una dichiarazione congiunta con Meloni, definiscono inammissibile quanto accaduto e insieme alla Presidente del Consiglio considerano il trattamento lesivo della dignità della persona. È stato convocato l'ambasciatore israeliano a Roma.
3: Non c'è nulla di cui deridere ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini.
1: Le immagini sono scioccanti, arrivano dal porto di Ashdod, dove si stanno svolgendo le identificazioni e gli interrogatori dei 428 volontari, tra cui 29 italiani, della missione di sostegno alla popolazione palestinese bloccata di nuovo in acque internazionali mentre navigava verso Gaza. Interviene anche il premier Netanyahu, per il quale Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali, ma il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori e norme, aggiungendo di aver dato ordine di espellere i provocatori il prima possibile. Oggi è previsto il rientro di due volontari italiani.
0: Ora il complesso quadro internazionale. In questi minuti si rincorrono voci giornalistiche di un accordo imminente fra Iran e Stati Uniti per superare la crisi nel Golfo, mentre Putin torna a Mosca dopo la missione a Pechino, siglati numerosi accordi commerciali con il leader cinese. Entrambi dicono a Trump basta con la legge della giungla. Partiamo da qui con Marco Burini, poi Alessio Orlandi. Vediamo.
4: Putin è ripartito poco fa tutto contento. Il rapporto con Xi Jinping sembra più solido che mai. A Pechino l'alleato russo era stato accolto con tutti gli onori, gli stessi riservati a Trump pochi giorni fa. Ma i brindisi, le strette di mano, i sorrisi di questa giornata non devono far dimenticare che tra Cina e Russia il rapporto è asimmetrico. Pechino comanda il gioco e Mosca si adegua, mentre l'avversario sta a Washington. Alludendo a Trump, il leader cinese ha detto che il mondo è senza pace, in preda al caos e rischia di regredire alla legge della giungla, mentre lui, il signore dell'impero di mezzo, si propone come il grande stabilizzatore. e Mosca resta nell'orbita di Pechino. Firmati una ventina di contratti, ma non quello per un nuovo gasdotto dalla Siberia. Opera colossale sia dal punto di vista ingegneristico che economico. La Cina prende tempo. Xi e Putin si sono presi un tè, mentre il terzo incomodo, Trump, ha detto che lui va d'accordo con tutti e due e parlerà con i presidenti di Taiwan, Lai, prima di vendergli armi, affare da 14 miliardi di dollari. Xi considera Taiwan una provincia ribelle da sottomettere e non vuole interferenze americane.
5: Sul negoziato con l'Iran, il presidente degli Stati Uniti lascia aperta la porta a qualsiasi scenario. O si raggiungerà un accordo oppure dovremo intraprendere azioni un po' spiacevoli, ha minacciato Trump ribadendo che l'Iran non può avere la bomba atomica. Washington e Teheran sarebbero vicini all'intesa per finire la guerra, fa sapere l'emittente all'Arabia. Sono in corso i lavori mediati dal Pakistan per limare il testo dell'accordo. L'annuncio potrebbe arrivare entro poche ore. Il presidente Trump ha avuto oggi una nuova telefonata con Netanyahu. Farà tutto quello che gli dirò io, ha affermato il capo della Casa Bianca, assicurando di avere il pieno controllo sulle mosse del premier israeliano. Al centro dello scontro diplomatico USA-Iran resta sempre il tema dell'arricchimento dell'uranio e la riapertura dello stretto di Hormuz, su cui, secondo la Reuters, Teheran ha rafforzato il proprio controllo attraverso posti di blocco e ispezioni sulle navi. In caso di nuovi attacchi, estenderemo la guerra oltre la regione con colpi devastanti in luoghi inaspettati, l'avvertimento di Teheran a Washington, a cui chiede serietà nei negoziati. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati la decisione di ridurre in Europa le proprie truppe. Resteranno solo 3 brigate. Ce lo aspettavamo, la risposta del segretario generale della NATO Rutte.
0: La visita in Italia del primo ministro indiano Modi, prima la visita al Quirinale, poi il bilaterale con la premier Meloni, annunciati accordi commerciali strategici. Seguiamo Augusto Cantelmi.
6: Il mio amico Narendra Modi è alla guida dell'India ininterrottamente dal 2014. Ma quella di oggi è la sua prima missione bilaterale in Italia.
7: Partenariato strategico speciale, amicizia storica e sincera, legami senza precedenti, dalle parole della Presidente del Consiglio Meloni nell'incontro a Villa Panfili emerge il solido rapporto tra Italia e India, in particolare tra la Premier e il Primo Ministro Modi. Sul tavolo accordi per circa 20 miliardi, dalla difesa alla sicurezza alle tecnologie strategiche. Primo Ministro indiano ricevuto anche al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella.
8: La sua presenza manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione.
7: Al centro degli incontri ovviamente anche il tema dell'energia, per dopodomani atteso nel Consiglio dei Ministri la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere al grido d'allarme soprattutto degli autotrasportatori. Una delegazione dovrebbe essere ricevuta a Palazzo Chigi.
0: Ora l'udienza del mercoledì in Piazza San Pietro, la preghiera comune per la pace in Libano e in Medio Oriente. Papa Leone accoglie così il capo della Chiesa Apostolica Armena e rilancia la via dell'ecumenismo. Paolo Fucili.
9: Accoglienza folcloristica per Leone all'udienza del mercoledì, un'occasione speciale con due poltrone sul palco del pontefice. Una è per sua santità Aram I, arrivato da Beirut, cattolicos di Cilicia dell'antica chiesa apostolica armena. Il benvenuto di Leone è una fervida invocazione di nuovi passi avanti.

0: avanti sulla strada della piena unità fra cattolici e armeni e di pace per il Libano e il Medio Oriente, ancora una volta lacerati dalla guerra e dalla violenza. Tema della catechesi di oggi, la liturgia secondo gli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Quando traduciamo la liturgia celebrata in vita concreta, spiega Leone, allora la liturgia edifica la Chiesa come Tempio Santo del Signore.
1: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
0: E in attesa di Pentecoste, domenica prossima,
1: chiediamo allo Spirito di Dio di risvegliare le coscienze umane con i suoi doni, di distoglierle dall'ingiustizia, dalla violenza e dalla guerra e di rinnovare il volto della terra.
2: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Già a ottobre scorso, per lo stesso reato, il ragazzo era stato collocato in una comunità, ora avrebbe ripreso a interagire con account affiliati all'estremismo radicale. Il quindicenne è immigrato in Italia da 3 anni. Andiamo alle Maldive perché sono stati tutti recuperati i corpi dei sub-italiani dispersi. Decisivo l'intervento degli esperti dalla Finlandia. Adesso si attendono i risultati delle autopsie che potrebbero dare qualche informazione in più su cosa sia davvero accaduto. Antonella Mazza Teruel.
3: Disposta dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato, l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti sarà eseguita la prossima settimana. La salma dell'istruttore capobarca, morto con 4 connazionali durante un'immersione alle Maldive, è da ieri in Italia, mentre non si sa quando saranno rimpatriate le altre vittime. Le ultime 2, ancora nel cunicolo senza uscita dell'insidiosa grotta degli squali, sono state portate in superficie questa mattina in un'operazione coordinata dal team specialistico internazionale Deni Europe, durata circa 3 ore. Si tratta della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della docente Monica Montefalcone, il cui corpo, con quello del biologo Federico Gualtieri, è stato recuperato ieri. Domani 3 speleosub finlandesi scenderanno nuovamente nella cavità oltre 60 metri di profondità per rimuovere corde e attrezzature utilizzate nella complessa missione. Agli inquirenti delle Maldive sono state consegnate strumentazioni e telecamere degli italiani deceduti, materiale che aiuterà a far luce sul peggior incidente subacqueo nell'Oceano Indiano. Da chiarire le attrezzature a disposizione del gruppo, finora non è emerso alcun permesso per un'immersione in grotte. La professoressa dell'Università di Genova, riportano le fonti locali, indossava una tuta non adatta alle profondità marine. Ma i familiari chiedono silenzio sulle indagini in corso e attendono l'arrivo dei loro cari. Almeno, dicono, avremo delle tombe su cui piangere.
2: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è arrivata dopo oltre 2 ore di camera di consiglio. Sicuramente ricorreremo in Cassazione, ha detto l'ex sottosegretario. Per lui la Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Crescono in Italia le malattie professionali negli ultimi 10 anni, aumentate del 54% in vetta stress, ansia e disturbi del sonno. Franco Rossi.
4: Negli ultimi 10 anni, 2014-2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi. A evidenziarlo è un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound, un disagio diffuso che fa crescere il rischio di incidenti ed infortuni. Affaticamento mentale, carenza di riposo e stress, secondo la ricerca, riducono attenzione e capacità di reazione, contribuendo alla crescita degli incidenti. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è cresciuta l'esposizione dei lavoratori anche al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Anche l'invecchiamento ha spinto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra anche quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL.
2: Una reliquia di Rosario Livatino nella capitale. Si sta concludendo in questi minuti la celebrazione per introdurla nella Basilica Romana di San Bartolomeo all'Isola, conosciuta come Memoriale dei Nuovi

0: Non si può parlare di difesa senza parlare di disarmo. Il cardinale Zuppi, presidente della CEI, ribadisce la posizione della Chiesa contro la guerra, ma soprattutto in favore di verità, giustizia e pace. Questi i temi del dialogo all'Università Gregoriana con il presidente emerito della Consulta Zagrebelsky. Zuppi ha rimarcato il ruolo del diritto in quest'epoca di guerre. Ascoltiamo allora un passaggio, eccolo.
1: Certo, cioè la politica, e cioè tanta visione, però noi, ripeto, questa ce l'abbiamo ereditata. Per questo penso che noi non abbiamo soltanto, cioè non è che cominciamo, noi abbiamo ereditato una politica e una visione che ha costruito per esempio l'Europa. Noi abbiamo anche ereditato dei diritti che abbiamo svuotato, e non c'è niente di peggio che dichiarare dei diritti che poi non vengono applicati, no? Sono appunto giustificano il fatto che butti via il diritto, per cui si fanno delle cose adesso anche un po' il linguaggio, io insomma, è un po' pericoloso anche un linguaggio così volgare, rozzo.
0: E da domani fino a domenica si svolge a Lourdes, nel Santuario delle Apparizioni, il tradizionale pellegrinaggio militare. Quest'anno, ne stiamo vedendo le immagini, in 17.000 provenienti da tanti paesi diversi confluiranno ai piedi della grotta di Massabielle. Sentinelle di pace, il tema scelto per ricordare, spiega l'arcivescovo castrense Monsignor Gianfranco Saba, che i militari divengano ambasciatori di un senso della vita mai appiattito sulla sopraffazione. L'edizione di quest'anno riveste un'importanza particolare perché ricorrono i 100 anni dall'istituzione dell'ordinariato militare per l'Italia. Numerosi gli appuntamenti previsti, fra i tanti vi segnaliamo il rosario di domani pomeriggio da Lourdes con la rappresentanza delle scuole dei cappellani, che trasmetteremo su TV2000 come di consueto in diretta alle 18. E si celebra oggi la giornata mondiale delle api, custodi dell'ecosistema. Senza di loro a rischio 3/4 delle colture, ma sempre più spesso sono vittime dei cambiamenti climatici, dell'agricoltura intensiva e anche dei pesticidi. Amelia Cartia.
2: Se dalla terra sparissero le api, all'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. Non sarà forse vero che questa frase appartenga ad Einstein, ma è certamente vero che dal lavoro di impollinazione delle api dipende la biodiversità. Un servizio che ha un valore anche economico. Nella stima di Coldiretti, l'operosità delle api produce un indotto pari a 3 miliardi di euro.
3: Questa giornata mondiale delle api ci offre l'occasione di riportare al centro la nostra apicoltura con i valori straordinari che rappresenta. Le api non sono importanti solo per la produzione di miele, ma offrono tutta una serie di servizi. Penso in primis al servizio di impollinazione, che poi funzionale a tutta una serie di altre produzioni. Sono degli indicatori della salubrità dell'ambiente.
2: Un valore messo in pericolo da un'importazione sregolata. Per Coldiretti una rotta da invertire.
3: Lo scorso anno noi abbiamo prodotto 31 milioni di chili e però abbiamo assistito nel 2025 ad un incremento ulteriore delle importazioni da paesi terzi per 26 milioni di chili. Tra l'altro si tratta quasi sempre di mieli che hanno una scarsissima qualità e che arrivano nel nostro paese a prezzi stracciati, chiaramente esercitando una pressione fortissima sulla nostra produzione nazionale e sui prezzi dei nostri mieli.
0: Adesso andiamo a Cannes, dove il giorno di Pedro Almodóvar, nel suo ultimo film, realtà e finzione si intrecciano in un crescendo di emozioni. Di più con Fabio Falzone.
4: Ho letto la sceneggiatura.
5: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
4: Come ti sei permesso?
6: Ruota intorno a questo il nuovo bellissimo film di Pedro Almodóvar, un regista in crisi di ispirazione, la sua assistente ventennale, una serie di personaggi apparentemente stralunati, ma che in realtà, scopriremo nel corso del film, fanno parte della sua sceneggiatura. Peccato che tutto questo si ispiri alla vita e agli affetti dello stesso regista, alla bellezza, ma anche ai dolori delle persone a lui più vicine. Quindi la domanda interessantissima del film è proprio questa. Fino a che punto si può vampirizzare la realtà che ci circonda per trasformarla in un'opera d'arte?
4: Io ho 20 anni della tua vita qui e ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe.
7: Entrare nell'universo di Pedro è come parlare un'altra lingua. È come lavorare, ecco, in una lingua che tu non controlli, che non conosci. Come lavorare, non ti dico in tedesco, no, come lavorare in latino.
6: Quali siano i limiti, dice Barbara Lenny, io non lo so. Il film solleva questo domanda, lo spettatore potrà dare la sua risposta.
8: contraddizioni.
6: Chi conosce meglio il regista, avendoci lavorato insieme in ben 9 film,

0: film è l'iconica intramontabile Rossi De Palma.
1: Prima lui era più padre e adesso io mi sento un po' madre pure. Allora, adesso mi ispira molta tenerezza lui, molta, molta tenerezza. E lo trovo molto comico, senza che lui lo sa.
2: Con questo è tutto, stasera vi lascio alla terza stagione della serie TV.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace e te la domando in moglie.
1: Signore, che devo fare io? Devo monacarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
2: Che vuoi?
1: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno nel cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
3: Rita D'Acascia, venerdì in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. In diretta da Cascia, le celebrazioni per la festa di Santa Rita. Venerdì alle 11 il solenne pontificale e alle 12:30 la supplica e la benedizione delle rose.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore
1: e diamo grazie a Dio.
3: Buongiorno a tutti, è scattato un'ora solare molto molto speciale. Allora, questo è proprio un avviso. Amanti della musica, delle storie avvincenti, dei grandi personaggi della letteratura, oggi è il vostro giorno. Siete accontentati perché lui, che non ha soltanto una voce fuori dal comune, è un attore fuori dal comune. Perché fare un musical non è soltanto avere una grande voce, è saper interpretare e diventare quei personaggi. Lui è qui, non so se presentarlo come Quasimodo, Don Rodrigo, Capitan Uncino, Athos, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure Gio Di Tonno, l'ultima è giusta.
4: Buongiorno, ciao Paola.
3: Ma che bello,
4: ma
3: che
4: grazie.
3: Bello
4: averlo.

0: grazie, un
1: ecco,
0: piacere per me.
1: Questo clamoroso, grandissimo, splendido artista.
0: Troppo buona, troppo buona. Hai detto cose troppo belle, grazie.
1: Ma è tutto vero, è tutto
0: grazie.
1: Vero. Allora, e mettete un asterisco su questo punto. Quando un bambino risponde al proprio papà facendo una promessa, che poi dice, ma papà, se la scorda, diventa Jody Tonno. Ma questa ve la raccontiamo dopo. Questa ve la... Perché è stupenda questa storia.
0: È bella
1: storia.
0: Questa
1: è
0: cosa,
1: bella.
0: Sì, sì.
1: Allora, innanzitutto, Abruzzo forte e gentile. Tu sei come...
0: Sì.
1: Sei il gran sasso d'Abruzzo.
0: Sì, assolutamente. La parte, diciamo, quella però un po' più morbida, quella della costa, perché sai, quelli
1: però
0: dell'interno
1: sei,
0: sono un po'...
1: Però sì, sei una montagna.
0: Sono un po' imponente, ma sono poi buono
1: un
0: come il pane.
1: Un po' imponente. E in tutto questo, no, ti interrompo subito,
0: certo,
1: troppe domande da farti. 2001 inizia Notre Dame de Paris.
0: Sì. Inizia questo sogno incredibile. Noi ci ripetiamo, ormai siamo retorici, siamo banali.
1: No.
0: Sono 25 anni che diciamo le stesse cose e quando ti chiedono ma il segreto di questo spettacolo, noi ormai diciamo che è un miracolo, diciamo che è un miracolo ed è cominciato tutto da lì, perché io avevo fatto altre esperienze, avevo già fatto due festival di Sanremo tra le nuove proposte, ma ero passato proprio così in sordina perché non ero ancora pronto per affrontare questo mondo.
1: Questa è una tua pagina
0: mondo.
1: Bellissima, perché tu sei uno che si prepara per affrontare
0: tantissimo.
1: Le cose, quindi quel festival di Sanremo eppure eri lì sul palco di Sanremo.
0: Ero lì, però sai che lì ho capito che poi ci vuole disciplina, ci vuole preparazione, che il talento, sai, la predisposizione non bastano, bisogna, soprattutto quando affronti il palcoscenico del teatro, sai bene che è un altro
1: storia,
0: mondo, un'altra cosa, un'altra storia.
1: Come sei riuscito a convincere chi stava mettendo in piedi Notre Dame de Paris che fossi tu Quasimodo?
0: Ma questa è una bella domanda, mi sono preparato tantissimo. Intanto devo dire che le coincidenze della vita, a volte la vita ci regala delle sorprese incredibili. Pochi mesi prima di essere contattato dalla responsabile del casting, io avevo conosciuto mia moglie, che è di Marrakesh, ed ero proprio nel deserto con lei, e lei in macchina, in questa escursione che facevamo, mi fece sentire per la prima volta Notre Dame de Paris con un CD. Mi mise il CD, conosci Notre Dame de Paris? Io gli dissi, ma di chi è? Di Riccardo Cocciante. Io ho detto, no, è impossibile che io non lo conosca. So tutto di Riccardo, perché lo amavo già prima.
1: Certo, grandioso.
0: No, ma guarda, c'è stato un successo clamoroso in Francia, eccetera. E io la prima cosa che le dissi, sarà che ero innamorato, io pensavo ad altro. Disse, sì, sì, bello, però toglilo. Penso, il CD di Notre Dame. Dopo qualche mese... Mi chiamano per fare questa audizione, non subito con Riccardo, perché sai, c'è stata un'evoluzione incredibile, eravamo migliaia e migliaia, insomma, a presentarci di candidati. E quando mi chiamarono e mi dissero, conosci Notre Dame de Paris? Io subito, sì, certo, lo conosco benissimo, Notre Dame de Paris.
1: Ero nel deserto. No,
0: ero nel deserto,
1: non gliel'hai detto.
0: E ho avuto modo di studiare. Mi preparai, cioè mi sono preparato tantissimo sulla versione francese. E fino ad arrivare, dopo un anno di, sai, i famosi callback, eccetera, eccetera, sono arrivato davanti a Riccardo, in questo teatro all'Ambra Iovinelli. Abbiamo fatto l'audizione in questo teatro buio, scena alla Chorus Line, tutto buio, una lucetta sul palco. Vedo in penombra questo cespuglio, lontano, questi occhi verdi così penetranti. Finisco di cantare, poi sono andato gobbo io a fare questo... Cercavo un gobbo, mi sono preparato, mi sono portato un
1: certo,
0: po' avanti.
1: Perché tu canti peraltro
0: sono
1: anche
0: con questa postura non comodissima, diciamo.
1: No.
0: Sì, sì.
1: No.
0: E quando ho finito l'esibizione, Riccardo mi disse, mi hai dato una grande emozione. E da lì è cominciato questo viaggio incredibile che non potevamo immaginare durasse così tanto.
1: E saprete ancora, sapete quanto durerà? Guardiamo insieme queste immagini. Intanto Jody Tonno.

0: Giorgio, voi...
1: Che bello.
0: No, è stupendo. Voi vi rivedete, ma per il pubblico, insomma, voglio dire, è tutte le volte un'emozione. Voi sarete in tournée fino al prossimo anno. Avete...
1: Sì.
0: Avete
1: un calendario...
0: Che date possiamo dare?
1: Ma le prossime, guarda, le immediate, quelle dei prossimi tempi saranno...

0: Montichiari, Lugano, Genova, Torino, andremo in, in Calabria, andiamo in Sardegna, in Sicilia, a Roma a dicembre, torneremo a Milano, siamo già stati a Milano, torneremo a fine giugno a Milano, insomma un calendario di più di 200 date.
1: Con Milano poi ha un legame ancora più particolare, ma ve lo raccontiamo tra poco, come se non lo sapeste, ma io sono contenta oggi, quindi fingo che voi non lo sappiate. Ora, poiché noi abbiamo un pianoforte, una tastiera lì, e abbiamo Joe Di Tonno.
0: Beh, avessimo uno chef con una cucina, ma abbiamo un pianoforte con un cantante.
1: Ma secondo me sei anche bravo a cucinare, però...
0: Qualcosina.
1: Qualcosa.
0: Ok.
1: Noi vorremmo tanto ascoltare Bella. Oh. Tanto vorremmo ascoltarla. Vediamo se...
0: Assolutamente.

0: meraviglia che sei! Allora,
1: grazie Paola.
0: No.
1: Così senza, senza trucco e senza inganno.
0: Senza trucco, senza inganno. Arrivato? Ok, benissimo, lo faccio, perché quest'uomo ha anche il cuore d'oro ed è il motivo per cui è amato e voluto bene dal pubblico. L'ho detta proprio come non si deve dire in italiano, però è così. Non va mica via, Gio Di Tonno, Laura Solare, ci vediamo tra poco. Grazie.

0: Io non sto a fare tante ciance per dirti che penso di quella tua figlia. Mi piace, e te la domando in moto.
1: Signore, che devo fare? Devo maracarmi oppure unirmi a uno di quegli uomini che si sono dimenticati di te?
2: Che vuoi?
1: Dal matrimonio mi sono nati due figli. Ora sono morti. Sono solo. Non ho nessuno in cuore di te. Vorrei dedicare la mia vita al Signore.
3: Rita da Cascia, venerdì in seconda serata.
4: Aspettare, aspettare che nascano, che crescano, che guariscano quando sono malati. Sperare che ottengano buoni risultati a scuola e che diventino brave persone. Aspettare che ritornino a casa.
5: L'unica cosa a cui aspiri è andare in giro a far niente. Beh, adesso basta, signorina.
4: Ma questa non è soltanto un'avventura, vero? Non vuoi più essere mio marito?
6: Non ti amo più.
5: E mi ha detto che nella mia vita ci sarà un altro uomo. Chi è che vi adora? No, bravo.
3: La madre, da lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: Grandissimo, meraviglioso, Jody Tonno. Grazie. Qui in studio con noi, che è una gioia infinita.
8: Grazie.
7: Avere oggi ospite. Siamo arrivati a quel un bambino che promette, però prima voglio farti una domanda. 25 anni di Notre Dame de Paris.
8: Sì.
7: Come si cresce con il proprio personaggio, no?
8: Sì.
7: Perché lo si migliora, perché in fondo lui cresce con te e tu con lui.
8: È una bellissima domanda. Io rispondo sempre che, sai, all'inizio quando ti mettono su un palcoscenico, un regista ti mette su un palcoscenico, un compositore, in questo caso il grande Riccardo, insomma, Cocciante, ti dà delle canzoni da cantare straordinarie che funzionano proprio, che sono proprio nelle tue corde, sembrerebbe tutto facile e ti preoccupi di costruire questo personaggio esteticamente bene, che funzioni il movimento, che funzioni la vocalità, che insomma sia credibile.

0: incredibile, no? Perché per quello che poi rappresenta, che certo, è l'emarginato, diciamo, per antonomasia, certo, e c'è un messaggio dietro profondissimo. E io negli anni, diciamo che poi sono sceso un po' più in profondità, appunto, perché, sai, con l'entusiasmo di 25 anni fa, ti butti sul palco e pensi proprio a farlo bene. Poi cominci a pensare che dietro questo personaggio c'è davvero, quello che dicevo, un messaggio importante, che non bisogna avere paura della diversità, di accoglierla piuttosto, di eccetera, eccetera, di rispettarla, soprattutto come ero giovane, come eravamo giovani.
1: Due bambini, a tutti gli effetti, a tutti gli effetti. Quindi si cresce.
0: E si cresce e senti crescere il tuo personaggio, e questo ti dà anche poi la responsabilità della, diciamo, anche della funzione sociale del teatro.
1: Assolutamente.
0: Perché è vero che facciamo teatro leggero, cioè musical è un po' più leggero, ma si può lanciare, dare dei contenuti, dei messaggi profondi. Questo è quello che per me succede anche al pubblico. La prima volta che viene vede questa cosa meravigliosa. Poi dentro c'è un lavoro che
1: ci, lavora sopra.
0: Ci si lavora, no, personalmente.
1: Anche perché immaginate che in 25 anni i ragazzi diventati papà, le ragazze diventate mamme, ora ci portano i propri figli, no?
0: Sì.
1: Quindi questo è poi un passaggio di testimone che corrisponde ad amare il musical e chi l'ha scritto, Riccardo Cocciante, ovunque sia in questo momento, se ci sta seguendo, noi
0: così. Grande, grandissimo.
1: Grazie infinite. Grandissimo. E poi il grandissimo professionista e protagonista che... Immaginatelo un po' più piccolo, è difficile perché è una montagna, però eri anche tu un bambino, no?
0: Sì, ovviamente. Sono stato un bambino, sì.
1: E giocavi a pallone.
0: Sì.
1: E papà ti dice, il tuo meraviglioso papà ti dice, torniamo a casa che dobbiamo...
0: No, eccolo qua.
1: Incredibile, ma è stato così, Giorgio.
0: È stato così. Che bello, somiglio molto a mio figlio qui in questa foto, il mio figlio piccolo.
1: Tu hai due figli? Avete due figli?
0: Ho due figli, sì, abbiamo due figli. Mia moglie Jad, che ha 12 anni, e Noah, che ne ha 5.
1: Oh, splendore. E tu invece, quando giocavi a pallone, quanti anni avevi?
0: Io ho cominciato, diciamo, presto, e poi si giocava per strada spesso, certo, no? Adesso cosa che è un po' sparita, insomma,
1: sparita,
0: a parte qualche paesino. E quindi giocando per strada, un giorno viene a piovere e la prima cosa che fanno i genitori, torna su che ti ammali, no? Classico, la mamma e il papà ti chiamano, in quel caso mio padre mi chiamò, mi dice vieni su, io disperato perché avrei giocato, io avevo proprio la palla attaccata al piede e torno su e gli dico papà, siccome sapevo che lui aveva questa la volontà di farmi studiare uno strumento, cosa che io proprio non avevo neanche lontanamente immaginato, cioè proprio la musica non era nei miei piani a quell'età, parliamo di 8 anni, certo, 8-9 anni. E tornai su a casa e gli dissi papà, se mi lasci andare giù a giocare ti prometto che domani mi iscrivo a scuola di musica, mi porti a scuola di musica e comincio a suonare uno strumento, pensando appunto che figurati se il giorno dopo papà si ricorda di questa cosa. Quindi io scendo giù, nel frattempo sono andati via tutti perché è venuto giù il diluvio universale,
1: certo.
0: Quindi torno su
1: 4-4.
0: Con l'aria 4-4, dico vabbè domani
1: torno,
0: asciugo i capelli, torno da scuola il giorno dopo e papà sulla porta che mi aspettava. Mangia che poi andiamo a scuola di musica.
1: Quanto gli dobbiamo a
0: questo
1: papà?
0: Quanto gli devo a questo papà?
1: Guarda!
0: Ma tu pensi, eccolo,
1: belli,
0: guarda che meraviglia che è.
1: Belli che siete.
0: È appena compiuto 90 anni quest'uomo meraviglioso.
1: Ma è nuovo.
0: Questa è una foto di un anno fa, 2 anni fa.
1: Ma è stupendo.
0: È un papà meraviglioso e non ne posso parlare troppo se no mi commuovo perché è la perfezione, è l'uomo perfetto.
1: Però una
0: Io
1: domanda...
0: sto aspettando di trovargli un difetto, a parte il fatto che è stonato come una campana.
1: No.
0: È stonato, guarda, una cosa, credo uno degli uomini più stonati al mondo. Mia mamma canta bene, ma lui è proprio... Pensa che quando ero piccolo, che lui adorava cantare, soprattutto prima, si metteva lì, faceva la barba e cantava, io pensavo sapesse cantare, ero piccolo. Poi quando ho sentito le versioni originali, ho capito che lui cantava, le reinventava.
1: Le reinventava. Senti, questo meraviglioso papà, perché è proprio stupendo, e la tua meravigliosa mamma, che cosa hanno detto quando hanno visto...
0: Beh, crescere questa...
1: L'esplosione.
0: Ecco, guarda che bella che era mia mamma, anche un'attrice, guarda che bella, sono dei genitori davvero
1: posso...
0: belli.
1: Bellissima,
0: sì.
1: Dobbiamo rimanere nei complimenti, occhioni belli ne avete a casa.
0: Ne sto parlando troppo bene, non sono abituato a parlare così bene, no, scherzo.
1: No, non è vero.
0: Scherzo.
1: Ma cosa hanno, cosa...
0: Ma guarda, loro intanto non mi hanno mai ostacolato. Loro
1: ma
0: hanno
1: quando
0: capito...
1: ti hanno visto applaudito, quando ti hanno visto diventare Gio di Tonno?
0: Una gioia incredibile. Pensa, ti racconto questa velocissima.
1: Ma ti prego, tu puoi raccontare quello
0: Sanremo 2008. quando sì. partecipai Vinci con Lola Ponce a Sanremo sì. 2008, mio sì. padre e mia madre vennero tra il pubblico, comprarono loro i biglietti, insomma, proprio con, eccolo qua, con grande discrezione, eccetera. Mio papà, che è una persona educatissima, rispettosa, eccetera, il giorno che, cioè la sera della finale, quando dissero vincono il festival, il giorno di torno e Lola Ponce, lui si alzò urlando come pazzo. Una signora dietro gli disse si sieda, non vedo niente. Lui è mio figlio, no. felicissimo, no, è mio figlio. La signora gli ha detto sì, ma si sieda. Lui si è girato, l'ha mandato a quel paese. Beh, non posso ripetere perché in quei casi
1: però,
0: anche il suo aplomb è venuto meno.
1: Come
0: diciamo
1: si chiama il papà?
0: Vito.
1: Signor Vito, come non darle ragione? Abbia pazienza. La signora ci sente, magari sarà rimasta male, però
0: ci stava,
1: si è anche dichiarato, sono il papà.
0: Direi
1: che potremmo dedicare a papà e mamma
0: sì.
1: un bel Se stiamo insieme di Riccardo Cocciante.
0: Certo.
1: Cosa ne pensi?
0: Quasi 60 anni che sono insieme, sì, direi sì, che sì. se lo meritano.
1: Può andare.
0: Faccio un po' di Riccardo. Ti faccio un po' di Riccardo.
1: Un po' di Riccardo, ma sì, tu lei può
0: serve,
1: fare ciò che
0: però
1: vuole.
0: Però mi serve il coro, anche.
1: Sono pronti.
0: Perché Se stiamo insieme, tanto la conoscono tutti.
1: Sono pronti.
0: Faccio proprio un inframuscolo anche sì, in questo
1: sì.
0: caso.
1: Sì, sì.
0: Con l'inizio a cappella di Riccardo, che è un po'. Sì.
2: Ma quante storie ho già vissuto nella vita?

0: sai.
1: Vedi, tutti dicono mi manchi, ma lui in realtà, essendo mezzo francese, dice mi manchi, sai. Un po' ispettore Clouseau.
0: Gio, ma tu sei proprio, guarda, intanto applauso a Riccardo.
2: Quanto gli devo a quest'uomo?
0: Quanto devi a quest'uomo? Però ascolta, lui.
2: Sì.
0: Che ha scritto quest'opera eccezionale che è Notre Dame, ma tutte le canzoni di Cocciante sono eccezionali. Te l'ha già detto la prima volta, ti ha scelto.
2: Sì.
0: Quanto è contento però di te?
2: Tanto. Lui ha sempre trovato in me una malinconia nella voce. Non era tanto il fatto di... Sai, lui mi ha plasmato molto, come ha plasmato un po' tutti. Infatti chi mi sente in Notre Dame dice, ricordi molto Riccardo. Lui voleva determinate cose. Poi, interpretando un personaggio così ruvido, così, insomma, fisicamente complesso, è chiaro che non potesse avere una voce molto troppo delicata. E quindi quel roco, quella ruvidità appunto della voce era una scelta. Però lui mi ha sempre detto, non ti preoccupare di fare una voce roca, mi serve la tua malinconia, la malinconia che sento nella tua voce. Questa era la cosa più bella, che l'ha convinto.
0: E poi sai la cosa bellissima di te, che dicono tutti, e che è la prova, lo state vedendo, tu sei una bella persona. Cioè tu sei un grande divo, perché tu sei un grande divo, ma sei una bellissima persona, e questo con te è proprio così.
2: Io, no? Sai, Paola, dico che sono quello che vedi. Questo è sicuramente la verità.
0: È tanto quello che vediamo di questi tempi, ti posso dire.
2: Però ci siamo detti che ho la fortuna di fare teatro. Ed è una grandissima fortuna questa.
0: Perché quelli che fanno teatro sono ancora, come posso dire, anche se tu... televisione,
2: sì, ho spaziato
0: meraviglioso,
2: un po',
0: perfetto,
2: sì.
0: Dovunque. A proposito, Milano, devo arrivare a Milano, un momento, ci arrivo. Però tu hai proprio questa attitudine, no? A essere l'uomo che sta lassù, sul palco, ed è un po' diverso, è un po' più intimo proprio il lavoro che fai, no?
2: Sì, perché io sono riuscito a scindere la mia vita pubblica da quella privata. Pubblica, poi appunto, lì quello è il mio habitat naturale, il teatro, ma lo era anche da piccolo, perché oltre al calcio io avevo questa cosa di trasformarmi, di cambiarmi. Quando venivano amici dei miei a casa facevo già le scenette, le piccole recite casalinghe, l'ho sempre fatto. E però adesso, poi soprattutto negli ultimi anni con la famiglia eccetera, ho mantenuto una vita che mi porta, come diceva il poeta, a quote più normali.
0: A quote più normali. Per esempio, lui è un papà presente. Voi dite come, con tutte quelle repliche, è un papà presente.
2: Sì.
0: Ma a 11 anni, non so che altezza avesse già 11 anni, ma presumo molto alta, egli